Siamo al 23esimo, parte il cross, la difesa allontana, il pallone si impenna nell'area piccola, poi la spazza via l'un difensore, cerca di raccoglierla Voltasio, attenzione al rimbalzo che non gli è favorevole, poi il colpo di testa di Voltasio, palla per Alvino che la mette per terra, avanza palla al piede il numero 10. Al limite dell'area di rigore, largo per Genchi sulla destra in posizione d'ala, ancora Genchi, il traversone, poi Alvino, la conclusione, rete! Rete! Alvino! Al 23esimo il Taranto è in vantaggio! Francesco Alvino esplode lo Iacovone! Al 23esimo minuto il Taranto è in vantaggio, il gol di Alvino che di sinistro ha calciato il pallone che è andato a sbattere prima sul palo e poi è entrato in rete. Taranto in vantaggio dunque allo Iacovone. Dopo 16 corner e 20 minuti di assedio, la formazione rossoblu passa in vantaggio con la seconda rete stagionale di Francesco Alvino nei pressi della curva nord. Pallone che è stato calciato di sinistro dal limite dell'area di rigore e poi si è insaccato in porta dopo aver sbattuto sul palo. 1-0. Adesso c'è ancora il pressing da parte della formazione ionica. Attenzione, Improta ruba palla, entra in area di rigore, Improta cerca il traversone, poi non riesce a fare suo il pallone, commette fallo. Secondo il giudizio del direttore di gara, calcio di punizione per questo fallo compiuto da Improta. 25esimo sul cronometro, Taranto 1, Isola Liri 0, assegnato Alvino al 23esimo, un gol che sa di liberazione. Dopo un palo e dopo 16 calci d'angolo il Taranto è riuscito a sbloccare il risultato. Adesso c'è questo calcio di punizione battuto dalla difesa Pambianchi, palla recuperata, attenzione la posizione di Genchi è regolare, Genchi è regolare, tiro sul fondo, Genchi ha avuto l'occasione del 2-0. Una palla gol per Genchi proprio al 25esimo minuto, si è involato e ha calciato al lato. Calcio di rinvio battuto adesso, pallone che spiove a centrocampo dove Guardiglio viene ostacolato, poi cerca di recuperare il pallone, lotta con l'avversario, resiste alla carica, pallone in faro laterale, lo ha mandato lo stesso Guardiglio, rimessa laterale in favore dell'Isola Liri, D'Angelo recupera palla, poi Voltasio la rilancia in profondità, c'è però un fallo subito da D'Angelo e quindi c'è calcio di punizione in favore dei rossoblù che dovranno battere nella propria metà campo. 27esimo nel corso del secondo tempo, Taranto 1 Isola Liri 0, assegnato Alvino, seconda rete stagionale. Battuto il calcio di punizione, palla per Voltasio che prova ad imbucarla per Alvino che non riesce a controllarla, gli era scivolata praticamente, gli era scesa davanti su questo lancio di Voltasio dal centrocampo, palla recuperata poi dal portiere ospite Tarbesci che va al rinvio, pallone a centrocampo, svetta D'Angelo di testa, poi cerca di recuperare il pallone Genchi, Alvino, pallone per Improta, si stringono le maglie difensive, allontanano la minaccia, palla a terra, Cassese, il rilancio in profondità troppo lungo, può uscire con calma Pizzaleo e attendere l'arrivo della sfera. 27 minuti sul cronometro, siamo nella ripresa, il Taranto ha sbloccato il risultato di una partita che sembrava davvero stregata, non riusciva a segnare la formazione rossoblù, adesso la tiene Pizzaleo e si prende un po' di rivincita su quello che è stato l'ostruzionismo. Un minuto con il pallone tra i piedi, il pallone è in gioco, attenzione. Marsili, largo per Ammirati, grande partita di Ammirati, continua a giocare bene, va sulla destra, l'incrocio è con Russo che mette il pallone per terra, poi lo affida ancora a Marsili. Marsili che sta giocando dietro praticamente dopo l'uscita di Manganelli, sta facendo il terzo difensore a destra. Palla in fase di non possesso ovviamente, eccolo proprio Marsili.

Sili che va a prendere il possesso del pallone, grande tecnica D'Angelo, Ammirati, pallone per Russo che se ne va, resiste ad una carica, ancora Ammirati, fermato però in seconda battuta dalla difesa dell'Isola Liri. D'Angelo, grande recupero, palla per Ammirati, poi Russo cerca di andarsene sulla corsia di destra, guadagna una rimessa laterale in grande spolvero Nicolino Russo, cambiata completamente la partita da quando è entrato, rimessa con le mani in favore, era successo anche a Picerno col suo ingresso in campo, è diventata praticamente la mossa vincente di mister Cazzarò. Nel frattempo vediamolo ancora in possesso del pallone Nicola Russo, fra due prova ad inserirsi al limite dell'area di rigore, dà largo per Improta, c'è Guardiglio che può ricevere, riceve adesso, fa partire un traversone, allontana la difesa, palla per Voltasio che va alla conclusione ribattuta, poi Marsili, il tiro alto, gli applausi da parte del pubblico per il Taranto che continua a premere sull'acceleratore, 29 minuti quasi nel corso di questo secondo tempo, siamo vicini alla mezz'ora di gioco, il Taranto conduce per 1-0, vediamo che c'è il terzo cambio nella formazione ospite, sta per entrare Lombardo al posto di Salemme, e tutto questo al 29esimo minuto del secondo tempo, dunque terzo ed ultimo cambio nelle file dell'Isola Liri, è uscito il numero 7 Salemme del 97 ed è entrato in campo con la maglietta numero 19 Emanuele Lombardo, anche egli ovviamente del 97, per conservare la quota juniores in campo obbligatoria. Parte il rinvio della retroguardia, palla recuperata subito da Pambianchi che la mette per terra per Genchi, il quale la dà ad Improta sul quale non c'è il controllo, da parte del quale non c'è il controllo, e pertanto il pallone poi sfuma con la parata, con il portiere Tarbesci che ha bloccato il pallone, lancio in profondità, colpo di testa, anzi con una mano è andato l'attaccante, l'arbitro ha lasciato correre per la regola del vantaggio perché il pallone è recuperato da Genchi. Poi Marsili, millimetrico per Russo questo suggerimento in avanti in posizione d'ala, però è in fuorigioco. Nicola Russo si alza la bandierina dell'assistente di sinistra del direttore di gara e comanda questo calcio di punizione. Il Taranto dopo l'1-0, due minuti dopo ha avuto la palla gol del 2-0 con Genchi che si è involato tutto solo, ha calciato precipitosamente di sinistro e il pallone è terminato sul fondo, era tutto solo davanti al portiere avversario. Gira bene il pallone adesso in campo tra le maglie rosso-blu, c'è D'Angelo che la tiene dietro, la dà a Marsili, passaggio di ritorno ancora per D'Angelo che la dà a rasoterra per Alvino, il quale scambia con Voltasio, grande azione del Taranto, attenzione 3 contro 2 in area di rigore, Alvino, Alvino, ancora Genchi, la conclusione, rete! Peppiniello mio! Ci firma il 2-0 Beppe Genchi, esattamente al 31esimo minuto il gol di Peppiniello Genchi per il 2-0 per il 2-0 in favore del Taranto. Che azione che ha fatto la formazione rosso-blu, Alvino ha ricevuto un pallone da Voltasio su un piatto d'oro, è entrato in area, ha atteso l'arrivo di Genchi che l'ha insaccata a fil di palo, e quindi Beppe Genchi sotto la curva nord va a esultare, Taranto 2 Isola Liri 0 al 31esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque 2-0 per il Taranto, il risultato al 31esimo, il Taranto ha raddoppiato con Genchi che ha realizzato in corsa da dentro l'area di rigore il rilancio di Guardiglio, pallone che è terminato direttamente in fallo laterale, primo gol allo Iacovone per Beppe Genchi che aveva segnato finora due reti ma entrambe in trasferta. Vediamo che adesso c'è un altro cambio nelle file rossoblu, esce al 32esimo in prota, entra Chiavazzo al suo posto, secondo cambio dunque Chiavazzo per Improta, anche quest'oggi Improta soprattutto nel secondo tempo si è reso protagonista di una prestazione maiuscola, poi in ombra nel primo tempo come un po' tutta la squadra, poi invece si è scatenato nella ripresa Umberto Improta che è stato praticamente un trascinatore della

formazione rossoblu. 2-0 per il Taranto al 32esimo, secondo cambio in casa ionica. Michele Cazzarò ha fatto entrare Chiavazzo, dunque aggiusta un po' il centrocampo con un uomo in più, visto che avevamo un difensore in meno. Quindi entra Chiavazzo che è un centrocampista, esce Improta che è un attaccante. 2-0 il risultato nel frattempo. Vediamo adesso questo calcio di punizione in favore dell'Isola Liri, che sta per battere Lucchese per la propria squadra. Al 33esimo minuto, pallone che viene allontanato male dalla difesa del Taranto, ma c'era anche una posizione irregolare, quindi gioco fermo. Avanza adesso Genchi, palla larga sulla destra per Voltasio che può impostare questo contropiede. Voltasio che cerca qualcuno da servire, trova Chiavazzo che tocca così il suo primo pallone. Avanza Chiavazzo, conclusione, palla sul fondo di sinistro da parte del nuovo entrato rosso-blu, Angelo Chiavazzo, che ha la maglia numero 14, classe 93, squadra giovanissima quella del Taranto. Coloro che sono over sono nati quasi tutti tra l'89 e il 93, pensate. Pallone che adesso viene rinviato dal portiere ospite, spiove a centrocampo, c'è un colpo di testa da parte di D'Angelo, poi Russo mette il pallone per terra, effettua una serie di finte, scarico, due avversari su di lui, attenzione, vediamo che c'è una testata ai danni di Russo e c'è il cartellino giallo, vediamo che probabilmente verrà ammonito anche Russo, infatti è così. Ammonito Russo e ammonito Cassese, se non vado errato, per reciproche scorrettezze. Effettivamente c'era stata un'entrata ruvida su di lui, però non bisogna reagire, soprattutto quando si è in vantaggio di due gol a 10 minuti dalla fine e con un uomo in più, bisogna evitare i cartellini gialli. Ammonito Russo, dunque, due gli ammoniti in casa Taranto, sono ammirati nel primo tempo per gioco falloso e Russo per reciproche scorrettezze con Cassese nel secondo tempo. Calcio di punizione in favore del Taranto, ci sono Pambianchi e Marsili sul pallone, 35esimo, eccolo Marsili che prova a verticalizzare per Russo, però troppo lungo, non si può raggiungere questo pallone che è terminato direttamente in fallo laterale. Taranto ha calciato 16 corner, se non è un record quasi. 35 i minuti di gioco trascorsi durante questo secondo tempo. Vediamo che a centrocampo Marsili prova a recuperare palla, però commettendo fallo ha spinto l'avversario nel cerchio di centrocampo. Giglio ha subito fallo, calcio di punizione dunque in favore dell'Isola Liri, che si appresta a battere uno dei nuovi entrati, vale a dire Lombardo, anzi no, poi lascia l'incarico a Manetta. Pallone che viene controllato da Cassese, sul quale c'è Guardiglio, poi va a raddoppiare la marcatura Russo che gli toglie il pallone, resiste ad una carica, anzi Chiavazzo, e poi riesce a rilanciare per Genchi, attenzione, se ne va in contropiede il Taranto con Genchi, fa movimento Russo, viene servito adesso, palla in area di rigore, palla che termina di pochissimo alta sulla traversa al 36esimo, Russo al tiro dall'interno dell'area di rigore, il pallone di poco alto, davvero scatenato Nicola Russo, ha davvero cambiato la partita da quando è entrato in campo, esattamente al 12esimo del secondo tempo. Adesso c'è la difesa rossoblu che si destreggia bene, Guardiglio lascia scorrere il pallone, poi va al rinvio, Chiavazzo, rilancio in profondità, pescato il fuorigioco Genchi su questo rilancio di Chiavazzo, quindi molto alta la retroguardia, è la prima volta che vediamo la difesa dell'Isola Liri alta. 37esimo, 8 minuti abbondanti alla termine della partita, vi ricordo che il tecnico Cazzarò ha effettuato due cambi, ce n'è ancora uno a disposizione, la chiama, nel frattempo Pizzaleo esce e blocca. Al 12esimo Russo per Manganelli, quindi un attaccante per un difensore, e al 32esimo Chiavazzo per Improta, un centrocampista per un attaccante, eccolo Chiavazzo che scambia con Marsili, partita immensa quella dei due centrali di centrocampo, Voltasio e Marsili, Russo, Voltasio, Marsili, si gioca a due tocchi, Russo, Chiavazzo nel cerchio di centrocampo, largo per Russo che questa volta però la controlla, per Alvino scusate, che la controlla male,

Quindi il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. 2-0 per il Taranto, lo ricordiamo. Adesso prova a lottare, a riconquistare il pallone, Chiavazzo subisce fallo il calciatore rosso-blu, mentre vediamo che c'è questo calcio di punizione che viene assegnato ed ecco il terzo ed ultimo cambio al 38esimo minuto. Nelle file del Taranto la terza sostituzione, è pronto Gori, Mauro Gori, classe 92, anch'egli giovanissimo, ma non juniores come ben sapete. Vedremo al posto di chi entrerà in campo. Nel frattempo vedete adesso, vediamo adesso D'Angelo sul pallone che scambia con Chiavazzo. Un super secondo tempo da parte della formazione ionica. Marsili, pallone per Ammirati che glielo restituisce, poi si propone nel cerchio di centrocampo Chiavazzo che prova a lanciare lungo sulla sinistra ma vede che sono tutti marcati, allora preferisce tenere il possesso palla nella propria metà campo il Taranto. D'Angelo, ora Chiavazzo, superata appena adesso la riga centrale, lancio in profondità per Genchi, la posizione è regolare, va sul pallone il numero 9, uno contro uno, cerca la riga di fondo, fa partire un traversone, arriva dall'altra parte Ammirati che la mette nel mucchio, allontana la difesa provvidenzialmente perché Russo era in agguato, ci arriva Marsili su questa seconda palla, la mette per terra, alza lo sguardo il numero 8, decide in un primo momento per il lancio lungo, poi invece la tiene, 39 sul cronometro. Pallone che sfila dalle parti di Guardiglio che lo tiene in campo, poi la fa girare verso il centro dove c'è Chiavazzo, Marsili, Alvino, Marsili, Voltasio, ancora Marsili che sta facendo il terzo difensore a destra dopo l'uscita di Vanganelli. Pallone troppo lungo, è terminato fuori, la rimessa laterale spetta all'Isola Liri, batte Cassese, mentre vediamo il cambio che giunge al 40esimo minuto, entra Gori, dovrebbe essere Marsili ad allontanarsi, infatti è così a lasciare il campo, applausi a scena aperta per Max Marsili, autore anche quest'oggi, una grande prova, tutti in piedi per applaudire un immenso Max Marsili. Ha tenuto la squadra sempre per mano. 40esimo minuto, a 5 minuti dalla fine, dunque c'è il terzo ed ultimo cambio. Non cambia, diciamo, nulla dal punto di vista tattico. Adesso c'è un fallo di Pambianchi che si appoggia sulla schiena di Giglio. Adesso calcio di punizione, dunque, in favore dell'Isola Liri. Mentre siamo quasi al 41esimo minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo, 2-0 in favore del Taranto il risultato, il Taranto che ha colpito anche un palo sullo 0-0 con Pambianchi, l'incrocio dei pali e poi sfiorato più volte anche la rete del 3-0. Attenzione a questo contropiede adesso con Genchi che rilancia in profondità sulla destra per Voltasio che ancora birra nelle gambe a 4 minuti dalla fine per andare a fare questa sgroppata, ancora Voltasio sul pallone, lo dà a Chiavazzo che cerca qualcuno da servire, trova Genchi che sta giocando decentrato in posizione d'ala, scambio con Russo, voleva il triangolo ma si chiudono bene stavolta le maglie difensive dell'Isola Liri, poi vanno al rilancio, palla che a centrocampo viene riconquistata dalla difesa rosso-blu altissima nella zona di mediana, quasi 42 minuti. Gori, il lancio in profondità di Chiavazzo risulta troppo lungo per Russo che non può intervenire, pertanto il portiere dell'Isola Liri va a bloccare questo pallone. Quasi 42 i minuti trascorsi nel corso di questo secondo tempo. 3 minuti più eventuale recupero. Il risultato vede il Taranto in vantaggio per 2-0 con le reti segnate da Alvino al 23esimo e da Genchi al 31esimo. Pambianchi recupera palla. Chiavazzo la scambia con Guardiglio che preferisce tenerla nella zona nevralgica dandola a Gori che la fa girare verso Voltasio, c'è libero Ammirati sulla destra, riceve palla il numero 7 rosso-blu, avanza palla al piede, bravissimo anche lui, autore di una partita favolosa, Gori, buona l'apertura per Guardiglio che se ne va in posizione di ala nei pressi della bandierina, tiene il pallone il numero 6 del Taranto, effettua una finta, si porta il pallone sul sinistro, ancora una serie di finte, poi scarico su Russo, il numero 20 del Taranto tiene palla, una serie di finte, poi dà a Gori,
che la rimette nel mucchio e c'è il colpo di testa di un difensore che manda direttamente in fallo laterale.

quasi 43 i minuti trascorsi, 2-0 il risultato in favore del Taranto. Alvino Genchi, questi i marcatori per Genchi, terza rete stagionale, prima allo Iacovone nella porta che si trova nei pressi della curva nord. Russo sul pallone, fa trascorrere tempo prezioso, poi da dietro intelligentemente per Chiavazzo, giro palla Gori, siamo adesso quasi nel cerchio con Gori che vede, serve Voltasio, pallone restituito a Gori, ancora a Chiavazzo, Russo riceve il possesso del pallone, Russo, colpo di tacco e poi c'è un brutto fallo su Russo, l'arbitro in questa circostanza chiude un occhio, come si dice in gergo. Voltasio, prestazione fantastica del giovane centrocampista del 96, sfugge il pallone tra i piedi di Ammirati, ci può stare, siamo quasi al 44esimo minuto, un minuto e mezzo al termine dei 90 regolamentari, Ammirati va a recuperare il pallone che aveva perso poc'anzi, Genchi scambia con Ammirati, ancora tiene il possesso del pallone il giovane esterno destro del Taranto, guadagna una rimessa laterale, siamo entrati nel 44esimo minuto, pallone per Gori, Mauro Gori, classe 1992, cresciuto nelle giovanili del Taranto, esordito in C1 a Cosenza nel campionato 2009-2010, Cosenza 0 Taranto 1, segnò Crovetto in quella partita. Attenzione a Russo, tra le linee avanza il numero 20 del Taranto, cerca qualcuno da servire, poi va all'azione personale, non si capisce con Guardiglio, stavolta il pallone è terminato fuori. 30 secondi al termine dei 90 regolamentari, poi vedremo quanto ci sarà da recuperare. Nel frattempo c'è questa rimessa laterale in zona di difesa per l'isola Liri, sulla destra ci va Franzese a battere il faro laterale, battuto ora, il rilancio è alto a centrocampo, Giglio prova a proteggere il pallone che Gori recupera, Guardiglio poi nel tentativo di metterlo per terra viene ingannato dal rimbalzo e pertanto Cassese si impossessa della sfera e la rilancia in profondità. Il dialogo è tra il numero 10 della formazione ospite, Raffaele Pozziello e Cassese, mentre si gioca il recupero di questa partita. Taranto 2, Isola Liri 0, Gori, sciabolata perfetta sulla destra per Genchi che prova a saltare l'avversario uno contro uno all'ingresso dell'area di rigore, ancora Genchi che tiene il possesso palla, poi riesce a servire Gori che cambia gioco molto bene sulla sinistra dove c'è Guardiglio, scherpiona il pallone, siamo nei minuti di recupero, parte un cross, palla in aria troppo lunga per tutti, non la può prendere Genchi, non la può prendere nessuno, neanche Voltasio perché era lì e pertanto la palla è terminata direttamente sul fondo. Primo minuto di recupero dunque, si gioca l'overtime di questa partita con il Taranto che conduce per 2-0 sull'isola Liri grazie ad Alvino e Genchi che hanno segnato rispettivamente al 23esimo e al 31esimo di questo secondo tempo che è stato ricco di note di cronaca, anche un palo di Panbianchi e un paio di palle gol nitide per il Taranto. Palla fuori, 16 corner, 16-1 il conto dei corner, penso che sia uno specchio per le allodole per capire quale tipo di partita si è vista quest'oggi allo Iacovone. Nel frattempo siamo al 47esimo minuto, secondo di recupero, sempre 2-0 il risultato per i rossoblù. Palla per Gori che cerca di tenerne il possesso, poi il rimbalzo non lo favorisce, Chiavazzo va a recuperare, calcio di punizione battuto in favore del Taranto, Voltasio sulla sfera ricevuto da D'Angelo, superata ora la riga mediana, avanza il Taranto ancora in possesso del pallone con Russo, quale si ferma, subisce un pestone, l'ennesimo, palla dietro per Gori, da questi a Chiavazzo che decide di cambiare gioco per Genchi che sta giocando accanto al filo del fallo laterale, scambia con sul versante di sinistra dell'attacco rossoblù, scambiato con Guardiglio, da questi dietro verso Panbianchi, poi Gori che di sinistro apre verso Ammirati che mette il pallone per terra. 48esimo minuto, quindi siamo al terzo di recupero, sempre 2-0 il punteggio. D'Angelo sul pallone, poi lo fa girare sulla sinistra verso Guardiglio che rilancia in profondità per Genchi che ha ancora la forza per fare uno scatto, però il pallone questa volta risulta troppo lungo e pertanto è terminato fuori. 48esimo minuto, 2-0 per il Taranto, l'arbitro fa riprendere il gioco con l'isola Liri in possesso della sfera. Avanza Manetta,

palla in profondità, Panbianchi con calma la fa subito sua e la scambia con D'Angelo che opera davanti alla lunetta. Poi Gori avanza palla al piede, scatta Russo, non lo vede Gori, preferisce far girare ancora verso Alvino, anzi Russo, era scattato Alvino. Russo al limite dell'area di rigore, tiene il possesso della sfera il numero 20 rossoblu, poi lascia l'incarico a Chiavazzo, poi va a prendersi il pallone nuovamente, porta a spasso praticamente la sfera nella propria metà campo, nella metà campo avversaria, poi la dà dietro verso D'Angelo. E viene chiamato in causa anche Pizzaleo, che gioca con i piedi molto bene. Gori, Chiavazzo, poi Russo, attenzione perché c'è la possibilità di andare al contropiede, poi Chiavazzo cerca di recuperare questo pallone che per poco non gli sfugge a Francese. Il recupero di Gori, siamo al quarto minuto di recupero adesso, con il Taranto in possesso del pallone, Gori, Guardiglio. Poi Panbianchi tiene il possesso della sfera, la fa girare verso Voltasio, Gori, retropassaggio adesso, prima D'Angelo e poi ancora ulteriormente dietro per Pizzaleo. Si fa una sorta di torello, lancio in profondità, attenzione perché la posizione è regolare, ancora Genchi sul pallone, entra in aria, la conclusione, palla di poco al lato. Al 49esimo, questo diagonale da parte di Genchi di poco al lato, e quindi il Taranto ha rischiato tra virgolette di fare il terzo gol adesso con Genchi. Ancora un pallone recuperato dalla difesa rossoblu con Panbianchi prima, poi Gori lo fa girare verso D'Angelo. Siamo per entrare nel quinto minuto di recupero, entriamo adesso e vediamo che l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Dunque il Taranto vince 2-0 meritatamente, una partita importantissima, sale a quota 13 scavalcando l'Isola Liri in classifica grazie ad Alvino e Genchi che hanno segnato le reti nel secondo tempo rispettivamente al 23esimo e al 31esimo.

0: L'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. E l'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda,

0: credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con i tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto

0: bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrona. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria ci sarà un grande

0: salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando su i beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti, tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theatre ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi.

A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
2: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
2: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
2: No.
0: Cos'è quella lettera?
2: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
2: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
3: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
3: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
3: Ma fammi vedere, di!
0: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
3: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
3: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
3: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
3: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
3: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
3: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
3: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
3: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
3: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
3: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
3: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
4: Chi?
3: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
3: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
3: Calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
3: Non ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
3: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
3: Sai, Anne abita qui.
4: E allora?
3: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
3: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
3: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
3: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
3: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
3: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
3: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: can't love me. Honey, can't love me.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
6: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista... Allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.
6: Senti un po', John.
4: Dimmi.
6: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
4: Beh, cos'è?
6: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo.
6: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
4: Come lo spieghi, George?
7: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
6: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
4: Che facevi ancora là?
6: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
4: Non ti avevo detto di non trattenerti?
6: Solo pochi secondi.
5: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
6: Ma ti dico...
4: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
6: Devo venire anch'io?
4: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
6: Che hai? Devo parlarti. Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così. Senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: E viene sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sama.
0: Vattene, squadrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui,
5: Porta? Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: Dave, Giorgio, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
3: Sì, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Fermatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: Beh, no, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
4: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
4: Ma certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
4: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
5: Non sta bene.
4: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.
5: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
4: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
5: Va a finire la valigia.

0: con lei, Willy? Sei sicuro di lei?
1: No, a me non dice bugie.
0: Bel pasticcio.
1: Lo so.
0: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
1: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
1: Ci vado, ma niente.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Vanno!
0: No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto. Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
1: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
2: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
2: Ma la vedrai.
3: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
2: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
2: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.

0: D'accordo. È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
1: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
0: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
0: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
3: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dillo io, sai.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentala.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.

0: come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
0: Fa come dice.
2: Comincia! Ho detto comincia!

0: Bob, sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank, bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike!
1: Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
1: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
2: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
5: Ehi, ma
2: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
3: Dieci secondi.

0: Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
0: Vada via di qui, signora!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.

0: tutto cosa?
1: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
2: Ci vuole un ostaggio.
1: Evitate un inutile.
2: Usciremo e prenderemo un auto.
3: Non ci riusciremo mai.
2: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
1: Non avete possibilità
2: allora,
1: di uscire.
2: Mi serve uno di voi.
1: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
5: Oh, la prego. Non io. Mi farò ammazzare.
2: Sta zitta, cammina davanti a me.
5: No, la prego, perché non vi arrendete?
2: Muoviti!
4: Comprate la strada!
1: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
2: Tu non vieni?
1: Arrendetevi!
3: Che hai fatto?
1: Sorvegliamo tutte le uscite!
3: Aen!
1: Tutto è sotto controllo!
2: Cosa pensi, stupido?
1: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
2: Se sparate ancora l'uccido!
5: Oddio!
2: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
1: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
3: Quanti ce ne sono dentro?
2: Vai, diavolo!
3: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
2: Ma lasciami stare!
3: L'ha ammazzata!

0: Centrale? Ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
3: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
2: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?

0: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
0: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
2: Arrendetevi! Siete completamente circondati!
1: Non servirà a niente, Eddie! Ti ammazzerà lo stesso!
0: Oh no! No! Io non sono come loro!

Diteglielo che non sono così. E ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Dio. Perdonami.

subito le formazioni che tra poco andranno a calcare l'erba dello storico stadio Potentino. Vi ricordo che la temperatura è bassissima, è oltre i 5 gradi, ma di poco, siamo sui 6-7 al massimo, vento forte che soffia in maniera trasversale sul rettangolo di gioco. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali, il Potenza indosserà la maglia bianca. Formazione ionica che deve rinunciare quest'oggi a due juniores titolari, vale a dire Guardiglio squalificato, Ammirati infortunato, non c'è neanche Pambianchi rimasto a Taranto per noie di natura muscolare. Vediamo la formazione: il numero 1 Pizzaleo, numero 2 Lecce, il numero 3 Verdone, il numero 4 Voltasio, il numero 5

5 Manganelli, il numero 6 Ibogio, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 capitano Genchi, numero 10 Chiavazzo, numero 11 Improta. In panchina il tecnico Campilongo ha portato Pardo, portiere, poi D'Angelo, Cascone, Pietro Cascone che è il nuovo volto rosso-blu, poi Fonzino, Cimino, Bottiglione, Russo, Gori e Vincenzo Esposito. Il Potenza scenderà in campo con questa formazione: numero 1 Napoli, numero 2 Stefano Riccio, ex rosso-blu, numero 3 Blandi, numero 4 Fabio Oretti, altro ex, numero 5 Pasqualino Esposito, numero 6 Liccardi, numero 7 Navas, numero 8 Giacinti, numero 9 Simeri, numero 10 Miocchi, numero 11 De Stefano. La panchina del tecnico Salvatore Marra si comporrà dei seguenti calciatori: il portiere Di Costanzo, poi Lolaico, Campanella, Vitale, Bitancourt, Tommasiello, Neves, Marco Esposito e Lorenzo 5. L'arbitro il signor Riccardo Turchet di Pordenone, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Battista di Torre del Greco e Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. È la sfida numero 35 nella storia fra queste due squadre. La prima fu giocata addirittura nel lontanissimo 1936. Il Taranto, lo stadio Viviani, ha vinto 7 volte nella storia, l'ultima 9 anni fa, nel 2005-2006, e cioè nel campionato di serie C2 che il Taranto vinse con Papagni alla guida in panchina. Quella partita fu risolta da Andrea De Florio, che trasformò un calcio di rigore. Quella è stata l'ultima vittoria in termini cronologici del Taranto qui allo stadio Viviani. C'è un giocatore di grande esperienza in panchina con il Potenza, Neves Geda, che ha giocato anche in Serie A con le maglie del Lecce e del Cagliari, che ha 36 anni e il tecnico Marra lo manda in panchina. Dunque il Taranto che gioca con la terza maglia e non con quella tradizionale, quella blu con i richiami sulle spalline. Ci sono circa 300 tifosi del Taranto intervenuti per l'occasione che vediamo nel settore ospiti di fronte alla nostra postazione in tribuna stampa. Dunque, per quel che riguarda l'atteggiamento tattico, il Taranto giocherà con il 4-3-3. Davanti al portiere Pizzaleo ci saranno i due esterni bassi, a destra Ivan Lecce, a sinistra con il numero 3 Verdone, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Ibogio e Manganelli, Marsili e il mediano centrale con Chiavazzo e Voltasio, quest'ultimo classe 96, sugli esterni di centrocampo, nel centrocampo a 3, mentre il tridente sarà composto da Genchi centrale, Alvino a destra, Improta a sinistra. 3-5-2 dovrebbe essere l'atteggiamento tattico di mister Marra, con i tre difensori davanti al portiere Napoli che saranno Riccio, Pasqualino Esposito e Riccardi, mentre a centrocampo gli esterni, due ragazzi del 97, vale a dire il numero 7 Navas e il numero 3 Blandi. Il triangolo di centrocampo vedrà Fabio Oretti, vertice centrale, vertice alto centrale, Miocchi con il numero 10 a destra, Giacinti con il numero 8 a sinistra, mentre Simeri e De Stefano, rispettivamente maglie 9 e 11, saranno le due punte a disposizione dell'allenatore Marra. Ricordiamo che Giacinti ha vinto 4 anni fa il campionato di Serie D con la maglia della Salernitana, in quella circostanza era compagno di squadra di Francesco Montervino, attualmente direttore sportivo del Taranto. Vediamo che la formazione ionica va a disporsi nella metà campo alla destra della nostra postazione qui in tribuna stampa, in maglia blu, pantaloncini, calzettoni blu con richiami rossi, mentre il Potenza in maglia bianca con pantaloncini rossi, calzettoni bianchi. 16 punti in classifica, un Potenza letteralmente rinato dopo l'arrivo di Marra, allenatore che ha sostituito Agovino, che ha iniziato la stagione, prima parte davvero disastrosa per la squadra potentina, mentre vengono intonate le note della Marsigliese anche qui allo stadio Viviani di Potenza per celebrare e ricordare le vittime di Parigi della scorsa settimana. Applausi da parte del pubblico convenuto quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza. Tutto è pronto, sarà la formazione lucana a battere il calcio d'avvio. Potenza che, come dicevamo, da quando è arrivato Marra in 8 partite ha vinto 4 volte, 3 pari e una sola sconfitta, quella rimediata a San Severo per 0-2. Ma c'è da dire che il Potenza in queste 8 partite con Marra alla guida ha giocato 5 volte fuori casa e 3 in casa. E ha fermato, mentre la partita è iniziata in questo istante con il Potenza che ha battuto

Il calcio d'avvio, pallone che è terminato direttamente in affaro laterale, due ex anche freschi, e cioè Stefano Riccio che ha la maglia numero 2 e Fabio Retti che ha la casacca numero 4. Taranto in possesso del pallone adesso con Marsili, c'è il tentativo di lancio per Improta, intercetta Navas e rinvia Ibojo di testa, poi cerca di staccare il numero 10 rossoblu Chiavazzo, pallone che è terminato fuori, si alza la bandierina dell'assistenza dell'assistente del signor Turchet di Pordenone che comanda questa rimessa con le mani in favore del Taranto, se ne incarica Verdone che ha scambiato con Improta, cerca di andarsene lungo la riga laterale, allontana la difesa del Potenza, pallone che è terminato ancora fuori sul tentativo di Simeri, centravanti ex Viterbese ed ex Akragas, rimessa con le mani in favore del Taranto che batte Verdone ancora per Improta che cerca di proteggere il possesso di palla, poi commette fallo su Oretti e calcio di punizione in favore del Potenza che dovrà essere battuto adesso dal numero 2 Stefano Riccio. Andiamo a vedere la numerazione, il Taranto gioca con il numero 1 Pizzaleo, numero 2 Lecce, numero 3 Verdone, numero 4 Voltasio, numero 5 Manganelli, numero 6 Bojo, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 Genchi, numero 10 Chiavazzo. Attenzione, adesso Pizzaleo esce, blocca, ma c'era la bandierina alzata dell'assistente di destra Lorenzo Battista di Torre del Greco, l'altro guardalinea è Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia, calcio di punizione che batte adesso il portiere del Taranto Pierluca Pizzaleo, classe 97, sta per effettuare questo rinvio l'estremo difensore rossoblu sul calcio piazzato, pallone collocato al limite dei 16 metri, nel Potenza è assente lo juniores di Lucchio per infortunio, nel Taranto ricordiamo Guardiglio che è stato squalificato dopo l'espulsione di domenica scorsa in occasione della gara col Gallipoli, mentre gli infortunati sono Panbianchi e Ammirati che non ci sono, se ne va Genchi sulla destra, due uomini su di lui, difende bene il possesso del pallone il centravanti, poi scambia con Voltasio che ha cambiato gioco per Improta o Chiavazzo, intercetta però Navas che poi riesce a dare il pallone in profondità, viene attaccato irregolarmente da Verdone che si becca il primo cartellino giallo della partita per questo intervento con i tacchetti sulla coscia dell'avversario, quindi dopo due minuti di gioco primo cartellino giallo della partita combinato dal direttore di gara ai danni di Verdone che è arrivato in ritardo sull'avversario e pertanto cartellino giallo ammonito Verdone che Campilongo ha avuto con sé per un breve periodo nel Rimini. Calcio di punizione nel frattempo fischiato dal direttore di gara, è facilmente intuibile guardando anche come vengono sventolate le magliette l'intensità del vento che comunque soffia in maniera trasversale, mi pare che comunque ci sia nel corso di questo primo tempo un leggero favore di vento a favore del Taranto perché il vento soffia in maniera intensa, impetuosa, in maniera orizzontale sul terreno di gioco, rimessa con le mani in favore del Taranto, se ne incarica Verdone che è stato ammonito poco fa, siamo nei pressi dell'area di rigore del Taranto con la rimessa con le mani per Improta, troppo lungo, cerca di intervenire Genchi, allontana la minaccia Riccio, pallone che è terminato in fallo laterale, il capitano della formazione di casa è Fabio Oretti, il vice capitano è proprio Stefano Riccio, cioè i due ex, rimessa con le mani in favore del Taranto, anzi no, si tratta di punizione per i rosso-blu che stanno guadagnando metri nel frattempo, siamo giunti al terzo minuto e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco, 0-0, tredicesima giornata fra Potenza e Taranto, si gioca al Viviani, Max Marsili va a battere questo calcio di punizione con la difesa del Potenza che vedete si schiera in linea 5 metri al di fuori della propria area di rigore, tutto il Potenza dietro, detenzione di De Stefano, attenzione al liscio da parte della difesa, riesce comunque ad allontanare la retroguardia, insegue il pallone Voltasio, lo raggiunge, lo rimette nel mucchio dove però non c'è nessuno, blocca Napoli senza difficoltà, Andrea Napoli, classe 94, adesso ha il compito di far salire i suoi, appoggia sulla destra per Riccio. Avanza il giocatore del Potenza, poi ha scambiato per linee centrali con Pasqualino Esposito, che all'anagrafe si chiama proprio così, Pasqualino, lo chiamiamo anche per nome perché nel Potenza c'è un altro Esposito, Marco, che però è in panchina con la casacca numero 19. Il lancio in profondità, il pallone che giunge a De Stefano, poi l'intervento buono è di Bojo che recupera un buon pallone. Lo scambia con Verdone che rilancia prontamente, il colpo di testa è di Oretti che ha anticipato Genchi, Navas sul pallone fermato dalla difesa rossoblu che va al rinvio, cerca di intercettare Alvino ma c'è stato l'intervento da parte del numero 6 Liccardi che ha sparato via la sfera mandandola direttamente in fallo di fondo. Quinto minuto di gioco al Viviani, 0-0 fra Potenza e Taranto, rimessa da fondo campo in favore della formazione lucana, due squadre che nel recente passato si sono spesso affrontate anche nel campionato di Lega Pro in serie C1. Pizzaleo

non vuole rilanciare lungo e pertanto chiama in causa Verdone, che cerca di servire Genchi. Il passaggio è corto, a centrocampo rimedia il Taranto con questo rinvio di Bojo, poi Genchi di testa, in prota, di spalle alla porta, prova a difendere il possesso della sfera, guadagna un calcio di punizione, è stato stretto in sandwich da Giacinti, anzi da Miocchi, ex Spezia, prelevato un mese fa dalla formazione lucana, Potenza che oggi gioca con il lutto al braccio per la scomparsa del fratello del co-presidente lucano Umberto Vangone. Calcio di punizione in favore del Taranto, tre quarti campo, zona d'attacco per la formazione ionica, batte Marsili al sesto minuto in corso, 0-0 risultato, il numero 8 della formazione rossoblu osserva il piazzamento, poi fa partire questo traversone, pallone che risulta alla fine troppo lungo per tutti e termina direttamente in fallo di fondo, si riprenderà a giocare con questo calcio di rinvio, dunque 3-5-2 il Potenza, Oretti che fa il vertice basso o alto a seconda delle circostanze della gara, gli altri due centrocampisti sono Miocchi che gioca alla sua destra col 10 e Giacinti che gioca dall'altra parte con l'8, mentre sugli esterni alti ci sono Blandi, 97 a sinistra, numero 3, e Navas, numero 7, anch'egli di 18 anni, a destra con la casacca numero 7. Adesso c'è un controllo da parte di Verdone che ha scambiato con Improta, che gli restituisce la sfera, ancora Verdone sbaglia a calibrare il rinvio e pertanto Oretti rilancia in profondità, poi Bojo, Verdone si attarda nel rinvio, perde il possesso palla, poi Simeri viene provvidenzialmente anticipato da Manganelli per un possesso palla errato da parte di Verdone che ha perso il possesso della sfera, si è riandato in contropiede il Potenza che è stato poi fermato letteralmente da Manganelli che è andato a chiudere benissimo su Simeri che ha sbagliato il controllo del pallone e se l'è trascinato direttamente in fallo di fondo. Dunque settimo minuto di gioco, sempre 0-0 il risultato con il calcio di rinvio in favore della formazione rosso-blu di Taranto, dobbiamo specificare perché come sapete anche il Potenza e rosso-blu, batte Pizzaleo, palla sulla destra per Lecce che prova a guadagnare metri, fa un buon lavoro il terzino del Taranto, poi cerca Alvino fermato da due uomini in faro laterale, raddoppio di marcatura e il motivo tattico da parte della formazione lucana in fase di non possesso, rinvia Liccardi, il colpo di testa poi è stato di Marsili, intercettano ancora i difensori lucani, rilancio nella metà campo del Taranto dove però ci sono soltanto calciatori in maglia blu. Verdone adesso in prota che salta bene un avversario, poi prova ad andarsene in slalom, cerca, non trova Chiavazzo che viene fermato da Riccio direttamente in fallo laterale. Nel frattempo siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 con il Taranto che ha battuto questo fallo laterale. In prota prova ad andarsene fra due, si allunga il pallone, spazza via la retroguardia a lucana con Riccio, colpo di testa di Lecce, poi Ibojo perfeziona o cerca di farlo Marsiglia, centrocampo mette ordine Voltasio che invita sulla sinistra lo scatto Verdone, superata la riga mediana, lancio in profondità per Genchi, è impreciso, tocca il pallone il numero 9 del Taranto, lo lascia terminare in out Navas, pertanto rimessa con le mani che spetta al Potenza e si ricarica Riccio, il quale attende con calma che i suoi compagni di squadra si spostino in avanti per effettuare questo fallo laterale. Colpo di tacco da parte di Navas, Ibojo recupera, il rilancio è per Genchi che stoppa di petto, serve Chiavazzo, fermato da Oretti, recupero Marsili, poi Verdone, Genchi di testa per Chiavazzo, va a chiudere Navas sul tentativo di avanzata del numero 10 del Taranto, rimessa con le mani, spetta la formazione ionica, se ne incarica Verdone, lo scambio è con Chiavazzo che cerca la bandierina, probabilmente per andare a guadagnare un calcio d'angolo o qualcosa da quelle parti, niente, perde il possesso del pallone e poi sul rinvio di Navas è lui a toccare per ultimo sul pallone che è schizzato direttamente in fallo di fondo. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, vi ricordo che nel Taranto è già stato ammonito Verdone, per lui subito il giallo per un fallo su Navas dopo due minuti di gara. 0-0 risultato con Napoli, Andrea Napoli che si appresta ad effettuare il rinvio con il destro, scivola al momento della battuta e consente il recupero di Improta che mette il pallone per terra, prova lo scatto fra due avversari, Improta fermato da Riccio che gli mette il pallone caparbiamente in fallo laterale, buono lo spunto di Umberto Improta, 300 tarantini in curva.
Verdone, una finta, vuole lo spazio per il cross, ne viene fuori un corner ed è il primo tiro dalla bandierina della partita ed è di marca ionica, viene battuto alla destra del portiere Napoli, ci va Marsili che è lo specialista sulle palle inattive, mentre siamo al decimo minuto da poco superato nel corso del primo tempo, con tutto il Taranto che si riversa in avanti per la battuta di questo corner che, come ricordiamo, è il primo della partita, cercherà anche di sfruttare il vento in questo frangente, il numero 8 della formazione del Taranto, vediamo che alza lo sguardo, poi parte col destro, pallone sul primo palo, ancora un corner, è stato Oretti di testa a mettere in calcio d'angolo sul primo palo, battuto teso a mezza altezza dal numero 8 della formazione ionica che va nuovamente sulla stessa bandierina, dunque secondo tiro consecutivo dalla lunetta per la formazione ionica. Quando siamo al decimo minuto, 35 secondi, Taranto che sta attaccando in questo frangente della gara. Vediamo che c'è movimento all'interno dell'area di rigore, se ne vede il signor Turchet di Pordenone che invita la calma ai calciatori dell'una e dell'altra squadra. Abbiamo visto qualche colpo basso in più tra Liccardi e Verdone, che sono proprio all'interno, nel cuore dell'area di rigore del Potenza, che questo frangente si difende quasi con tutti i suoi effettivi. Parte il traversone, attenzione, il pallone che stava per insaccarsi e il colpo di testa di Pasqualino Esposito mette ancora in calcio d'angolo il pallone, spinto dal vento, carico d'effetto, calciato come sa fare Barsili, si stava per insaccare, attenzione, terzo calcio d'angolo consecutivo, il Taranto tiene il Potenza nella propria area, parte il traversone, questa volta sul secondo palo, il colpo di testa, il tiro, la parata da parte di Napoli all'undicesimo minuto, è stato il Taranto pericoloso con un colpo di testa che, se non abbiamo visto male, è stato di Iboggio sul terzo calcio d'angolo consecutivo da parte della formazione ionica. Napoli si è difeso in due tempi, adesso la sfera è terminata in fallo di fondo, dobbiamo rivedere con calma questa azione per capire se la testata è stata di Iboggio o di qualcun altro, fatto sta che Napoli si è difeso in due tempi. Il tiro ravvicinato, anche spinto dal vento, ha creato apprensione per l'estremo difensore della formazione lucana. Siamo adesso al dodicesimo minuto nel corso del primo tempo. Pallone a centrocampo dove c'è Lecce. Il lancio in profondità, cercava Alvino, trova Liccardi che svetta e mette direttamente in faro laterale con un intervento in anticipo sul numero 7 del Taranto. Dunque Alvino a destra, in prota a sinistra, come avevamo detto in apertura di cronaca. Genchi invece è la punta centrale della squadra di Sasà Campilongo, lancio in profondità per Genchi che prova a liberarsi dalla marcatura strettissima degli avversari che poi gli allontanano la sfera, recuperata da Marsili che l'appoggia sulla sinistra dove c'è Verdone, fa movimento Chiavazzo, Verdone preferisce ripartire da Marsili che cerca e trova Alvino, attenzione alla conclusione di Alvino, è raso terra ma non forte per Napoli, non ci sono grosse difficoltà nel bloccare questo pallone sul palo alla sua sinistra. Con le mani poi ha dato verso Riccio, sempre 0-0 il risultato, sono andati via 13 minuti nel corso di questo primo tempo, da notare i tre corner consecutivi del Taranto, la munizione di Verdone, la parata in due tempi di Napoli che è l'unica degna di nota nel corso di questa partita, è stata l'unica azione pericolosa davvero creata dal Taranto e comunque in assoluto nella partita in questo avvio di gara. Gestisce il possesso palla a centrocampo la formazione lucana, si fanno sentire i tifosi rossoblù, lancio in profondità, pallone che viene bloccato da Pizzaleo che poi con le mani ha subito dato per Verdone, si gioca molto sulla fascia di Verdone che avanza palla al piede guadagnando metri preziosi, il rilancio in profondità, la sponda di Genchi per improta, attenzione che prova a rubare palla a Navas che effettua un retropassaggio, generoso improta va a far pressing, costringe al rinvio affannoso il portiere, poi a centrocampo recupera il pallone Iboggio, bravissimo e tempestivo nella scelta del tempo, Marsili, ancora Iboggio, buono il lavoro per Chiavazzo, c'è Verdone, gioca bene il Taranto adesso, viene avanti il numero 3, ha scambiato con Alvino, anzi con Genchi scusate, che ha provato la soluzione di prima intenzione per Improta, però viene richiamato in questa circostanza dal tecnico Campilongo che probabilmente desiderava un'altra giocata, un altro tipo di giocata. Quindicesimo minuto nel frattempo sul cronometro. Quindicesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0 con il Potenza in possesso del pallone, palla per Navas, anzi per Blandi scusate, sulla sinistra, la sovrapposizione di Liccardi che fa partire un traversone per De Stefano,
sul quale c'è il tentativo andato a segno successo del difensore del Taranto Manganelli, che ha protetto il suo portiere lasciando terminare sull'ultimo tocco del giocatore lucano il pallone direttamente in fallo di fondo che Pizzaleo

0: effettuare adesso. Ci sono ancora delle polemiche in campo tra Marsili e De Stefano, mentre vediamo che c'è Pizzaleo che è pronto ad effettuare il calcio di rinvio quando abbiamo superato anche il primo quarto d'ora di gioco nel corso di questo primo tempo. 0-0. Ecco Pizzaleo, il rinvio di sinistro, pallone che spiove a centrocampo dove Oretti sfiora di testa, poi Esposito. A centrocampo il Taranto cerca di far suo il pallone, ma c'è anche un fallo che è ravvisato dal direttore di gara, pertanto calcio di punizione in favore della squadra di casa che sta per battere Oretti. Tocca corto dietro per Esposito, da questi a Riccio che avanza palla al piede, ha superato ora la riga mediana all'ex Taranto, dà verso il centro ancora per l'altro ex Oretti che si lascia aggredire da Alvino che è bravo a far pressing, a guadagnare il possesso palla con questa rimessa laterale. Taranto intraprendente, buono l'approccio alla partita della formazione ionica. Marsili, scambio con Lecce, da questi ad Alvino che chiede a Voltasio di rilanciare in profondità. Liccardi allontana, recupera Lecce, poi il centrocampo del Taranto fa un buonissimo controllo di palla con Voltasio che scambia con Verdone, c'è la possibilità di affondare i colpi sulla sinistra, una serie di finte su Navas da parte di Verdone che poi però, anzi si trattava del numero 10, Miocchi, che ha tallonato Verdone tanto da costringerlo all'errore sul tentativo di dribbling e pertanto il pallone che si è perso oltre la riga di fondo al 16° minuto, sempre 0-0, ma stiamo vedendo una squadra intraprendente, mi riferisco a quella del Taranto, con una potenza che sta per il momento contenendo le azioni della formazione ionica. Colpo di testa di Marsili, poi a rimorchio Chiavazzo che controlla e smista dietro per Manganelli, il difensore centrale classe 93 ha dato a Lecce. Il rilancio di quest'ultimo voleva Genchi, buono il recupero di Marsili, poi Voltasio si lascia soffiare il pallone dal recupero di Blandi. Riccio adesso sul pallone, avanza palla al piede, siamo a centrocampo con il Potenza in possesso della sfera, ma il passaggio di Riccio è a metà strada tra De Stefano e Navas, pertanto si perde in fallo laterale, già battuto dal Taranto. Verdone va al dribbling, subisce fallo segnalato dall'assistente di destra, pertanto il direttore di gara fischia il calcio di punizione in favore dei rossoblù, oggi in maglia completamente blu, è la terza maglia della formazione ionica griffata Ioma, che è lo sponsor tecnico della società rossoblù del Taranto Football Club. Nicolas Ibojo va a battere questo calcio di punizione. Con le mani, che spetta al Potenza, 18 minuti esatti nel frattempo nel corso del primo tempo, 0-0, Miocchi sul pallone, poi vediamo il controllo del giocatore del Potenza, Oretti, inseguito da Chiavazzo, si libera della sfera dandola a Liccardi, il difensore Mancino rilancia in profondità, un pallone ancora per Navas che si destreggia bene, poi di esterno serve verso il centro Oretti che cerca qualcuno da servire, trova Blandi sulla sinistra, va sul fondo, fa partire un traversone, l'intervento è di Manganelli che mette il pallone in corner su questo tentativo di affondo da parte dei lucani, primo calcio d'angolo della partita in favore del Potenza, 3-1 il conto dei corner, 0-0 risultato, un ammonito lo ricordiamo in apertura, soltanto 2 minuti di gioco per Verdone, primo giallo della partita combinato per un intervento irregolare in gamba tesa ai danni di Navas. Attenzione a questa azione del Potenza, la difesa del Taranto poi cerca di allontanare la palla che staziona ancora al limite dell'area di rigore rosso-blu, allontana Ibojo, poi Alvino lancia per Improta che ha soltanto un avversario, Improta, Genchi, attenzione ad Alvino che entra in area di, anzi Genchi che entra in area di rigore, vuole il traversone, fa partire il cross, Improta non ci arriva proprio per un istante, grande contropiede da parte del Taranto. Al 19° minuto di gioco il Taranto è andato vicino al gol con un contropiede davvero fulminio, Navas dall'altra parte, la partita è gradevole, pallone per Oretti che cerca di far filtrare per Navas, pallone troppo lungo, è terminato in fallo di fondo e pertanto si riprenderà a giocare con questo rinvio da fondo campo in favore del Potenza. Quindi al 19° minuto c'è stato questo contropiede da parte della formazione ionica che ha visto protagonisti Improta e Genchi, il cui traversone è stato sfiorato da Improta, che nella circostanza era ben marcato. Attenzione a Chiavazzo, che viene attaccato in maniera ruvida da un avversario, resiste alla carica, da per Manganelli, da questi a Verdone, buono il lavoro dei rossoblù, avanza Verdone che cerca qualcuno da servire, il rimpallo lo favorisce, dietro per Chiavazzo, siamo a centrocampo, Marsili si propone, prova una soluzione, poi preferisce ripartire ancora da Angelo Chiavazzo, dietro, giro palla per Ibojo, però c'è il break di Liccardi, recupera subito Manganelli, poi Voltasio, Genchi mette il pallone per terra, c'è un uomo del Potenza per terra, vediamo che c'è un intervento anche irregolare ai danni di Genchi, c'è quest'uomo del Potenza per terra che, se non vado errato, è Blandi, va il direttore di gara a sincerarsi delle sue condizioni, e comunque siamo al 21esimo minuto, sempre 0-0 il punteggio. Io vorrei chiamare in causa per un commento a questi primi 20 minuti di gioco Pino Marceddu, che è il giornalista storico di Potenza da 30 anni al seguito di Lucani.
1: Sì, Gianni, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Studio 100. Una partita comunque bella da vedere. Tattica prudente, direi, anche da parte di tutte e due le formazioni, è una tattica attendistica da parte del Potenza, che gioca un po' dietro la palla, però fino a questo momento mi sembra il Taranto che ha avuto qualche occasione in più, e il Taranto continua adesso ancora a incutere timore al Potenza, che sembra davvero un po' timoroso in questo avvio di gara.
0: Nel frattempo siamo al 22esimo minuto in corso, pallone che è terminato fuori, c'è stato probabilmente anche un fallo sul numero 3 della squadra di casa Blandi, compiuto probabilmente da Voltasio, e pertanto calcio di punizione segnalato dal direttore di gara in favore del Potenza, battuto con un giro palla verso il difensore centrale, che è Esposito, va incontro al pallone Oretti, che restituisce la sfera a Pasqualino Esposito, maglia numero 5, cambio gioco a cercare e trovare, devo dire, Blandi, il colpo di testa di Lecce, perentorio, bravo, tempestivo il giovane juniores del 97 del Taranto, che mette il pallone in fallo laterale, battuto ora dal Potenza in zona d'attacco, vediamo De Stefano che si destreggia bene, spazza via la retroguardia ionica, un pallone che è terminato in fallo laterale, quindi rimessa con le mani in zona d'attacco sul versante di sinistra del Potenza, con Blandi che cerca qualcuno da servire, fa movimento Oretti, viene dato il pallone a Simeri, ancora Blandi, il traversone intercetta Marsili, la sfera si impenna, esce Pizzaleo, blocca per evitare il calcio d'angolo, però c'è la bandierina alzata dell'assistente che probabilmente ha visto un fuorigioco e pertanto comanda, anzi no, scusate, è calcio d'angolo, quindi c'è stato l'intervento di Pizzaleo quando il pallone era già uscito dal terreno di gioco, quindi secondo tiro dalla bandierina in favore del Potenza, gara piacevole. Calcio d'angolo alla destra di Pizzaleo, siamo al 23esimo minuto nel corso di questo primo tempo, parte il traversone, colpo di testa che è stato di Lecce ad allontanare, poi Improta prova a ripartire, viene fermato da Liccardi direttamente in fallo laterale, allora tre corner per il Taranto, due per il Potenza, un ammonito Verdone. Fino a questo momento è quello che è successo, due circostanze degne di nota nel corso di questi primi 23 minuti, entrambe targate Taranto. C'è adesso un pallone che è terminato in una zona del campo dove non può essere recuperato, vediamo che adesso Lecce ha il pallone tra le mani e pertanto c'è la rimessa laterale per i rossoblù, battuta sulla tre quarti campo ionica. Taranto che attacca da destra verso sinistra rispetto alla vostra visione, pallone che viene allontanato adesso da Voltasio, centrocampo, il colpo di testa di Riccio, prova a tenerla per terra Simeri, inseguito da Lecce che prova a contenere l'attaccante avversario, il pallone che è rimasto in campo, poi c'è l'intervento del difensore rossoblù che mette fuori, battuto il fallo laterale, pallone per De Stefano, attenzione a Simeri che ha il pallone sul sinistro, allontana Ibojo, palla per Alvino, anzi Genchi, spazza via Liccardi proprio dalle parti di Pizzaleo che può intervenire bloccando questo pallone nella sua area di rigore. Verdone adesso si riparte da lì, dal versante mancino della corsia di sinistra del Taranto. Verdone scambia con Marsili che lancia in profondità per Chiavazzo, esce Napoli ma è fuori area, pertanto non può intervenire con le mani, lo fa con i piedi, bravo Chiavazzo nel frangente a seguire l'azione fino alla fine della stessa, battuto il fallo laterale, Verdone e Chiavazzo se lo scambiano, colpo di tacco da parte di Verdone, poi Bojo come al solito bravissimo a intervenire sull'avversario, Marsili, Verdone, Chiavazzo tallonato da due avversari, resiste ad una carica, finisce giù, non c'è fallo, il rilancio della difesa del Potenza, Manganelli scivola, se ne va Simeri, Lecce, grande diagonale da parte del giovane juniores del Taranto che è andato a coprire la scivolata da parte di Manganelli, che nel tentativo di seguire Simeri è scivolato sull'erba del Viviani, ha capito le difficoltà del suo compagno di squadra Ivan Lecce e ha chiuso bene in diagonale mettendo il pallone in fallo laterale. 25 minuti 0-0, partita aperta, pallone giocato adesso sul versante di destra da De Stefano che se ne va all'avversario, parte il cross di testa, allontana Lecce, provvidenziale, poi sul tiro di Blandi, la parata di Pizzaleo al 25esimo, ancora bravissimo Ivan Lecce, dunque al 25esimo il primo tiro in porta da parte di Blandi e c'è stata la parata da parte di Pierluca Pizzaleo che è riuscito a bloccare il pallone sul primo palo. 25esimo minuto, primo tiro in porta nello specchio da parte della formazione lucana, scagliato dal numero 3 che ha sfruttato un pallone allontanato di testa da Lecce sul traversone della destra di De Stefano che era riuscito a penetrare nell'area di rigore del Taranto attraverso la riga di fondo e Pizzaleo ha detto no. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Potenza, vediamo che l'arbitro fa ribattere perché bisognava probabilmente attendere il fischio del direttore di gara. 26 minuti sul cronometro, sempre 0-0 risultato. Oretti si porta in battuta, pallone collocato sulla tre quarti, il destro del numero 4, palla al limite, Simeri, colpo di testa, parata di Pizzaleo al 26esimo, dunque ancora il Potenza pericoloso con il colpo di testa da parte di Simeri. Nel frattempo vediamo che il gioco è fermo, ben piazzato Pizzaleo è riuscito a bloccare questo pallone, allontana i Bojo, la sfera a centrocampo dalle parti di Liccardi, poi c'è Navas, Simeri fermato dai Bojo, Genchi si propone, tiene il possesso palla, cerca di lanciare Improta che si avventura nelle maglie difensive, attenzione Improta se ne va tutto solo, sta per entrare in area di rigore, mette un pallone in mezzo per Alvino che poi però se la giusta con un braccio e quindi viene segnalata dall'assistente questo fallo di mani di Alvino, peccato perché era tutto solo Alvino, si è visto arrivare il pallone addosso e quasi istintivamente ha controllato il pallone con un braccio e quindi l'arbitro ha fischiato giustamente il calcio di punizione su segnalazione dell'assistente. Comunque buono il contropiede di Improta che sta giocando una delle migliori partite da quando veste la maglia del Taranto, 28 minuti di gioco nel corso del primo tempo, dunque c'è stato il traversone di Improta dalla sinistra e il fallo di mano da parte di Alvino che era per la verità tutto solo. De Stefano troppo lungo, pallone che termina direttamente in fallo laterale, anzi in fallo di fondo alla sinistra della porta di Pizzaleo. 28 minuti sul cronometro, 0-0 risultato, Taranto che comunque dà segnali di crescita. Calcio di rinvio che sta per essere effettuato adesso dall'estremo difensore rosso-blu Pierluca Pizzaleo che con molta cura sistema il pallone per terra, prende una lunga rincorsa per effettuare il rinvio, dunque 25esimo il tiro di Blandi parato da Pizzaleo, 26esimo colpo di testa di Simeri parato ancora da Pizzaleo, 27esimo il contropiede di Improta sulla sinistra, palla in mezzo per Alvino che tutto solo ha un difettoso controllo, si aggiusta il pallone con un braccio, l'azione sfuma. In 3 minuti 3 circostanze da raccontare, Potenza in possesso del pallone, c'è Esposito per Liccardi che rilancia in profondità, pallone che filtra, attenzione il tiro e la parata da parte di Pizzaleo al 29esimo, quindi dobbiamo annotare questo tiro debole da parte di Simeri e ancora la parata da parte di Pizzaleo. Simeri o De Stefano, De Stefano dunque, non Simeri, l'altro attaccante De Stefano, e la parata ancora una volta di Pizzaleo che questa volta ha dovuto soltanto raccogliere il pallone perché la conclusione del numero 11 della formazione di casa è stata debole, rimessa con le mani, Taranto nel frattempo dall'altra parte sta attaccando, lo scambio tra Chiavazzo e Verdone che fa partire un cross ribattuto, c'è anche un intervento di mano da parte di Navas, calcio di punizione in favore del Taranto, 30 minuti, o meglio siamo al trentesimo, 29:45 sul nostro cronometro, Potenza 0, Taranto 0, bella partita con ripetuti capovolgimenti di fronte, il Taranto sta giocando una buona gara, calcio di punizione in favore dei rossoblù, vediamo che si è portato in battuta Max Marsili, questa volta la vuole

Calciare col destro a giro verso il secondo palo, probabilmente due uomini in barriera, trentesimo superato da pochi secondi, rimane soltanto De Stefano a galleggiare nella zona d'attacco della Potenza, tutto il Taranto in avanti ad eccezione di Lecce e Manganelli che sono nella zona nevralgica, batte Marsili, due uomini in barriera, l'arbitro attende prima di fischiare, guarda attentamente in area di rigore, parte il tiro, cross!

Di Chiavazzo che prova la conclusione ribattuta, poi Improta che cerca fra due di passare, allontana la retroguardia, e dobbiamo notare anche questa parata su punizione da parte di Marsili. Il portiere Napoli ha avuto le sue difficoltà con i pugni. Napoli ha allontanato Tacquino, ricco di occasioni dall'una e dall'altra parte. Palla che è terminata fuori sul colpo di testa di Marsili, in pressing sul numero 10 Miocchi, rimessa laterale di Riccio. Vediamo che l'arbitro fischia ancora una volta per fermare le ostilità, si ribatte questo fallo laterale in favore del Potenza, lo fa ancora Stefano Riccio che cerca e trova Oretti alle prese con Improta. Riccio riceve da Oretti, poi dietro per Esposito verso Liccardi, passaggio per linee orizzontali, siamo a centrocampo proprio sulla riga mediana. Di sinistro Liccardi prova a trovare Navas che mette il pallone per terra, lo segue Verdone, il cross di sinistro è comoda, l'uscita in presa da parte del portiere Pizzaleo. Pallone per Lecce che cerca di dare in profondità, recupera subito il pallone il Potenza, poi Lecce lo allontana di nuovo, Alvino lo fa suo, se ne va Voltasio, scambia con Genchi che ha provato la finta, però non ha boccato Liccardi che pertanto ha recuperato palla per i suoi. 32esimo, centrocampo Retti manovra, orchestra il gioco del Potenza in maniera errata, recupera Chiavazzo questo pallone che ha già avviato il contropiede per Improta che prova a saltare ancora Oretti, ma poi va a raddoppiare Riccio, gli sradica letteralmente il pallone dai piedi. Manganelli e Simeri sul pallone, poi il rinvio da parte di Pizzaleo. E pallone che è terminato poi fuori. C'è stato un intervento del direttore di gara che ha fermato il gioco per comandare un calcio di punizione in favore del... Intanto abbiamo degli ultras in tribuna stampa. Calcio di punizione in favore del Taranto. Il rilancio in profondità è stato da parte di Verdone, il colpo di testa di Oretti. Pallone per Marsili che lo controlla bene e poi lo dà sulla destra per Lecce, il quale smista per Alvino. C'è la sovrapposizione di Voltasio, tiene il possesso palla Alvino, poi la perde, la recupera Lecce, bravissimo, grande partita di Ivan Lecce. Alvino la perde ancora, la vuole recuperare Marsili, c'è un fallo però a centrocampo da parte di Marsili che rischia il cartellino giallo in questo frangente, infatti l'arbitro glielo mostra. Secondo ammonito, 33 minuti nel corso del primo tempo, due palle consecutivamente perse da Alvino hanno alla fine provocato una situazione di difficoltà per il centrocampo rosso blu, tant'è che Marsili è stato costretto a intervenire in tackle scivolato guadagnando purtroppo il cartellino giallo. 33 minuti 40 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 risultato, gara sempre molto bella. Oretti sul pallone, prova a fare una finta su Genchi che lo segue, ancora Oretti, lascia l'incarico di proseguire a Liccardi, va a chiudere Voltasio, pallone sulla sinistra per Blandi che deve vedersela con Lecce, parte il cross in area di rigore, Simeri commette fallo su Manganelli e pertanto calcio di punizione in favore della formazione rosso-blu ionica. 0-0 risultato a 11 minuti scarsi più eventuale recupero dal termine del primo tempo. Vi ricordo ci sono oltre 300 tifosi del Taranto intervenuti quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza in una giornata particolarmente sentita dai tarantini, e cioè proprio nel giorno di Santa Cecilia. Approfittiamo di questo momento per rivolgere in questa partita, trattandosi di una gara del Taranto, le condoglianze al collega Lorenzo Dalò che proprio venerdì ha perso la sua adorata mamma, dunque alla famiglia Dalò le condoglianze della redazione sportiva di Studio 100 TV. Lorenzo Dalò, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Fallo di Lecce adesso su Blandi, vediamo che il direttore di gara lo guarda in cagnesco, nessun provvedimento, due cartellini gialli fino a questo momento, entrambi a giocatori del Taranto, a Verdone e a Marsili. Calcio di punizione all'altezza della tre quarti campo in favore del Potenza che dovrà essere battuto dalla formazione lucana che adesso si riversa interamente nella metà campo del Taranto. Tutti, anche i tre difensori centrali, sono a saltare al limite dei 16 metri del Taranto che quindi si protegge anche con il tridente. Vanno a marcare
in prota Gianni Chialvino, parte il cross, il colpo di testa è di Bogio che allontana la minaccia, salta in prota ma il pallone

colpito da Oretti, poi il cross, ancora Ibojo che allontana, c'è Blandi che cerca di recuperare questo pallone, lo fa bene, poi lo mette in mezzo per l'inserimento di Oretti che fa partire un traversone sul quale c'è l'intervento di Vanganelli che allontana proprio davanti a Pizzaleo, ancora il Potenza che attacca, si difende bene il Taranto e allontana, Genchi sul pallone, lo mette per terra, può andare in contropiede, palla per Improta alle prese con Esposito che, anzi Miocchi che ha messo il pallone direttamente in faro laterale. 9 minuti al termine del primo tempo, bella partita, Voltasio riceve questo faro laterale, prova a penetrare le maglie difensive del Potenza, poi è gli stesso a toccare per ultimo il pallone e quindi rimessa con le mani per i lucani, il rinvio affannoso da parte della difesa, Chiavazzo recupera palla, studia il da farsi, poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Verdone, ancora Chiavazzo, buono il lavoro del numero 10, servito Marsili che viene affrontato da Oretti, lo salta, poi sulla destra Alvino riceve il pallone, si sovrappone Voltasio, Alvino non riesce a crossare, poi Marsili cambia bene gioco per Improta che mette per terra il pallone, cerca un dribbling, non lo trova, se ne va in contropiede il Potenza adesso con Miocchi che ha saltato Marsili, a campo aperto il numero 10 del Potenza, esce Manganelli, servito Giacinti che ha il pallone tra i piedi, la sovrapposizione di Blandi che fa partire un cross, pallone che viene allontanato con un pizzico di buona sorte, Pizzaleo se lo ritrova tra le mani e quindi lo blocca senza difficoltà e pertanto c'è adesso, però c'era gioco fermo, c'era fuorigioco, pertanto possiamo tranquillamente evitare di annotare anche questa circostanza perché il gioco era fermo sul flipper in cui si era trasformata l'area di rigore, il gioco era già fermo, il calcio di punizione di Pizzaleo, pallone che spiove a centrocampo, svetta Genchi, non colpisce il pallone, allontana Esposito, Lecce lo recupera ma commette anche fallo, è stato Giacinti a subire l'irregolarità da parte di Ivan Lecce che sta giocando una gran partita, pallone battuto da Oretti sulla destra per Navas che lo mette per terra, poi Bojo superlativo al rinvio che però è corto, se ne impossessa Navas, il traversone ribattuto da Verdone, pallone che è terminato ancora in fallo laterale, partita apertissima, 38 minuti di gioco sul cronometro, 7 al termine più eventuale recupero della prima frazione di gioco, Ibojo recupera il pallone, spazza via Verdone per Genchi che è isolato nella zona centrale, dietro per il rilancio di Marsili a centrocampo, però è bravo Giacinti a recuperare palla che è poi smessa sulla destra per Navas, la sovrapposizione è da parte di Miocchi, ancora Navas che cerca il traversone, pallone smistato ancora in area di rigore e poi Pizzaleo blocca, si è lanciato in area di rigore De Stefano, ha rischiato anche il cartellino giallo per simulazione l'attaccante del Potenza che ha perso palla e quindi si è lasciato cadere in area di rigore, in questa circostanza il direttore di gara, il signor Turchet, lo ha letteralmente graziato, il rinvio di Pizzaleo, centrocampo Oretti di testa, poi De Stefano, ma Manganelli è pronto a intervenire, mette il pallone per terra e ragiona, verticalizza per inserimento di Alvino, Riccio chiude tempestivamente e anche in maniera provvidenziale, poi arriva Giacinti fermato da Manganelli, la palla sui piedi di Alvino, anzi di Genchi scusate, che non trova il dribbling, poi non riescono a disimpegnarsi, a destreggiarsi nel disimpegno i centrocampisti del Potenza che perdono palla che è terminata direttamente in faro laterale, 39 minuti sul cronometro 0-0, batte Lecce questa rimessa laterale, cerca Genchi di testa, è andato Liccardi a mettere il pallone direttamente in faro laterale, Taranto che attacca adesso con questa rimessa con le mani, si sgancia dalle retrovie Ivan Lecce per incaricarsi della battuta, tutti in avanti anche i centrocampisti ionici, prova ad affondare i colpi il Taranto in questo frangente, servito Voltasio che alza il pallone in area di rigore dove Napoli svetta in presa alta con le braccia protese, blocca questo pallone che poi affida al suo compagno di reparto Riccio, il colpo di testa di Verdone che serve involontariamente De Stefano che ha cercato il suo compagno di squadra Simeri che nel frattempo aveva tagliato in area di rigore ma la difesa del Taranto ha capito e ha fermato mettendo in fallo laterale, 40esimo minuto, sempre 0-0, batte la rimessa laterale della formazione potentina, poi Oretti dietro per Esposito che prova questo giro palla sbagliando tutto, palla direttamente in fallo laterale, il Taranto torna in possesso della sfera che batte Lecce, vediamo che siamo qualche metro nella metà campo del Taranto ma a centrocampo
servito Manganelli che mette il pallone per terra, dunque Manganelli e Bojo sono i due centrali difensivi, lo ricordiamo, una coppia di difensori inedita. Cascone, Pietro Cascone, che è stato acquistato in settimana dalla Lupa Roma, dove aveva giocato la prima parte della stagione, è in panchina. In panchina anche D'Angelo, non c'è Pambianchi, infortunato. Ricordiamo le assenze anche di Guardiglio, squalificato, e Ammirati, anch'egli non al meglio della condizione. A centrocampo recupera Manganelli, che poi decide di rilanciare lungo in profondità cercando Improta, che svetta di testa, salta anche Riccio, si trattava di Navas che ha messo il pallone in faro laterale, va a battere Verdone, 41 minuti sul cronometro. Improta e Verdone si scambiano il pallone, il cross non è dei migliori, spazza via la retroguardia, bravo Ibojo a recuperare, che poi rilancia in maniera millimetrica per Chiavazzo sulla sinistra, il cross di Chiavazzo, scivolano un po' tutti, allontana la difesa del Potenza che poi non riesce ad organizzarsi per questa ripartenza, lascia terminare il pallone direttamente in affaro laterale Nicolas Ibojo, va Verdone a battere la rimessa laterale, 41-36 da Verdone a Ibojo, palla a terra, eccolo Ibojo che rilancia in profondità, prova a far suo il pallone sul rinvio corto della difesa Chiavazzo senza successo, Ibojo in anticipo su Simeri, su De Stefano, mette il pallone in faro laterale, che batte Miocchi, De Stefano, dietro per Navas, il numero 7 ancora all'indietro verso Riccio, giro palla su Liccardi, avanza il terzino, il suo rilancio a cercare Simeri, il colpo di testa ad allontanare è stato di Verdone, recupera il Potenza con Navas, da questi a Simeri, anzi a Miocchi, buono il suo controllo, poi Moretti in area di rigore, c'è l'intervento provvidenziale di Manganelli su Giacinti al 42esimo, è stato davvero bravo Manganelli su Giacinti che si accingeva a effettuare il tiro a botta sicura, il pallone è terminato in calcio d'angolo, già battuto senza successo da parte del Potenza che adesso con il portiere Napoli al di fuori della propria area di rigore, colpo di testa di Manganelli imperioso, in splendida forma Pietro Manganelli, classe 93, Marsili vuole Improta, il pallone filtra ed esce in maniera tempestiva, ha letto bene l'azione il portiere Napoli e ha bloccato il pallone, Potenza in possesso della sfera, 2 minuti al termine del primo tempo, Oretti sul pallone, aveva perso l'orientamento l'ex rossoblu Marsili, per poco non ne ha approfittato, sarebbero stati dolori per la retroguardia del Potenza, sguarnita nel frattempo perché si organizzava in questa azione di attacco la formazione lucana. Voltasio recupera palla, però quando già è uscita si alza la bandierina del signor Dapice a comandare il fallo laterale in favore del Potenza, 43 minuti, 40 secondi, siamo nel primo tempo, 0-0, partita molto vibrante, bella, ben giocata da entrambe le squadre, senza tatticismi esasperati e volendo impegnarsi anche i calciatori dall'una e dall'altra squadra, stanno come si dice nel gergo sudando la maglia, Marsili, palla per Lecce che effettua una finta sull'avversario, poi viene trattenuto in maniera plateale il giovane del Taranto, calcio di punizione. Pallone che viene giocato adesso a centrocampo da Chiavazzo, che lo scambia con Verdone, glielo restituisce. Pallone che adesso sulla destra per Lecce, poi Alvino lo mette in mezzo per Genchi che cerca di girarsi al limite dell'area di rigore ma senza successo. Adesso abbiamo un intervento del portiere Napoli che ha pochi secondi dal termine del primo tempo, rilancia in profondità, prova ad avanzare Blandi, lancio in verticale, ferma tutti, Manganelli, poi Verdone e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, dunque in perfetto orario senza recuperare nulla.

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cannelli! Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salvamotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Fatti porre, Celia, quello che fai.
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: musica, questa allegria, eh?
1: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
0: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
1: Oh, papà, non sarà necessario.
0: Ah,
1: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
0: Già, certo, sicuro, sì, sì. Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, via, via, via, via, via, via. Andiamo.
2: Francesco! Francesco!
3: Ah, che piacere rivederti.
2: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
3: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah. Dov'è?
0: Aspetta, aspetta.
2: Giorgetta! Giorgetta!
1: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
3: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
1: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
3: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
1: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, oh, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
4: Buona, bene, mia qualcosa di fresco.
5: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
4: Buttala dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso. Capirai, è la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
4: Joe, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
4: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male. Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito! No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su,
5: Voi volete sposarvi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
5: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie facce.
5: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
5: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
3: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
3: Non vuoi uscire con me, Joe?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: più presto che posso.
1: Cerca di calmarti. Il tempo ti farà dimenticare.
0: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sofferenza. Mi manca la tenerezza.
1: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ci riempirebbe il vuoto.
0: Tu non capisci niente. Dammi sali da fiutare.
1: Espira forte. Lascia andare.
2: Oh, della mia.
0: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
1: Ecco, va bene così?
0: Bagna con acqua.
1: Ci serve ancora qualche cosa?
0: Sì, levati d'attorno.
1: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
0: Telio, tu hai avuto una buona idea.
1: Quale?
0: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
1: Bene.
0: Andrò a buttarmi nel fiume.
1: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
0: Questo non è il momento di scalzare.
1: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
0: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è inutile.
1: Oh, tu esageri.
0: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
1: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua, se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre, potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.

0: Qua che fai questa calce? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti diventare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: E se ritornerai ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, ora beste! Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo! Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo!
2: Non lasciarmi, Ollie!
1: Vuoi seguirmi? Sta bene!
2: Addio, Ollie!
1: Beste! Uno! Due!
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo annegarci!
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io...
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo per me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene, non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo fare altro
1: che... Che saltava nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita.
1: Mm.
0: Questo intanto non serve più.
1: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, first order drill for the first platoon.
2: Le forme d'una montra, te sai, Olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La porto lo solo sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
2: The canto.
3: Cerco Zenith? Zenith.
4: Compagnia Tete! Spazer! Avanti! Ecco Zenith! Zenith! Ecco Zenith! Zenith!

0: Presto! Let's begin! Open your ears!
1: Bobby, so.
2: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
1: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
2: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
3: Presentateli al comandante.
4: Signor, sì.
1: Allora, ci divertiamo.
2: Ci addio. Arrivederci.
1: Ma guarda che bella sorpresa.
2: È vero.
1: Ehi, dove andiamo a mangiare?
3: Silenzio!
1: Addio!
2: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Sì.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare Giove la vita già così amata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso?
2: Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Sbicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel,
1: abbiamo...
2: sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, signor loro, cos'è la disciplina sotto i miei ordini?
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'altro.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: Ti pare che mi vengo ad aspettare io?
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non sapevo scrivere la parola vergingetorige.
0: E perché proprio vergingetorige?
1: Oh, che bella!

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come sta Nineria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice d'essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Tellio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Bettany, via, su.
0: Olio!
1: Via, Bettany. No!
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete. Vostra moglie?
4: E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, DJ! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti, marsch!
2: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
6: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
6: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Entro!
0: Ehi, signore!
6: Cosa c'è?
0: Dimenticate le chiavi. Guardate.
1: E quando impari ad essere nemmeno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: mio giorno.
1: E non ci c'è anche la Claudia. Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Senti che non abbiamo tempo da piovere. Su, metti, sì.
0: Io vorrei dormire.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Senti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. E venti!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto?

0: Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
1: Io non ci rigioco.
0: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
1: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma sì, sempre sotto di te.

0: Consegnate i prigionieri.
1: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi! Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti!
0: Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
3: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
0: Signor sì!
3: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
4: È ora di far colazione.
1: Che mangi, la chiama.
4: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
4: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci la seggia troppo bella.
4: Certo.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
4: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
2: Signor sì.
6: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
5: Io volevo aiutarti.
6: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va bene.
6: Via.
5: Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Lanciati in qualche locale lontano dal forte. Sciocchi orizzontali.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, un bicchiere d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Cover, sei
2: preparatevi a morire.
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia.

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: e mi sono andati.
1: Va bene, ma facciamo presto.

0: Hey, tell you. Torpedoes and a quiz. Non mi vedi? Non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Polio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana.

Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni

0: situazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte, che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
0: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100.

0: contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Le case bianche diventano il cuore del rap con il Red Bull 64 Bars Live, una serata di musica e partecipazione che accende le periferie di Taranto e apre una domanda: come dare continuità all'energia dell'evento? Ex Silva si attende la decisione della Corte d'Appello di Milano sul fermo dell'area a caldo. Intanto Landini rilancia la richiesta di un piano industriale con presenza pubblica per la decarbonizzazione. La Regione Puglia approva il piano per rafforzare l'assistenza sanitaria e ridurre le liste d'attesa. La CISL FP contesta il numero di infermieri e OSS rispetto ai medici, mentre il CGL chiede di potenziare i servizi territoriali. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei titoli, nelle anticipazioni di 100 notizie, il focus iniziale lo vogliamo fare su Paolo VI, vogliamo raccontare il bello di quanto avvenuto ieri alle Case Bianche attraverso il nostro editoriale, un viaggio che parte da Oscar Wilde e attraversa la bellezza e mette al centro quelle che sono le criticità di un quartiere, ataviche relative a quel territorio, ma che ieri per una sera si è risvegliato non solo al centro della città, ma soprattutto al centro di una scena internazionale. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza. Le parole di Oscar Wilde sembrano lontane dal rap e dal palco della Red Bull 64 Bars Live, eppure raccontano quello che ieri sera è accaduto alle Case Bianche di Paolo VI. Un quartiere troppo spesso guardato attraverso i suoi problemi è stato finalmente visto attraverso le sue possibilità. La bellezza qui non è una questione estetica, è una corte che si riempie, sono migliaia di giovani che si incontrano, è un luogo che diventa attrattivo. Per una sera Paolo VI ha occupato il centro della scena e ha ricordato a Taranto che cultura e aggregazione possono trovare casa anche lontano dalle vie da cartolina. Ora quella serata deve diventare una domanda rivolta a chi decide: perché fermarsi qui? Perché considerare straordinario ciò che potrebbe essere parte di un percorso? Un concerto non risolve le difficoltà di un quartiere, ma può mostrare quanto sia sbagliato identificarlo soltanto con quelle difficoltà. Le persone delle periferie vanno messe al centro, con servizi, spazi per i ragazzi, opportunità culturali e una presenza delle istituzioni che continui quando il palco viene smontato. Paolo VI è Taranto quanto via di Palma, i tamburi valgono quanto via l'Emagna Grecia, la Salinella quanto piazza Garibaldi. L'appartenenza alla città non può dipendere dall'indirizzo. E qualcuno ha provato a rovinare la festa cercando di portar via un frigorifero e un calciobalilla, ma questo episodio non può diventare la chiave per raccontare tutto il resto. Le responsabilità individuali vanno accertate, non possono trasformarsi in un giudizio collettivo su un quartiere, cancellando la partecipazione e la maturità di una comunità. Che alcuni quartieri abbiano bisogno di maggiore attenzione è evidente, ma perché strumentalizzare l'accaduto? Perché lasciare che un episodio negativo oscuri quanto di buono è stato costruito? È davvero questo il momento dell'attacco politico? Anche la polemica politica dovrebbe partire da ciò che serve adesso, da come dare continuità a un'esperienza riuscita. C'è una Taranto che vive oltre il ponte girevole, oltre il lungomare, oltre i luoghi che scegliamo per rappresentarci. Una Taranto con problemi quotidiani che chiede risposte concrete e attenzione costante. Bene dunque la Red Bull 64 Bars Life, bene chi ha creduto nelle Case Bianche, chi ha organizzato l'evento e chi li ha riempite di energia. Adesso viene la partita più difficile: trasformare quella luce in impegno duraturo. Perché le periferie sono parte di una città da ascoltare, da valorizzare, nella quale investire. Ieri Paolo VI lo ha mostrato, tocca a Taranto continuare a vederlo.
2: Ecco, questo è il nostro punto di vista privilegiato, il nostro punto di osservazione. Ieri però è andata in scena una serata eccezionale per il nostro territorio, che racconta di musica, di aggregazione, di sociale e che mette al centro quelli che sono i buoni propositi per questa città, e ce li racconta Ludovica Maiuri.
3: Per una notte le Case Bianche di Paolo VI diventano il cuore del rap. Il Red Bull 64 Bars accende il quartiere di Taranto e porta al centro della scena una periferia troppo spesso raccontata soltanto attraverso le sue difficoltà. Musica e aggregazione giovanile si incontrano tra i palazzi, trasformando il concerto in un'occasione per vivere questi spazi e guardarli con occhi diversi. Una serata che può rappresentare un punto di partenza perché l'energia dell'evento trovi continuità nella vita del quartiere. Netskin apre le danze davanti a 5.000 spettatori. A seguire l'ingresso spettacolare di Artify a bordo di un quad che infiamma la piazza. La festa

0: Prosegue con Nerissima Serpe e Papà V. I due scatenano il panico sotto palco, chiudendo il loro set tra gli applausi con il brano Tip Tap. Spazio poi all'originalità di Saif insieme a una marching band prima dell'esibizione di Elea dal balconcino della signora Santina, per lei pianoforte e pelliccia in prestito per accompagnare le note di Atlantide. Poco dopo Wad dà il benvenuto ad una delle voci più importanti delle scosse hip hop, il leggendario Redman. Ma il boato finale è tutto per l'idolo di casa, Kid Yugi. Infatti esce da una statua a sua immagine assieme a Rari dal Tacco e al pilastro della musica tarantina Fido Guido e porta sul palco Ilva. Rime affilate di denuncia che raccontano le ferite del centro siderurgico sulla propria terra, in perfetto stile Yugi, che non ha mai nascosto le sue origini ma anzi ne ha sempre fatto il suo punto di forza. Un evento che va oltre la musica e che intende dar voce a chi spesso non l'ha avuta, dimostrando che attraverso la musica è possibile riscrivere il racconto di un'intera città, un racconto che sa di riscatto.
1: Adesso cambiamo completamente argomento, torniamo a parlare di ex Ilva perché c'è attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo, anche alla luce di quelli che sono gli avvenimenti denunciati da USB negli scorsi giorni proprio nell'acciaieria, reparto di acciaieria 2. Sul futuro dello stabilimento intanto va registrata la presa di posizione di Landini, che chiede un piano industriale con intervento pubblico che porti alla decarbonizzazione degli impianti. Resta alta l'attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla seconda richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. In caso di rigetto l'azienda dovrà proseguire verso lo stop degli impianti previsto entro il 26 di ottobre. Il 20 ottobre è invece atteso il pronunciamento della Cassazione. Il percorso di fermata coinvolge l'Alto Forno 2, l'ultimo ancora in funzione, che verrebbe portato in preriscaldo al minimo regime e senza produzione. Successivamente dovrebbe fermare anche l'acciaieria 2. Intanto sul futuro dello stabilimento si riaccende il confronto politico. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco interviene sulle parole del ministro delle imprese Adolfo Urso, sottolineando come non si tratti di un labirinto giudiziario, ma che lo stato attuale in cui versa l'ex Ilva derivi anche dall'assenza di una strategia industriale del governo, accusando inoltre l'esecutivo di aver rincorso l'emergenza senza risolvere le criticità ambientali e tutelare lavoratori indotto. Turco chiede la chiusura delle fonti inquinanti, bonifiche e investimenti per la riconversione, oltre a un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Da Genova intanto il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ribadisce invece la richiesta di un piano industriale con una presenza pubblica accanto al mercato. Per il sindacato l'intervento dello Stato è necessario a sostenere gli investimenti per riconvertire le produzioni e realizzare la decarbonizzazione. Una prospettiva industriale che resta al centro della vertenza insieme alla tutela del lavoro e della sicurezza. Adesso cambiamo argomento, vi parliamo di un incendio, di un incidente questa mattina sulla statale 172 dei Trulli, momenti di apprensione in direzione Martina Franca, dove un incendio ha appunto distrutto un autobus provocando rallentamenti e disagi alla circolazione. Nessuno è rimasto ferito, a bordo non c'erano passeggeri, l'autista era già sceso quando ha notato il fumo e le prime fiamme provenire dalla parte posteriore del mezzo. Secondo una prima ricostruzione il rogo si è propagato rapidamente avvolgendo completamente il veicolo nel giro di pochi minuti. Durante l'incendio si sono verificate anche alcune esplosioni con la dispersione di frammenti di vetro sulla carreggiata, rendendo necessaria la messa in sicurezza dell'area stessa. Restano da accertare le cause dell'accaduto e quindi dell'incendio stesso. Continuiamo a parlare di cronaca, restiamo in provincia e ci spostiamo però a Massafra. Avrebbe inseguito l'ex moglie in auto, sbarrandole la strada e minacciandola di morte. A Massafra un 41enne è stato arrestato dalla compagnia locale dei carabinieri dopo che la donna ha raggiunto la caserma per chiedere aiuto. Il servizio è di Ludovica Maiuri.
0: Avrebbe atteso l'ex moglie all'uscita dal lavoro, minacciandola di morte e impedendole di allontanarsi. Poi, quando la donna è riuscita a partire, l'avrebbe inseguita in auto e bloccato nuovamente lungo la strada. Un uomo di 41 anni di Massafra è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori e minacce. Secondo la ricostruzione dei militari, il primo confronto sarebbe avvenuto al termine del turno di lavoro della donna. L'ex marito le avrebbe sbarrato il passaggio rivolgendole ingiurie e minacce. Riuscita ad allontanarsi, sarebbe stata raggiunta raggiunta dall'uomo alla guida di un'altra vettura. Dopo averla sorpassata, il 41enne le avrebbe nuovamente impedito di proseguire. Sceso dall'auto, avrebbe continuato a minacciarla e insultarla, colpendo

0: più volte il veicolo sul quale si trovava l'ex moglie. La donna è riuscita a raggiungere la compagnia dei carabinieri di Massafra e a chiedere aiuto. I militari l'hanno messa in sicurezza e hanno fermato l'uomo. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere ulteriori elementi relativi a una serie di presunti comportamenti persecutori. Il 41enne, inoltre, era già stato destinatario di un ammonimento del questore lo scorso aprile. Al termine delle formalità, l'uomo è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. Le accuse dovranno essere accertate nel procedimento giudiziario.
1: Adesso parliamo di sanità. Oltre 1.000 nuove assunzioni previste dalla Regione Puglia per provare a rafforzare l'assistenza e a ridurre le liste di attesa. I sindacati contestano però la distribuzione dei posti, pochi infermieri e poche OSS a fronte di numerosi medici da implementare, che serviranno a implementare l'organico. La CGIL chiede più risorse per i servizi territoriali. Ascoltiamo il servizio. Via libera a 1.012 nuove assunzioni nella sanità pugliese. La giunta regionale, guidata da Antonio De Caro, ha approvato i piani assunzionali 2026 delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Un provvedimento che punta a rafforzare l'assistenza, ma sul quale i sindacati contestano la distribuzione delle figure professionali. Il piano autorizza 753 inserimenti finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale per un investimento di oltre 66.322.000 euro. A questi si aggiungono 259 assunzioni legate a risorse specifiche del Programma Nazionale Equità nella Salute e del PNRR Missione Salute. Nel dettaglio, i 753 posti comprenderanno 480 medici, 129 appartenenti al personale sanitario, 57 tecnici di laboratorio e radiologia, 42 infermieri e 19 operatori sociosanitari. Previsti anche 10 dirigenti sanitari, 6 veterinari, 5 dirigenti tecnico-professionali, 3 unità di personale amministrativo e 2 dirigenti amministrativi. De Caro spiega che le scelte derivano dalla verifica dei fabbisogni delle aziende sanitarie. L'obiettivo è migliorare i livelli di assistenza senza aumentare le tasse, individuando la professionalità necessaria a ridurre le liste d'attesa e la mobilità dei pazienti verso altre regioni. Il reclutamento dovrà privilegiare le graduatorie vigenti e le stabilizzazioni del personale in possesso dei requisiti. La distribuzione dei posti però non convince la CISL FP Taranto Brindisi. Il segretario generale Giuseppe Lacorte evidenzia lo squilibrio tra i 480 medici e i numeri destinati a infermieri e OSS. Teme inoltre che i tempi delle procedure e la carenza di specialisti rendano difficile completare le assunzioni dei medici entro il 2026, mentre resta urgente rafforzare il personale del comparto. Anche Gino Lonigro e Ileana Remini della FP CGIL Puglia chiedono che la sostenibilità economica non si traduca in una riduzione dei servizi. La loro proposta è potenziare l'assistenza territoriale, i distretti, le case e gli ospedali di comunità. Al centro del confronto, dunque, la capacità del piano di rispondere alle carenze di personale e ai bisogni dei cittadini. Torniamo a parlare del fiume Tara, verifiche urgenti sullo stato di salute del corso d'acqua e sul rispetto delle prescrizioni ambientali del dissalatore. La rete civica e 32 sigle del territorio chiedono, attraverso un'istanza presentata alla Regione Puglia, di verificare un presunto peggioramento delle condizioni del corso d'acqua e chiedono sopralluoghi. Guardiamo il servizio.
2: Verificare lo stato di salute del fiume Tara e il rispetto delle condizioni ambientali imposte al progetto del dissalatore. È la richiesta che la rete civica difesa Fiume Tara e 32 sigle del territorio hanno formalmente presentato alla Regione Puglia. Al centro dell'istanza il peggioramento delle condizioni del corso d'acqua segnalato dalle associazioni rispetto al periodo in cui l'impianto fu autorizzato. Il documento chiede sopralluoghi tecnici, dati aggiornati e accertamenti indipendenti per verificare l'effettiva applicazione delle prescrizioni contenute nella valutazione d'impatto ambientale e nel piano di monitoraggio. La rete civica precisa di non attribuire automaticamente al progetto del dissalatore la responsabilità della situazione osservata, chiede invece che siano le autorità competenti a stabilire le condizioni effettive del fiume e le eventuali conseguenze sul piano ambientale autorizzativo. Tra gli aspetti da approfondire figurano le portate idriche, lo stato dei sedimenti, gli scarichi e le possibili interferenze con i sottoservizi. L'obiettivo è aggiornare il quadro tecnico alla luce dei cambiamenti segnalati prima di procedere oltre. Il dissalatore promosso da Acquedotto Pugliese nasce per rafforzare l'approvvigionamento idrico del Tarantino e del Salento e fronteggiare i periodi di siccità. L'investimento complessivo è di circa 130 milioni di euro, finanziato in gran parte con risorse del PNRR e fondi regionali. L'impianto è previsto su un'area di 2 ettari lungo la provinciale 38, a circa 1 chilometro dal fiume, e utilizzerà un'opera di presa già esistente.

0: Il progetto prevede un prelievo massimo di 1000 litri al secondo di acqua salmastra e una produzione fino a 55.000 metri cubi al giorno di acqua potabile attraverso un processo di filtraggio che separa il sale. I cantieri avviati nell'autunno del 2025 puntano alla messa in esercizio entro la fine del 2026. Alla regione arriva ora la richiesta di verificare che il percorso verso questo obiettivo resti compatibile con la tutela del Tara. Ultimo ammaina bandiera a Taranto per nave Stromboli che lascia il servizio attivo dopo quasi mezzo secolo al fianco della flotta italiana, la stazione navale Mar Grande. La cerimonia di disarmo ha segnato il saluto ad una unità protagonista anche di una missione che ha fatto la storia della Marina Militare italiana. L'ultimo ammaina bandiera chiude quasi mezzo secolo di storia. Nella stazione navale Mar Grande di Taranto, nave Stromboli ha concluso la propria attività operativa all'interno della Marina Militare Italiana. Per generazioni di marinai, la Stromboli è stata un punto di riferimento. Nave rifornitrice ha accompagnato le unità della squadra navale, assicurando carburante, materiale e sostegno logistico. Un lavoro essenziale per consentire alla flotta di operare a lungo in scenari lontani dalle basi italiane. La sua storia si intreccia con alcune delle missioni più significative della Marina Militare. Tra queste, il viaggio nel sud-est asiatico dell'estate del 1979, quando partì da Taranto insieme agli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria per soccorrere i profughi vietnamiti. In quell'operazione la Stromboli garantì il supporto necessario alle unità impegnate nei soccorsi, contribuendo a una missione rimasta nella memoria del paese per il suo valore umanitario. Un impegno che mostrò quanto le capacità della flotta potessero essere decisive anche nell'assistenza alle persone in difficoltà. Nel corso dei decenni la nave ha attraversato scenari operativi differenti e accompagnato l'evoluzione della Marina. A bordo si sono avvicendati equipaggi che hanno condiviso missioni, lunghi periodi di navigazione e il lavoro quotidiano necessario a sostenere le altre unità. A Taranto la discesa del tricolore ha sancito la conclusione di questo percorso, un momento solenne per chi sulla Stromboli ha prestato servizio e per l'intera comunità della Marina. Si chiude così la vita operativa di una nave che ha fatto dell'affidabilità e del sostegno alla flotta la propria missione. La sua storia resta legata a quella degli equipaggi e delle operazioni che per quasi 50 anni ha contribuito a rendere possibili.
1: Adesso parliamo dell'offerta culturale che la nostra città continua a implementare. Quest'oggi, prima domenica di ottobre, ingresso gratuito al Museo Marta di Taranto con diverse iniziative. Domenica al museo, un'occasione per visitare la mostra L'Arte della Vittoria che racconta il legame tra lo sport e il nostro territorio. Insomma, al centro sappiamo ben esserci l'atleta di Taranto.
2: Una domenica tra archeologia e sport alla scoperta dell'atleta di Taranto. Oggi, 4 ottobre, il Museo Archeologico Nazionale apre gratuitamente le sue porte per Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'accesso libero ai musei e ai luoghi della cultura statali. Al Marta, l'occasione permette di visitare anche la mostra L'Arte della Vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, dedicata al rapporto tra sport, cultura e mondo antico. Al centro del percorso c'è la tomba dell'atleta, tra le testimonianze più conosciute del museo. Rinvenuta nel 1959 in via Genova, apparteneva a un giovane vissuto tra la fine del VI e l'inizio del V secolo a.C. Nel suo corredo figuravano quattro anfore panatenaiche, legate alle competizioni che si svolgevano ad Atene. La sua storia accompagna il pubblico alla scoperta del significato dello sport nell'antichità, una pratica che andava oltre la sfida agonistica e richiamava un ideale di perfezione fisica e morale. In esposizione anche reperti provenienti dai depositi del Marta e materiali che mettono in relazione atletismo antico e contemporaneo. Il racconto si arricchisce attraverso la ricerca scientifica. Il museo ha recentemente presentato i risultati delle nuove analisi sul genoma dell'atleta, aprendo ulteriori aspettative sulla conoscenza di questa figura. Una giornata per riscoprire il patrimonio di Taranto e leggere attraverso lo sport una parte della sua storia.
1: Adesso andiamo a Martina, dove la Federazione Provinciale di Taranto del Partito Socialista Italiano è scesa in piazza nell'ambito della manifestazione nazionale per la raccolta firme a sostegno di tre proposte legislative. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Casa, tassazione anticipata e futuro dei giovani sono i tre temi sui quali il Partito Socialista Italiano Avanti PSI ha chiamato a firmare anche i cittadini di Martina Franca. In piazza 20 settembre la Federazione Provinciale di Taranto ha allestito un gazebo nell'ambito della mobilitazione promossa in 100 piazze italiane. Tra le proposte al centro dell'iniziativa, un piano nazionale per la casa e l'abitare, con misure contro il caro affitti e a sostegno delle giovani coppie, un intervento sul sistema degli acconti fiscali che interessa in particolare partite IVA e professionisti e misure rivolte ai giovani per contrastare la fuga dei talenti e favorire opportunità di formazione e lavoro soprattutto al sud. A illustrare obiettivi e contenuti della mobilitazione è il segretario provinciale Paolo Castronovi.
4: Abbiamo lanciato questa raccolta di firme in 100 piazze italiane, abbiamo già raggiunto un risultato eccellente, ma continuiamo perché la voglia dei cittadini è quella di partecipare e di parlare di temi concreti. Noi portiamo in questa fase stiamo portando tre temi che riguardano la casa e l'abitare, la tassazione anticipata, che è un problema che tutti i cittadini e i professionisti in particolare hanno ogni anno, e quella del futuro dei giovani attraverso una tassazione ad hoc degli extra profitti delle imprese. Pensiamo di creare un fondo che consenta ai cittadini più giovani di non doversi allontanare, soprattutto del sud, dalla propria provincia e di poter continuare a studiare e soprattutto a realizzarsi professionalmente a casa.
3: Tra quanti hanno aderito alla raccolta firme anche il consigliere comunale di Martina Franca Giuseppe Cervellera.
5: Ho accolto con piacere l'invito del segretario provinciale Paolo Castronovi e del segretario nazionale Enzo Maraio per sostenere questa battaglia su tre proposte legislative che ritengo siano molto importanti e che rientrano in un'area riformista, in un'idea riformista del Paese che sposo con molto piacere.
3: Ma la sua presenza al gazebo apre anche il capitolo delle prossime elezioni amministrative.
5: Potrebbero esserci dei risvolti positivi in tal senso, quindi stiamo dialogando. Ho sostenuto l'amico Enzo Maraio anche alle ultime parlamentari europee, perché è una persona di grande valore e di grande pregio. Quindi stiamo parlando, stiamo discutendo e stiamo verificando insieme anche al sindaco Gianfranco Palmisano la possibilità di inserire questo partito nella nostra coalizione che si rifà poi al campo largo che a livello nazionale sta cercando di contendere appunto il governo del paese alle destre.
3: Un confronto politico ancora in corso mentre prosegue la raccolta firme. Secondo quanto riferito nel corso dell'iniziativa, in Puglia le sottoscrizioni hanno già superato quota 20.000.
1: Musica, recitazione, nuove opportunità di formazione a Talsano. L'Accademia Tarrega ha aperto le porte ad appassionati aspiranti artisti con workshop gratuiti e incontri con i docenti. Presentati anche i percorsi preaccademici della St. Louis College of Music di Roma. Porte aperte alla musica e alla recitazione all'Accademia Tarrega di Talsano. L'Open Day nella sede di via Beato Angelico ha richiamato aspiranti musicisti, principianti e appassionati che hanno potuto conoscere i corsi e mettere alla prova il proprio talento. Spazio anche ai percorsi preaccademici del St. Louis College of Music di Roma. Grazie alla convenzione siglata lo scorso anno, la Tarrega è l'unica sede pugliese in cui è possibile frequentarli. A illustrarne le opportunità è Veronica Cenci, responsabile partnership del St. Louis College of Music.
6: Abbiamo fatto l'Open Day qui all'Accademia Francisco Tarrega di Taranto, l'unica accademia sul territorio pugliese che dà l'opportunità di frequentare dei corsi preaccademici in convenzione con il St. Louis di Roma e Milano, che è un'università, un conservatorio riconosciuto dal Ministero. Questi sono corsi che voi avete la possibilità di frequentare direttamente a Taranto, dei corsi preaccademici.
1: Dalla chitarra al pianoforte, dal canto alla batteria fino alla recitazione, i workshop gratuiti hanno consentito ai partecipanti di sperimentare diverse discipline e confrontarsi con i docenti. Tra le proposte anche Make Your Band e Vocal Lab, presentato da Egidio Maggio insieme a Daniele Manco e Ida Grasso, e lo stesso Maggio a raccontare il valore della musica d'insieme nel percorso di formazione.
7: Presentato i nostri corsi custom, aperti a tutti, dai principianti e anche a chi vuol fare della musica una professione e un mestiere. Abbiamo diverse possibilità tra i vari strumenti, quindi chitarra, basso, batteria, canto, pianoforte e quant'altro. Come dicevo, sono rivolti a tutti, quindi da chi è anche alle prime armi a chi ha anche delle prime basi di strumento. In più abbiamo un corso di recitazione. Veniteci a trovare, siamo in via Beato Angelico 11 a Talsano.
0: A concludere la serata una jam session con i docenti dell'Accademia e il DJ set di Alex Campese.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, così si

Si chiude l'edizione domenicale di 100 Notizie, a brevissimo l'appuntamento con lo sport, a conduzione di Giuseppe Delisanti. Oggi c'è il Taranto, partita importantissima alle 17:30 tra i rossoblù e il Canosa, impegnati appunto in trasferta. Restate con noi per tutte le ultime relative al calcio e non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.

Bentrovati, buon inizio della settimana insieme. Il 5 di ottobre sono le 7 in punto. Siamo in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Anche oggi vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali e andando a approfondire una serie di

Con altrettanti ospiti, in particolare oggi parleremo di aeroporto, delle prospettive per lo scalo di Grottaglie con il presidente del CDA di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ma parleremo anche di sanità, di conti.

Brindisi con il suo segretario la Corte. Parleremo ovviamente di ex Ilva, c'è attesa in queste ore per la decisione sull'istanza di sospensiva della Corte d'Appello, ma parleremo anche di cose belle che accadono nella città vecchia di Taranto, perché a partire da ieri è stata inaugurata la 20ª rassegna del volontariato e ci faremo raccontare come prosegue in questi giorni, come è andata ieri, 500 i ragazzi delle scuole coinvolte che animeranno i vicoli in queste giornate. Ne parleremo con la presidente del Centro Servizi Volontariato che promuove la rassegna, Maria Antonietta Brigida, e poi ovviamente faremo il punto sul weekend sportivo col nostro Dario Gallitelli. Insomma, questo e tanto altro anche oggi. Ma come sempre facciamo a quest'ora, ripartiamo in questo inizio di settimana con giornali e agenzie, ripartiamo da ANSA.it, vediamo appunto a cosa dà spazio. Bolsonaro batte Lula 47% contro il 45%. Il 25, il ballottaggio, il presidente brasiliano, la democrazia ci ha dato una lezione, il candidato trumpiano, questo voto segna la fine della stagione del partito di Lula, le presidenziali dietro Flavio, altri 4 eletti del clan Bolsonaro. E poi subito sotto, doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol, un morto, rapporto shock dell'ONU, nel 2026 15.000 civili morti o feriti in Ucraina. E poi sempre Ucraina, emersa a sorpresa a Kiev sotto le bombe, Putin fermi la guerra. Gli USA ritirano i bombardieri B-1 dalla base RAF di Fairford, è un altro tema che ci porta direttamente negli Stati Uniti, ma poi torniamo a casa nostra in Italia. L'appello di Renzi ai centristi e ai riformisti di Forza Italia, venite con noi. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. Ecco l'apertura, emersa a Kiev, Putin bombarda, raid russo durante la visita del cancelliere tedesco, poi l'avviso, ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Zelensky dice gli USA vogliono un trilaterale a ottobre, l'appello alla pace di Mattarella. Sono i giorni intensi legati alla legge elettorale che troviamo di spalla, la maggioranza alla sfida decisiva, Meloni si va fino in fondo. E poi al centro una foto che purtroppo ritrae l'ennesima morte sul lavoro, l'ennesimo operaio che ha perso la vita, e qui insieme alla moglie in un momento di gioia, ed è proprio la moglie a chiedere giustizia, l'operaio in agonia lasciato per strada, non è chiaro che cosa sia accaduto, ma probabilmente è stato spostato dal luogo di lavoro, dove un cantiere a Caivano, dove sembra che lavorasse a nero da pochi giorni, e appunto spostato per evitare problemi evidentemente all'azienda che lo faceva lavorare in quei giorni. La moglie però chiede che si comprenda, insomma, che le indagini chiariscano che cosa è accaduto. È morto in strada, purtroppo da solo, è morto in ospedale, ma è arrivato appunto in fin di vita ed è rimasto per molti minuti appunto solo sul ciglio della strada. Accanto si torna sul caso Garlasco, stanchi, dopo 19 anni si sporca la memoria della nostra Chiara, i Poggi in TV, il colpevole, dicono, è Stasi. Dal Corriere della Sera alla Repubblica, che titola portandoci in Spagna, battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione, pesa su Sanchez che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni di persone in difficoltà. E poi l'anniversario tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele, ovviamente si parla appunto dell'incipit, secondo appunto quello che racconta poi Israele, ma molti altri dicono che questa storia evidentemente è iniziata molto prima, però dell'attentato terroristico di Hamas che poi ha portato alla guerra di Israele a Gaza e insomma ai più di 70.000 morti.
Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte, un altro conflitto, i sordi e la guerra totale, se ne parla appunto nel taglio centrale. E c'è poi Mattarella ad Assisi, San Francesco illumini la via della pace. Ieri era il giorno di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e quindi Mattarella era proprio lì.

0: nella città del Santo Poverello. Taglio basso, di Monte dei Paschi di Siena, strada spianata per Intesa dopo il sì di Delfin. E poi elezioni in Brasile, Bolsonaro in testa, Lula insegue, accanto ai poggi in TV, altro colpevole, prenderemo atto. Ci spostiamo sulla stampa. Eccola qui, quotidiano torinese, Putin bombarda anche Merz, Kiev raid durante la visita del cancelliere. L'ONU, 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026, Mattarella e Zuppi alla marcia di Assisi, la pace non si ottiene con le armi, ma col dialogo e il diritto. Zelensky, gli Stati Uniti chiedono colloqui trilaterali con Mosca entro la fine di ottobre. E poi al centro Penelope oggi è in ogni donna, e si parla ovviamente di Penelope, il punto di riferimento insomma, della tragedia greca. Hathaway la impersona e vediamo appunto questa immagine dell'attrice. Peraltro in dolce attesa. Accanto Delfin appoggia Intesa, trovato l'accordo su Monte dei Paschi di Siena, riunione degli azionisti sul risico, in serata la decisione. Chiudiamo col taglio basso che è dedicato al calcio. Ronaldo e Messi, due modi di dire addio. CR7 chiude in nazionale tra le polemiche, un'osanna per Leo. E poi Kimi, le mani sul titolo mondiale, Formula 1, il GP in Malesia. Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme perché ci sono altri giornali da sfogliare. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete, l'alta pressione domina ancora lo scenario europeo, ma il vicino Atlantico cerca nuovamente di insidiarla con la formazione di nuove aree depressionarie associate a delle zone dove il tempo si mantiene un po' più perturbato, dove abbiamo la possibilità di pioggia. Ecco, vedete, una di queste si sta formando al largo del Portogallo. Vedremo un po' quello che sarà la sua evoluzione. Per il momento, naturalmente, è molto lontana dalle nostre zone, quindi non ci interessa, ma comunque la terremo presente per quanto riguarda l'evoluzione nel corso della settimana. Le grandi perturbazioni atlantiche, come già abbiamo visto nei giorni precedenti, in realtà scorrono a latitudini molto settentrionali, parliamo intorno al 60° parallelo, e pertanto non ci interessano. Noi siamo ancora interessati, abbiamo detto, da quest'area di alta pressione con delle condizioni di tempo stabili e soleggiato. Diamo uno sguardo allora alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete qui, un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ci può essere qualche nube in più rispetto ai giorni precedenti, ma non ci saranno fenomeni sul nostro territorio. Per quanto riguarda le temperature vedete restano su valori tutto sommato stabili rispetto ai giorni precedenti, piuttosto frizzanti nelle prime ore del mattino, 15 gradi lungo le coste, qualcosina di meno anche nelle aree interne, mentre le temperature massime continuano ancora ad essere più tardo estive che autunnali. Vedete, per Taranto è prevista una temperatura massima di 27 gradi. Il vento continua a essere debole, con qualche rinforzo da nord, ma il mare si manterrà poco mosso, localmente leggermente mosso al largo lo Ionio, ma si tratta proprio di episodi locali. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, allora quella di martedì, eccola, possiamo vedere che tutto sommato le condizioni non cambiano. Il tempo resta sempre stabile. Continua questa assenza di precipitazioni che comincia a essere, diciamo, anche abbastanza notevole per quanto riguarda il numero di giorni senza che ci siano delle piogge di rilievo, e le temperature continuano ancora a essere ben al di sopra delle medie del periodo, specialmente nei valori massimi. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le condizioni meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: E dopo le previsioni meteo torniamo insieme, ritorniamo sulle prime pagine dei giornali nazionali. Ripartiamo da Il Messaggero, il quotidiano romano. Parla del caso della Federazione Italiana Gioco Calcio, l'autogol di Buonfiglio, numero uno CONI in conflitto di interessi. Domani giunta sul commissariamento, ma il figlio del presidente lavora nel calcio, l'attacco a Malagò che sta minando l'autonomia dello sport. E poi Garlasco, i genitori di Chiara Poggi in TV, di lei si parla poco, dicono appunto ieri. Sono stati entrambi ospiti di Verissimo su Canale 5 e hanno appunto raccontato la loro storia, la loro versione, il dolore anche per questa vicenda che non finisce mai. Accanto Mattarella d'Assisi, in tempi di guerre, faro per la pace, l'attualità della lezione di San Francesco, ieri dicevamo Presidente della Repubblica d'Assisi per la festa del Santo Patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, uccidere in nome di Dio, la colpa più grande. Ancora nel mezzo, MERS a Kiev sotto le bombe, Mosca minaccia sul Donetsk, report ONU shock, quest'anno 15.000 vittime civili. E poi si parla ancora di economia, di Monte dei Paschi di Siena, il Board di Delfin si impegna a sostenere l'offerta di Intesa, banche le mosse su Siena. Chiusa la Leopolda, Renzi, appello ai forzisti, venite con noi, Tajani, il centro è solo Forza Italia. Da Il Messaggero andiamo su Il Giornale. Eccolo qui, intervista a Mario Mori, Scarpinato deve dimettersi, PM e cronisti si ricredano, il generale dei Ross contro il grillino tacciato di depistaggio, lasci l'antimafia, Fratelli d'Italia scrive al Movimento 5 Stelle, adesso responsabilità politica, c'è un'immagine che ritrae il giudice Paolo Borsellino morto nel 1992 a causa di un attentato di mafia. Poi Conte che apre a Gualtieri e smascherà Elly Schlein, è lei a bloccare tutto, colloquio con l'ex premier, leader del Movimento 5 Stelle, inchioda l'alleata che vuole essere l'unica candidata, Renzi chiama Forza Italia, ma Tajani chiude noi il centro. E proprio nel taglio centrale della fotonotizia, Maranza, moschee, piazze, l'Islam si prende l'Italia verso il 7 ottobre. Accanto a cena con Ranucci per il Cefalù, l'imprenditore inchioda Sigfrido, la trattativa per il ristorante di La Vitola. E poi Garofano si difende in TV ma viene smentito dagli atti, Garlasco il DNA sui pedali della bici. Infine taglio basso, Spagna pressing su Sanchez per le elezioni mentre il premier trama per restare. Altra postura completamente diversa rispetto al giornale, quella del Fatto Quotidiano, altra postura editoriale, i progressisti 5,5 punti sopra le destre ma il PD frana al 19, sondaggio esclusivo, l'istituto cluster 17, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra oltre i democratici, Vannacci al 9%. E c'è anche insomma una foto che racconta insomma di questo campo largo che si farà o forse no, con vedete Conte, Bonelli, Schlein e Fratoianni, esponenti appunto tutti di Sinistra Verdi, Movimento 5 Stelle, insomma il quadro dell'opposizione. Accanto il Fatto Economico, plastica, il mega inganno del riciclo viene bruciata, c'è appunto un approfondimento su questo tema. E poi ancora di spalla la Leopolda flop, poca gente e gag di De Luca Fedez, più titoli che persone. Ancora sotto Francia, gli insulti razzisti e le botte ai minori fermati, l'inchiesta Mediapart. E poi padroni del petrolio, a Maturo il big che tallona Leni tra affari e debiti. Infine la pallacanestro scimmiotta l'NBA ma umilia Roma. Esperimenti falliti. Taglio basso, Lazio, il difensore civico che vola a Kiev, incarico regionale, in realtà lui gira per il mondo. Dal Fatto Quotidiano ci spostiamo sul Sole 24 Ore. Immobili, l'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025 crescita del 71,8% a 242.000 accordi all'anno. E ancora si parla di questa criticità nelle maggiori città, 51 zone su 60 in stress abitativo. Controlli sull'ISEE, tagliati 5.000 assegni, aiuti alle famiglie, l'INPS incrocia l'indicatore corrente con le banche dati in chiave antifrode e viene fuori tutto questo. Accanto l'IRPEF

0: IRPEF sui redditi oltre 75.000 euro, pesa l'effetto del limite a bonus, il prelievo può crescere fino all'1,8%. Infine, taglio basso. La maggioranza del 50% sulle auto aziendali può essere neutralizzata, la trattenuta per l'uso personale può azzerare la base di calcolo. Questi altri temi sul Sole 24 Ore, ma noi ci spostiamo adesso sulla Gazzetta dello Sport che dedica la sua copertina a Kimi Räikkönen, il mondiale vicino. Kimi prende più. Secondo dietro Verstappen, ma Antonelli a Sepang va a più 84, può essere iridato fra due GP, svista Ferrari, Hamilton terzo. Accanto Fabregas, Como, stile Arsenal, Gattuso, io non mi farei giocare le storie degli allenatori che arrivano dal Festival dello Sport di Trento. Infine, taglio basso, c'è Italia-Turchia. Non fermiamoci più. Vincere e confermarsi per cercare i quarti. Mancini con Scamacca. Chiudiamo bene. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ma fra poco, fra pochissimo, è il tempo di una piccolissima pausa. È tempo di aprire i giornali locali. Restate con noi.
1: Allora, sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15. Su Studio 100 non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Torniamo insieme, ripartiamo da Ansa, ma stavolta Ansa Puglia, la guardiamo insieme questa prima pagina online investita da autopirata, muore 79enne nel nord barese. L'episodio a Bisceglie, indagano i carabinieri per individuare l'automobilista. Di spalla, Cilento da Mattarella Zuppi, messaggio di pace e fratellanza. I calzari di San Francesco a Brindisi, oltre 15.000 fedeli per venerare la reliquia. Subito sotto, giornate fai d'autunno, 38 luoghi aperti in Puglia nel prossimo weekend. E poi la cronaca, Puglia e calci al volto alla ex compagna, arrestato un 23enne nel Leccese. Ci spostiamo, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Come sapete, oggi il Corriere del Mezzogiorno, essendo lunedì, così come Avvenire per quanto riguarda i nazionali, non è in edicola. E allora andiamo direttamente su Gazzetta, eccola qui l'apertura: rebus manovra con lo scostamento dei deficit al 3,4%, margini ridotti all'osso e tensioni nella maggioranza. E poi l'analisi di Carmella Sorella, guerre, adesso l'Europa esca dalle retrovie. Poi da oggi addio allo sconto accise, via a quelle mobili, resta il tetto alla pompa. E poi, ma in Puglia il cibo finisce tra i rifiuti, 250 tonnellate ogni anno. Al centro il centrosinistra, munito di Bettini del Partito Democratico, primarie rusticane, meglio un terzo nome, Renzi a Conte, mai più Salvini, l'ex premier ai forzisti, venite al centro. Di spalla lo sport con il Bari, da una parte, eccolo qui, prima si illude, poi perde a Salerno, Potenza batte il Picerno e vola in testa alla classifica, dall'altra il Lecce, i primi 3 mesi di Stefano Trinchera, responsabile dell'area tecnica, e l'obiettivo della salvezza. Chiudiamo con il taglio basso, che come vediamo è dedicato agli approfondimenti, ai commenti, se la droga è nascosta in piena vista di Rino D'Aloiso è lo spillo, e poi le idee, pari dignità ai tecnici e ai professionali di Loredana Perla, accanto quell'uomo in attesa del bus giusto di Matteo Cassa. E noi, prima di continuare,

0: Con gli altri giornali facciamo un focus, è quello sull'ex Ilva. Sono ore di attesa per la decisione sull'istanza di sospensiva della Corte d'Appello di Milano. Deve decidere se confermare o meno lo stop all'area a caldo entro la fine di ottobre. Di questi momenti, di queste ore, ci parla il direttore Dario Galitalin in questo servizio.
1: Resta alta l'attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla seconda richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. In caso di rigetto, l'azienda dovrà proseguire verso lo stop degli impianti previsto entro il 26 di ottobre. Il 20 ottobre è invece atteso il pronunciamento della Cassazione. Il percorso di fermata coinvolge l'altoforno 2, l'ultimo ancora in funzione, che verrebbe portato in preriscaldo al minimo regime e senza produzione. Successivamente dovrebbe fermare anche l'acciaieria 2. Intanto sul futuro dello stabilimento si riaccende il confronto politico. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco interviene sulle parole del ministro delle imprese Adolfo Urso, sottolineando come non si tratti di un labirinto giudiziario, ma che lo stato attuale in cui versa l'ex Ilva derivi anche dall'assenza di una strategia industriale del governo, accusando inoltre l'esecutivo di aver rincorso l'emergenza senza risolvere le criticità ambientali e tutelare lavoratori indotto. Turco chiede la chiusura delle fonti inquinanti, bonifiche e investimenti per la riconversione, oltre a un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Da Genova, intanto, il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ribadisce invece la richiesta di un piano industriale con una presenza pubblica accanto al mercato. Per il sindacato, l'intervento dello Stato è necessario a sostenere gli investimenti per riconvertire le produzioni e realizzare la decarbonizzazione. Una prospettiva industriale che resta al centro della vertenza, insieme alla tutela del lavoro e della sicurezza.
0: Non solo Ilva, anche il tema della sanità di cui ci occuperemo fra poco al centro in queste ore dell'attualità e lo vedremo appunto fra poco, lo vediamo in particolare andando sulle pagine dell'edicola del Sud. L'apertura, eccola qui, sanità, conti in profondo rosso, mancano all'appello 600 milioni. Andiamo ad approfondire per il secondo anno consecutivo la situazione preoccupante, anche con 170 milioni aggiuntivi dal governo. Leggiamo accanto: la sanità pugliese rischia di chiudere il rosso per il secondo anno consecutivo e questa volta dopo aver già utilizzato la leva fiscale per coprire il deficit del 2025, trovare le risorse potrebbe diventare ancora più difficile. A far scattare l'allarme è uno sbilanciamento provvisorio dei conti 2026 che supera i 600 milioni di euro, una cifra pesantissima emersa dal vertice riservato convocato dall'assessore regionale alla salute Donato Pentassuglia con i direttori generali di ASL e aziende ospedaliere. Al centro Don Antonio ancora nel mirino, minacce al sacerdote antimafia al Quarticciolo nella periferia est di Roma. Di spalla una serie di notizie che arrivano da Bari, Brindisi e Foggia: di notte in città non si dorme per i lavori della BRT, questa è Bari, Blue Economy, il futuro del Sud, questa è Brindisi, Sanità Service, 108 interinali senza lavoro, questa è Foggia. E nel taglio basso i due tesori dello scavo ritrovati da Unisalento, si va a Castrocelo e accanto per la cultura il Sud dell'audiovisivo corre, ora deve costruire un sistema, eletta a Bari alla guida della Consulta Universitaria del cinema Maria Grazia Franchi, che vedete in questa foto, lei è proprio lei a indicare nel mezzogiorno il laboratorio più dinamico dell'audiovisivo italiano. Dice: il Sud è cresciuto più rapidamente del centro e del nord, ora una rete tra università, film commission e imprese. Andiamo nella pagina interna dedicata proprio al tema della sanità dell'edicola, eccola qua, pagina 2, la sanità è in rosso per il secondo anno, 600 milioni di sbilancio. E poi c'è il commento di Caroli di Fratelli d'Italia: trasparenza su due assunzioni, un'altra appunto questione di spalla trattata legata sempre al tema, lo vedete sopra, la difficoltà della risalita, occhi puntati sui conti. Ci spostiamo a vedere la pagina interna dell'edicola dedicata a Taranto e provincia. Un tentativo di furto rovina la festa Red Bull al Paolo VI. Alcuni individui fermati dai carabinieri hanno cercato di portare via un frigorifero di un calciobalilla. L'episodio scatena le polemiche sui social e nelle stanze politiche. Accanto, minaccia di morte l'ex moglie, la segue in auto, è accaduto a Massafra. I carabinieri hanno arrestato un 41enne con le accuse di atti persecutori e minacce aggravate. Era già ammonito. E questo è quello che troviamo nella pagina appunto interna di Edicola. Taglio basso torna alla 2 giorni di medicina del Grande Calcio, un evento appunto di cui si parla all'interno del giornale. Ci spostiamo adesso su Nuovo Quotidiano di Puglia, vediamo a cosa dà spazio in prima. Cielo e mare, così la spinta alla crescita, sprint per i cargo a Grottaglie, gli scenari, la nautica cruciale al mezzogiorno, i dati. E poi vedete un'immagine del porto, sistema integrato tra scalo ionico e interporto di Ferrandina, l'intesa sottoscritta, il focus sulle imprese e qualche incognita. Di spalla lo sport, il Taranto, lo scivolone del Taranto, prima sconfitta e va a meno 7 a Canosa e 3 a 0. Scendiamo ancora, vediamo appunto a cos'altro danno risalto i colleghi, appunto oltre al porto che dicevamo si allarga a Secolla Basilicata, si parla dei corsi per gli ex TCT, ammesse 223 domande, via libera dalla regione. E poi taglio basso, la sanità ancora al centro, leggiamo ASL l'ok a 113 assunzioni, caso liste d'attesa infinite, l'azienda corre ai ripari, il quadro dopo il via libera, la risonanza dopo 5 mesi, le soluzioni, il contingente più numeroso spetta a Martina Franca con 40 assunzioni, seguito dalla Santissima Annunziata che ne avrà 36. Infine, Live Red Bull un successo, case bianche col pienone, gli artisti sul palco. Questo e tanto altro sui giornali locali di oggi. Noi ci fermiamo ancora. Quando torniamo, iniziamo i nostri approfondimenti. Parleremo proprio di sanità. Rimanete con noi.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu. Prometto
5: che mi prenderò sempre cura di te.
6: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Dunque, torniamo insieme ed andiamo a approfondire proprio il tema della sanità. Via libera a oltre 1000 assunzioni da parte della regione Puglia. Abbiamo visto insomma che una parte arriveranno proprio tra Taranto e provincia. Leggevamo poco fa 38 assunti all'ospedale Santissima Annunziata, una quarantina all'ospedale di Martina Franca e così via. I sindacati però contestano la distribuzione dei posti. Vediamo i dettagli in questo servizio di Dario Galitelli.
1: Via libera 1012 nuove assunzioni.

0: Nella sanità pugliese, la giunta regionale guidata da Antonio De Caro ha approvato i piani assunzionali 2026 delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Un provvedimento che punta a rafforzare l'assistenza, ma sul quale i sindacati contestano la distribuzione delle figure professionali. Il piano autorizza 753 inserimenti finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale per un investimento di oltre 66 milioni e 322 mila euro. A questi si aggiungono 259 assunzioni legate a risorse specifiche del Programma Nazionale Equità nella Salute e del PNRR Missione Salute. Nel dettaglio, i 753 posti comprenderanno 480 medici, 129 appartenenti al personale sanitario, 57 tecnici di laboratorio e radiologia, 42 infermieri e 19 operatori sociosanitari. Previsti anche 10 dirigenti sanitari, 6 veterinari, 5 dirigenti tecnico-professionali, 3 unità di personale amministrativo e 2 dirigenti amministrativi. De Caro spiega che le scelte derivano dalla verifica dei fabbisogni delle aziende sanitarie. L'obiettivo è migliorare i livelli di assistenza senza aumentare le tasse, individuando la professionalità necessaria a ridurre le liste d'attesa e la mobilità dei pazienti verso altre regioni. Il reclutamento dovrà privilegiare le graduatorie vigenti e le stabilizzazioni del personale in possesso dei requisiti. La distribuzione dei posti però non convince la CISL FP Taranto Brindisi. Il segretario generale Giuseppe Lacorte evidenzia lo squilibrio tra i 480 medici e i numeri destinati a infermieri e OSS. Teme inoltre che i tempi delle procedure, la carenza di specialisti rendano difficile completare le assunzioni dei medici entro il 2026, mentre resta urgente rafforzare il personale del comparto. Anche Gino Lonigro e Ileana Remini della FP CGL Puglia chiedono che la sostenibilità economica non si traduca in una riduzione dei servizi. La loro proposta è potenziare l'assistenza territoriale, i distretti, le case e gli ospedali di comunità. Al centro del confronto dunque la capacità del piano di rispondere alle carenze di personale e ai bisogni dei cittadini.
1: Lo abbiamo ascoltato nel servizio di Gallitelli, insomma, come i sindacati non siano molto convinti e contenti di come siano divise queste oltre 1000 assunzioni. E ne parliamo con Giuseppe Lacorte, che è segretario della funzione pubblica CISL Taranto Brindisi, segretario generale, ce l'abbiamo in videocollegamento. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie davvero per l'invito e per questa opportunità.
1: Cosa non vi convince di questo piano? Pochi o troppi medici, pochi o troppi infermieri e OSS? Che cos'è che proprio vorreste, insomma, che venisse cambiato, rivisto?
2: Ma secondo noi i numeri sbandierati dalla regione sono, diciamo, un gioco di prestigio contabile, nel senso, insomma, si offende chi lavora nei reparti. Parlare di 753 assunzioni e tra questi solo 42 infermieri e 19 OSS per l'intera Regione Puglia è davvero poca cosa. È un piano sulla carta, ma di fatto non è un piano nei reparti. Io devo ricordare che dietro questi numeri poi ci sono barelle nei pronto soccorso, liste d'attesa infinite e il personale sanitario che è sempre costretto a turni massacranti.
1: Quindi c'è una sproporzione e toni troppo trionfalistici secondo voi?
2: Assolutamente sì, noi diciamo questa sproporzione, questi 480 medici che pure servono, ci mancherebbe altro, ma non si riuscirà certamente ad assumerli tutti entro la fine dell'anno. Noi abbiamo, diciamo, siamo convinti di questo. E siamo soprattutto convinti che il mito della razionalizzazione di fatto ha fatto esplodere un fenomeno, che è il fenomeno delle prestazioni aggiuntive. Abbiamo potuto leggere in questa delibera che di fatto quanto si è speso in prestazioni aggiuntive è esattamente la spesa che è messa a disposizione oggi per assumere queste 753 persone. Oggi ovviamente tutto questo che cosa comporterà? Comporterà certamente un assist alla sanità privata accreditata che non ha nessun tipo di vincolo, non ha lacci né lacciuoli rispetto alle assunzioni che devono fare, non hanno obblighi davanti alla Corte dei Conti, diciamo così si gioca facile.
1: Che cosa vorreste, che cosa vi sareste aspettati invece da questo piano?
2: Beh, innanzitutto abbiamo la necessità di capire che cosa accadrà poi dal primo gennaio.

0: 2027, noi abbiamo i due super concorsi, quello da 1000 posti letto per gli infermieri e 1000 per gli OS, e diciamo non si legge facile questa disposizione, atteso che diciamo, oggi De Caro dice abbiamo cercato di razionalizzare la forza lavoro limitandola a quella che serve. Beh, allora i 2000 posti messi a bando con il concorso non si spiegherebbero se oggi siamo a posto così. E invece non è vero, non è vero perché la realtà parla di turni massacranti, parla di file, diciamo, al pronto soccorso legate purtroppo alla carenza di personale e soprattutto in questo modo non si limita a quella mobilità passiva che tanto incide sulle casse della nostra regione e che sicuramente contribuisce in maniera pesantissima sulla questione dell'abbattimento di lista d'attesa.
1: Quanti dovrebbero essere in più gli infermieri e quanti gli OS orientativamente? Non è che le chiedo un dato precisissimo, insomma, però orientativamente, secondo i vostri calcoli, quanto personale in più in questi ambiti?
0: Guardi, questa è la parte che più ha fatto arrabbiare i sindacati, perché noi siamo stati completamente tirati fuori da ogni tipo di ragionamento preventivo rispetto alla strutturazione delle piante, dei piani triennali del fabbisogno. C'è stata scarsissima informazione, abbiamo chiesto dati importanti, capire dove sono allocati i professionisti, anche per poter dare un supporto alle aziende pubbliche. Questi dati ci sono, di fatto non ci sono stati dati, non abbiamo potuto capire neppure dove è allocato il personale, perché è chiaro che tutto passa anche da una riorganizzazione del personale.
1: Tra l'altro oggi alcuni giornali titolano di sanità con conti in profondo rosso e mancherebbero all'appello 600 milioni di euro, insomma, seguite dall'interno questa situazione, quindi probabilmente prima ancora di noi giornalisti ne siete a conoscenza. Che cosa sa di tutto questo la Corte? Ci dobbiamo preoccupare?
0: Guardi, io so solo questo, che dal DM 70, cioè dal 2015, noi abbiamo cercato di razionalizzare la spesa tagliando ospedali, posti letto, personale. Abbiamo tagliato qualsiasi cosa, intanto però la spesa sanitaria cresce, cresce la spesa per la farmaceutica, cresce la spesa nella mobilità, passiva. La gente purtroppo non trova risposte sul territorio, va altrove. E quella è una spesa che noi sosteniamo. Insomma, c'è una spesa legata alle consulenze, come dicevo prima, alla partita delle prestazioni aggiuntive, perché non avendo personale lo si fa lavorare in regime di lavoro straordinario e prestazioni aggiuntive, che comunque ha un costo importante. Ecco, la spesa in questo modo, nonostante i tagli, non è migliorata. E questo sì che deve preoccupare. Vuol dire che non si sta tagliando quello che serve, quello che si dovrebbe.
1: State pensando a mobilitazioni? Che cosa farete, insomma, in merito alla situazione che ritenete non adeguata, in particolare per il tema delle assunzioni di cui parlavamo fino a poco fa?
0: Quello che riteniamo non adeguato è lo scollamento di una parte della politica. Quelli che hanno dichiarato trionfalmente questo piano assunzionale quale, come dire, la soluzione di ogni male, e invece io a questa gente consiglio di farsi davvero un giro negli ospedali, davvero un giro nel pronto soccorso, perché evidentemente quando lo si è fatto si è stati poco attenti, atteso che il personale lì dentro è un personale che grida vendetta, ha bisogno di supporto, hanno davvero impiegato il loro tempo in straordinarie, in sostituzioni continue di personale assente, e quindi io questo è quello che consiglio di fare, di farsi davvero un giro dentro gli ospedali.
1: Quindi per il momento comunque, insomma, siete sul piano della rivendicazione sui tavoli, ecco, non si scende in piazza.
0: Ma guardi, obiettivamente abbiamo bisogno e una gran voglia di capirne di più, capire effettivamente questi piani triennali del fabbisogno che, ripeto, non ci sono stati neppure sottoposti come informativa preventiva, quindi noi abbiamo bisogno di leggerceli. Ci sono delle contraddizioni importanti. Io, per esempio, ho scritto, diciamo, recentemente.

0: Ho fatto un esempio che è quello legato al personale OSS e sappiate che nella Santissima Annunziata di Taranto ci siamo dovuti inventare una guardia interdivisionale per un solo OSS che si gira tre o quattro reparti insieme pur di dare soluzioni, come dire, supporto al personale infermieristico. Ma parlerei di tutte quelle unità operative che in questo momento sono sacrificate, hanno solo due o tre medici e io in questo piano assunzionale del 2026 non ho visto le risposte che mi aspettavo.
1: Grazie per essere stato con noi a Giuseppe Lacorte, segretario generale della Funzione Pubblica CISL per Taranto e Brindisi. Buona giornata e buon lavoro a lei. E
0: Grazie, grazie davvero per l'invito.
1: noi continuiamo a parlare di sanità, parliamo di OSS. Per sei operatori sociosanitari è stato avviato il licenziamento collettivo, lavorano in un centro riabilitativo per disabili gravi, protestano ovviamente proprio i sindacati, vediamo tutto in questo servizio. Rischiano di rimanere a casa affidati alle sole cure delle loro famiglie giorno e notte. 10 minori con gravi disabilità che frequentano il centro diurno socio-educativo e riabilitativo Peppino Mesto Luana Finotto di Lama. Punto di riferimento per una quarantina di ragazzi disabili. Nella struttura lavorano educatori, fisioterapisti e OSS. E proprio sei operatori sociosanitari rischiano il posto. La cooperativa sociale La Vela, concessionaria del centro, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo. Falliti i tentativi di conciliazione degli scorsi giorni. Una scelta che sarebbe dettata dal taglio dei fondi da parte della Direzione Generale della ASL di Taranto, che non intenderebbe più erogare il proprio 50%. L'altro 50% continua ad essere coperto dal comune, ritenendo, spiegano fonti sindacali, che per questi ragazzi disabili gravi non sarebbe necessaria l'assistenza degli OSS. Funzione Pubblica CGIL di Taranto, CISL Funzione Pubblica e Fisascat CISL Taranto Brindisi hanno proclamato lo stato di agitazione e indetto un sit-in di protesta che si terrà venerdì prossimo 9 ottobre davanti alla sede della Direzione Generale della ASL di Taranto in Viale Virgilio, richiesto anche l'immediato intervento del prefetto.
2: Come CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi, assieme alle altre organizzazioni sindacali, chiediamo un confronto urgente con tutte le parti interessate, tra cui anche la ASL Taranto, per trovare delle soluzioni sostenibili, condivise, che preservino questi posti di lavoro, ma soprattutto preservino la continuità di questi servizi essenziali garantiti dai centri socio-educativi Mesto e Finotto proprio a favore di questa utenza più fragile. Non possiamo accettare passivamente che ci possano essere delle ricadute occupazionali per questi sei operatori sociosanitari e quindi preannunciamo fin d'ora non solo il sit-in e la protesta che si terrà il 9 ottobre prossimo, ma altre azioni sindacali e legali a tutela dei diritti dei lavoratori e di tutte le parti interessate.
1: E dalla sanità ci spostiamo su un altro tema, parliamo dell'aeroporto di Grottaglie. Sabato è stata una giornata importante, ve l'abbiamo raccontata nel nostro TG delle 14. È partito il primo volo cargo agroalimentare per Istanbul. Vediamo che cosa è accaduto e come è andata in questo servizio di Giovanna Calabrese.
3: Per la prima volta le produzioni agroalimentari pugliesi possono partire direttamente da Grottaglie verso un hub internazionale. È decollato dall'aeroporto di Taranto Grottaglie il primo volo cargo di Poste Air Cargo diretto a Istanbul. A bordo susine, uva da tavola e insalata. Il nuovo collegamento punta a rafforzare la capacità delle imprese pugliesi di raggiungere rapidamente i mercati internazionali. Il collegamento realizzato nell'ambito della collaborazione tra Poste Air Cargo e Turkish Cargo permette alle merci in partenza dalla Puglia di accedere attraverso Istanbul a un network di oltre 300 destinazioni. La città turca è infatti uno dei principali hub internazionali per il trasporto aereo delle merci. I prodotti pugliesi potranno così raggiungere mercati del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Africa, del Nord Europa e del Nord America. Il progetto sperimentale promosso dalla Regione Puglia prevede una fase di avvio triennale dal 2026 al 2028, con un investimento regionale di oltre 1.300.000 euro destinato a sostenere la fase di startup e favorire il consolidamento del collegamento.
4: Oggi parte questo volo e credo sia importante per l'economia della nostra regione.

0: Un collegamento che punta anche a ridurre il percorso delle merci e di conseguenza i tempi e i costi di esportazione. Oggi, infatti, una parte dei prodotti agroalimentari pugliesi passa dagli hub di Milano e Francoforte prima di raggiungere i mercati esteri. Un vantaggio particolarmente rilevante per i prodotti freschi che possono arrivare più rapidamente a destinazione e, secondo De Caro, il bacino di riferimento del nuovo scalo cargo sarà soprattutto il Sud Italia.
1: Dalla Sicilia all'Abruzzo sarà più conveniente venire qui rispetto all'hub di Milano, che è molto più lontano e quindi prevede tempi e costi del trasporto delle merci su gomma molto maggiori rispetto all'utilizzo del terminal di Grottaglie.
0: Un primo passo per lo sviluppo delle attività cargo a Grottaglie, con l'obiettivo di favorire una crescita ulteriore dei traffici e delle opportunità commerciali dello scalo.
1: Sono le aziende normalmente hanno anche dei contratti pluriennali con gli hub del trasporto aereo, proprio perché sono pochi in tutta Europa. Quindi, man mano che arriveranno le conclusioni di quei contratti, piano piano siamo sicuri che si rivolgeranno al terminal di Grottaglie, che speriamo nel tempo possa diventare un hub.
0: Per l'aeroporto di Grottaglie si guarda anche all'attivazione dei voli civili, una prospettiva sulla quale si inseriscono anche bandi per l'attivazione di nuovi collegamenti aperti in questi giorni e validi fino al 31 dicembre.
1: Abbiamo aperto la possibilità di aprire per i voli civili, l'abbiamo tenuto aperto fino al 31 dicembre per vedere se ci sono operatori interessati a partire da Grottaglie. Contemporaneamente però stiamo facendo la procedura per verificare attraverso il Ministero se è possibile utilizzare la continuità territoriale, come ci è stato chiesto da più parti, con un finanziamento ministeriale che possa permettere dei voli, ovviamente essendo continuità territoriale, solo diciamo voli verso uno o due aeroporti che possono essere Roma e Milano.
2: Torniamo in diretta, allora continuiamo a parlare di questo tema, lo facciamo in videocollegamento con il presidente degli aeroporti di Puglia, che ringrazio per essere qui con noi. Ben trovato ad Antonio Maria Vasile.
3: Sì, buongiorno, buongiorno ai telespettatori.
2: Dunque, è stata una giornata di festa, quella di sabato per lo scalo di Grottaglie. Adesso l'obiettivo è che si arrivi a questo hub, come ascoltavamo anche nelle parole del presidente De Caro. Quali sono i passi successivi, presidente?
3: Intanto questa possiamo darla per conclusa, è una grande operazione di sistema. Io non ho dubbio che questa operazione funzioni, parafrasando il famoso slogan di un grande spedizionario a livello internazionale, Just in Time. Questa è una operazione storica perché rimette in moto un aeroporto di cui si è tanto discusso, ma che ha visto finalmente, attraverso la conclusione di questa operazione, la fine degli investimenti, cioè un nuovo aeroporto, una piattaforma cargo, e adesso abbiamo delle altre sorprese in serbo, e posso anche annunciarle che da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling, cioè la catena degli aerei a fine vita. Chi conosce un po' l'aeroporto di Grottaglie sa che a Grottaglie si costruiscono le fusoliere dei Boeing. Noi stiamo immaginando un grande aeroporto nel quale si possano ritirare dal mercato centinaia e centinaia di migliaia di aerei a fine vita, l'unica città che possiamo dire abbia una grandissima competenza nel recupero e soprattutto nella produzione di metalli, quindi rimettere in moto una catena di valore attraverso l'efficientamento di una catena che oggi non riesce in nessun posto in Europa a produrre valore. Quindi sull'hub del cargo ci crediamo, Istanbul ci mette in connessione con 400 destinazioni mondiali, è una spinta per la nostra agricoltura e non solo straordinaria, però devo dire l'assessorato all'agricoltura ha dimostrato di avere una forza e coraggio trascinando addirittura altri settori industriali che si stanno pian piano accodando.
2: Quindi ci ha dato una notizia questa mattina, un ulteriore, diciamo, risvolto e apertura per l'aeroporto di Grottaglie. Nel frattempo, rispetto ai cargo, le dico che stamattina sui giornali c'è un po' la visione imprenditoriale. Qualcuno tra gli imprenditori, diciamo, risulta essere un po' più prudente e dice: sì, stiamo attenti ai costi, però sarà una buona opportunità, ma appunto occhio a quanto costerà. Che cosa ti sente di rispondere?
3: E intanto proprio quegli interventi di cui si parlava stamattina sui giornali li ho letti e sono proprio un tipo di prodotto che non ha bisogno del trasporto aereo, perché non è un prodotto deperibile e di conseguenza, diciamo, non rientra in quella catena. Quindi Il presidente De Caro, però, l'altro giorno mi ha

0: diciamo, molto fatto pensare, per esempio, alla filiera del lattiero caseario.
1: Sì.
0: La burrata di Andria piuttosto che quella di Gioia sono prodotti che hanno bisogno di tempi immediati, cioè devono partire e devono arrivare a destinazione. Immaginare che tutta la linea del prodotto fresco arrivi nella grande distribuzione internazionale in tempi rapidissimi significa che viene apprezzata nel senso di prezzo, non di, diciamo, di qualità. Quindi è questo quello che noi vogliamo fare. E se lei considera che in Puglia ci sono anche produzioni dal punto di vista di tecnica industriale, e faccio riferimento alla meccatronica, quando viene fatta una scoperta è necessario avere quel prodotto che serve poi per mantenere in piedi quella scoperta in tempi rapidissimi. Quindi stamattina leggevo per esempio l'esempio del caffè, e non è uno di quei beni che ha bisogno di un trasporto così rapido. Quindi
1: Sì, noi insomma diciamo ne abbiamo di cose fresche che possiamo trasportare, a partire dalla burrata che diceva il
0: in questo
1: presidente
0: momento c'è
1: De
0: anche un altro
1: Carlo.
0: effetto, mi lasci dire, è
1: Prego.
0: una cosa anche un po' triste da guardare, però l'economia viaggia, diciamo, sui binari anche della geopolitica. Ci sono dei paesi, grandi produttori di prodotti alimentari in particolar modo, che in questo momento non stanno producendo nulla, quindi hanno bisogno di importare. E faccio riferimento per esempio a paesi come Israele, grandi produttori di frutta, piuttosto che paesi del sud-est asiatico, nel quale il cambiamento climatico sta generando degli effetti sulle produzioni non positivi. Di conseguenza, quei mercati, quei vuoti di economia vanno immediatamente colmati, anche perché non è che si smette di mangiare frutta piuttosto che verdura. E di conseguenza, questa è la grande opportunità che noi abbiamo in questo momento. Un momento complicatissimo dal punto di vista del trasporto aereo, lì dove il costo del carburante, così come per le altre filiere economiche, crea delle disuguaglianze. Di conseguenza, noi possiamo in questo momento colmare quei vuoti, e dobbiamo farlo perché i nostri prodotti sono ancora poco conosciuti su quei mercati. Lì dove la Puglia sconta una grandissima notorietà dal punto di vista turistico, noi invece possiamo utilizzare lo stesso brand per arrivare dove oggi non siamo. Siamo conosciuti, ma non sanno che produciamo dei prodotti di altissima qualità.
1: Per il momento parliamo di voli che avranno una cadenza di 10-15 giorni, forse anche qualcosa in meno, il prossimo il 17 ottobre, giusto?
0: Giusto, è così. Esiste un portale elettronico dal quale viene composta la stiva. Quindi ogni giorno qualcuno inserisce all'interno di questo portale elettronico la merce che intende spedire, e poi viene smistata elettronicamente dall'aeroporto di Istanbul, ripeto, verso 400 destinazioni. Una cosa molto simpatica, per esempio, è sapere dove andavano le susine dell'altro giorno, perché mentre l'uva è certamente un prodotto pugliese riconosciuto in tutto il mondo, però le susine, per esempio, andavano alle Filippine.
1: Beh, insomma, è
0: E
1: un
0: quindi
1: bel viaggio per le
0: è un
1: nostre
0: posto bello
1: susine.
0: lontano, esattamente. Tra l'altro, chi conosce la logistica, sono aerei particolari, perché finalmente abbiamo la possibilità, è un fatto tecnico, di mettere all'interno delle stive pedane che sono alte 2 metri. Quindi quando si dice full cargo, quindi non stiamo utilizzando la stiva di un aereo civile che porta una quantità minore, il fatto di poter utilizzare delle pedane alte 2 metri significa portare più quantità, avendo anche minori costi. Mi lasci dire che abbiamo imparato qualcosa in questi anni. In questi anni abbiamo sentito la filiera agricola, che non c'entra nulla con gli aeroporti, l'abbiamo seguita per le fiere internazionali, ci siamo resi conto di quanto valore era possibile produrre, e quindi ci siamo messi a fare lo spedizioniere. Mi lasci dire che però c'è anche un'ulteriore possibilità. Io devo ringraziare GESFA. GESFA è il soggetto che si è aggiudicato la gara per la creazione di questo hub cargo all'interno dell'aeroporto di Grottaglie. Ha messo sul piatto 2 milioni di euro, creando, ripeto, una catena. E questo significa che anche per le imprese pugliesi arrivare dentro gli aeroporti, lì dove c'è un'idea imprenditoriale, e questo è un appello che faccio in questo momento, lì dove ci sono idee che possono essere sostenute dal sistema pubblico, come quello di Aeroporti di Puglia, noi garantiamo che possano essere verificate con dei manager di altissima qualità, di cui la Puglia è dotata, per introdursi in questo settore lì dove ce ne sia la possibilità. Quindi
1: Insomma, un
0: mandateci i
1: lavoro di
0: progetti, noi siamo in
1: squadra
0: grado di
1: per
0: valutarli.
1: riuscire a far
0: Assolutamente sì.
1: crescere questo e farlo diventare un vero e proprio hub, come ci dicevamo all'inizio.
0: Chiaramente non solo per Grottaglie, la Puglia ha quattro aeroporti, quindi abbiamo anche
1: Certo.
0: Brindisi, abbiamo anche Bari, abbiamo anche Foggia.
1: A proposito di questo, spostiamoci sui voli passeggeri, Presidente. C'è stata un po' di bagarre negli scorsi giorni con l'idea appunto del bando che è stato aperto per i 12 collegamenti settimanali da Grottaglie verso Roma e Milano. Da Brindisi, insomma, non hanno gradito. La situazione è rientrata, li ha rassicurati.
0: Guardi, chi stamattina accede all'aeroporto di Brindisi, quindi proprio nella zona delle partenze, scoprirà che l'aeroporto è in una immediata rivoluzione. Nuovi locali al piano terra, proprio al piano terra, quindi all'ingresso, con un investimento di circa 5 milioni da parte di un grande soggetto internazionale, più posti di lavoro e soprattutto di fianco il cantiere del raddoppio dell'aerostazione, dove stiamo investendo circa 14 milioni, la Regione Puglia sta investendo 14 milioni per avere un aeroporto molto più efficiente. Venerdì sono state collaudate, dopo diverso tempo, tutti i lavori effettuati in questi anni sulle piste che rendono l'aeroporto del Salento più che un aeroporto, una portaerei, un portaerei dove il traffico continuerà a crescere attorno al 20% all'anno e di conseguenza la vera tranquillità è esattamente questa, andare lì e rendersi conto di persona dei lavori che stanno interessando quello scalo. Non si investe lì dove non c'è una crescita. Come ha detto bene il presidente De Caro, la Puglia con la sua rete aeroportuale è una sorta di bicchiere. Questo bicchiere si riempie, riempie ogni singolo aeroporto. Anziché far traboccare il bicchiere e disperdere quest'acqua, noi dobbiamo avere la capacità di mettere in moto gli altri aeroporti. Quindi, quando Brindisi e Bari saranno sature, noi potremo contare su due aeroporti che oggi solo a parole vengono definiti minori, ma che in realtà non lo sono, ma che stanno scontando veramente tanti investimenti, perché gli investimenti non solo sono negli aeroporti, ma sono anche sulle strade di collegamento, sui mezzi di trasporto che devono collegare dal punto di vista sociale questi aeroporti. Faccio riferimento per esempio alle linee di bus, alle linee di taxi che vanno creati in quel lavoro corale a cui lei faceva riferimento prima, che porteranno la Puglia attorno al 2030 ad avere un sistema aeroportuale di eccellenza e che ancora oggi è un unicum in Italia.
1: Tornando al bando dello scalo di Grottaglie, dal suo osservatorio, insomma, ovviamente ci sono delle rigide regole europee, quindi dovremo aspettare fine anno per sapere se e chi è interessato. Ma il suo sentore qual è? Ci sono compagnie, interessate a volare da Grottaglie?
0: Le compagnie aeree oggi cercano degli scali a basso costo, cioè che hanno dei bassi costi gestionali per poter diventare attrattivi. Ora, chiaramente Grottaglie è un aeroporto nuovo di zecca che ha un suo appeal in questo senso, però è anche vero, dobbiamo dire, che in questo momento le compagnie aeree sono in grande difficoltà per il caro carburante. Ora, io credo che ci sarà una partecipazione, ritengo che Taranto in particolar modo meriti, così come ha detto il Presidente De Caro, una particolare attenzione da parte del Governo. Credo che sia necessario che sia riconosciuta a Taranto la continuità territoriale, almeno nella fase di start-up, cioè significa mettere a disposizione di quella comunità, di quella provincia e di quell'aeroporto delle risorse che, mi creda, dal punto di vista possono apparire come grandi, ma non lo sono, perché noi dobbiamo dare un'alternativa alla produzione industriale che tanti danni ha fatto, e immaginare come uno sviluppo turistico di Taranto attraverso una minima mobilità, cioè quello che chiede il Presidente De Caro è il minimo sindacale, ma significa che il governo deve fare uno sforzo, deve dare un minimo di attenzione a questa provincia, perché dobbiamo certamente cercare nel tempo di darle un'altra prospettiva. I giochi del Mediterraneo ne sono stati la prova che è possibile farlo. E mi pare che ci sia uno sforzo condiviso su questo. Non credo, guardi, che i due bacini saranno sovrapponibili, quindi quello del Salento e quello di Taranto. Addirittura ci potrebbe essere un arricchimento in termini quantitativi dell'offerta su quel territorio.
1: Le faccio un'ultima domanda, poi la lascio andare, riguarda lo spazio porto. Insomma, abbiamo parlato di commerciale, di agroalimentare, abbiamo parlato di voli passeggeri, anche della novità della dismissione di aerei. Ci resta questo aspetto che forse in questi giorni, in queste settimane abbiamo messo in qualche modo da parte, ma immagino che non sia così per voi. Come procede?
0: Intanto la corsa allo spazio è qualcosa che vede coinvolti tutti i governi del mondo e anche l'Europa. La seconda voce di PIL pugliese rimane ancora in questo momento e credo ancora per poco la seconda, proprio quella legata alla filiera aerospaziale. Noi abbiamo immaginato e abbiamo sottoscritto accordi internazionali.

internazionali, io voglio ricordarlo, nel 2025 a Washington, aeroporti di Puglia, ha sottoscritto un accordo con la Virgin, Galactic, che è uno dei primi e più grandi operatori di voli suborbitali. Il volo suborbitale non

0: ricerca scientifica va veloce, è un aereo che ha volato moltissimo, cioè ha fatto più di 50 voli, e avere all'interno dello spazioporto la facoltà di ingegneria aerospaziale di rango nazionale, credo che sia un valore aggiunto. Avere all'interno dello spazioporto di Grottaglie una fabbrica che produce, come Leonardo, di fianco alla facoltà di ingegneria aerospaziale, sia un ulteriore valore aggiunto. Io voglio ricordare che Grottaglie ha una particolarità e un unicum in Europa. È un aeroporto che ha su di sé, quindi nella parte, diciamo, volativa, uno spazio aereo segregato. Significa che tutte le prove in campo di qualsiasi oggetto volante, che sia un drone, che sia un aereo, che sia un elicottero, deve passare all'interno di quello spazio aereo segregato per essere certificato a livello europeo. È uno dei più grandi valori contenuto nel paniere Grottaglie perché dà l'accesso a chiunque produca un mezzo o una componente aerospaziale, di poter volare in Europa. È come se qualsiasi mezzo passa a Grottaglie per avere il certificato UE che molti, per esempio, si sono abituati a leggere su un elettrodomestico. Ecco, funziona esattamente nello stesso modo. Noi dobbiamo perseverare con lo spazioporto, che non è in contrapposizione a nessuna delle attività che vengono contenute all'interno di Grottaglie, ma aggiunge questa idea di un campo sperimentale di innovazione tecnologica che anche, mi lasci dire, dal punto di vista universitario offre qualcosa in più ed è una rivoluzione. È una rivoluzione perché qui siamo di fronte al fatto che non lo sta facendo un governo, devo dire che però il governo Meloni ha finanziato quest'opera, ma lo sta facendo una regione che ha un'ambizione, ma che da sempre è presente nell'aerospazio anche col proprio distretto tecnologico aerospaziale. Quindi dobbiamo perseverare.
1: Grazie davvero per essere stato con noi, per questa chiacchierata a tutto tondo sul presente e soprattutto sul futuro dello scalo di Grottaglie. Ad Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Piccola pausa per noi, poi torniamo insieme. Rimanete incollati su Studio 100.
2: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Facciamo un passo indietro a sabato sera, andiamo a Paolo VI, Case Bianche, grandissimo evento, più di 5.000 presenze per una serata all'insegna del rap, ecco il nostro racconto.
1: Per una notte le case bianche di Paolo VI diventano il cuore del rap. Il Red Bull 64 Bars accende il quartiere di Taranto e porta al centro della scena una periferia troppo spesso raccontata soltanto attraverso le sue difficoltà. Musica e aggregazione giovanile si incontrano tra i palazzi, trasformando il concerto in un'occasione per vivere questi spazi e guardarli con occhi diversi. Una serata che può rappresentare un punto di partenza perché l'energia dell'evento trovi continuità nella vita del quartiere. Ned Skinny apre le danze davanti a 5.000 spettatori. A seguire l'ingresso spettacolare di Artify a bordo di un quad che infiamma la piazza. La festa prosegue con Nerissima Serpe e Papà V. I due scatenano il panico sotto palco, chiudendo

0: chiudendo il loro set tra gli applausi con il brano Tip Tap. Spazio poi all'originalità di Saif insieme a una marching band prima dell'esibizione di Elea dal balconcino della signora Santina, per lei pianoforte e pelliccia in prestito per accompagnare le note di Atlantide. Poco dopo Wad dà il benvenuto ad una delle voci più importanti delle scosse hip hop, il leggendario Redman, ma il boato finale è tutto per l'idolo di casa, Kid Yugi. Infatti esce da uno stato a sua immagine assieme a Rari dal Tacco e al pilastro della musica tarantina Fido Guido e porta sul palco Ilva. Rime affilate di denuncia che raccontano le ferite del centro siderurgico sulla propria terra, in perfetto stile Yugi, che non ha mai nascosto le sue origini ma anzi ne ha sempre fatto il suo punto di forza. Un evento che va oltre la musica e che intende dar voce a chi spesso non l'ha avuta, dimostrando che attraverso la musica è possibile riscrivere il racconto di un'intera città, un racconto che sa di riscatto.
1: E noi torniamo fra pochissimo, rimanete con noi.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
6: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
7: Cercherò sempre di migliorarmi.
8: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
9: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
10: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Torniamo insieme in diretta e parliamo adesso della 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà promossa dal Centro Servizi Volontariato di Taranto, numero tondo quest'anno, 20 anni, un numero importante. Ieri l'evento inaugurale in cattedrale e si prosegue oggi, si entra nel vivo con 500 ragazzi attesi in Città Vecchia. Ne parliamo con Maria Antonietta Brigida, Presidente del CSV di Taranto.
12: Buongiorno.
1: Buongiorno, ben trovata.
12: Grazie, grazie di questa, di aver pensato anche a noi in questa, per questa bellissima attività che stiamo portando avanti nella Città Vecchia.
1: Com'è andata ieri e soprattutto come prosegue oggi e come proseguirà in questi giorni?
12: Allora, ieri è stata una serata molto emozionante, una serata bellissima. Il Duomo era stracolmo di persone, i ragazzi sono stati geniali, ci hanno regalato emozione, abbiamo capito che lavorare con i ragazzi, con i giovani,

0: è fondamentale perché loro porteranno il nuovo seme della nostra comunità. C'è la speranza per un mondo migliore,
1: Come si
0: senza
1: evolverà,
0: bullismo.
1: insomma, quali sono le attività che avete pensato per renderli protagonisti i ragazzi?
0: Allora, stamattina, come dicevi, arrivano 500 ragazzi dalle scuole sia di Taranto che della provincia. I ragazzi lavoreranno con le associazioni su temi fondamentali che sono l'inclusione, la libertà, la conoscenza, l'aver cura, quindi sono le parole della nostra rassegna. E quindi su questi temi ascolteremo loro e dopo non finisce qui naturalmente la rassegna, non si chiude in questi 2 giorni, ma prosegue proprio con quello che noi siamo riusciti a raccogliere dai ragazzi, perché sarà il nostro documento finale della rassegna.
1: Intanto, insomma, guardiamo insieme le immagini mentre Maria Antonietta Brigida parla della serata di ieri, di questo momento musicale che ha dato il via alla 20ª rassegna, Le ali della libertà, il concerto a cura della grande orchestra del coro e della school band dell'Alessandro Volta di Taranto. E dicevamo appunto che il fulcro resta Città Vecchia, ci avete puntato anche quest'anno.
0: Quest'anno abbiamo puntato sulla città vecchia, ecco perché ritrovarsi, la parola ritrovarsi, perché noi è da parecchi anni che facciamo la nostra rassegna nella città vecchia, però di solito ci chiudevamo nell'università, no? Perché ci dava il senso dell'università come tempio della cultura, dell'inclusione, no? Dell'incontro dei giovani. Poi abbiamo capito che dovevamo andare proprio perché volevamo rispettare quelli che sono anche i dettami del nostro lavoro, del nostro fare quotidiano, andare nei luoghi diversi, dove c'è la gente, i luoghi che vengono agiti. Ed ecco perché abbiamo chiesto aiuto anche a Don Emanuele Ferro, che ringrazio per la sua disponibilità. E quindi avremo una rassegna diffusa. Andremo nelle sale della parrocchia della San Giuseppe, andremo a San Gaetano, andremo nel Campetti dove i ragazzi giocano, perché la rassegna è anche un gioco, no? Saranno i ragazzini a incontrare altri ragazzini della città vecchia. Quindi ci sarà, come dire, una inclusione. E stiamo andando nei luoghi dove la gente abita, i luoghi dove bisogna aver cura, non solo dei luoghi, ma anche delle persone che abitano in questa parte della città vecchia.
1: E che tipo di
0: Insomma,
1: risposta state avendo?
0: sente, positiva, molto positiva, a giudicare da come era stracolmo ieri il Duomo. E poi, camminando, passeggiando nella città vecchia, tutti erano curiosi di capire cosa stava succedendo, no? Perché noi andremo a parlare con le persone, non saranno solo spettatori, ma li coinvolgeremo anche nelle attività con i giovani.
1: Quindi c'era anche questa, insomma, curiosità legittima che cercherete di cogliere a vostro favore per riuscire a far capire anche come lavora il mondo del volontariato, il CSV sul territorio. A proposito di questo, l'impressione che si ha rispetto al volontariato è quella di un bell'universo, insomma, ricco però anche molto frastagliato. Qual è il quadro? Quante sono orientativamente le realtà impegnate? Di che cosa si occupano sul territorio?
0: Allora, noi, come sapete, il Centro Servizi per il Volontariato è il collettore, no, degli ETS, perché ora si chiamano ETS, ma sono tutte le associazioni. Le associazioni che collaboreranno in questo percorso della rassegna vanno dall'assistenza alle persone anziane, all'inclusione dei giovani, alla tutela della natura. Quindi Quindi diciamo che tutto

0: tutti gli ambiti sono rappresentati. Poi dobbiamo dire anche un'altra cosa. Ora ci troviamo di fronte ad un volontariato che non è il volontariato che prima rispondeva ai bisogni e alle emergenze. Ora abbiamo un volontariato diverso, abbiamo un volontariato che non aspetta, no? Ma che agisce per combattere il disagio.
1: Questo è
0: mentre
1: un aspetto...
0: prima lavorava sul disagio, ora no. Ora si fanno delle azioni per prevenire il disagio. Quindi è cresciuto il mondo del volontariato. E questo anche grazie, non perché si voglia mettere una medaglietta, ma perché è tanta la formazione in 22 anni che abbiamo fatto, no? Quindi le associazioni sono cresciute, è cresciuto anche il loro modo di lavorare.
1: Questo è importante sottolinearlo, perché non si può più considerare il volontariato come qualcosa di affidato solo ed esclusivamente al buon cuore. È chiaro che c'è sempre una mossa e una spinta di empatia verso gli altri esseri umani che porta a decidere di impegnare il proprio tempo libero in attività di volontariato, ma il volontariato ormai sono imprese, sono attività e formazione e quindi insomma c'è tanta professionalità dietro, forse non sempre si coglie che è una vera e propria industria.
0: È vero, questo è verissimo. Le associazioni, i dirigenti delle associazioni vogliono e si mettono sempre in gioco con nuove formazioni. Noi facciamo tanta formazione, quindi
1: è fondamentale. Non la sentiamo più. Io la ringrazio. Sì. Ecco, ci siamo forse. Va bene, chiudiamo il collegamento. Grazie a Maria Antonietta Brigida, presidente del CSV di Taranto. Direi insomma che abbiamo colto lo spirito di questa 20ª rassegna del volontariato partita ieri sera dalla cattedrale di San Cataldo, che proseguirà in questi giorni coinvolgendo centinaia di ragazzi e non solo, insomma tutta Città Vecchia. Noi vogliamo adesso parlare di una storia, di un tema che ci porta in via Liguria. Non è una bella vicenda, purtroppo. Fino ad ora abbiamo parlato insomma con la Brigida di bellezza, della voglia di mettersi insomma in gioco, di spendersi per gli altri. In questo caso invece siamo proprio da un'altra parte. Parliamo di pass disabili contraffatti utilizzati per riuscire ad avere il posto, il parcheggio sempre assicurato. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Insospettiti dalla grafica poco convincente di alcuni contrassegni esposti su alcune auto, hanno deciso di segnalarli alla polizia locale. È così che nel corso dei controlli effettuati nella mattinata di ieri in via Liguria, gli ausiliari della sosta di Chima Mobilità hanno contribuito a far emergere alcuni casi di utilizzo di pass falsi riservati alle persone con disabilità. Gli agenti della polizia locale, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso attraverso un controllo puntuale della documentazione, hanno infatti verificato che i contrassegni erano contraffatti e hanno proceduto al loro sequestro. I pass erano stati utilizzati per occupare indebitamente gli stalli riservati alle persone con disabilità. Un episodio che riporta l'attenzione sull'importanza dei controlli a tutela di chi ha effettivamente diritto a usufruire degli spazi riservati, dal momento che l'utilizzo di contrassegni contraffatti, oltre a costituire una violazione delle regole, sottrae posti auto a persone che ne hanno reale necessità. Chima Mobilità, in collaborazione con la polizia locale, ha dichiarato che proseguirà con i controlli sul territorio cittadino per contrastare gli utilizzi regolari dei contrassegni e garantire il corretto impiego degli stalli riservati.
1: Piccola pausa per noi, davvero pochi secondi, poi entriamo nel weekend sportivo.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: E allora non è andata bene ieri al Taranto.

0: tanto, tre gol presi, poche occasioni, di questo vogliamo parlare, ma non solo di questo, con Dario Galitelli che è in videocollegamento con noi, con lui facciamo il punto ogni lunedì mattina sul weekend appunto di sport. Dario, buongiorno. Ce l'avremo fra pochissimo, nel frattempo appunto guardiamo e stiamo guardando insieme le immagini di ieri, della partita di ieri. Dicevamo insomma che questa trasferta contro il Canosa non ha portato bene al Taranto. Evidentemente l'effetto dei 12.000 dello Iacovone in casa, insomma strada facendo, è svanito. Nel mezzo però ricordiamo che c'è stata anche una partita di Coppa Italia, quindi insomma, tanti impegni ravvicinati, e poi lo sport è anche questo: si vince, si perde, si ragiona anche su quali sono stati gli errori eventualmente commessi. E dobbiamo dire che il coach, il mister Luca Tiozzo ha sottolineato appunto che il secondo tempo di questa partita non gli è piaciuto, quindi che c'è da lavorare su questo e dobbiamo lavorare. È stata una sconfitta pesante, ma dobbiamo lavorare. Lo ha detto anche Montervino ieri nel corso appunto delle interviste post gara e parlando in generale ai giornalisti, insomma il direttore sportivo Francesco Montervino ha ribadito appunto qualcosa è andato storto, ma dagli errori poi alla fine bisogna anche imparare. Ce l'abbiamo Gallitelli? Eccolo qua,
1: Sono qua.
0: buongiorno, ben trovato. Che è successo? Mi fai disperare tutti i lunedì.
1: No, non è colpa mia. Tu mi hai insegnato, no, che non bisogna fare i collegamenti mentre si guida,
0: Ah no,
1: vero? Ecco
0: assolutamente, già
1: appunto.
0: avevo la brigida che mi stava facendo prima un po'
1: No.
0: palpitare, però per fortuna non guidava lei. Sì, resto su questa linea, quindi bravo, sei stato bravo a fermarti.
1: Io l'avrei fatto, a dire la verità, però dice che non si fa, quindi a sto punto mi fermo. Però detto questo, scherzi a parte, non si fa, assolutamente non si fa. Buongiorno Marina, buon lunedì a te, buon lunedì ai nostri
0: Buongiorno.
1: telespettatori. Insomma, una domenica devastante, perché tutto potevamo aspettarci tranne un tracollo come quello di Canosa, perché di tracollo si parla nei termini, nel risultato, nei modi, nell'approccio, poi possiamo provare a salvare tutto, anche se i giudizi, secondo me, vanno dati sì in maniera moderata, devono essere sempre giudizi che provino a rasserenare quello che è un ambiente che adesso noi Taranto la conosciamo bene. Quindi dopo un 3-0 è una polveriera. Polveriera non c'è bisogno che diventi, ma sicuramente la gara di ieri è un grandissimo campanello d'allarme. L'ha detto Montervino, pensavamo di aver colmato o di aver accorciato quello che è il gap che c'era tra le squadre di testa e noi. Il gap dove risiede? Risiede nel fatto che Squinzano, Traini e Canosa sono partiti, hanno confermato il loro progetto tecnico, non hanno cambiato il direttore sportivo, non hanno cambiato l'allenatore. Il Taranto è chiaramente indietro. Perché? Perché se dopo due partite sei costretto a cambiare allenatore e direttore sportivo, vuol dire che il progetto tecnico va rivisto. E quindi inevitabilmente è un progetto tecnico che va registrato, che ha bisogno di migliorie, che ha bisogno di essere oliato, di migliorare i propri ingranaggi e di funzionare. Ieri non ha funzionato. Ieri non ha funzionato nulla perché il
0: Che cosa,
1: Taranto nel
0: ecco,
1: primo.
0: che cosa non ha funzionato? Io dicevo nell'introdurti, insomma, praticamente la porta non l'abbiamo vista o quasi. A parte questo, secondo te cosa concretamente poi non ha funzionato e ci ha portato a questo risultato così netto, tra l'altro, insomma, non è una vittoria di misura?
1: Marina, è un approccio sbagliato. Partiamo da un approccio sbagliato, perché anche nel primo tempo Canosa partita a mille, ambiente infuocato, ce l'hanno descritto benissimo Cosimo Lenti e Marina Luzzi, ambiente infuocato, però non possono essere 1.800 di Canosa a spaventare il Taranto. Ma al di là di quello, approccio sbagliato da parte della squadra, il Canosa molto più duro, molto più aggressivo, arrivava sulle seconde palle prima del Taranto. Poi a metà tempo forse un po' più di equilibrio, ma comunque il primo tiro in porta del Taranto arriva al 95esimo minuto, al 93esimo minuto giù di lì. Insomma, non può una squadra che deve vincere non riuscire ad essere mai pericolosa. C'è un problema tattico probabilmente in questa squadra, è una squadra che fa fatica ad arrivare davanti, che è infarcita di seconde punte, di calciatori di talento, ma che poi davanti non riesce a occupare lo spazio perché lo Savio è una punta che svaria su tutto il fronte offensivo, non riesce mai a essere presente in area, a far sentire il proprio peso, così come invece fa Saraniti negli scampoli di gara che gli vengono concessi. Ma la gara cambia a inizio ripresa, quando la maledetta costruzione dal basso mette il Taranto in condizione di regalare un calcio di rigore allo Ostuni, perché è un passaggio rischioso da parte di Lombardo verso Morales, c'è uno stop sbagliato da parte di Morales, si allunga il pallone, l'attanzio che la vecchia Volpe se lo va a recuperare, l'ex Nocerina lo mette giù e regaliamo un calcio di rigore. Poi c'è un 2-0 che, oh, signori miei, bisogna che tocca analizzarlo, perché c'è un tiro da 30 metri di Bernaola, gran tiro per carità di Dio, palla sotto il 7 con Lombardo fuori di almeno 3-4 passi, e un calciatore, ovvero l'ex Brindisi Bernaola, che ha la possibilità sui 30 metri, 35 metri di stoppare il pallone, fare 5-6 passi, aggiustarselo con un tocco e metterlo sotto il 7. È un problema, non possiamo consentire questo. E poi c'è il rigore del 3-0. Secondo me è rivedibile, ma io non l'ho persa per l'arbitro questa partita, per carità. L'arbitro lasciò giocare molto, è stato abbastanza casalingo, però va rivisto tanto. Domenica con l'Ugento, purtroppo, come dicevi tu, in caso di vittoria avremmo avuto altre 12.000 se non 15.000 persone allo stadio. Domenica con l'Ugento non le avrai, avrai un pubblico sicuramente corposo, perché bisogna seguire la squadra. La domanda è tutto compromesso? No.
0: Beh, dai, siamo ancora all'inizio, cerchiamo di coltivare ottimismo. Certo, domenica ci saranno gli affezionati, quelli della buona e della cattiva sorte, però magari anche qualcuno in più.
1: Credo di più, sì, credo di più, però la domanda che facevo è: tutto compromesso? No, ma sono 7 punti dalla prima.
0: Lo
1: so. E in un campionato come l'Eccellenza, in cui le prime non perdono mai, 7 punti sono 7 punti. Insomma, va registrata questa squadra, vanno migliorati gli automatismi, vanno date le chiavi a Montervino e a Tiozzo, e questa squadra deve viaggiare su quelle che sono le direttrici che questo tandem sta dettando in questo momento. Basta mercato, non c'è più da fare mercato, al massimo bisogna vedere se serve una punta, valutiamo se serve una punta, ma per il resto basta mercato, adesso serve lavorare sul gruppo che il Taranto ha costruito.
0: Non solo Taranto, vogliamo fare un piccolo excursus su tutto il resto?
1: Beh, insomma, c'è la Dinamo che scende in campo in questo fine settimana, gli altri campionati sono ancora in via di definizione, però possiamo parlare del Martina. Il Martina vince nuovamente in casa, continua il suo percorso vittorioso, è sicuramente una squadra che sta regalando soddisfazione alla piazza e che dà un senso di maturità e di crescita grazie al proprio tecnico che noi conosciamo bene, che è Beppe La Terza. Gara che viene risolta nel finale al 95esimo con un gol di Diao, un percorso di maturazione che in questo caso è bello che è iniziato, quindi complimenti al Martina, ed è sicuramente una realtà che quest'anno potrà togliersi diverse soddisfazioni. È chiaro che se si pensa alla vittoria finale, ritengo che ci possano essere delle problematiche. Se invece la definizione è quella di un percorso strutturale che sia volto a puntare anche ai playoff, beh, sicuramente il Martino è una squadra che può permettersi di pensare in grande.
0: Grazie al direttore Dario Calitari, ti aspettiamo in redazione, nel frattempo c'è il sole dietro di te, quindi sei praticamente in versione beatificazione, quindi ti lascio prima,
1: arrivo.
0: Realmente. Resta
1: arrivo,
0: fermo dove no, sei e tranquillo. Grazie ancora, insomma, per questo quadro di quella che è la situazione tra Taranto e Martina, insomma, del calcio di casa nostra, e noi con lo sport chiudiamo questo appuntamento con Di Buon Mattino del lunedì. Ci ritroviamo ovviamente domattina puntuali dalle 7. Vi ricordo che ci sono i nostri social per essere sempre informati, e poi alle 14 il consueto appuntamento con il telegiornale. Rimanete su Studio 100 e buon inizio di giornata.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto

0: un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Silva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Le case bianche diventano il cuore del rap con il Red Bull 64 Bars Live, una serata di musica e partecipazione che accende le periferie di Taranto e apre una domanda: come dare continuità all'energia dell'evento? Ex Silva si attende la decisione della Corte d'Appello di Milano sul fermo dell'area a caldo. Intanto Landini rilancia la richiesta di un piano industriale con presenza pubblica per la decarbonizzazione. La Regione Puglia approva il piano per rafforzare l'assistenza sanitaria e ridurre le liste d'attesa. La CISL FP contesta il numero di infermieri e OS rispetto ai medici, mentre CGIL chiede di potenziare i servizi territoriali. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nei titoli, nelle anticipazioni di 100 notizie, il focus iniziale lo vogliamo fare su Paolo VI, vogliamo raccontare il bello di quanto avvenuto ieri alle Case Bianche attraverso il nostro editoriale, un viaggio che parte da Oscar Wilde e attraversa la bellezza e mette al centro quelle che sono le criticità di un quartiere.

0: ataviche relative a quel territorio, ma che ieri per una sera si è risvegliata non solo al centro della città, ma soprattutto al centro di una scena internazionale. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza. Le parole di Oscar Wilde sembrano lontane dal rap e dal palco della Red Bull 64 Bars Live, eppure raccontano quello che ieri sera è accaduto alle Case Bianche di Paolo VI. Un quartiere troppo spesso guardato attraverso i suoi problemi è stato finalmente visto attraverso le sue possibilità. La bellezza qui non è una questione estetica, è una corte che si riempie, sono migliaia di giovani che si incontrano, è un luogo che diventa attrattivo. Per una sera Paolo VI ha occupato il centro della scena e ha ricordato a Taranto che cultura e aggregazione possono trovare casa anche lontano dalle vie da cartolina. Ora quella serata deve diventare una domanda rivolta a chi decide, perché fermarsi qui, perché considerare straordinario ciò che potrebbe essere parte di un percorso. Un concerto non risolve le difficoltà di un quartiere, ma può mostrare quanto sia sbagliato identificarlo soltanto con quelle difficoltà. Le persone delle periferie vanno messe al centro, con servizi, spazi per i ragazzi, opportunità culturali e una presenza delle istituzioni che continui quando il palco viene smontato. Paolo VI è Taranto quanto via di Palma, i tamburi valgono quanto via l'Emagna Grecia, la Salinella quanto piazza Garibaldi. L'appartenenza alla città non può dipendere dall'indirizzo. E qualcuno ha provato a rovinare la festa cercando di portar via un frigorifero e un calciobalilla, ma questo episodio non può diventare la chiave per raccontare tutto il resto. Le responsabilità individuali vanno accertate. Non possono trasformarsi in un giudizio collettivo su un quartiere, cancellando la partecipazione e la maturità di una comunità. Che alcuni quartieri abbiano bisogno di maggiore attenzione è evidente, ma perché strumentalizzare l'accaduto? Perché lasciare che un episodio negativo oscuri quanto di buono è stato costruito? È davvero questo il momento dell'attacco politico? Anche la polemica politica dovrebbe partire da ciò che serve adesso, da come dare continuità a un'esperienza riuscita. C'è una Taranto che vive oltre il ponte girevole, oltre il lungomare, oltre i luoghi che scegliamo per rappresentarci. Una Taranto con problemi quotidiani che chiede risposte concrete e attenzione costante. Bene dunque la Red Bull 64 Bars Life, bene chi ha creduto nelle Case Bianche, chi ha organizzato l'evento e chi li ha riempite di energia. Adesso viene la partita più difficile, trasformare quella luce in impegno duraturo. Perché le periferie sono parte di una città da ascoltare, da valorizzare, nella quale investire. Ieri Paolo VI lo ha mostrato, tocca a Taranto continuare a vederlo. Ecco, questo è il nostro punto di vista privilegiato, il nostro punto di osservazione. Ieri però è andata in scena una serata eccezionale per il nostro territorio, che racconta di musica, di aggregazione, di sociale e che mette al centro quelli che sono i buoni propositi per questa città, e ce li racconta Ludovica Maiuri.
1: Per una notte le Case Bianche di Paolo VI diventano il cuore del rap. Il Red Bull 64 Bars accende il quartiere di Taranto e porta al centro della scena una periferia troppo spesso raccontata soltanto attraverso le sue difficoltà. Musica e aggregazione giovanile si incontrano tra i palazzi, trasformando il concerto in un'occasione per vivere questi spazi e guardarli con occhi diversi. Una serata che può rappresentare un punto di partenza perché l'energia dell'evento trovi continuità nella vita del quartiere. Netskin apre le danze davanti a 5.000 spettatori. A seguire l'ingresso spettacolare di Artify a bordo di un quad che infiamma la piazza. La festa prosegue con Nerissima Serpe e Papà V. I due scatenano il panico sotto palco, chiudendo il loro set tra gli applausi con il brano Tip Tap. Spazio poi all'originalità di Saif insieme a una marching band prima dell'esibizione di Elea dal balconcino della signora Santina, per lei pianoforte e pelliccia in prestito per accompagnare le note di Atlantide. Poco dopo Wad dà il benvenuto ad una delle voci più importanti delle scosse hip hop, il leggendario Redman. Ma il boato finale è tutto per l'idolo di casa, Kid Yugi. Infatti esce da uno statua a sua immagine assieme a Rari dal Tacco e al pilastro della musica tarantina Fido Guido, e porta sul palco Ilva. Rime affilate di denuncia che raccontano le ferite del centro siderurgico sulla propria terra, in perfetto stile Yugi, che non ha mai nascosto le sue origini, ma anzi ne ha sempre fatto il suo punto di forza. Un evento che va oltre la musica e che intende dar voce a chi spesso non l'ha avuta, dimostrando che attraverso la musica è possibile riscrivere il racconto di un'intera città, un racconto che sa di riscatto.
0: Adesso cambiamo completamente argomento, torniamo a parlare di ex Ilva perché c'è attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo, anche alla luce di quelli che sono gli avvenimenti denunciati da USB negli scorsi giorni proprio nell'acciaieria, reparto di acciaieria 2. Sul futuro dello stabilimento intanto va registrata la presa di posizione di Landini che chiede un piano industriale con intervento pubblico che porti alla decarbonizzazione degli impianti. Resta alta l'attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla seconda richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. In caso di rigetto l'azienda dovrà proseguire verso lo stop degli impianti previsto entro il 26 di ottobre. Il 20 ottobre è invece atteso il pronunciamento della Cassazione. Il percorso di fermata coinvolge l'Alto Forno 2, l'ultimo ancora in funzione, che verrebbe portato in preriscaldo al minimo regime e senza produzione. Successivamente dovrebbe fermarsi anche l'acciaieria 2. Intanto sul futuro dello stabilimento si riaccende il confronto politico. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco interviene sulle parole del ministro delle imprese Adolfo Urso, sottolineando come non si tratti di un labirinto giudiziario, ma che lo stato attuale in cui versa l'ex Ilva derivi anche dall'assenza di una strategia industriale del governo, accusando inoltre l'esecutivo di aver rincorso l'emergenza senza risolvere le criticità ambientali e tutelare lavoratori indotto. Turco chiede la chiusura delle fonti inquinanti, bonifiche e investimenti per la riconversione, oltre a un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Da Genova intanto il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ribadisce invece la richiesta di un piano industriale con una presenza pubblica accanto al mercato. Per il sindacato l'intervento dello Stato è necessario a sostenere gli investimenti per riconvertire le produzioni e realizzare la decarbonizzazione. Una prospettiva industriale che resta al centro della vertenza insieme alla tutela del lavoro e della sicurezza. Adesso cambiamo argomento, vi parliamo di un incendio, di un incidente questa mattina sulla statale 172 dei Trulli, momenti di apprensione in direzione Martina Franca dove un incendio ha appunto distrutto un autobus provocando rallentamenti e disagi alla circolazione. Nessuno è rimasto ferito, a bordo non c'erano passeggeri, l'autista era già sceso quando ha notato il fumo e le prime fiamme provenire dalla parte posteriore del mezzo. Secondo una prima ricostruzione il rogo si è propagato rapidamente avvolgendo completamente il veicolo nel giro di pochi minuti. Durante l'incendio si sono verificate anche alcune esplosioni con la dispersione di frammenti di vetro sulla carreggiata, rendendo necessaria la messa in sicurezza dell'area stessa. Restano da accertare le cause dell'accaduto e quindi dell'incendio stesso. Continuiamo a parlare di cronaca, restiamo in provincia e ci spostiamo però a Massafra. Avrebbe inseguito l'ex moglie in auto, sbarrandole la strada e minacciandola di morte. A Massafra un 41enne è stato arrestato dalla compagnia locale dei carabinieri dopo che la donna ha raggiunto la caserma per chiedere aiuto. Il servizio è di Ludovica Maiuri.
1: Avrebbe atteso l'ex moglie all'uscita dal lavoro, minacciandola di morte e impedendole di allontanarsi. Poi, quando la donna è riuscita a partire, l'avrebbe inseguita in auto e bloccata nuovamente lungo la strada. Un uomo di 41 anni di Massafra è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori e minacce. Secondo la ricostruzione dei militari, il primo confronto sarebbe avvenuto al termine del turno di lavoro della donna. L'ex marito le avrebbe sbarrato il passaggio rivolgendole ingiurie e minacce. Riuscita ad allontanarsi, sarebbe stata raggiunta dall'uomo alla guida di un'altra vettura. Dopo averla sorpassata, il 41enne le avrebbe nuovamente impedito di proseguire. Sceso dall'auto, avrebbe continuato a minacciarla e insultarla, colpendo più volte il veicolo sul quale si trovava l'ex moglie. La donna è riuscita a raggiungere la compagnia dei carabinieri di Massafra a chiedere aiuto. I militari l'hanno messa in sicurezza e hanno fermato l'uomo. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere ulteriori elementi relativi a una serie di presunti comportamenti persecutori. Il 41enne inoltre era già stato destinatario di un ammonimento del questore lo scorso aprile. Al termine delle formalità, l'uomo è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. Le accuse dovranno essere accertate nel procedimento giudiziario.
0: Adesso parliamo di sanità, oltre 1000 nuove assunzioni previste dalla Regione Puglia per provare a rafforzare l'assistenza e a ridurre le liste di attesa. I sindacati contestano però la distribuzione dei posti, pochi infermieri e poche OSS a fronte di numerosi medici da implementare, che serviranno a implementare l'organico. La CGIL chiede più risorse per i servizi territoriali. Ascoltiamo il servizio. Via libera a 1012 nuove assunzioni nella sanità pugliese. La giunta regionale guidata da Antonio De Caro ha approvato i piani assunzionali 2026 delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Un provvedimento che punta a rafforzare l'assistenza, ma sul quale i sindacati contestano la distribuzione delle figure professionali. Il piano autorizza 753 inserimenti finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale per un investimento di oltre 66.322.000 euro. A questi si aggiungono 259 assunzioni legate a risorse specifiche del Programma Nazionale Equità nella Salute e del PNRR Missione Salute. Nel dettaglio, i 753 posti comprenderanno 480 medici, 129 appartenenti al personale sanitario, 57 tecnici di laboratorio e radiologia, 42 infermieri e 19 operatori sociosanitari. Previsti anche 10 dirigenti sanitari, 6 veterinari, 5 dirigenti tecnico-professionali, 3 unità di personale amministrativo e 2 dirigenti amministrativi. De Caro spiega che le scelte derivano dalla verifica dei fabbisogni delle aziende sanitarie. L'obiettivo è migliorare i livelli di assistenza senza aumentare le tasse, individuando la professionalità necessaria a ridurre le liste d'attesa e la mobilità dei pazienti verso altre regioni. Il reclutamento dovrà privilegiare le graduatorie vigenti e le stabilizzazioni del personale in possesso dei requisiti. La distribuzione dei posti però non convince la CISL FP Taranto Brindisi. Il segretario generale Giuseppe Lacorte evidenzia lo squilibrio tra i 480 medici e i numeri destinati a infermieri e OSS. Teme inoltre che i tempi delle procedure e la carenza di specialisti rendano difficile completare le assunzioni dei medici entro il 2026, mentre resta urgente rafforzare il personale del comparto. Anche Gino Lonigro e Ileana Remini della FP CGIL Puglia chiedono che la sostenibilità economica non si traduca in una riduzione dei servizi. La loro proposta è potenziare l'assistenza territoriale, i distretti, le case e gli ospedali di comunità. Al centro del confronto, dunque, la capacità del piano di rispondere alle carenze di personale e ai bisogni dei cittadini.
2: Torniamo a parlare del fiume Tara, verifiche urgenti sullo stato di salute del corso d'acqua e sul rispetto delle prescrizioni ambientali del dissalatore. La rete civica e 32 sigle del territorio chiedono, attraverso un'istanza presentata alla Regione Puglia, di verificare un presunto peggioramento delle condizioni del corso d'acqua e chiedono sopralluoghi. Guardiamo il servizio.
0: Verificare lo stato di salute del fiume Tara e il rispetto delle condizioni ambientali imposte al progetto del dissalatore è la richiesta che la rete civica difesa fiume Tara e 32 sigle del territorio hanno formalmente presentato alla Regione Puglia. Al centro dell'istanza il peggioramento delle condizioni del corso d'acqua segnalato dalle associazioni rispetto al periodo in cui l'impianto fu autorizzato. Il documento chiede sopralluoghi tecnici, dati aggiornati e accertamenti indipendenti per verificare l'effettiva applicazione delle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale e nel piano di monitoraggio. La rete civica precisa di non attribuire automaticamente al progetto del dissalatore la responsabilità della situazione osservata, chiede invece che siano le autorità competenti a stabilire le condizioni effettive del fiume e le eventuali conseguenze sul piano ambientale e autorizzativo. Tra gli aspetti da approfondire figurano le portate idriche, lo stato dei sedimenti, gli scarichi e le possibili interferenze con i sottoservizi. L'obiettivo è aggiornare il quadro tecnico alla luce dei cambiamenti segnalati prima di procedere oltre. Il dissalatore promosso da Acquedotto Pugliese nasce per rafforzare l'approvvigionamento idrico del Tarantino e del Salento e fronteggiare i periodi di siccità. L'investimento complessivo è di circa 130 milioni di euro, finanziato in gran parte con risorse del PNRR e fondi regionali. L'impianto è previsto su un'area di 2 ettari lungo la provinciale 38, a circa un chilometro dal fiume, e utilizzerà un'opera di presa già esistente. Il progetto prevede un prelievo massimo di 1000 litri al secondo di acqua salmastra e una produzione fino a 55.000 metri cubi al giorno di acqua potabile attraverso un processo di filtraggio che separa il sale. I cantieri avviati nell'autunno del 2025 puntano alla messa in esercizio entro la fine del 2026. Alla Regione arriva ora la richiesta di verificare che il percorso verso questo obiettivo resti compatibile con la tutela del Tara.
2: Ultimo ammaina bandiera a Taranto per nave Stromboli che lascia il servizio attivo dopo quasi mezzo secolo al fianco della flotta italiana. La stazione navale Mar Grande, la cerimonia di disarmo ha segnato il saluto ad una unità protagonista anche di una missione che ha fatto la storia della Marina Militare Italiana.
0: L'ultimo ammaina bandiera chiude quasi mezzo secolo di storia. Nella stazione navale Mar Grande di Taranto, nave Stromboli ha concluso la propria attività operativa all'interno della Marina Militare Italiana. Per generazioni di marinai la Stromboli è stato un punto di riferimento. Nave rifornitrice ha accompagnato le unità della squadra navale assicurando carburante, materiale e sostegno logistico, un lavoro essenziale per consentire alla flotta di operare a lungo in scenari lontani dalle basi italiane. La sua storia si intreccia con alcune delle missioni più significative della Marina Militare. Tra queste il viaggio nel sud-est asiatico dell'estate del 1979, quando partì da Taranto insieme

0: agli incrociatori Vittorio Veneto e Andrea Doria per soccorrere i profughi vietnamiti. In quell'operazione la Stromboli garantì il supporto necessario alle unità impegnate nei soccorsi, contribuendo a una missione rimasta nella memoria del paese per il suo valore umanitario. Un impegno che mostrò quanto le capacità della flotta potessero essere decisive anche nell'assistenza alle persone in difficoltà. Nel corso dei decenni la nave ha attraversato scenari operativi differenti e accompagnato l'evoluzione della Marina. A bordo si sono avvicendati equipaggi che hanno condiviso missioni, lunghi periodi di navigazione e il lavoro quotidiano necessario a sostenere le altre unità. A Taranto la discesa del tricolore ha sancito la conclusione di questo percorso, un momento solenne per chi sulla Stromboli ha prestato servizio e per l'intera comunità della Marina. Si chiude così la vita operativa di una nave che ha fatto dell'affidabilità e del sostegno alla flotta la propria missione. La sua storia resta legata a quella degli equipaggi e delle operazioni che per quasi 50 anni ha contribuito a rendere possibili.
1: Adesso parliamo dell'offerta culturale che la nostra città continua a implementare. Quest'oggi, prima domenica di ottobre, ingresso gratuito al Museo Marta di Taranto con diverse iniziative. Domenica al museo, un'occasione per visitare la mostra L'Arte della Vittoria che racconta il legame tra lo sport e il nostro territorio. Insomma, al centro sappiamo bene esserci l'atleta di Taranto.
2: Una domenica tra archeologia e sport alla scoperta dell'atleta di Taranto. Oggi, 4 ottobre, il Museo Archeologico Nazionale apre gratuitamente le sue porte per domenica al museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'accesso libero ai musei e ai luoghi della cultura statali. Al Marta l'occasione permette di visitare anche la mostra L'Arte della Vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, dedicata al rapporto tra sport, cultura e mondo antico. Al centro del percorso c'è la tomba dell'atleta, tra le testimonianze più conosciute del museo. Rinvenuta nel 1959 in via Genova, apparteneva a un giovane vissuto tra la fine del VI e l'inizio del V secolo a.C. Nel suo corredo figuravano quattro anfore panatenaiche, legate alle competizioni che si svolgevano ad Atene. La sua storia accompagna il pubblico alla scoperta del significato dello sport nell'antichità, una pratica che andava oltre la sfida agonistica e richiamava un ideale di perfezione fisica e morale. In esposizione anche reperti provenienti dai depositi del Marta e materiali che mettono in relazione atletismo antico e contemporaneo. Il racconto si arricchisce attraverso la ricerca scientifica. Il museo ha recentemente presentato i risultati delle nuove analisi sul genoma dell'atleta, aprendo ulteriori aspettative sulla conoscenza di questa figura. Una giornata per riscoprire il patrimonio di Taranto e leggere attraverso lo sport una parte della sua storia.
1: Adesso andiamo a Martina, dove la Federazione Provinciale di Taranto del Partito Socialista Italiano è scesa in piazza nell'ambito della manifestazione nazionale per la raccolta firme a sostegno di tre proposte legislative. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Casa, tassazione anticipata e futuro dei giovani sono i tre temi sui quali il Partito Socialista Italiano Avanti PSI ha chiamato a firmare anche i cittadini di Martina Franca. In piazza 20 settembre la Federazione Provinciale di Taranto ha allestito un gazebo nell'ambito della mobilitazione promossa in 100 piazze italiane. Tra le proposte al centro dell'iniziativa un piano nazionale per la casa e l'abitare, con misure contro il caro affitti e a sostegno delle giovani coppie, un intervento sul sistema degli acconti fiscali che interessa in particolare partite IVA e professionisti e misure rivolte ai giovani per contrastare la fuga dei talenti e favorire opportunità di formazione e lavoro soprattutto al sud. A illustrare obiettivi e contenuti della mobilitazione è il segretario provinciale Paolo Castronovi.
4: Abbiamo lanciato questa raccolta di firme in 100 piazze italiane, abbiamo già raggiunto un risultato eccellente, ma continuiamo perché la voglia dei cittadini è quella di partecipare e di parlare di temi concreti. Noi portiamo in questa fase stiamo portando tre temi che riguardano la casa e l'abitare, la tassazione anticipata, che è un problema che tutti i cittadini e i professionisti in particolare hanno ogni anno, e quella del futuro dei giovani attraverso una tassazione ad hoc degli extra profitti delle imprese. Pensiamo di creare un fondo che consenta ai cittadini più giovani di non doversi allontanare, soprattutto del sud, dalla propria provincia e di poter continuare a studiare e soprattutto a realizzarsi professionalmente a casa.
3: Tra quanti hanno aderito alla raccolta firme anche il consigliere comunale di Martina Franca, Giuseppe Cervellera.
5: Ho accolto con piacere l'invito del segretario provinciale Paolo Castronovi ed è segretario nazionale Enzo Marà.

0: Per sostenere questa battaglia su tre proposte legislative che ritengo siano molto importanti e che rientrano in un'area riformista, in un'idea riformista del Paese che sposo con molto piacere.
1: Ma la sua presenza al gazebo apre anche il capitolo delle prossime elezioni amministrative.
0: Potrebbero esserci dei risvolti positivi in tal senso, quindi stiamo dialogando. Ho sostenuto l'amico Enzo Maraio anche alle ultime parlamentari europee, perché è una persona di grande valore e di grande pregio. Quindi stiamo parlando, stiamo discutendo e stiamo verificando insieme anche al sindaco Gianfranco Palmisano la possibilità di inserire questo partito nella nostra coalizione che si rifà poi al campo largo che a livello nazionale sta cercando di contendere appunto il governo del paese alle destre.
1: Un confronto politico ancora in corso mentre prosegue la raccolta firme. Secondo quanto riferito nel corso dell'iniziativa, in Puglia le sottoscrizioni hanno già superato quota 20.000.
2: Musica, recitazione, nuove opportunità di formazione a Talsano. L'Accademia Tarrega ha aperto le porte ad appassionati aspiranti artisti con workshop gratuiti e incontri con i docenti, presentati anche i percorsi preaccademici della St. Louis College of Music di Roma. Porte aperte alla musica e alla recitazione all'Accademia Tarrega di Talsano. L'Open Day nella sede di via Beato Angelico ha richiamato aspiranti musicisti, principianti e appassionati che hanno potuto conoscere i corsi e mettere alla prova il proprio talento. Spazio anche ai percorsi preaccademici del St. Louis College of Music di Roma. Grazie alla convenzione siglata lo scorso anno, la Tarrega è l'unica sede pugliese in cui è possibile frequentarli. A illustrarne le opportunità è Veronica Cenci, responsabile partnership del St. Louis College of Music.
3: Abbiamo fatto l'Open Day qui all'Accademia Francisco Tarrega di Taranto, l'unica accademia sul territorio pugliese che dà l'opportunità di frequentare dei corsi preaccademici in convenzione con il St. Louis di Roma e Milano, che è una università, un conservatorio riconosciuto dal Ministero. Questi sono corsi che voi avete la possibilità di frequentare direttamente a Taranto, dei corsi preaccademici.
2: Dalla chitarra al pianoforte, dal canto alla batteria fino alla recitazione, i workshop gratuiti hanno consentito ai partecipanti di sperimentare diverse discipline e confrontarsi con i docenti. Tra le proposte anche Make Your Band e Vocal Lab, presentato da Egidio Maggio insieme a Daniele Manco e Ida Grasso, e lo stesso Maggio a raccontare il valore della musica d'insieme nel percorso di formazione.
4: Abbiamo presentato i nostri corsi custom, aperti a tutti, dai principianti e anche a chi vuol fare della musica una professione e un mestiere. Abbiamo diverse possibilità tra i vari strumenti, quindi chitarra, basso, batteria, canto, pianoforte e quant'altro. Come dicevo, sono rivolti a tutti, quindi da chi è anche alle prime armi a chi ha anche delle prime basi di strumento. In più abbiamo un corso di recitazione. Veniteci a trovare, siamo in via Beato Angelico 11 a Talsano.
2: A concludere la serata, una jam session con i docenti dell'Accademia e il DJ set di Alex Campese. Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude l'edizione domenicale di 100 Notizie. A brevissimo l'appuntamento con lo sport, a conduzione di Giuseppe De Lisanti. Oggi c'è il Taranto, partita importantissima alle 17:30 tra il rossoblù e il Canosa, impegnati appunto in trasferta. Restate con noi per tutte le ultime relative al calcio e non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro. Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione. Perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite.

Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme. 30 anni di crescita. 30 anni di fiducia. E il viaggio continua. We Rent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

Bentrovati, buon inizio della settimana insieme. Il 5 di ottobre sono le 7 in punto, siamo in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Anche oggi vi raccontiamo l'attualità e le notizie attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali, andando a approfondire una serie di temi con altrettanti ospiti. In particolare oggi parleremo di aeroporto, delle prospettive per lo scalo di Grottaglie con il presidente del CDA di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ma parleremo anche di sanità, di conti in rosso, del numero di assunzioni che da una parte sembra rendere insomma felice De Caro e i suoi, dall'altra invece trova non concordi i sindacati. Avremo la voce della funzione pubblica della CISL Taranto Brindisi con il suo segretario La Corte. Parleremo ovviamente di ex Ilva, c'è attesa in queste ore per la decisione sull'istanza di sospensiva della Corte d'Appello, ma parleremo anche di cose belle che accadono nella città vecchia di Taranto, perché a partire da ieri è stata inaugurata la 20ª rassegna del volontariato e ci faremo raccontare come prosegue in questi giorni, come è andata ieri, 500 i ragazzi delle scuole coinvolte che animeranno i vicoli in queste giornate. Ne parleremo con la presidente del Centro Servizi Volontariato che promuove la rassegna, lei Maria Antonietta Brigida, e poi ovviamente faremo il punto sul weekend sportivo col nostro Dario Gallitelli. Insomma, questo e tanto altro anche oggi. Ma come sempre facciamo a quest'ora, ripartiamo in questo inizio di settimana con giornali e agenzie, ripartiamo da ansa.it, vediamo appunto a cosa dà spazio. Bolsonaro batte Lula 47% contro il 45%. Il 25, il ballottaggio, il presidente brasiliano, la democrazia ci ha dato una lezione, il candidato trumpiano, questo voto segna la fine della stagione del partito di Lula, le presidenziali dietro Flavio, altri quattro eletti del clan Bolsonaro. E poi subito sotto, doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol, un morto, rapporto shock dell'ONU. Nel 2026 15.000 civili morti o feriti in Ucraina. E poi sempre Ucraina, emersa a sorpresa a Kiev sotto le bombe, Putin fermi la guerra. Gli USA ritirano i bombardieri B-1 dalla base RAF di Fairford, è un altro tema che ci porta direttamente negli Stati Uniti, ma poi torniamo a casa nostra in Italia. L'appello di Renzi ai centristi e ai riformisti di Forza Italia, venite con noi. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. Ecco l'apertura, emersa a Kiev, Putin bombarda, raid russo durante la visita del cancelliere tedesco, poi l'avviso, ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Zelensky dice, gli USA vogliono un trilaterale a ottobre, l'appello alla pace di Mattarella. Sono i giorni intensi legati alla legge elettorale che troviamo di spalla, la maggioranza alla sfida decisiva, Meloni si va fino in fondo. E poi al centro una foto che purtroppo ritrae l'ennesima morte sul lavoro, l'ennesimo operaio che ha

0: perso la vita, è qui insieme alla moglie in un momento di gioia ed è proprio la moglie a chiedere giustizia, l'operaio in agonia lasciato per strada, non è chiaro che cosa sia accaduto, ma probabilmente è stato spostato dal luogo di lavoro dove un cantiere a Caivano, dove sembra che lavorasse a nero da pochi giorni, è appunto spostato per evitare problemi evidentemente all'azienda che lo faceva lavorare in quei giorni. La moglie però chiede che si comprenda, insomma, che le indagini chiariscano che cosa è accaduto. È morto in strada, purtroppo da solo, è morto in ospedale, ma è arrivato appunto in fin di vita ed è rimasto per molti minuti appunto solo sul ciglio della strada. Accanto si torna sul caso Garlasco, stanchi, dopo 19 anni si sporca la memoria della nostra Chiara, i poggi in TV, il colpevole dicono. È Stasi, dal Corriere della Sera alla Repubblica, che titola Portandoci in Spagna, battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione, pesa su Sanchez che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni di persone in difficoltà. E poi l'anniversario tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele, ovviamente si parla appunto dell'incipit, secondo appunto quello che racconta poi Israele, ma molti altri dicono che questa storia evidentemente è iniziata molto prima, però dell'attentato terroristico di Hamas che poi ha portato alla guerra di Israele a Gaza e insomma ai più di 70.000 morti. Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte, un altro conflitto, i sordi e la guerra totale, se ne parla appunto nel taglio centrale. E c'è poi Mattarella ad Assisi, San Francesco illumini la via della pace. Ieri era il giorno di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e quindi Mattarella era proprio lì, nella città del Santo Poverello. Taglio basso, di Monte dei Paschi di Siena, strada spianata per Intesa dopo il sì di Delfin. E poi elezioni in Brasile, Bolsonaro in testa, Lula insegue, accanto ai poggi in TV, altro colpevole, prenderemo atto. Ci spostiamo sulla stampa. Eccola qui, quotidiano torinese, Putin bombarda anche Merz, Kiev raid durante la visita del cancelliere. L'ONU, 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026, Mattarella e Zuppi alla marcia di Assisi, la pace non si ottiene con le armi, ma col dialogo e il diritto. Zelensky, gli Stati Uniti chiedono colloqui trilaterali con Mosca entro la fine di ottobre. E poi al centro Penelope oggi è in ogni donna e si parla ovviamente di Penelope, il punto di riferimento insomma, della tragedia greca. Hathaway la impersona e vediamo appunto questa immagine dell'attrice. Peraltro in dolce attesa. Accanto Delfin appoggia Intesa, trovato l'accordo su Monte dei Paschi di Siena, riunione degli azionisti sul risico, in serata la decisione. Chiudiamo col taglio basso che è dedicato al calcio, Ronaldo e Messi, due modi di dire addio. CR7 chiude in nazionale tra le polemiche, un'osanna per Leo. E poi Kimi, le mani sul titolo mondiale, Formula 1, il GP in Malesia. Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme perché ci sono altri giornali da sfogliare. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete, l'alta pressione domina ancora lo scenario europeo, ma il vicino Atlantico cerca nuovamente di insidiarla con la formazione di nuove aree depressionarie associate a delle zone dove il tempo si mantiene un po' più perturbato, dove abbiamo la possibilità di pioggia. Ecco, vedete, una di queste si sta formando al largo del Portogallo. Vedremo un po' quello che sarà la sua evoluzione. Per il momento, naturalmente, è molto lontana dalle nostre zone, quindi non ci interessa, ma comunque la terremo presente per quanto riguarda l'evoluzione del corso della settimana. Le grandi perturbazioni atlantiche, come già abbiamo visto nei giorni precedenti, in realtà scorrono a latitudini molto settentrionali.

0: Parliamo intorno al 60° parallelo e pertanto non ci interessano. Noi siamo ancora interessati, abbiamo detto, da quest'area di alta pressione con delle condizioni di tempo stabile e soleggiato. Diamo uno sguardo allora alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete qui, un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ci può essere qualche nube in più rispetto ai giorni precedenti, ma non ci saranno fenomeni sul nostro territorio. Per quanto riguarda le temperature, vedete, restano su valori tutto sommato stabili rispetto ai giorni precedenti, piuttosto frizzanti nelle prime ore del mattino, 15 gradi lungo le coste, qualcosina di meno anche nelle aree interne, mentre le temperature massime continuano ancora ad essere più tardo estive che autunnali. Vedete, per Taranto è prevista una temperatura massima di 27 gradi. Il vento continua a essere debole con qualche rinforzo da nord, ma il mare si manterrà poco mosso, localmente leggermente mosso al largo lo Ionio, ma si tratta proprio di episodi locali. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, allora quella di martedì, ecco, la possiamo vedere che tutto sommato le condizioni non cambiano. Il tempo resta sempre stabile, continua questa assenza di precipitazioni che comincia a essere, diciamo, anche abbastanza notevole per quanto riguarda il numero di giorni senza che ci siano delle piogge di rilievo, e le temperature continuano ancora a essere ben al di sopra delle medie del periodo, specialmente nei valori massimi. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le condizioni meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: E dopo le previsioni meteo torniamo insieme, ritorniamo sulle prime pagine dei giornali nazionali. Ripartiamo da Il Messaggero, il quotidiano romano. Parla del caso della Federazione Italiana Gioco Calcio, l'autogol di Buonfiglio, numero uno CONI in conflitto di interessi. Domani giunta sul commissariamento, ma il figlio del presidente lavora nel calcio, l'attacco a Malagò che sta minando l'autonomia dello sport. E poi Garlasco, i genitori di Chiara Poggi in TV, di lei si parla poco, dicono appunto ieri. Sono stati entrambi ospiti di Verissimo su Canale 5 e hanno appunto raccontato la loro storia, la loro versione, il dolore anche per questa vicenda che non finisce mai. Accanto Mattarella d'Assisi in tempi di guerre, faro per la pace, l'attualità della lezione di San Francesco. Ieri dicevamo Presidente della Repubblica d'Assisi per la festa del Santo Patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, uccidere in nome di Dio la colpa più grande. Ancora nel mezzo, Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minaccia sul Donetsk, report ONU shock, quest'anno 15.000 vittime civili. E poi si parla ancora di economia, di Monte dei Paschi di Siena, il Board di Delfin si impegna a sostenere l'offerta di Intesa, banche, le mosse su Siena. Chiusa la Leopolda, Renzi, appello ai forzisti, venite con noi, Tajani, il centro è solo Forza Italia. Dai Il Messaggero andiamo sul giornale. Eccolo qui, intervista a Mario Mori, Scarpinato deve dimettersi, PM e cronisti si ricredano, il generale dei ROS contro il grillino tacciato di depistaggio, lasci l'antimafia, Fratelli d'Italia scrive al Movimento 5 Stelle, adesso responsabilità politica, c'è un'immagine che ritrae il giudice Paolo Borsellino morto nel 1992 a causa di un attentato di mafia. Poi Conte che apre a Gualtieri e smascherà Elly Schlein, è lei a bloccare tutto, colloquio con l'ex premier, leader del Movimento 5 Stelle, inchioda l'alleata che vuole essere l'unica candidata. Renzi chiama Forza Italia, ma Tajani chiude noi il centro. E proprio nel taglio centrale della fotonotizia, Maranza, moschee, piazze, l'Islam si prende l'Italia verso il 7 ottobre. Accanto a cena con Ranucci per il Cefalù, l'imprenditore inchioda Sigfrido, la trattativa per il ristorante di La Vitola. E poi Garofano si difende in TV ma viene smentito dagli atti, Garlasco il DNA sui pedali della bici. Infine taglio basso, Spagna pressing su Sanchez per le elezioni mentre il Premier trama per restare. Altra postura completamente

0: Diversa rispetto al giornale, quella del Fatto Quotidiano, altra postura editoriale, i progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19. Sondaggio esclusivo, l'istituto Cluster 17, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, oltre i democratici, Vannacci al 9%. E c'è anche insomma una foto che racconta insomma di questo campo largo che si farà o forse no. Con, vedete, Conte, Bonelli, Schlein, Fratoianni, esponenti appunto tutti di sinistra Verdi, Movimento 5 Stelle, insomma il quadro dell'opposizione. Accanto il Fatto Economico, plastica, il mega inganno del riciclo viene bruciata, c'è appunto un approfondimento su questo tema. E poi ancora di spalla la Leopolda Flop, poca gente e gag di De Luca Fedez, più titoli che persone. Ancora sotto Francia, gli insulti razzisti e le botte ai minori fermati, l'inchiesta Mediapart. E poi padroni del petrolio, a Maduro il big che tallona Leni tra affari e debiti. Infine la pallacanestro scimmiotta l'NBA, ma umilia Roma. Esperimenti falliti. Taglio basso, Lazio, il difensore civico che vola a Kiev, incarico regionale, in realtà lui gira per il mondo. Dal Fatto Quotidiano ci spostiamo sul Sole 24 Ore. Immobili, l'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina, studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025, crescita del 71,8% a 242.000 accordi all'anno. E ancora si parla di questa criticità nelle maggiori città, 51 zone su 60 in stress abitativo. Controlli sull'ISEE, tagliati 5.000 assegni, aiuti alle famiglie, l'INPS incrocia l'indicatore corrente con le banche dati in chiave antifrode e viene fuori tutto questo. Accanto l'IRPEF sui redditi oltre 75.000 euro, pesa l'effetto del limite a bonus, il prelievo può crescere fino all'1,8%. Infine, taglio basso. La maggioranza del 50% sulle auto aziendali può essere neutralizzata, la trattenuta per l'uso personale può azzerare la base di calcolo. Questi altri temi sul Sole 24 Ore, ma noi ci spostiamo adesso sulla Gazzetta dello Sport che dedica la sua copertina a Kimi Räikkönen, il mondiale è vicino, Kimi prende più. Secondo dietro Verstappen, ma Antonelli a Sepang va a più 84, può essere iridato fra due GP, svista Ferrari, Hamilton terzo. Accanto Fabregas, Como, stile Arsenal, Gattuso, io non mi farei giocare le storie degli allenatori che arrivano dal Festival dello Sport di Trento. Infine, taglio basso, c'è Italia-Turchia, non fermiamoci più, vincere e confermarsi per cercare i quarti, Mancini con Scamacca, chiudiamo bene. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ma fra poco, fra pochissimo, il tempo di una piccolissima pausa, è tempo di aprire i giornali locali, restate con noi.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15. Su Studio 100 non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Torniamo insieme, ripartiamo da Ansa, ma stavolta Ansa Puglia, la guardiamo insieme questa prima pagina online. Investita da autopirata, muore 79enne nel nord barese. L'episodio a Bisceglie, indagano i carabinieri per individuare l'automobilista. Di spalla, Cilento, Cilento da Mattarella Zuppi, messaggio di pace e fratellanza ai calzari di San Francesco a Brindisi, oltre 15.000 fedeli per venerare la reliquia. Subito sotto, giornate fai d'autunno, 38 luoghi aperti in Puglia nel prossimo weekend. E poi la cronaca, Puglia e calci al volto alla ex compagna, arrestato un 23enne nel Leccese. Ci spostiamo e andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Come sapete, oggi il Corriere del Mezzogiorno, essendo lunedì, così come Avvenire per quanto riguarda i nazionali, non è in edicola. E allora andiamo direttamente su Gazzetta, eccola qui l'apertura: rebus manovra con lo scostamento dei deficit al 3,4%, margini ridotti all'osso e tensioni nella maggioranza. E poi l'analisi di Carmella Sorella, guerre, adesso l'Europa esca dalle retrovie. Poi da oggi addio allo sconto accise, via a quelle mobili, resta il tetto alla pompa. E poi ma in Puglia il cibo finisce tra i rifiuti, 250 tonnellate ogni anno. Al centro il centrosinistra, monito di Bettini del Partito Democratico, primarie rusticane, meglio un terzo nome, Renzi a Conte, mai più Salvini, l'ex premier ai forzisti, venite al centro. Di spalla lo sport con il Bari, da una parte eccolo qui, prima si illude, poi perde a Salerno, Potenza batte il Picerno e vola in testa alla classifica, dall'altra il Lecce, i primi tre mesi di Stefano Trinchera, responsabile dell'area tecnica, è l'obiettivo della salvezza. Chiudiamo con il taglio basso, che come vediamo è dedicato agli approfondimenti, ai commenti, se la droga è nascosta in piena vista di Rino D'Aloiso è lo spillo, e poi le idee, pari dignità ai tecnici e ai professionali di Loredana Perla, accanto quell'uomo in attesa del bus giusto di Matteo Cassa. E noi, prima di continuare con gli altri giornali, facciamo un focus, è quello sull'ex Ilva, sono ore di attesa per la decisione sull'istanza di sospensiva della Corte d'Appello di Milano, deve decidere se confermare o meno lo stop all'area a caldo entro la fine di ottobre. Di questi momenti e di queste ore ci parla il direttore Dario Galitalli in questo servizio.
2: Resta alta l'attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla seconda richiesta di sospensione del fermo dell'area a caldo presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. In caso di rigetto l'azienda dovrà proseguire verso lo stop degli impianti previsto entro il 26 di ottobre. Il 20 ottobre è invece atteso il pronunciamento della Cassazione. Il percorso di fermata coinvolge l'Alto Forno 2, l'ultimo ancora in funzione, che verrebbe portato in preriscaldo al minimo regime e senza produzione. Successivamente dovrebbe fermare anche l'acciaieria 2. Intanto sul futuro dello stabilimento si riaccende il confronto politico. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco interviene sulle parole del ministro delle imprese Adolfo Urso, sottolineando come non si tratti di un labirinto giudiziario, ma che lo stato attuale in cui versa l'ex Ilva derivi anche dall'assenza di una strategia industriale del governo, accusando inoltre l'esecutivo di aver rincorso l'emergenza senza risolvere le criticità ambientali e tutelare lavoratori indotto. Turco chiede la chiusura delle fonti inquinanti, bonifiche e investimenti per la riconversione, oltre a un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Da Genova intanto il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ribadisce invece la richiesta di un piano industriale con una presenza pubblica accanto al mercato. Per il sindacato l'intervento dello Stato è necessario a sostenere gli investimenti per riconvertire le produzioni e realizzare la decarbonizzazione. Una prospettiva industriale che resta al centro della vertenza, insieme alla tutela del lavoro e della sicurezza.
0: Non solo Ilva, anche il tema della sanità, di cui ci occuperemo fra poco al centro in queste ore dell'attualità, e lo vedremo appunto fra poco, lo vediamo in particolare andando sulle pagine dell'edicola del Sud. L'apertura, eccola qui, sanità, conti in profondo rosso, mancano all'appello 600 milioni. Andiamo ad approfondire, per il secondo anno consecutivo la situazione è preoccupante, anche con 170 milioni milioni aggiuntivi dal governo. Leggiamo accanto: la sanità pugliese rischia di chiudere il rosso per il secondo anno consecutivo, e questa volta dopo aver già utilizzato la leva fiscale per coprire il deficit del 2025, trovare le risorse potrebbe diventare ancora

0: più difficile a far scattare l'allarme è uno sbilanciamento provvisorio dei conti 2026 che supera i 600 milioni di euro, una cifra pesantissima emersa dal vertice riservato convocato dall'assessore regionale alla salute Donato Pentassuglia con i direttori generali di ASL e aziende ospedaliere. Al centro Don Antonio ancora nel mirino, minacce al sacerdote antimafia, al quarticciolo nella periferia est di Roma. Di spalla una serie di notizie che arrivano da Bari, Brindisi e Foggia, di notte in città non si dorme per i lavori della BRT, questa è Bari, Blue Economy, il futuro del Sud, questa è Brindisi, Sanità Service, 108 interinali senza lavoro, questa è Foggia. E nel taglio basso i due tesori dello scavo ritrovati da Uni Salento, si va a Castrocelo e accanto per la cultura il Sud dell'audiovisivo corre, ora deve costruire un sistema, eletta a Bari alla guida della consulta universitaria del cinema. Maria Grazia Franchi, che vedete in questa foto, lei è proprio lei a indicare nel mezzogiorno il laboratorio più dinamico dell'audiovisivo italiano. Dice il Sud è cresciuto più rapidamente del centro e del nord, ora una rete tra università, film commission e imprese. Andiamo nella pagina interna dedicata proprio al tema della sanità dell'edicola, eccola qua, pagina 2, la sanità è in rosso per il secondo anno, 600 milioni di sbilancio e poi c'è il commento di Caroli di Fratelli d'Italia, trasparenza su due assunzioni, un'altra appunto questione di spalla trattata legata sempre al tema, lo vedete sopra, la difficoltà della risalita. Occhi puntati sui conti. Ci spostiamo a vedere la pagina interna dell'edicola dedicata a Taranto e provincia. Un tentativo di furto rovina la festa Red Bull al Paolo VI. Alcuni individui fermati dai carabinieri hanno cercato di portare via un frigorifero ad un calciobalilla. L'episodio scatena le polemiche sui social e nelle stanze politiche. Accanto, minaccia di morte l'ex moglie, la segue in auto, è accaduto a Massafra. I carabinieri hanno arrestato un 41enne con le accuse di atti persecutori e minacce aggravate, era già ammonito. E questo è quello che troviamo nella pagina appunto interna di Edicola. Taglio basso torna alla 2 giorni di medicina del grande calcio, un evento appunto di cui si parla all'interno del giornale. Ci spostiamo adesso su Nuovo Quotidiano di Puglia, vediamo a cosa dà spazio in prima. Cielo e mare, così la spinta alla crescita, sprint per i cargo a Grottaglie, gli scenari, la nautica cruciale al mezzogiorno, i dati. E poi vedete un'immagine del porto, sistema integrato tra scalo ionico e interporto di Ferrandina, l'intesa sottoscritta, il focus sulle imprese e qualche incognita. Di spalla lo sport, il Taranto, lo scivolone del Taranto, prima sconfitta e va a meno 7 a Canosa e 3 a 0. Scendiamo ancora, vediamo appunto a cos'altro danno risalto i colleghi, appunto oltre al porto che dicevamo si allargasse con la Basilicata, si parla dei corsi per gli ex TCT, ammesse 223 domande, via libera dalla regione. E poi taglio basso, la sanità ancora al centro, leggiamo ASL l'ok a 113 assunzioni, caso liste d'attesa infinite, l'azienda corre ai ripari, il quadro dopo il via libera, la risonanza dopo 5 mesi, le soluzioni, il contingente più numeroso spetta a Martina Franca con 40 assunzioni, seguito dalla Santissima Annunziata che ne avrà 36. Infine, Live Red Bull un successo, case bianche col pienone, gli artisti sul palco. Questo e tanto altro sui giornali locali di oggi. Noi ci fermiamo ancora. Quando torniamo, iniziamo i nostri approfondimenti. Parleremo proprio di sanità. Rimanete con noi.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il

0: tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Dunque, torniamo insieme ed andiamo a approfondire proprio il tema della sanità. Via Libera a oltre 1000 assunzioni da parte della Regione Puglia. Abbiamo visto insomma che una parte arriveranno proprio tra Taranto e provincia. Leggevamo poco fa 38 assunti all'ospedale Santissima Annunziata, una quarantina all'ospedale di Martina Franca e così via. I sindacati però contestano la distribuzione dei posti. Vediamo i dettagli in questo servizio di Dario Galitelli.
10: Via Libera, 1012 nuove assunzioni nella sanità pugliese. La giunta regionale guidata da Antonio De Caro ha approvato i piani assunzionali 2026 delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Un provvedimento che punta a rafforzare l'assistenza ma sul quale i sindacati contestano la distribuzione delle figure professionali. Il piano autorizza 753 inserimenti finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale per un investimento di oltre 66.322.000 euro. A questi si aggiungono 259 assunzioni legali legate a risorse specifiche del Programma Nazionale Equità nella Salute e del PNRR Missione Salute. Nel dettaglio, i 753 posti comprenderanno 480 medici, 129 appartenenti al personale sanitario, 57 tecnici di laboratorio e radiologia, 42 infermieri e 19 operatori sociosanitari. Previsti anche 10 dirigenti sanitari, 6 veterinari, 5 dirigenti tecnico-professionali, 3 unità di personale amministrativo e 2 dirigenti amministrativi. De Caro spiega che le scelte derivano dalla verifica dei fabbisogni delle aziende sanitarie. L'obiettivo è migliorare i livelli di assistenza senza aumentare le tasse, individuando la professionalità necessaria a ridurre le liste d'attesa e la mobilità dei pazienti verso altre regioni. Il reclutamento dovrà privilegiare le graduatorie vigenti e le stabilizzazioni del personale in possesso dei requisiti. La distribuzione dei posti però non convince la CISL FP Taranto Brindisi. Il segretario generale Giuseppe Lacorte evidenzia lo squilibrio tra i 480 medici e i numeri destinati a infermieri e OS. Teme inoltre che i tempi delle procedure e la carenza di specialisti rendano difficile completare le assunzioni dei medici entro il 2026, mentre resta urgente rafforzare il personale del comparto. Anche Gino Lonigro e Ileana Remini della FP CGL Puglia chiedono che la sostenibilità economica non si traduca in una riduzione dei servizi. La loro proposta è potenziare l'assistenza territoriale, i distretti, le case e gli ospedali di comunità. Al centro del confronto dunque la capacità del piano di rispondere alle carenze di personale e ai bisogni dei cittadini.
9: Lo abbiamo ascoltato nel servizio di Galitelli, insomma, come i sindacati non siano molto convinti e contenti di come siano divise queste oltre 1000 assunzioni. E ne parliamo con Giuseppe Lacorte, che è segretario della funzione pubblica CISL Taranto Brindisi, segretario generale, ce l'abbiamo in videocollegamento. Buongiorno, ben trovato.
11: Buongiorno a voi, grazie davvero per l'invito e per questa opportunità.
9: Cosa non vi convince di questo piano? Pochi o troppi medici, pochi o troppi infermieri e OSS? Che

0: cos'è che proprio vorreste, insomma, che venisse cambiato, rivisto?
1: Ma secondo noi i numeri sbandierati dalla regione sono, diciamo, un gioco di prestigio contabile, nel senso, insomma, si offende chi lavora nei reparti. Parlare di 753 assunzioni e tra questi solo 42 infermieri e 19 OSS per l'intera regione Puglia è davvero poca cosa. È un piano sulla carta, ma di fatto non è un piano nei reparti. Io devo ricordare che dietro questi numeri poi ci sono barelle nei pronto soccorso, liste infinite e il personale sanitario che è sempre costretto a turni massacranti.
0: Quindi c'è una sproporzione e toni troppo trionfalistici, secondo voi?
1: Assolutamente sì, noi diciamo questa sproporzione, questi 480 medici che pure servono, ci mancherebbe altro. Ma non si riuscirà certamente ad assumerli tutti entro la fine dell'anno. Noi abbiamo, diciamo, siamo convinti di questo e siamo soprattutto convinti che il mito della razionalizzazione, di fatto ha fatto esplodere un fenomeno, che è il fenomeno delle prestazioni aggiuntive. Abbiamo potuto leggere in questa delibera che di fatto quanto si è speso in prestazioni aggiuntive è esattamente la spesa che è messa a disposizione oggi per assumere queste 753 persone. Oggi ovviamente tutto questo che cosa comporterà? Comporterà certamente un assist alla sanità privata accreditata che non ha nessun tipo di vincolo, non ha lacci né lacciuoli rispetto alle assunzioni che devono fare, non hanno obblighi davanti alla Corte dei Conti, diciamo così si gioca facile.
0: Che cosa vorreste, che cosa vi sareste aspettati invece da questo piano?
1: Beh, innanzitutto abbiamo la necessità di capire che cosa accadrà poi dal 1 gennaio 2027. Noi abbiamo i due super concorsi, quello da 1.000 posti letto per gli infermieri e 1.000 per gli OSS, e diciamo non si legge facile questa disposizione, atteso che diciamo, oggi De Caro dice abbiamo cercato di razionalizzare la forza lavoro limitandola a quella che serve. Beh, allora i 2.000 posti messi a bando con il concorso non si spiegherebbero se oggi siamo a posto così. E invece non è vero, non è vero perché la realtà parla di turni massacranti, parla di file, diciamo, al pronto soccorso legate purtroppo alla carenza di personale e soprattutto in questo modo non si limita quella mobilità passiva che tanto incide sulle casse della nostra regione e che sicuramente contribuisce in maniera pesantissima sulla questione dell'abbattimento di liste d'attesa.
0: Quanti dovrebbero essere in più gli infermieri e quanti gli OSS orientativamente? Non è che le chiedo un dato precisissimo, insomma, però orientativamente, secondo i vostri calcoli, quanto personale in più in questi ambiti?
1: Guardi, questa è la parte che più ha fatto arrabbiare i sindacati, perché noi siamo stati completamente tirati fuori da ogni tipo di ragionamento preventivo rispetto alla strutturazione delle piante, dei piani triennali del fabbisogno. C'è stata scarsissima informazione, abbiamo chiesto dati importanti, capire dove sono allocati i professionisti, anche per poter dare un supporto alle aziende pubbliche. Questi dati ci sono, di fatto non ci sono stati dati, non abbiamo potuto capire neppure dove è allocato il personale, perché è chiaro che tutto passa anche da una riorganizzazione del personale.
0: Tra l'altro oggi alcuni giornali titolano di sanità con conti in profondo rosso e mancherebbero all'appello 600 milioni di euro, insomma, seguite dall'interno questa situazione, quindi probabilmente prima ancora di noi giornalisti ne siete a conoscenza. Che cosa sa di tutto questo la Corte? Ci dobbiamo preoccupare?
1: Guardi, io so solo questo, che dal DM70, cioè dal 2015, noi abbiamo cercato di razionalizzare la spesa tagliando ospedali, posti letto, personale, abbiamo tagliato qualsiasi cosa, intanto però la spesa sanitaria cresce.

0: cresce la spesa per la farmaceutica, cresce la spesa nella mobilità passiva, la gente purtroppo non trova risposte sul territorio, va altrove e quella è una spesa che non sosteniamo. Insomma, c'è una spesa legata alle consulenze, come dicevo prima, alla partita delle prestazioni aggiuntive, perché non avendo personale lo si fa lavorare in regime di lavoro straordinario e prestazioni aggiuntive, che comunque ha un costo importante. Ecco, la spesa in questo modo, nonostante i tagli, non è migliorata, e questo sì che deve preoccupare, vuol dire che non si sta tagliando quello che serve, quello che si dovrebbe.
1: State pensando a mobilitazioni, che cosa farete insomma in merito alla situazione che ritenete non adeguata, in particolare per il tema delle assunzioni di cui parlavamo fino a poco fa?
0: Quello che riteniamo non adeguato è lo scollamento di una parte della politica, quelli che hanno dichiarato trionfalmente questo piano assunzionale quale, come dire, la soluzione di ogni male. E invece io a questa gente consiglio di farsi davvero un giro negli ospedali, davvero un giro nel pronto soccorso, perché evidentemente quando lo si è fatto si è stati poco attenti, atteso che il personale lì dentro è un personale che grida vendetta, ha bisogno di supporto, hanno davvero impiegato il loro tempo in straordinarie e in sostituzioni continue di personale assente. E quindi io questo è quello che consiglio di fare, di farsi davvero un giro dentro gli ospedali.
1: Quindi per il momento comunque insomma siete sul piano della rivendicazione sui tavoli, ecco, non si scende in piazza.
0: Ma guardi, obiettivamente abbiamo bisogno e una gran voglia di capirne di più, capire effettivamente questi piani triennali del fabbisogno che, ripeto, non ci sono stati neppure sottoposti come informativa preventiva, quindi noi abbiamo bisogno di leggerceli. Ci sono delle contraddizioni importanti. Io per esempio ho scritto recentemente, ho fatto un esempio che è quello legato al personale OS, e sappiate che nella Santissima Annunziata di Taranto ci siamo dovuti inventare una guardia interdivisionale per un solo OS che si gira tre o quattro reparti insieme, pur di dare soluzioni, come dire, supporto al personale infermieristico. Ma parlerei di tutte quelle unità operative che in questo momento sono sacrificate, hanno solo due o tre medici, e io in questo piano assunzionale del 2026 non ho visto le risposte che mi aspettavo.
1: Grazie per essere stato con noi, a Giuseppe Lacorte, segretario generale della Funzione Pubblica CISL per Taranto e Brindisi. Buona giornata e buon lavoro a lei.
0: Grazie, grazie davvero per l'invito.
1: E noi continuiamo a parlare di sanità, parliamo di OS. Per sei operatori sociosanitari è stato avviato il licenziamento collettivo, lavorano in un centro riabilitativo per disabili gravi, protestano ovviamente proprio i sindacati, vediamo tutto in questo servizio.
2: Rischiano di rimanere a casa affidati alle sole cure delle loro famiglie giorno e notte. 10 minori con grave disabilità che frequentano il centro diurno socio-educativo e riabilitativo Peppino Mesto Luana Finotto di Lama. Punto di riferimento per una quarantina di ragazzi disabili. Nella struttura lavorano educatori, fisioterapisti e OS. E proprio sei operatori sociosanitari rischiano il posto. La cooperativa sociale La Vela, concessionaria del centro, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo. Falliti i tentativi di conciliazione degli scorsi giorni. Una scelta che sarebbe dettata dal taglio dei fondi da parte della Direzione Generale della ASL di Taranto, che non intenderebbe più erogare il proprio 50%. L'altro 50% continua ad essere coperto dal Comune, ritenendo, spiegano fonti sindacali, che per questi ragazzi disabili gravi non sarebbe necessaria l'assistenza degli OS. Funzione Pubblica CGL di Taranto, CISL Funzione Pubblica e FISASCAT CISL Taranto Brindisi hanno proclamato lo stato di agitazione e indetto un sit-in di protesta che si terrà venerdì prossimo 9 ottobre davanti alla sede della Direzione Generale della ASL di Taranto in Viale Virgilio, richiesto anche l'immediato intervento del prefetto.
3: Come CIS Funzione Pubblica Taranto Brindisi, assieme alle altre organizzazioni sindacali, chiediamo un confronto urgente con tutte le parti interessate, tra cui anche la ASL Taranto per trovare delle soluzioni sostenibili, condivise, che preservino questi posti di lavoro, ma soprattutto preservino la continuità di questi servizi essenziali garantiti dai centri socio-educativi Mesto e Finotto proprio a favore di questa utenza più fragile. Non possiamo accettare passivamente che ci possano essere delle ricadute occupazionali per questi 6 operatori sociosanitari e quindi preannunciamo fin d'ora non solo il sit-in e la protesta che si terrà il 9 ottobre prossimo, ma altre azioni sindacali e legali a tutela dei diritti dei lavoratori e di tutte le parti interessate.
1: E dalla sanità ci spostiamo su un altro tema, parliamo dell'aeroporto di Grottaglie. Sabato è stata una giornata importante, ve l'abbiamo raccontata nel nostro TG delle 14, è partito il primo volo cargo agroalimentare per Istanbul. Vediamo che cosa è accaduto e come è andata in questo servizio di Giovanna Calabrese.
4: Per la prima volta le produzioni agroalimentari pugliesi possono partire direttamente da Grottaglie verso un hub internazionale. È decollato dall'aeroporto di Taranto Grottaglie il primo volo cargo di Poste Air Cargo diretto a Istanbul. A bordo susine, uva da tavola e insalata. Il nuovo collegamento punta a rafforzare la capacità delle imprese pugliesi di raggiungere rapidamente i mercati internazionali. Il collegamento realizzato nell'ambito della collaborazione tra Poste Air Cargo e Turkish Cargo permette alle merci in partenza dalla Puglia di accedere attraverso Istanbul a un network di oltre 300 destinazioni. La città turca è infatti uno dei principali hub internazionali per il trasporto aereo delle merci. I prodotti pugliesi potranno così raggiungere mercati del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Africa, del Nord Europa e del Nord America. Il progetto sperimentale promosso dalla Regione Puglia prevede una fase di avvio triennale dal 2026 al 2028 con un investimento regionale di oltre 1.300.000 euro destinato a sostenere la fase di startup e favorire il consolidamento del collegamento.
5: Oggi parte questo volo e credo sia importante per l'economia della nostra regione.
4: Un collegamento che punta anche a ridurre il percorso delle merci e di conseguenza i tempi e i costi di esportazione. Oggi infatti una parte dei prodotti agroalimentari pugliesi passa dagli hub di Milano e Francoforte prima di raggiungere i mercati esteri. Un vantaggio particolarmente rilevante per i prodotti freschi che possono arrivare più rapidamente a destinazione e secondo De Caro il bacino di riferimento del nuovo scalo cargo sarà soprattutto il Sud Italia.
5: Dalla Sicilia all'Abruzzo sarà più conveniente venire qui rispetto a l'hub di Milano che è molto più lontano e quindi prevede tempi e costi del trasporto delle merci su gomma molto maggiori rispetto all'utilizzo del terminal di Grottaglie.
4: Un primo passo per lo sviluppo delle attività cargo a Grottaglie con l'obiettivo di favorire una crescita ulteriore dei traffici e delle opportunità commerciali dello scalo.
5: Sono le aziende normalmente hanno anche dei contratti pluriennali con gli hub del trasporto aereo proprio perché sono pochi in tutta Europa. Quindi man mano che arriveranno le conclusioni di quei contratti, piano piano siamo sicuri che si rivolgeranno al terminal di Grottaglie, che speriamo nel tempo possa diventare un hub.
4: Per l'aeroporto di Grottaglie si guarda anche all'attivazione dei voli civili, una prospettiva sulla quale si inseriscono anche bandi per l'attivazione di nuovi collegamenti aperti in questi giorni e validi fino al 31 dicembre.
5: Abbiamo aperto la possibilità di aprire per i voli civili, l'abbiamo tenuto aperto fino al 31 dicembre per vedere se ci sono operatori interessati a partire da Grottaglie. Contemporaneamente però stiamo facendo la procedura per verificare attraverso il Ministero se è possibile utilizzare la continuità territoriale come ci è stato chiesto da più parti con un finanziamento ministeriale che possa permettere dei voli, ovviamente essendo continuità territoriale solo diciamo voli verso uno o due aeroporti che possono essere Roma e Milano.
1: Torniamo in diretta, allora continuiamo a parlare di questo tema, lo facciamo in videocollegamento con il Presidente di Aeroporti di Puglia che ringrazio per essere qui con noi, ben trovato ad Antonio Maria Vasile.
6: Sì, buongiorno ai telespettatori.
1: Dunque è stata una giornata di festa quella di sabato per lo scalo di Grottaglie, adesso l'obiettivo è che si arrivi a questo hub come ascoltavamo anche nelle parole del Presidente De Caro. Quali sono i passi successivi, Presidente?
6: E intanto questa possiamo darla per conclusa, è una grande operazione di sistema. Io non ho dubbio che questa operazione funzioni, parafrasando il famoso slogan di un grande spedizionario a livello internazionale.

0: Just in time. Questa è un'operazione storica perché rimette in moto un aeroporto di cui si è tanto discusso, ma che ha visto finalmente, attraverso la conclusione di questa operazione, la fine degli investimenti, cioè un nuovo aeroporto, una piattaforma cargo, e adesso abbiamo delle altre sorprese in serbo. E posso anche annunciarle che da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del desmantelling, cioè la catena degli aerei a fine vita. Chi conosce un po' l'aeroporto di Grottaglie sa che a Grottaglie si costruiscono le fusoliere dei Boeing. Noi stiamo immaginando un grande aeroporto nel quale si possano ritirare dal mercato centinaia e centinaia di migliaia di aerei a fine vita. È l'unica città che possiamo dire abbia una grandissima competenza nel recupero e soprattutto nella produzione di metalli, quindi rimettere in moto una catena di valore attraverso l'efficientamento di una catena che oggi non riesce in nessun posto in Europa a produrre valore. Quindi sull'hub del cargo ci crediamo, Istanbul ci mette in connessione con 400 destinazioni mondiali, è una spinta per la nostra agricoltura e non solo straordinaria, però devo dire, l'assessorato all'agricoltura ha dimostrato di avere una forza e coraggio, trascinando addirittura altri settori industriali che si stanno pian piano accodando.
1: Quindi ci ha dato una notizia questa mattina, un ulteriore, diciamo, risvolto e apertura per l'aeroporto di Grottaglie. Nel frattempo, rispetto ai cargo, le dico che stamattina sui giornali c'è un po' la visione imprenditoriale. Qualcuno tra gli imprenditori, diciamo, risulta essere un po' più prudente, dice sì, stiamo attenti ai costi, però sarà una buona opportunità, ma appunto occhio a quanto costerà. Che cosa ti sente di rispondere?
0: E intanto proprio quegli interventi di cui si parlava stamattina sui giornali li ho letti e sono proprio un tipo di prodotto che non ha bisogno del trasporto aereo, perché non è un prodotto deperibile e di conseguenza, diciamo, non rientra in quella catena. Il presidente De Caro però l'altro giorno mi ha, diciamo, molto fatto pensare per esempio alla filiera del lattiero caseario.
1: Sì.
0: La burrata di Andria piuttosto che quella di Gioia sono prodotti che hanno bisogno di tempi immediati, cioè devono partire e devono arrivare a destinazione. Immaginare che tutta la linea del prodotto fresco arrivi nella grande distribuzione internazionale in tempi rapidissimi significa che viene apprezzata, nel senso di prezzo, non di, diciamo, di qualità. Quindi è questo quello che noi vogliamo fare. E se lei considera che in Puglia ci sono anche produzioni dal punto di vista di tecnica industriale, e faccio riferimento alla meccatronica, quando viene fatta una scoperta è necessario avere quel prodotto che serve poi per mantenere in piedi quella scoperta in tempi rapidissimi. Quindi stamattina leggevo per esempio l'esempio del caffè, e non è uno di quei beni che ha bisogno di un trasporto così rapido. Quindi
1: Sì, noi insomma diciamo ne abbiamo di cose fresche che possiamo trasportare, a partire dalla burrata che diceva il
0: in questo momento
1: presidente
0: c'è
1: De
0: anche un altro
1: Caro.
0: effetto, mi lasci dire, è
1: Prego.
0: una cosa anche un po' triste da guardare, però l'economia viaggia, diciamo, sui binari anche della geopolitica. Ci sono dei paesi, grandi produttori di prodotti alimentari in particolar modo, che in questo momento non stanno producendo nulla, quindi hanno bisogno di importare. E faccio riferimento per esempio a paesi come Israele, grandi produttori di frutta, piuttosto che paesi del sud-est asiatico, nel quale il cambiamento climatico sta generando degli effetti sulle produzioni non positivi. Di conseguenza, quei mercati, quei vuoti di economia vanno immediatamente colmati, anche perché non è che si smette di mangiare frutta piuttosto che verdura, e di conseguenza questa è la grande opportunità che noi abbiamo in questo momento, un momento complicatissimo dal punto di vista del trasporto aereo, lì dove il costo del carburante, così come per le altre filiere economiche, crea delle disuguaglianze. Di conseguenza noi possiamo in questo momento colmare quei vuoti e dobbiamo farlo perché i nostri prodotti sono ancora poco conosciuti su quei mercati. Lì dove la Puglia sconta una grandissima notorietà dal punto di vista turistico, noi invece possiamo utilizzare lo stesso brand per arrivare dove oggi non siamo. Siamo conosciuti, ma non sanno che produciamo dei prodotti di altissima qualità.
1: Per il momento parliamo di voli che avranno una cadenza di 10-15 giorni, forse anche qualcosa in meno, il prossimo il 17 ottobre, giusto?
0: Giusto, è così. Esiste un portale elettronico nel quale

dal quale viene composta la stiva. Quindi ogni giorno qualcuno inserisce all'interno di questo portale elettronico la merce che intende spedire e poi viene smistata elettronicamente dall'aeroporto di Istanbul, ripeto, verso 400 destinazioni. Una cosa molto simpatica, per esempio, è sapere dove andavano le susine dell'altro giorno.

0: un bel viaggio per le
1: è un
0: nostre
1: posto bello
0: esusine.
1: lontano, esattamente. E, tra l'altro, chi conosce la logistica, sono aerei particolari perché finalmente abbiamo la possibilità, è un fatto tecnico, di mettere all'interno delle stive pedane che sono alte 2 metri. Quindi quando si dice full cargo, quindi non stiamo utilizzando la stiva di un aereo civile che porta una quantità minore, il fatto di poter utilizzare delle pedane alte 2 metri significa portare più quantità avendo anche minori costi. Mi lasci dire che abbiamo imparato qualcosa in questi anni. In questi anni abbiamo sentito la filiera agricola che non c'entra nulla con gli aeroporti, l'abbiamo seguita per le fiere internazionali, ci siamo resi conto di quanto valore era possibile produrre. E quindi ci siamo messi a fare lo spedizioniere. Mi lasci dire che però c'è anche un'ulteriore possibilità. Io devo ringraziare GESFA. GESFA è il soggetto che si è aggiudicato la gara per la creazione di questo hub cargo all'interno dell'aeroporto di Grottaglie. Ha messo sul piatto 2 milioni di euro creando, ripeto, una catena. E questo significa che anche per le imprese pugliesi arrivare dentro gli aeroporti, lì dove c'è un'idea imprenditoriale, e questo è un appello che faccio in questo momento, lì dove ci sono idee che possono essere sostenute dal sistema pubblico, come quello di Aeroporti di Puglia, noi garantiamo che possano essere verificate con dei manager di altissima qualità di cui la Puglia è dotata per introdursi in questo settore, lì dove ce ne sia la possibilità. Quindi
0: Insomma, un
1: mandateci i
0: lavoro di
1: progetti, noi siamo in
0: squadra
1: grado di
0: per
1: valutarli.
0: riuscire a far
1: Assolutamente sì.
0: crescere questo e farlo diventare un vero e proprio hub, come ci dicevamo all'inizio.
1: Chiaramente non solo per Grottaglie, la Puglia ha 4 aeroporti, quindi abbiamo anche
0: Certo.
1: Brindisi, abbiamo anche Bari, abbiamo anche Foggia.
0: A proposito di questo, spostiamoci sui voli passeggeri, Presidente. C'è stata un po' di bagarre negli scorsi giorni con l'idea appunto del bando che è stato aperto per i 12 collegamenti settimanali da Grottaglie verso Roma e Milano. Da Brindisi, insomma, non hanno gradito. La situazione è rientrata, li ha rassicurati.
1: Guardi, chi stamattina accede all'aeroporto di Brindisi, quindi proprio nella zona delle partenze, scoprirà che l'aeroporto è in una immediata rivoluzione. Nuovi locali al piano terra, proprio al piano terra, quindi all'ingresso, con un investimento di circa 5 milioni da parte di un grande soggetto internazionale, più posti di lavoro e soprattutto di fianco il cantiere del raddoppio dell'aerostazione, dove stiamo investendo circa 14 milioni, la Regione Puglia sta investendo 14 milioni per avere un aeroporto molto più efficiente. Venerdì sono state collaudate, dopo diverso tempo, tutti i lavori effettuati in questi anni sulle piste che rendono l'aeroporto del Salento, più che un aeroporto, una portaerei, un aeroporto aerei dove il traffico continuerà a crescere attorno al 20% all'anno e di conseguenza la vera tranquillità è esattamente questa, andare lì e rendersi conto di persona dei lavori che stanno interessando quello scalo. Non si investe lì dove non c'è una crescita. Come ha detto bene il presidente De Caro, la Puglia con la sua rete aeroportuale è una sorta di bicchiere. Questo bicchiere si riempie, riempie ogni singolo aeroporto. Anziché far traboccare il bicchiere e disperdere quest'acqua, noi dobbiamo avere la capacità di mettere in moto gli altri aeroporti. Quindi, quando Brindisi e Bari saranno sature, noi potremo contare sui 2 aeroporti che oggi solo a parole vengono definiti minori, ma che in realtà non lo sono, ma che stanno scontando veramente tanti investimenti, perché gli investimenti non solo sono negli aeroporti, ma sono anche sulle strade di collegamento, sui mezzi di trasporto che devono collegare dal punto di vista sociale questi aeroporti, faccio riferimento per esempio alle linee di bus, alle linee di taxi che vanno creati in quel lavoro corale a cui lei faceva riferimento prima, che porteranno la Puglia attorno al 2030 ad avere un sistema aeroportuale di eccellenza e che ancora oggi è un unicum in Italia.
0: Tornando al bando dello scalo di Grottaglie, dal suo osservatorio, insomma, ovviamente ci sono delle rigide regole europee, quindi dovremo aspettare fine anno per sapere se e chi è interessato. Ma il suo sentore qual è? Ci sono compagnie, interessate a volare da Grottaglie?
1: Le compagnie aeree oggi cercano degli scali a basso costo, cioè che hanno dei bassi costi gestionali per poter diventare attrattivi. Ora, chiaramente Grottaglie è un aeroporto nuovo di zecca che ha un suo appeal in questo senso, però è anche vero, dobbiamo dire, che in questo momento le compagnie aeree sono in grande difficoltà per il caro carburante. Ora, io credo che ci sarà una partecipazione, ritengo che Taranto in particolar modo meriti, così come ha detto il Presidente De Caro, una particolare attenzione da parte del Governo. Credo che sia necessario che sia

0: riconosciuta a Taranto la continuità territoriale, almeno nella fase di start-up, cioè significa mettere a disposizione di quella comunità, di quella provincia e di quell'aeroporto delle risorse che mi creda dal punto di vista possono apparire come grandi, ma non lo sono, perché noi dobbiamo dare un'alternativa alla produzione industriale che tanti danni ha fatto e immaginare come uno sviluppo turistico di Taranto attraverso una minima mobilità, cioè quello che chiede il Presidente De Caro è il minimo sindacale, ma significa che il governo deve fare uno sforzo, deve dare un minimo di attenzione a questa provincia perché dobbiamo certamente cercare nel tempo di darle un'altra prospettiva. I giochi del Mediterraneo ne sono stati la prova che è possibile farlo e mi pare che ci sia uno sforzo condiviso su questo. Non credo, guardi, che i due bacini saranno sovrapponibili, quindi quello del Salento e quello di Taranto. Addirittura ci potrebbe essere un arricchimento in termini quantitativi dell'offerta su quel territorio.
1: Le faccio un'ultima domanda, poi la lascio andare, riguarda lo spazio porto. Insomma, abbiamo parlato di commerciale, di agroalimentare, abbiamo parlato di voli passeggeri, anche della novità della dismissione di aerei. Ci resta questo aspetto che forse in questi giorni, in queste settimane abbiamo messo in qualche modo da parte, ma immagino che non sia così per voi. Come procede?
0: Intanto la corsa allo spazio è qualcosa che vede coinvolti tutti i governi del mondo e anche l'Europa. La seconda voce di PIL pugliese rimane ancora in questo momento e credo ancora per poco la seconda, proprio quella legata alla filiera aerospaziale. Noi abbiamo immaginato e abbiamo sottoscritto accordi internazionali, io voglio ricordarlo, nel 2025 a Washington, aeroporti di Puglia, ha sottoscritto un accordo con la Virgin. Con la Virgin Galactic, che è uno dei primi e più grandi operatori di voli suborbitali. Il volo suborbitale non è altro che il volo del futuro e quello che sarà, diciamo, che direttamente impatterà con l'aviazione civile, quindi è un aereo che prima o poi entrerà in funzione, ci vorranno anni, ma la ricerca scientifica va veloce. È un aereo che ha volato moltissimo, cioè ha fatto più di 50 voli e avere all'interno dello spazioporto, la facoltà di ingegneria aerospaziale di rango nazionale, credo che sia un valore aggiunto. Avere all'interno dello spazioporto di Grottaglie una fabbrica che produce, come Leonardo, di fianco alla facoltà di ingegneria aerospaziale, sia un ulteriore valore aggiunto. Io voglio ricordare che Grottaglie ha una particolarità e un unicum in Europa. È un aeroporto che ha su di sé, quindi nella parte, diciamo, volativa, uno spazio aereo segregato. Significa che tutte le prove in campo di qualsiasi oggetto volante, che sia un drone, che sia un aereo, che sia un elicottero, deve passare all'interno di quello spazio aereo segregato per essere certificato a livello europeo. È uno dei più grandi valori contenuto nel paniere Grottaglie perché dà l'accesso a chiunque produca un mezzo o una componente aerospaziale di poter volare in Europa. È come se qualsiasi mezzo passa a Grottaglie per avere il certificato UE che molti, per esempio, si sono abituati a leggere su un elettrodomestico. Ecco, funziona esattamente nello stesso modo. Noi dobbiamo perseverare con lo spazioporto, che non è in contrapposizione a nessuna delle attività che vengono contenute all'interno di Grottaglie, ma aggiunge questa idea di un campo sperimentale di innovazione tecnologica che anche, mi lasci dire, dal punto di vista universitario offre qualcosa in più ed è una rivoluzione. È una rivoluzione perché qui siamo di fronte al fatto che non lo sta facendo un governo, devo dire che però il governo Meloni ha finanziato quest'opera, ma lo sta facendo una regione che ha un'ambizione, ma che da sempre è presente nell'aerospazio anche col proprio distretto tecnologico aerospaziale. Quindi dobbiamo perseverare.
1: Grazie davvero per essere stato con noi, per questa chiacchierata a tutto tondo sul presente e soprattutto sul futuro dello scalo di Grottaglie. Ad Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Piccola pausa per noi, poi torniamo insieme. Rimanete incollati su Studio 100.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. Se L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Facciamo un passo indietro a sabato sera, andiamo a Paolo VI, Case Bianche, grandissimo evento, più di 5.000 presenze per una serata all'insegna del rap, ecco il nostro racconto.
1: Per una notte le case bianche di Paolo VI diventano il cuore del rap. Il Red Bull 64 Bar si accende il quartiere di Taranto e porta al centro della scena una periferia troppo spesso raccontata soltanto attraverso le sue difficoltà. Musica e aggregazione giovanile si incontrano tra i palazzi, trasformando il concerto in un'occasione per vivere questi spazi e guardarli con occhi diversi. Una serata che può rappresentare un punto di partenza perché l'energia dell'evento trovi continuità nella vita del quartiere. Netskin apre le danze davanti a 5.000 spettatori. A seguire l'ingresso spettacolare di Artify a bordo di un quad che infiamma la piazza. La festa prosegue con Nerissima Serpe e Papà V. I due scatenano il panico sotto palco, chiudendo il loro set tra gli applausi con il brano Tip Tap. Spazio poi all'originalità di Saif insieme a una marching band prima dell'esibizione di Elea dal balconcino della signora Santina, per lei pianoforte e pelliccia in prestito per accompagnare le note di Atlantide. Poco dopo Wad dà il benvenuto ad una delle voci più importanti delle scosse hip hop, il leggendario Redman. Ma il boato finale è tutto per l'idolo di casa, Kid Yugi. Infatti, esce da una statua a sua immagine assieme a Rari Dal Tacco e al pilastro della musica tarantina Fido Guido e porta sul palco Ilva. Rime affilate di denuncia che raccontano le ferite del centro siderurgico sulla propria terra, in perfetto stile Yugi, che non ha mai nascosto le sue origini, ma anzi ne ha sempre fatto il suo punto di forza. Un evento che va oltre la musica e che intende dar voce a chi spesso non l'ha avuta, dimostrando che attraverso la musica è possibile riscrivere il racconto di un'intera città, un racconto che sa di riscatto.
0: E noi torniamo fra pochissimo, rimanete con noi.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Torniamo insieme in diretta e parliamo adesso della 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà promossa dal Centro Servizi Volontariato di Taranto, numero tondo quest'anno, 20 anni, un numero importante. Ieri l'evento inaugurale in cattedrale e si prosegue oggi, si entra nel vivo con 500 ragazzi attesi in Città Vecchia. Ne parliamo con Maria Antonietta Brigida, Presidente del CSV di Taranto.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno, ben trovata.
8: Grazie, grazie di questa, di aver pensato anche a noi in questa, per questa bellissima attività che stiamo portando avanti nella Città Vecchia.
7: Com'è andata ieri e soprattutto come prosegue oggi, come proseguirà in questi giorni?
8: Allora, ieri è stata una serata molto emozionante, una serata bellissima. Il Duomo era stracolmo di persone, i ragazzi sono stati geniali, ci hanno regalato emozione, abbiamo capito che lavorare con i ragazzi, con i giovani, è fondamentale, perché loro porteranno il nuovo seme nella nostra comunità. C'è la speranza per un mondo migliore.
7: Come si evolverà, insomma, quali sono le attività che avete pensato per renderli protagonisti i ragazzi?
8: Allora, stamattina, come dicevi, arrivano 500 ragazzi dalle scuole sia di Taranto che della provincia. I ragazzi lavoreranno con le associazioni su temi fondamentali che sono l'inclusione, la libertà, la conoscenza, l'aver cura, quindi sono le parole della nostra rassegna. E quindi su questi temi si ascolteremo loro e dopo non finisce qui naturalmente la rassegna, non si chiude in questi due giorni, ma prosegue proprio con quello che noi siamo riusciti a raccogliere dai ragazzi, perché sarà il nostro documento finale della rassegna.
7: Intanto, insomma, guardiamo insieme le immagini mentre Maria Antonietta Brigida parla della serata di ieri, di questo momento musicale che ha dato il via alla 20ª rassegna, Le ali della libertà, il concerto a cura della grande orchestra del coro e della school band dell'Alessandro Volta di Taranto. E dicevamo appunto che il fulcro resta Città Vecchia, ci avete puntato anche quest'anno.
8: Quest'anno abbiamo puntato sulla Città Vecchia, ecco perché ritrovarsi, la parola ritrovarsi, perché noi è da parecchi anni che facciamo la nostra rassegna nella Città Vecchia, però di solito ci chiudevamo nell'università, no? Perché ci dava il senso dell'università come tempio della cultura, dell'inclusione, no? Dell'incontro dei giovani. Poi abbiamo capito che dovevamo andare proprio perché volevamo rispettare quelle che sono anche i dettami del nostro lavoro, del nostro fare quotidiano, andare nei luoghi diversi dove c'è la gente, i luoghi che vengono agiti. Ed ecco perché abbiamo chiesto aiuto anche a Don Emanuele Ferro, che ringrazio per la sua disponibilità. E quindi avremo una rassegna diffusa, andremo nelle sale della parrocchia.

0: parrocchia della San Giuseppe, andremo a San Gaetano, andremo nel Campetti dove i ragazzi giocano, perché la rassegna è anche un gioco, no? Saranno i ragazzini a incontrare altri ragazzini della città vecchia, quindi ci sarà, come dire, una inclusione. E stiamo andando nei luoghi dove la gente abita, i luoghi dove bisogna aver cura, non solo dei luoghi, ma anche delle persone che abitano in questa parte della città vecchia.
1: E che tipo di
0: Insomma,
1: risposta state avendo?
0: senti, positiva, molto positiva, a giudicare da come era stracolmo ieri il Duomo. E poi camminando, passeggiando nella città vecchia, tutti erano curiosi di capire cosa stava succedendo, no? Perché noi andremo a parlare con le persone, non saranno solo spettatori, ma li coinvolgeremo anche nelle attività con i giovani.
1: Quindi c'era anche questa, insomma, curiosità legittima che cercherete di cogliere a vostro favore per riuscire a far capire anche come lavora il mondo del volontariato, il CSV sul territorio. A proposito di questo, l'impressione che si ha rispetto al volontariato è quella di un bell'universo, insomma, ricco però anche molto frastagliato. Qual è il quadro? Quante sono orientativamente le realtà impegnate? Di che cosa si occupano sul territorio?
0: Allora, noi, come sapete, il Centro Servizi per il Volontariato è il collettore, no, degli ETS, perché ora si chiamano ETS, ma sono tutte le associazioni. Le associazioni che collaboreranno in questo percorso della rassegna vanno dall'assistenza alle persone anziane, all'inclusione dei giovani, alla tutela della natura. Quindi diciamo che tutti gli ambiti sono rappresentati. Poi dobbiamo dire anche un'altra cosa. Ora ci troviamo di fronte ad un volontariato che non è il volontariato che prima rispondeva ai bisogni e alle emergenze. Ora abbiamo un volontariato diverso, abbiamo un volontariato che non aspetta, no? Ma che agisce per combattere il disagio.
1: Questo è un
0: Mentre prima lavorava
1: aspetto.
0: sul disagio, ora no, ora si fanno delle azioni per prevenire il disagio. Quindi è cresciuto il mondo del volontariato. E questo anche grazie, non perché si voglia mettere una medaglietta, ma perché è tanta la formazione in 22 anni che abbiamo fatto, no? Quindi le associazioni sono cresciute, è cresciuto anche il loro modo di lavorare.
1: Questo è importante sottolinearlo perché non si può più considerare il volontariato come qualcosa di affidato solo ed esclusivamente al buon cuore. È chiaro che c'è sempre una mossa e una spinta di empatia verso gli altri esseri umani che porta a decidere di impegnare il proprio tempo libero in attività di volontariato, ma il volontariato ormai sono imprese, sono attività e formazione e quindi insomma c'è tanta professionalità dietro, forse non sempre si coglie che è una vera e propria industria.
0: È vero, questo è verissimo. Le associazioni, i dirigenti delle associazioni vogliono e si mettono sempre in gioco con nuove formazioni. Noi facciamo tanta formazione, quindi.
1: È fondamentale. Non la sentiamo più. Io la
0: Ecco, mi
1: ringrazio.
0: sentite?
1: Sì. Ecco, ci siamo forse. Va bene, chiudiamo il collegamento. Grazie a Maria Antonietta Brigida, presidente del CSV di Taranto. Direi, insomma, che abbiamo colto lo spirito di questa 20ª rassegna del volontariato partita ieri sera dalla cattedrale di San Cataldo, che proseguirà in questi giorni coinvolgendo centinaia di ragazzi e non solo, insomma, tutta Città Vecchia. E, noi

0: Vogliamo adesso parlare di una storia, di un tema che ci porta in via Liguria. Non è una bella vicenda, purtroppo. Fino ad ora abbiamo parlato, insomma, con la Brigida di bellezza, della voglia di mettersi, insomma, in gioco, di spendersi per gli altri. In questo caso, invece, siamo proprio da un'altra parte. Parliamo di pass di sabili contraffatti utilizzati per riuscire ad avere il posto, il parcheggio sempre assicurato. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Insospettiti dalla grafica poco convincente di alcuni contrassegni esposti su alcune auto, hanno deciso di segnalarli alla polizia locale. È così che nel corso dei controlli effettuati nella mattinata di ieri in via Liguria, gli ausiliari della sosta di Chima Mobilità hanno contribuito a far emergere alcuni casi di utilizzo di pass falsi riservati alle persone con disabilità. Gli agenti della polizia locale, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, attraverso un controllo puntuale della documentazione, hanno infatti verificato che i contrassegni erano contraffatti e hanno proceduto al loro sequestro. I pass erano stati utilizzati per occupare indebitamente gli stalli riservati alle persone con disabilità. Un episodio che riporta l'attenzione sull'importanza dei controlli a tutela di chi ha effettivamente diritto a usufruire degli spazi riservati, dal momento che l'utilizzo di contrassegni contraffatti, oltre a costituire una violazione delle regole, sottrae posti auto a persone che ne hanno reale necessità. Chima Mobilità, in collaborazione con la Polizia locale, ha dichiarato che proseguirà con i controlli sul territorio cittadino per contrastare gli utilizzi regolari dei contrassegni e garantire il corretto impiego degli stalli riservati.
0: Piccola pausa per noi, davvero pochi secondi, poi entriamo nel weekend sportivo.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: E allora, non è andata bene ieri al Taranto, 3 gol presi, poche occasioni, di questo vogliamo parlare, ma non solo di questo, con Dario Galitelli che è in videocollegamento con noi, con lui facciamo il punto ogni lunedì mattina sul weekend appunto di sport. Dario, buongiorno. Ce lo avremo fra pochissimo, nel frattempo appunto guardiamo e stiamo guardando insieme le immagini di ieri, della partita di ieri. Dicevamo insomma che questa trasferta contro il Canosa non ha portato bene al Taranto. Evidentemente l'effetto dei 12.000 dello Iacovone in casa, insomma strada facendo, è svanito. Nel mezzo però ricordiamo che c'è stata anche una partita di Coppa Italia, quindi insomma, tanti impegni ravvicinati e poi lo sport è anche questo, si vince, si perde, si ragiona anche su quali sono stati gli errori eventualmente commessi e dobbiamo dire che il coach, il mister Luca Tiozzo ha sottolineato appunto che il secondo tempo di questa partita non gli è piaciuto, quindi che c'è da lavorare su questo e dobbiamo lavorare, è stata una sconfitta pesante, ma dobbiamo lavorare, lo ha detto anche Montervino. Ieri nel corso appunto delle interviste post gara e parlando in generale ai giornalisti, insomma, il direttore sportivo Francesco Montervino ha ribadito appunto qualcosa è andato storto, ma dagli errori poi alla fine bisogna anche imparare. Ce l'abbiamo Gallitelli? Eccolo qua,
2: Sono qua. No,
0: buongiorno, ben trovato. Che è successo? Mi fai disperare tutti i lunedì.
2: non è colpa mia. Tu mi hai insegnato, no, che non bisogna fare i collegamenti mentre si guida,
0: Ah no,
2: vero? Ecco
0: assolutamente. Già
2: appunto.
0: avevo la Brigida che mi stava facendo prima un po'
2: No.
0: palpitare, però per fortuna non guidava lei. Sì, resto su questa linea, quindi bravo, sei stato bravo a fermarti.
2: Io l'avrei fatto, a dire la verità, però dice che non si fa, quindi a sto punto mi fermo. Però detto questo, scherzi a parte, non si fa, assolutamente non si fa. Buongiorno Marina, buon lunedì a te, buon lunedì ai nostri
0: Buongiorno.
2: telespettatori. Insomma, una domenica devastante, perché tutto potevamo aspettarci tranne un tracollo come quello di Canosa, perché di tracollo si parla nei termini, nel risultato, nei modi.
3: nell'approccio, poi possiamo provare a salvare tutto, anche se i giudizi, secondo me, vanno dati sì in maniera moderata, devono essere sempre giudizi che provino a rasserenare quello che è un ambiente che adesso noi Taranto la conosciamo bene, quindi dopo un 3-0 è una polveriera. Polveriera non c'è bisogno che diventi, ma sicuramente la gara di ieri è un grandissimo campanello d'allarme. L'ha detto Montervino, pensavamo di aver colmato o di aver accorciato quello che è il gap che c'era tra le squadre di testa e noi. Il gap dove risiede? Risiede nel fatto che Squinzano, Trani e Canosa sono partiti, hanno confermato il loro progetto tecnico, non hanno cambiato il direttore sportivo, non hanno cambiato l'allenatore. Il Taranto è chiaramente indietro. Perché? Perché se dopo due partite sei costretto a cambiare allenatore e direttore sportivo, vuol dire che il progetto tecnico va rivisto. E quindi inevitabilmente è un progetto tecnico che va registrato, che ha bisogno di migliorie, che ha bisogno di essere oliato, di migliorare i propri ingranaggi e di funzionare. Ieri non ha funzionato. Ieri non ha funzionato nulla, perché il Taranto nel primo...
0: Che cosa non ha funzionato? Io dicevo nell'introdurti, insomma, praticamente la porta non l'abbiamo vista o quasi. A parte questo, secondo te cosa concretamente poi non ha funzionato e ci ha portato a questo risultato così netto, tra l'altro, insomma, non è una vittoria di misura?
3: Marina, è un approccio sbagliato. Partiamo da un approccio sbagliato, perché anche nel primo tempo Canosa partita a mille, l'ambiente è infuocato, ce l'hanno descritto benissimo Cosimo Lenti e Marina Luzzi, ambiente infuocato, però non possono essere i 1800 di Canosa a spaventare il Taranto. Ma al di là di quello, approccio sbagliato da parte della squadra, il Canosa molto più duro, molto più aggressivo, arrivava sulle seconde palle prima del Taranto, poi a metà tempo forse un po' più di equilibrio, ma comunque il primo tiro in porta del Taranto arriva al 95esimo minuto, al 93esimo minuto, giù di lì, insomma, non può una squadra che deve vincere non riuscire ad essere mai pericolosa. C'è un problema tattico probabilmente in questa squadra, è una squadra che fa fatica a arrivare davanti, che è infarcita di seconde punte, di calciatori di talento, ma che poi davanti non riesce a occupare lo spazio, perché lo Savio è una punta che svaria su tutto il fronte offensivo, non riesce mai a essere presente in area, a far sentire il proprio peso, così come invece fa Saraniti negli scampoli di gara che gli vengono concessi. Ma la gara cambia a inizio ripresa, quando la maledetta costruzione dal basso mette il Taranto in condizione di regalare un calcio di rigore allo Stuni, perché è un passaggio rischioso da parte di Lombardo verso Morales, c'è uno stop sbagliato da parte di Morales, si allunga il pallone, Lattanzio, che la vecchia Volpe se lo va a recuperare, l'ex Nocerina lo mette giù e regaliamo un calcio di rigore. Poi c'è un 2-0 che, oh, signori miei, bisogna che tocca analizzarlo, perché c'è un tiro da 30 metri di Bernaola, gran tiro per carità di Dio, palla sotto il 7 con Lombardo fuori di almeno 3-4 passi e un calciatore, ovvero l'ex Brindisi Bernaola, che ha la possibilità sui 30 metri, 35 metri di stoppare il pallone, fare 5-6 passi, aggiustarselo con un tocco e metterlo sotto il 7. È un problema, non possiamo consentire questo. E poi c'è il rigore del 3-0. Secondo me è rivedibile, ma io non l'ho persa per l'arbitro questa partita, per carità. L'arbitro lasciò giocare molto, è stato abbastanza casalingo, però va rivisto tanto. Domenica con l'Ugento, purtroppo, come dicevi tu, in caso di vittoria avremmo avuto altre 12.000 se non 15.000 persone allo stadio. Domenica con l'Ugento non le avrai un pubblico sicuramente corposo, perché bisogna seguire la squadra. La domanda è tutto compromesso? No.
0: Beh, dai, siamo ancora all'inizio, cerchiamo di coltivare ottimismo. Certo, domenica ci saranno gli affezionati, quelli della buona e della cattiva sorte, però magari anche qualcuno in più.
3: Credo di più, sì, credo di più, però la domanda che facevo è: tutto compromesso? No, ma sono 7 punti dalla prima.
0: Lo so.
3: In un campionato come l'Eccellenza, in cui le prime non perdono mai, 7 punti sono 7 punti. Insomma, va registrata questa squadra, vanno migliorati gli automatismi, vanno date le chiavi a Montervino e a Tiozzo, e questa squadra deve viaggiare su quelle che sono le direttrici che questo tandem sta dettando in questo momento. Basta mercato, non c'è più da fare mercato, al massimo bisogna vedere se serve una punta, valutiamo se serve una punta, ma per il resto basta mercato, adesso serve lavorare sul gruppo che il Taranto ha costruito.
0: Non solo Taranto, vogliamo fare un piccolo excursus su tutto il resto?
3: Beh, insomma, c'è la Dinamo che scende in campo in questo fine settimana, gli altri campionati sono ancora in via di definizione, però possiamo parlare del Martina. Il Martina vince nuovamente in

0: casa, continua il suo percorso vittorioso. È sicuramente una squadra che sta regalando soddisfazione alla piazza e che dà un senso di maturità e di crescita grazie al proprio tecnico che noi conosciamo bene, che è Beppe Laterza. Gara che viene risolta nel finale al 95esimo con un gol di Diao. Un percorso di maturazione che in questo caso è bello che è iniziato, quindi complimenti al Martina, ed è sicuramente una realtà che quest'anno potrà togliersi diverse soddisfazioni. È chiaro che se si pensa alla vittoria finale, ritengo che ci possano essere delle problematiche. Se invece la definizione è quella di un percorso strutturale che sia volto a puntare anche ai playoff, beh, sicuramente il Martina è una squadra che può permettersi di pensare in grande.
1: Grazie al direttore Dario Galitani, ti aspettiamo in redazione, nel frattempo c'è il sole dietro di te, quindi sei praticamente in versione beatificazione, quindi ti lascio prima,
0: arrivo.
1: Realmente. Resta fermo dove sei e tranquillo. Grazie ancora, insomma, per questo quadro di quella che è la situazione tra Taranto, Martina, insomma, del calcio di casa nostra, e noi con lo sport chiudiamo questo appuntamento con Di Buon Mattino del lunedì. Ci ritroviamo ovviamente domattina puntuali dalle 7. Vi ricordo che ci sono i nostri social per essere sempre informati, e poi alle 14 il consueto appuntamento con il telegiornale. Rimanete su Studio 100 e buon inizio di giornata.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi appunto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie Marco. Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente.
3: Cerchiamo.
1: Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul web, certo. Però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
3: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di essere?
3: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una piattaforma, a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che è farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: Che X60,
1: insomma, ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli. E auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
3: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione mega. Scusami,
2: il mega casting.
3: Il mega casting, che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando ragiona quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria per loro.
1: Per Volvo? Sì. Di recente.
3: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi
1: Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
3: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, il design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali, in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
1: Assolutamente.
3: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice, che roba è questa qua? È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing. No, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, in una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
2: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità,

0: cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Beh, insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Beh, il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare. No?
0: Tanto con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu, con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
0: è utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand e della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile,

0: Pensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6 il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le altre novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full e-tech. Via il 1.6 da

0: 94 cavalli, arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori

0: interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Grazie mille Paolo.
6: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
5: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
6: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
5: E questo ce l'hai raccontato
6: spesso. Gli orologi
5: sono
6: stati inventati prima del motore a scoppio.
5: Assolutamente sì,

0: Insomma, questo forse ce l'hai raccontato
1: prima
0: tanto.
1: Del motore elettrico.
0: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Blu Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Buonasera, buonasera Mauro.
1: Buonasera.
0: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare. L'estate è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
2: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
0: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
1: Icona va bene per tutto, no?
0: Perché direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio. Ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
1: No, unisce un po' l'utile al dilettevole.
0: Sì.
1: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
0: certo.
1: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio... però insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
0: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta

0: creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
1: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
0: Esatto, che lì, fino a quel punto, diciamo che si può fare.
1: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
0: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia, è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
1: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
0: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
0: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
0: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
0: Sì, vero.
2: 350.000
0: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
1: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni.

0: assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Ma lo stai seguendo i mondiali?
2: Perché no, direi.
1: La domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
1: Hublot sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali. Stranamente, non è ai mondiali. Però,
1: pazienza.
2: se vuoi, ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso. Ma
1: Attenzione a non
2: non.
1: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: No,
1: mondiale,
2: no,
1: quindi di
2: lui
1: quello
2: però
1: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
1: Meno male.
2: lo lascia in mano a
1: Se no,
2: qualcuno fuori dal campo.
1: esatto,
2: Si
1: altro che
2: chiama,
1: garanzia, se
2: guarda,
1: no.
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé, Kylian
2: Mbappé.
1: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
1: CT
2: però
1: della.
2: ha avuto questo problema, la mamma è
1: Purtroppo,
2: mancata durante il
1: esattamente, sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è il grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
1: Ecco.
0: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. Quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente, e il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali, sostanzialmente, di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Sì, assolutamente, il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, e vado ad unire il design.

0: ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Ma penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie,

0: purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone che vengono prese in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
2: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo Centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
3: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del Centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
4: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
2: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
5: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
6: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
2: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
7: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma per quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati in cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni. Vuol dire camminare, camminare bene.
8: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi la chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
2: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
9: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
2: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
10: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
11: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
2: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
1: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
12: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
1: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
13: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
1: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
14: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza alla degenerazione maculare miopica, che è

0: la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
1: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine ELMA Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme

0: vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
1: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte, che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
0: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
1: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fermano davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, il bando dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare.

0: La banda di Taranto sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
1: Niente accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno. Nel frattempo inizierà la ritirata.
0: Quindi uscirete dall'elevatore di Nave Veneto?
1: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi con, da quello che so io, il capo di sottomarino della Marina e il CINC, comandante della squadra navale d'Italia.
0: Siete emozionati?
1: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
0: Grazie al maestro Pastaghe. Pastaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro?
2: Sì.
0: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Pastaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di Nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
0: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
0: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
0: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
0: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
3: Vedrete, vedrete.
0: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
4: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
4: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
4: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
4: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
3: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
3: No, no, della Rai. Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
3: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
5: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
6: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
6: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
3: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo tra virgolette pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: e disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro siamo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Cheradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
0: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace, era il 1979 quando

0: Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al capo di Stato Maggiore. Lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
1: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
0: Grazie, scusaci per il disturbo.
1: Finisco il restauro, se no.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
1: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.

0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo: c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora Volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Beh, ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, questo sì. Abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: Tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: Quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta ho già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, e sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
0: Bene, noi insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato.
1: Sì,
0: facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet. Vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello!
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: Il tempo è retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero. Un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia.

0: Italia praticamente a mettere su questa divisa, e che tipo di esperienza è stata?
1: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
0: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
1: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
0: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
1: La Repubblica.
0: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
1: Sono convinta, sì, la Repubblica.
0: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
1: No, io sono di Ravenna.
0: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
1: La prima volta che vengo a Taranto.
0: È la prima volta che vedi il nostro mare?
1: Sì,
0: nella prima. Il mare quanto è bello?
1: Dall'alto, sì. Sì, non ci passo
0: sopra. Com'è dall'alto?
1: È bellissimo.
0: È più bello, è vero?
1: Beh, no, è più bello qua. Più bello qua.
0: Sì, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
2: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
0: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
2: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
0: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive nella quotidianità?
2: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimi anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
0: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
2: Grazie a lei.
0: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
3: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... è rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
0: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
3: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
0: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
4: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
0: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
4: A livello di scherma?
0: No.
4: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
0: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
3: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta

0: nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
2: ancora,
1: vuole fare una
2: ancora.
1: Allora, stasera mi dà una mano.
2: No, allora. Allora, facciamo una domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
0: No, non mi hanno fatto questa domanda,
2: Antonio.
0: La
2: faccio io adesso, allora. Mi parlare del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
0: è la festa della Repubblica.
2: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa, cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
0: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
2: Nel 46.
0: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
0: Hai visto, Antonio?
2: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
2: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'Inno di Mameli?
2: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
1: 2 e 3, vai.
2: Io la prima strofa e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
1: Dai,
2: Fratelli d'Italia.
0: Fratelli d'Italia è meglio, no, tu prima. Perché...
2: Ma di capire che sul palco lei faceva...
0: No, non
2: e non cantava, diceva.
0: Si vedevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti, è la prima cosa che gli ho chiesto.
2: Non ha cantato.
1: Pensavo un pezzettino.
2: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa, vai?
2: Fratelli d'Italia.
1: Fratelli d'Italia.
0: L'Italia sta a destra.
2: Dell'elmo di Scipio, se cinta la testa.
1: Bravo. Bravissimi. Allora, alla prossima,
2: A Lecco.
1: La prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
3: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
1: Come ti chiami?
3: Io Valerio.
1: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-control.
3: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
1: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
3: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi... Bello.
1: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
4: Io non parlo bene italiano.
1: Tu non parli italiano? Di dove sei?
4: Sono belga.
1: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
5: Sono italiano.
1: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
5: Siamo 24, più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
1: Quanti italiani e quanti non italiani?
5: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
1: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
4: Sì, certo.
1: E tu come la festeggi?
5: Con voi.
1: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore. Fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
6: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia.

0: Perché questo lavoro si fa solamente così, allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
1: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
0: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare e far da mangiare bene a tutti quanti.
1: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
0: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
1: Invece Pavarotti?
0: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paputelli alla Pavarotti. Sono ravioline di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
1: Sinatra?
0: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
1: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
0: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
1: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
0: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
1: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
0: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
1: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli sì. Applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
2: È stata una bella serata, sì.
1: Veramente
2: italiana.
1: Ecco, come bisogna essere per essere italiani?
2: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
1: E Taranto lo esprime?
2: Sì, sì.
1: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
2: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
1: Senta, ma nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
2: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
3: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'orchestra italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Latre il Palletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali. E quindi, che dire ancora, tutti quanti insieme, buona festa a tutti!
4: Attenzione, passata.

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Ma per gli autografi è andata benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto in merito del Presidente Ciampi, che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: Ma perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Fa, allora...

0: testa, dove la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Milly Carluccio e tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce.

0: voce sua, cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: all'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto.

0: pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
1: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.

0: da prima dei sequencer, da dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco.

0: parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli.

Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio,

0: Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iperprecisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no. Secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manica di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi
0: sì,
2: bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Di Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Domani alla

0: la pelle de Raito, ouais.
1: Irlandais.

fondatore della Cittadella della Carità. Bambini, tutti quanti, vediamo.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva. L'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. La Corte d'Appello conferma lo stop. E poi andremo a Grottaglie. Non solo fusoliere Boeing, l'aeroporto punta sulla piattaforma per lo smantellamento degli aerei a fine vita. E poi ancora verde urbano, si complica la vertenza. Queste ed altre notizie. Restate con noi a tra poco.

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

L'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre, la Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il Collegio di Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS, che avevano chiesto di congelare lo stop in attesa del pronunciamento della Cassazione.

0: Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa è la notizia annunciata da Antonio Maria Vasile, presidente del CDA di Aeroporti di Puglia. Da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling. Novità sulla vertenza del verde urbano, questa mattina la conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva, l'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. Lo ha confermato per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano, respingendo la richiesta di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia in AS, in attesa del pronunciamento della Cassazione. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: L'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il collegio di giudici presieduto da Giuseppe Ondei ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS, che avevano chiesto di congelare la disposizione di fermo in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre. Nelle 11 pagine del dispositivo la Corte rimarca come il diritto alla salute prevalga sul diritto d'impresa, affermando come il pericolo qualificato che si ritiene all'eventuale spegnimento degli altoforni appaia in ogni caso cedevole rispetto al preminente diritto alla salute nell'ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi.
2: Era una decisione abbastanza scontata per me, perché con questa seconda richiesta di sospensiva non hanno fatto altro le controparti di portare all'attenzione della Corte solamente un nuovo elemento, cioè che la Cassazione aveva fissato a breve l'udienza in cui deciderà. Ma ovviamente se il principio è quello che è prioritaria la tutela della salute dei cittadini rispetto alla produzione, e la Corte non poteva dire altro che no, e infatti ha rigettato anche questo ricorso. Ma la spiegazione è semplice, in poche parole. Non è che se io in un anno uccido 150 persone, perché purtroppo questi sono i dati statistici, posso dire alla Corte, va bene, ma siccome si tratta di un mese, concedami una sospensiva di un mese. E sarebbe un mercato veramente indegno, come per dire non ne uccido 150 ma ne ucciderò 20. E la Corte giustamente non ha fatto altro che affermare il principio che non è una questione di ordine temporale, ma è una questione di rispetto del principio che viene prima la tutela della salute.
1: Adesso ad esprimersi definitivamente sulla chiusura o meno degli impianti dell'area a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno, dovrà essere la Suprema Corte. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre. L'azienda intanto nelle prossime ore avvierà il cosiddetto abbassamento di carica con un inserimento inferiore di carbon coke che comporterà una produzione minore di ghisa. Entro la serata dell'8 ottobre avverrà la vera e propria messa in stand-by degli impianti, considerando che secondo le disposizioni della Corte d'Appello entro il 28 ottobre dovrà essere tutto spento e che serviranno almeno 2 giorni per arrivare a spegnere gli impianti, la decisione della Cassazione, eventualmente contraria allo stop, dovrebbe arrivare a poche ore dall'udienza del 20 ottobre, un caso più unico che raro.
0: Il futuro dell'ex Ilva, le responsabilità del governo e le scelte per Taranto. Dopo il nuovo no alla sospensione del decreto sull'area a caldo, i parlamentari ionici indicano strade diverse. Scopriamo quali nel servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Il rigetto sulla seconda richiesta di sospensione del decreto sull'area a caldo dell'ex Ilva alimenta il confronto politico sulle scelte per Taranto. Diverse le angolature da cui i parlamentari ionici Francesca Viggiano, Mario Turco e Dario Iaia indicano la strada da seguire tra tutela della salute, salvaguardia del lavoro e prospettive industriali. La parlamentare del PD Francesca Viggiano chiede un intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e accusa l'esecutivo: il governo ha deciso di non scegliere.
4: È tempo che la presidente Meloni venga a Taranto a dirci cosa ha intenzione di fare nei riguardi dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Abbiamo famiglie, abbiamo operai, abbiamo una città intera che dipende dalle scelte di questo governo che sino ad ora ha deciso di non scegliere e ha delegato ogni decisione ad autorità giudiziarie. Questo ovviamente non può costituire una politica di ossessione per il nostro territorio, né ci sono degli indici che si facciano ben pensare rispetto alle tutele sanitarie ed ambientali che noi da anni ci aspettiamo. Occupazione, ambiente e sanità devono essere le uniche direttrici di questo governo.
3: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco chiede 8 milioni di euro da recuperare attraverso una riduzione delle spese militari.

0: può essere sacrificato rispetto a una continuità produttiva a carbone altamente inquinante. Il governo venga in Parlamento a riferire e soprattutto Giorgia Meloni non può più nascondersi dalle sue responsabilità. Il Movimento 5 Stelle chiede da sempre un accordo di programma che definisca la chiusura dell'area a caldo delle fonti inquinanti, tuteli i lavoratori e le imprese dell'indotto, pianifichi le bonifiche e soprattutto riconverta sul piano economico, sociale e culturale la città di Taranto. Servono 8 miliardi. Il governo rinunci in parte alle spese in armi oppure rinunci alle risorse del ponte sullo stretto di Messina.
1: Di diverso avviso l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, per il quale il rigetto era atteso. Il deputato assicura che il governo è pronto a ribadire l'impegno e a continuare a lavorare nell'interesse della città.
2: Il provvedimento della Corte d'Appello di Milano non ci ha sorpresi, onestamente ci aspettavamo un rigetto anche alla luce del parere negativo da parte della Procura Generale. Il governo è pronto, ha istituito un tavolo per Taranto, continueremo a lavorare con questo tavolo per Taranto muovendoci in due direzioni, la direzione della tutela dei livelli occupazionali e la direzione degli investimenti. Occorre che arrivino nuove imprese, nuovi imprenditori per dare delle risposte dal punto di vista occupazionale ed economico al territorio.
1: In vista dell'udienza del 20 ottobre in Cassazione, il confronto riguarda le iniziative da assumere nell'immediato e il percorso da costruire per lo stabilimento. Intanto lavoratori, famiglie e imprese dell'indotto attendono garanzie concrete per affrontare una crisi che coinvolge l'intero territorio.
3: Dopo l'ennesima sentenza sull'ex Ilva, il sindaco di Taranto Piero Bitetti chiede al governo di decidere sul futuro della città. Gli alibi vengono periodicamente meno, afferma in una nota, sottolineando che non è più sufficiente attendere i verdetti della magistratura per rinviare le decisioni. Ora tocca al governo dire cosa intenda fare di Taranto, dice Bitetti, chiedendo investimenti sulle alternative economiche ed un tavolo interministeriale da convocare proprio in città. Non serve rimandare ancora, serve decidere. E FIM, FIOM, WILM e USB, insieme al Consiglio di Fabbrica, chiedono un consiglio regionale straordinario e monotematico sulla vertenza ex Ilva. L'obiettivo è affrontare l'emergenza legata al preriscaldo degli impianti e all'aumento della cassa integrazione, tutelando occupazione e lavoratori e definendo tempi certi per la transizione ecologica. Voltiamo pagina, un luogo in cui non solo si costruiscono le fusoliere dei Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa è la notizia annunciata oggi di buon mattino dal presidente del CDA di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Basile. Marina Luzzi.
4: L'aeroporto di Grottaglie si prepara ad un altro ulteriore utilizzo, accoglierà migliaia di aerei pronti ad essere dismessi. A rivelarlo il presidente degli aeroporti di Puglia, Antonio Maria Basile, è intervenuto stamane in Di Buon Mattino.
5: E adesso abbiamo delle altre sorprese in serbo e posso anche annunciarle che da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling, cioè la catena degli aerei a fine vita. Chi conosce un po' l'aeroporto di Grottaglie sa che a Grottaglie si costruiscono le fusoliere dei Boeing. Noi stiamo immaginando un grande aeroporto nel quale si possano ritirare dal mercato centinaia e centinaia di migliaia di aerei a fine vita. È l'unica città che possiamo dire abbia una grandissima competenza nel recupero e soprattutto nella produzione di metalli, quindi rimettere in moto una catena di valore.
4: All'indomani della partenza del primo cargo agroalimentare con uva da tavola, insalata e susine che hanno raggiunto Istanbul per essere smistate anche fino alle Filippine senza passare per Milano e dopo l'apertura del bando per l'avvio dei voli civili alla volta di Roma e Milano che scadrà a dicembre e mentre si continua a lavorare sui voli suborbitali, un'ulteriore novità per uno scalo che diversifica le sue attività.
3: La cronaca, un 21enne di Palagiano è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra il 3 e il 4 ottobre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo il giovane avrebbe tentato di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altri 85 grammi di cocaina, 5 di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 19.000 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad accertamenti di laboratorio, mentre il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari. recuperare i finanziamenti tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico.

0: offshore e quanto chiede una mozione presentata in Consiglio regionale da Cosimo Borraccino e sottoscritta da altri 3 consiglieri. Le risorse sono scese da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 milioni. Una riduzione che secondo i firmatari mette a rischio un'opportunità strategica per il lavoro e il futuro industriale del territorio. Il servizio è del direttore Dario Calitelli.
1: Recuperare i fondi tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è l'obiettivo della mozione presentata in consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Cosimo Borraccino e sottoscritta da Donato Pentassuglia, Anna Grazia Angolano e Giuseppe Fischetti. Al centro dell'iniziativa la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di ridurre le risorse destinate al potenziamento delle infrastrutture portuali e al servizio del settore. Per Taranto il finanziamento è passato dai 28 milioni e mezzo inizialmente previsti ai 13.940.000 euro, un taglio superiore alla metà dello stanziamento originario. Una riduzione che, secondo i firmatari, rischia di compromettere un investimento strategico proprio mentre il territorio affronta la crisi dell'ex Ilva e le sue pesanti conseguenze sul lavoro e sulle imprese dell'indotto. Borraccino richiama la preoccupazione di circa 20.000 lavoratori tra diretti e indiretti e definisce quella in corso la più grave crisi industriale della storia repubblicana. In questo scenario lo sviluppo dell'eolico offshore viene indicato come un'opportunità per ampliare le prospettive produttive e occupazionali del territorio ionico. La mozione chiede alla Regione Puglia di aprire un confronto istituzionale con il governo e con il ministero competente. L'obiettivo è individuare soluzioni e strumenti finanziari che permettano di recuperare le somme inizialmente programmate e assicurare la piena realizzazione del progetto. Per Borraccino sostenere questo investimento significa tutelare una prospettiva di sviluppo che riguarda Taranto e l'intero sistema produttivo pugliese, evitando la perdita di ulteriori opportunità economiche e di lavoro. Il passaggio successivo sarà la discussione nell'aula del Consiglio regionale. Se approvata, la mozione sarà trasmessa al Ministero dal Presidente della Regione Puglia con la richiesta di rivalutare il taglio e individuare le risorse necessarie a salvaguardare il progetto.
0: Novità sulla vertenza del verde urbano. Questa mattina alla conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città c'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Siamo arrivati a una disperazione fra lavoratori e familiari. Abbiamo più volte denunziato in commissione ambiente, abbiamo denunziato tante criticità di tutti questi lavoratori e il comune, soprattutto la maggioranza, a oggi ci stanno prendendo ancora per i fondelli. La prima data del consiglio comunale presenteremo una gravità di documenti e poi ci aspetteremo delle risposte.
3: Si complica la vertenza del verde urbano. Questa mattina i rappresentanti sindacali hanno tenuto una conferenza stampa davanti a Palazzo di Città per rendere note ulteriori criticità emerse in merito alla gara d'appalto. Dopo l'apertura delle buste, le ditte aggiudicatrici sarebbero Bitella e Call Service di Nardò.
4: Ma perché tutta questa fretta? In 3 giorni, secondo loro, hanno risolto il problema. Ma mica è finita qua, perché queste due aziende hanno fatto un ribasso del 33-34% vietato dalla legge, quindi dovrebbero spiegare come fanno a pagare i lavoratori. Se oggi i soldi che ci stanno sono in realtà per quelli della vecchia e della causa sociale, sono gli stessi della gara in essere e i lavoratori diventano 96, se fai il 33% di sconto, che significa 330.000 euro su 1 milione, ma come li devono pagare?
5: L'abbiamo denunciato, fermate questo appalto, perché le somme che sono state stanziate per il numero dei lavoratori non va bene. Vedendo adesso questa situazione al ribasso del 33-34%, dai, siamo nel ridicolo, ma qua bisogna fermare tutto, perché parliamo quasi la metà dei lavoratori a casa e parliamo di famiglie, parliamo di persone che pagano mutuo, pagano tutto e devono essere sempre all'interno della società sana.
3: Intanto il Consiglio Comunale in modalità question time, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stato rinviato al 9 ottobre per problemi legati all'interruzione dell'erogazione idrica. Resta invece confermato alla data del 15 ottobre il monotematico sulla vertenza. La maggioranza infatti si sarebbe opposta all'anticipazione affermando di aver necessità di maggior tempo per analizzare bene la documentazione in merito. L'intera procedura della gara d'appalto però si concluderà il 14 ottobre. Per questo motivo i sindacati hanno già annunciato la loro

0: presenza al question time del 9 ottobre, nel cui ordine del giorno c'è un interpello del consigliere Stano all'assessora Gravame proprio sulla vertenza.
1: Ed un'altra vertenza occupazionale riguarda i lavoratori in forza a Clima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group, che questa mattina hanno chiesto un incontro all'amministrazione comunale e all'azienda per avere rassicurazioni sul proprio futuro. Il servizio è sempre di Maria Laura Paletta.
0: Questa mattina davanti a Palazzo di Città una delegazione di lavoratori in forza a Clima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group ha richiesto un incontro all'amministrazione comunale. Secondo quanto riferito, l'agenzia avrebbe infatti comunicato loro la fine della missione con Clima Ambiente, motivo per cui per i dipendenti a tempo indeterminato si aprirebbe la prospettiva di un'occupazione similare, per quelli a tempo determinato invece una rotazione con gli altri lavoratori della partecipata, tra cui anche gli ingressi recenti. Una situazione che ha allarmato i dipendenti, per i quali, dopo il confronto negato dall'amministrazione, si prospetta ora un incontro con Clima Ambiente per ottenere rassicurazioni sul proprio futuro occupazionale.
2: Da questo momento noi rimarremo uniti, andremo tutti per la stessa strada, perché l'obiettivo è il lavoro. E poi ci troveremo, chiederemo incontri anche sindacali, dove vogliamo spiegazioni da parte di Clima Ambiente, della direzione, dell'agenzia e soprattutto dal comune. Un incontro che ogni parte deve mettere la faccia. Come noi l'abbiamo messa nei giochi del Mediterraneo, tenendo questa città pulita, vogliamo che anche loro mettano la faccia e ci diano delle risposte qui.
1: Torna a Taranto il premio Panathlon Magna Grecia, presentata in mattinata alla seconda edizione a Porte dello Ionio. Sport ed inclusione, i valori chiave dell'evento. Ludovica Maiuri.
3: Presentata questa mattina la seconda edizione del premio Panathlon Taranto Magna Grecia, in programma venerdì 9 ottobre al Teatro Fusco. Al centro della serata i valori dell'inclusione e della solidarietà, racchiusi nel messaggio guida Oltre la vittoria, oltre la sconfitta. Un evento organizzato per celebrare atleti e società del territorio, distintisi per valori etici e fair play, e per premiare l'inclusione e la solidarietà oltre il risultato sportivo.
4: L'iniziativa nasce nell'esaltare i valori dello sport, esaltarli non solo come competizione, ma come spinta a dei valori molto più profondi che ogni essere umano nasconde e deve poter esprimere. Il club Panathlon si avvicina molto al nostro Lions International, che si presenta come un'associazione di volontariato al servizio della cittadinanza e delle fasce più deboli.
5: Noi siamo abituati a vedere lo sport attraverso i media che ci mettono in risalto i risultati sportivi, quelli positivi e quelli negativi conseguite dalle squadre, dai singoli atleti nei diversi sport. Però lo sport è anche un'altra cosa, nel senso che lo sport è un'attività alla quale noi del Panathlon riteniamo tutti abbiano diritto, e quindi il nostro impegno come associazione culturale è quello di promuovere appunto la cultura dello sport, una cultura che favorisca l'accesso da parte di tutti, soprattutto di chi non ha le risorse per permettersi procuratori o altre figure professionali di questo tipo. Lo sport è anche un momento importante nel senso della promozione dei valori di cittadinanza, perché un ragazzo che gioca, o un adulto che gioca in una squadra, impara le regole per stare in questa squadra. Quindi lo sport è anche un momento di educazione civica.
1: Al via a Taranto la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, organizzata dal CSV Taranto ETS, inaugurazione ieri nella Basilica di San Cataldo con il concerto Le ali della libertà dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. Il servizio di Giovanna Calabrese.
6: È dedicata al volontariato e ai giovani la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, inaugurata ieri nella cattedrale di San Cataldo, nel cuore della città vecchia. Una manifestazione che quest'anno coinvolgerà oltre 500 studenti delle scuole del territorio, con laboratori e incontri dedicati alla partecipazione e all'impegno. A dare il via alla rassegna è stato il concerto Le ali della libertà, eseguito dalla grande orchestra, dal coro e dalla school band dell'Istituto Comprensivo

0: comprensivo Alessandro Volta di Taranto. Ritrovarsi per un titolo che racchiude anche il messaggio che il CSV Taranto vuole affidare a questa 20ª edizione. Parlare di futuro, di impegno e della possibilità di costruire attraverso il volontariato nuove occasioni di partecipazione e libertà.
1: 500 ragazzi che si distribuiranno nei vari luoghi che abbiamo scelto per la nostra rassegna, che quest'anno sarà itinerante, dove i ragazzi delle scuole della provincia e della città di Taranto si incontreranno con tanti ragazzi per parlare di cosa? Del parlare di volontariato, per parlare di futuro, per parlare di impegno, per parlare di libertà, per parlare di uguaglianza, per parlare di inclusione, per parlare di cosa significa fare comunità.
0: Per la dirigente scolastica Teresa Gargiulo è un'emozione grandissima, legata soprattutto alla possibilità di mettere al centro il valore della persona.
2: Certamente è una emozione grandissima, anche in questa occasione speciale, che è appunto quello dell'inizio di questa rassegna sulla solidarietà. Significa proprio mettere in condivisione quegli ideali che sono gli stessi che anche la scuola porta avanti, che semplicemente è rimettere l'umano al centro.
0: Questa mattina la rassegna continua con 17 laboratori organizzati dagli enti del terzo settore e rivolti agli studenti. Nel pomeriggio al chiostro del Mudi il confronto sarà invece dedicato alla comunità della Città Vecchia, alle storie di chi fa il volontariato e al valore dell'impegno verso gli altri. Alle 18 spazio alle storie di volontariato con la proiezione del trailer di Involontari all'esame e il dialogo tra il regista Alessandro Guida e i volontari delle associazioni di Taranto e provincia. A chiudere la giornata alle 19:30 sarà Il mio amico Francesco con gli occhi del lupo, una narrazione dedicata a San Francesco a cura di Giovanni Guarino della cooperativa teatrale Crest.
3: Il Tarassa Teatro Festival ha riportato in scena L'ultima notte di Archimede, protagonista Mario Incudine in uno spettacolo che ha intrecciato mito, guerra e responsabilità della conoscenza.
4: D'ora ti starei chiedendo: ma questo è pazzo o è un genio? Sono pazzo. Sono pazzo, ragazzo mio! Pazzo.
3: Un genio davanti alla guerra, la scienza davanti alla coscienza. E questa è la sfida portata ieri sera sul palco del Teatro Comunale Fusco di Taranto, dove il Taras Teatro Festival ha raccontato L'ultima notte di Archimede. Mario Incudine ha dato voce e corpo al matematico siracusano nella regia di Alessio Pizek e nel testo di Costanza Di Quattro. Storia, mito e musica si sono intrecciati in un dialogo con un giovane soldato romano.
5: Uno spettacolo che appunto indaga e scandaglia tutto l'animo umano, tutta la gamma dei sentimenti di un uomo, di un genio. E dietro un genio molto spesso c'è la solitudine, c'è l'inadeguatezza alla vita. E questo è il racconto che facciamo di Archimede, ma lo facciamo in parole e musica con una regia bellissima firmata da Alessio Pizek, con le mie musiche suonate da Antonio Vasta e insieme a me questa figura bellissima, silenziosa ma potentissima affidata a Flavio Crespi. Taranto è sempre nel mio cuore e Taranto è sempre una città che trasuda grecità.
3: Prima dello spettacolo il premio Taras Teatro Festival per la cultura è stato assegnato a Stella Falsone, direttrice del Marta, una serata che ha trasformato la solitudine di un genio in una riflessione attualissima su sapere, guerra e responsabilità.
6: Il premio questa sera per me è un grande onore, perché suggella un'amicizia, una collaborazione molto preziosa con questo festival, in cui la cultura si salda attraverso l'esperienza della drammaturgia, dell'ascolto, della parola, che si innestano a loro volta nella tradizione, nella cultura di questo territorio. È un modo di affermare l'importanza delle nostre radici, di rielaborare con un sentimento, con un linguaggio moderno che si affida alla drammaturgia e che sa rendere contemporaneo il valore dell'antico.
7: I senatori a volte nei verbi, tra le truppe del comando, il volere superiore, io posso comprenderti.
3: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
6: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete l'alta pressione domina ancora lo scenario europeo, ma il vicino Atlantico cerca nuovamente di insidiarla con la formazione di nuove aree depressionarie associate a delle zone dove il tempo si mantiene un po' più perturbato, dove abbiamo la possibilità di pioggia. Ecco, vedete, una di queste si sta formando al largo del Portogallo, vedremo un po' quello che sarà la sua evoluzione, per il momento naturalmente è molto lontana dalle nostre zone, quindi non ci interessa, ma comunque la terremo presente per quanto riguarda l'evoluzione del corso della settimana. Le grandi perturbazioni atlantiche, come già abbiamo visto nei giorni precedenti, in realtà scorrono a latitudini molto settentrionali, parliamo intorno al 60° parallelo, e pertanto non ci interessano. Noi siamo ancora interessati, abbiamo detto, da quest'area di alta pressione con delle condizioni di tempo stabili e soleggiato. Diamo uno sguardo allora alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la vedete qui, un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ci può essere qualche nube in più rispetto ai giorni precedenti, ma non ci saranno fenomeni sul nostro territorio. Per quanto riguarda le temperature vedete restano su valori tutto sommato stabili rispetto ai giorni precedenti, piuttosto frizzanti.

Nelle prime ore del mattino, 15 gradi lungo le coste, qualcosina di meno anche nelle aree interne, mentre le temperature massime continuano ancora ad essere più tardo estive che autunnali. Vedete, per Taranto è prevista una temperatura massima di 27 gradi. Il vento continua a essere debole con qualche rinforzo da nord, ma il mare si manterrà poco mosso, localmente leggermente mosso al largo lo Ionio, ma si tratta proprio di episodi locali. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, allora quella di martedì, ecco la possiamo vedere che tutto sommato le condizioni non cambiano. Il tempo resta sempre stabile, continua questa assenza di precipitazioni che comincia a essere, diciamo, anche abbastanza notevole per quanto riguarda il numero di giorni senza che ci siano delle piogge di rilievo, e le temperature continuano ancora a essere ben al di sopra delle medie del periodo, specialmente nei valori massimi. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le condizioni meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto. Un brutto KO a Canosa, sconfitto la formazione rossoblu per 3-0. Una gara decisa nella ripresa con la formazione di Luca Tiozzo, incapace di reagire. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
1: Il Taranto cade e lo fa nel modo più doloroso al San Sabino di Canosa. I rossoblu nello scontro diretto incassano un pesante 3-0. Mister Tiozzo schiera i suoi con il 3-4-3, affidandosi a Taurino dal primo minuto e alla coppia Vukovic-Skoric in mezzo al campo. De Candia risponde con un 4-3-1-2 con la Vopa a supporto del tandem offensivo composto da Lattanzio e Di Piazza. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al 14° ed è di marca rossoblu. Taurino dalla corsia mancina disegna un cross invitante per Lo Savio, che svetta di testa ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Con il passare dei minuti il Taranto prende in mano le redini del gioco, gestendo il possesso e cercando di trovare spazi nella compatta retroguardia del Canosa. I padroni di casa si difendono con ordine e attenzione, senza però riuscire a impensierire concretamente la difesa ionica. La prima frazione scorre così senza particolari sussulti e le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa però racconta tutt'altra partita. Il Canosa rientra in campo con maggiore determinazione e al sesto trova l'episodio che cambia l'inerzia del match. Morales perde ingenuamente il pallone a terra di Piazza in aria e il direttore di gara non ha dubbi, indicando il dischetto. Dagli 11 metri si presenta la Vopa, che non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Taranto accusa il colpo e al 12° rischia nuovamente. Di Piazza salta l'anzolla con una bella giocata e conclude verso la porta, ma Lombardi è attento e riesce a deviare un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner arriva il raddoppio del Canosa. Bernaola si inventa una conclusione a giro perfetta che non lascia scampo all'estremo difensore rossoblu. Sotto di due reti il Taranto prova a reagire, ma la manovra degli ionici appare sterile e priva di incettività. La squadra di Tiozzo fatica a costruire occasioni e non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso dalle parti del portiere avversario. Nel finale arriva anche la terza rete dei padroni di casa. Al 41esimo Russo anticipa Lombardo in uscita e viene atterrato in aria. Per l'arbitro è ancora calcio di rigore.

0: sul dischetto si presenta Castro che spiazza il portiere rossoblù e ferma il definitivo 3-0. E notte fonda per il Taranto, travolto nella ripresa e incapace di reagire dopo il vantaggio del Canosa. Al San Sabino arriva così la prima sconfitta stagionale per gli ionici, un KO pesante non soltanto per le proporzioni del risultato, ma anche per le conseguenze in classifica. La vetta dista ora 7 punti. Domenica prossima allo stadio Erasmo Iacovone farà visita all'Ugento.
1: E ascoltiamo adesso le interviste ai protagonisti del post-gara di Canosa Taranto.
2: Pensavamo di fare un secondo tempo completamente diverso, perché la fine del primo tempo ci aveva detto che non dominavamo, ok? Loro hanno fatto bene i primi 10-15 minuti, adesso non lo so esattamente. Noi secondo me siamo ritornati molto meglio, cioè perché poi le due punte loro le abbiamo incominciate a muovere, le abbiamo incominciate a far correre, non creando grandi presupposti, perché poi il centro dell'area era sempre vuoto, ma spostandoli da destra a sinistra. Questo ti faceva stare un po' più sereno, perché comunque tenevi le due bocche da fuoco molto molto lontane dalla porta. Invece poi l'1-0 in quella ingenuità lì ci ha completamente cambiato i piani della partita, perché poi questi qui sono anche molto forti nelle ripartenze, sono forti in tutto, ok? E gli abbiamo dato poi un'ulteriore fiducia nel loro stadio. Dopo una sconfitta io voglio pensare positivo, okay? Perché ho detto nella conferenza di mercoledì scorso, è fondamentale in settimana passare il turno di coppa. Oggi era fondamentale, inutile negarlo, ma era fondamentale perché volevamo dimostrare che il nostro percorso era quello giusto. Ma 7 punti non è finita, mancano tantissime partite, il Taranto da martedì ripartirà forte, già da domani si inizia a pensare all'Ugento, e se oggi abbiamo fatto 4 vittorie di fila dobbiamo puntare a farne ancora di più, dobbiamo puntare a fare un percorso netto ancora più lungo, un filotto ancora più lungo, creare quella mentalità che poi ti fa stare meglio dentro gli scontri diretti e ti fa stare meglio anche se per caso vai sotto 1-0, cosa che poi noi non abbiamo avuto una grande reazione come hai detto te. Noi il primo tempo, la parte finale dal 15esimo minuto al 45esimo l'abbiamo fatta bene, bisogna dire la verità. Il problema è poi che ci è saltato il cervello sullo 0-1, non siamo riusciti a reagire. Perché poi loro hanno preso fiducia, loro insomma nel loro stadio hanno sicuramente fatto quel qualcosina in più e noi abbiamo preso poi un euro gol e un'ingenuità incredibile, poi voglio rivederlo bene quel rigore lì, perché poi in tutte le cose bisogna andarsene a rivedere, essere un po' più freddi nel dire le cosine. Però dispiace, perché io tutto pensavo a fine primo tempo, ma non di prendere 3 gol a fine partita.
3: Per noi deve essere comunque facile, perché è bello raccontare le vittorie, ma deve essere altrettanto facile e responsabile raccontare le sconfitte, soprattutto quelle importanti come quella di oggi. È chiaro che è una partita che è stata veicolata da un errore importante fatto nel secondo tempo, con il primo rigore subito, poi è fuori discussione che la partita è andata verso un binario. Fino a quel momento avevamo la sensazione da fuori che avevamo in controllo la partita e che anzi con gli innesti del secondo tempo sarebbe potuto diventare una partita a nostro favore, però quando incontri poi avversari forti come il Canosa in qualche modo devi stare attento sempre, e ripeto, dispiace che poi magari l'errore è stato fatto da due giocatori grandi, di età, esperti, però questo può accadere, l'importante adesso è accantonarlo e metterlo da parte e ripartire. Sono partiti con un'idea, la stanno mantenendo, chiaramente i risultati gli stanno dando anche la forza di poter continuare con un certo sistema. Il Taranto invece viene da già un cambio tecnico fatto 3 settimane e mezzo fa, un cambio dirigenziale, quindi è fuori discussione che una squadra che non cambia e parte è più avanti delle altre, se no non ha motivo di esistere il fatto di aver cambiato. Noi dobbiamo colmare quel gap che fino ad oggi con grande onestà pensavamo già di e siamo convinti che sia così, però di essere già sulla buona strada. Oggi c'è una battuta d'arresto non semplice, brutta, però che non ci deve far disperdere l'attenzione da quello che è il nostro programma. Il programma è quello di arrivare in fondo in maniera forte, in maniera netta, con quelle che sono le difficoltà, perché non potevamo pensare di fare dal 10 settembre novembre ad oggi, o meglio al 25 aprile, 26 aprile, tutte vittorie, quindi è fuori discussione che è una battuta d'arresto brutta che va valutata ma che va anche assorbita il più presto possibile.
0: Direttore,

0: Ci sono sconfitte che forse possono fare anche bene?
1: Ti devo dire la verità, è proprio quello che noi pensiamo di fare in questo momento, far sì che questa sconfitta ci dia il là per continuare un percorso che avevamo intrapreso. Dobbiamo far sì che questa sconfitta ci faccia bene, è l'unico modo per poter venire fuori e per poter riprendere un determinato cammino che fino ad oggi ci aveva visto protagonisti di tutte vittorie e di un passaggio di turno importante anche in Coppa.
2: Ci spostiamo adesso in Serie D, il Martina ci crede fino all'ultimo e conquista 3 punti preziosi al Tursi contro il Francavilla in Sinni, decide un gol di Diò al 5° minuto di recupero dopo una partita combattuta e una traversa colpita da Battista. Finisce 1-0 per i biancazzurri di La Terza, il servizio del direttore Dario Gallitelli.
3: Il Martina ci crede fino all'ultimo e al Tursi conquista una vittoria che vale 3 punti pesantissimi contro il Francavilla Insigni, decide Diò al 5° minuto di recupero, un guizzo che rompe l'equilibrio di una partita complicata e fa esplodere la gioia dei tifosi biancazzurri. La Terza sceglie il 4-3-3, Colzani in porta, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa, Correnti, Mastrovito e Polito a centrocampo, Resuf, Agnelli e Silvestro in attacco. Lazic risponde con il 4-4-2 affidando ad Da Silva e Maffei il compito di guidare l'attacco del Francavilla. E il Martina a prendere subito l'iniziativa. All'11° Resuf cerca la porta con una conclusione deviata in calcio d'angolo. Al 15° poi lo stesso attaccante mette al centro un pallone invitante sul quale Agnel non riesce ad arrivare per pochissimo. Il Francavilla risponde al 34° con Da Silva. Il suo tiro è debole. Colzani interviene a terra senza difficoltà. Al 40° i biancazzurri tornano avanti con Silvestro, ma il suo cross attraversa l'area di rigore senza trovare una deviazione. Nella ripresa il confronto diventa più equilibrato. Il Martina fatica a dare continuità alla manovra ma costruisce l'occasione più importante. Al 61° Battista lascia partire un gran tiro che si stampa sulla traversa. Poco dopo, al 63° ci riprova in semi rovesciata mandando il pallone appena sopra la porta. Nel finale il Martina aumenta la pressione mentre il Francavilla difende il pareggio, ma proprio quando lo 0-0 sembra ormai scritto arriva l'episodio decisivo. 5° minuto di recupero, 2° calcio d'angolo consecutivo per i padroni di casa. Diò riceve al centro dell'area, si gira e infila un raso terra nell'angolino basso. Il Tursi esplode insieme al marcatore e alla panchina biancazzurra, finisce 1-0, una vittoria cercata fino all'ultimo, conquistata con tenacia e decisa da un uomo entrato dalla panchina. Il Martina festeggia 3 punti importanti per il proprio cammino in campionato.
2: Ci spostiamo adesso sulla Murgia perché c'è stata l'impresa della FBC Gravina che al vicino supera 4-2 la Virtus Francavilla e le infligge la prima sconfitta stagionale dopo il KO di Aversa. I gialloblu reagiscono con una prestazione di carattere. Il servizio. Dopo la sconfitta di Aversa, la FBC Gravina rialza subito la testa nel modo migliore, superando 4-2 la capolista Virtus Francavilla, infliggendole la prima sconfitta stagionale. Parte meglio la Virtus, ma il primo squillo è del Gravina con Mecca, che al 5° calcia dal limite. All'8° i gialloblu colpiscono anche la traversa sugli sviluppi di un corner con Occhiuto, mentre al 37° Ametai sfiora il gol di testa per gli ospiti. Al 38° il Gravina passa, Keros riceve da Mecca e dai 30 metri lascia partire un missile che si infila all'incrocio dei pali. La Virtus reagisce immediatamente, Malva sfiora il pareggio a tu per tu con Castagnini, poi al 45° Biagiotti non sbaglia e firma l'1-1 con un preciso raso terra. Prima dell'intervallo ancora pericolosi gli ospiti con Malva e Mungo. Nella ripresa il Gravina parte forte, Keros va vicino al gol dopo un cross di Santoro, mentre al 12° è la Virtus a sfiorare il vantaggio con Ametai, che colpisce il palo a Castagnini battuto. Al 18° il Gravina torna avanti, lancio lungo di Castagnini, Mecca scatta sul filo del fuorigioco, salta Lovato e deposita in rete per il 2-1. La Virtus prova a reagire e ancora Ametai impegna Castagnini con una spettacolare rovesciata. Al 27° però arriva il tris, punizione di Urso, colpo di testa di Mecca e respinta di Lovato sulla quale Scaringella è il più rapido e firma il 3-1. Al 34° il Gravina cala il poker con Keros che dai 25 metri trova un sinistro chirurgico e firma la doppietta personale. La Virtus accorcia al 41° con una splendida punizione di Ametai, nel recupero sfiora ancora il gol, ma Castagnini respinge la prima conclusione e la seconda termina a lato. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio, finisce 4-2 al vicino e il Gravina reagisce alla sconfitta di Aversa, supera la capolista e le infligge la prima battuta d'arresto dopo 5 vittorie consecutive. Il Brindisi non si ferma, dopo il successo esterno sul

0: campo del Francavilla Insigni. Biancazzurri superano con un netto 3-0 la Real Avers e centrano la seconda vittoria consecutiva. Autogol di Forte nel recupero del primo tempo, il rigore di Sosa inizio ripresa e la firma di Carretta all'85esimo per una vittoria meritata che conferma il momento positivo per la formazione di Roberto Taurino. Il servizio. Dopo il successo esterno sul campo del Francavilla Insigni, il Brindisi conferma il proprio momento positivo e supera con un netto 3-0 la Real Aversa. Una vittoria meritata per gli uomini di Roberto Taurino, capaci di indirizzare la gara già nel finale del primo tempo e di chiuderla nella ripresa. Il Brindisi parte subito con maggiore intraprendenza. Al 12esimo Gori mette in mezzo dalla sinistra per Barbero, che da due passi devia al volo e sfiora il palo. Sei minuti più tardi, ancora pericolosi i biancazzurri. Barbero parte in velocità e si presenta davanti a Imga, che compie un intervento decisivo e salva il risultato. Quando sembra ormai vicino l'intervallo, arriva il vantaggio brindisino. Al 47esimo del primo tempo, nel recupero, Alboni lascia partire una conclusione rasoterra che trova la deviazione decisiva di Forte, autore dell'autogol dell'1-0. Il Brindisi torna in campo determinato e dopo appena due minuti conquista un calcio di rigore. Ancora Alboni entra in area e viene atterrato. Dal dischetto, Sosa e glaciale, spiazza Imga e firma il 2-0. Il Brindisi sfiora più volte il tris. Al 69esimo Carretta calcia, Imga respinge sulla ribattuta ganforina serve Sanchez che incredibilmente non trova la porta. I biancazzurri continuano a spingere, all'85esimo arriva finalmente il gol della sicurezza. Ripartenza del Brindisi, Carretta si presenta alla conclusione e firma il definitivo 3-0. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Brindisi centra la seconda vittoria consecutiva, confermando il buon momento dopo il colpo esterno di Francavilla Insigni e preparandosi ora alla trasferta sul campo della Nocerina.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in questo TG Sportivo. Appuntamento con 100D questo pomeriggio a partire dalle 18 per parlare in maniera esclusiva del Girone H. Ancora grazie per essere stati qui con noi. Un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the Feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for Aisle. Aisle Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredire, progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone che vengono presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà.
2: Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for Aile Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
5: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
6: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
2: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
7: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
8: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
2: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
9: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
10: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative quindi, raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
2: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
11: Sì, è una camminata insieme perché non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare

0: insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
1: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
2: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
3: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
1: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
4: Le stime parlano chiaro: entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
5: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
4: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
6: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino, a nostro avviso, vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
4: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
7: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare, tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
4: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime e più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.

0: vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita? Come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
0: La libertà fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare

0: i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutto quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto.

0: di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico,

0: vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulet. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulet in relazione anche all'articolo 593 del Codice Penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a una paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario Essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose, chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, Oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi.

0: Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti. Se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante, controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente, e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto

0: presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari intanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore, con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente, la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Viene
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi.

0: meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEUMA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego.

una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo.

dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini. Immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale.

0: cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco,

0: di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, ho seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi, oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza.

forza di cantiere, ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro. Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione. Figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme. 30 anni di crescita. 30 anni di fiducia. E il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House

0: la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la chain of office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan va nella sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: St. Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose, ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford.

0: È qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo lì, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
1: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo

dialogo, lo promette Monsignor Nicola di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Clogin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

suppone che San Cataldo sia nato a Kenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese

0: un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House, una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni, splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo, e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita, qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene con i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi a

0: ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: L'aria a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre, la Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il Collegio di Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS, che avevano chiesto di congelare lo stop in attesa del pronunciamento della Cassazione. Un luogo in cui non solo si costruiscono le fusoliere dei Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa è la notizia annunciata da Antonio Maria Vasile, presidente del CDA di Aeroporti di Puglia. Da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling. Novità sull'avvertenza del verde urbano, questa mattina la conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva, l'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. Lo ha confermato per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano, respingendo la richiesta di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia in AS, in attesa del pronunciamento della Cassazione. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: L'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il Collegio di Giudici presieduto da Giuseppe Ondei ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS, che avevano chiesto di congelare la disposizione di fermo in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre. Nelle 11 pagine del dispositivo la Corte rimarca come il diritto alla salute prevalga sul diritto d'impresa, affermando come il pericolo qualificato che si ritiene all'eventuale spegnimento degli altoforni appaia in ogni caso cedevole rispetto al preminente diritto alla salute nell'ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi.
2: Era una decisione abbastanza scontata per me, perché con questa seconda richiesta di sospensiva non hanno fatto altro le controparti di portare all'attenzione della Corte solamente un nuovo elemento, cioè che la Cassazione aveva fissato a breve l'udienza in cui deciderà. Ma ovviamente se il principio è quello che è prioritaria la tutela della salute dei cittadini rispetto alla produzione, e la Corte non poteva dire altro che no, e infatti ha rigettato anche questo ricorso. Ma la spiegazione è semplice, in poche parole. Non è che se io in un anno uccido 150 persone, perché purtroppo questi sono i dati statistici, posso dire alla Corte, va bene, ma siccome si tratta di un mese, concedami una sospensiva di un mese. E sarebbe un mercato veramente indegno, come per dire non ne uccido 150 ma ne ucciderò 20. E la Corte giustamente non ha fatto altro che affermare il principio che non è una questione di ordine temporale, ma è una questione di rispetto del principio che viene prima la tutela della salute.
1: Adesso ad esprimersi definitivamente sulla chiusura o meno degli impianti dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno, dovrà essere la Suprema Corte. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre. L'azienda intanto nelle prossime ore avvierà il cosiddetto abbassamento di carica con un inserimento inferiore di carbon coc che comporterà una produzione minore di ghisa. Entro la serata dell'8 ottobre avverrà la vera e propria messa in stand-by degli impianti, considerando che secondo le disposizioni della Corte d'Appello entro il 28 ottobre dovrà essere tutto spento e che serviranno almeno 2 giorni per arrivare a spegnere gli impianti, la decisione della Cassazione, eventualmente contraria allo stop, dovrebbe arrivare a poche ore dall'udienza del 20 ottobre, un caso più unico che raro.
0: Il futuro dell'ex Ilva, le responsabilità del governo e le scelte per Taranto. Dopo il nuovo no alla sospensione del decreto sull'area a caldo, i parlamentari ionici indicano strade diverse. Scopriamo quali nel servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Il rigetto sulla seconda richiesta di sospensione del decreto sull'area a caldo dell'ex Ilva alimenta il confronto politico sulle scelte per Taranto. Diverse le angolature da cui i parlamentari ionici Francesca Viggiano, Mario Turco e Dario Iaia indicano la strada da seguire tra tutela della salute, salvaguardia del lavoro e prospettive industriali. La parlamentare del PD Francesca Viggiano chiede un intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e accusa l'esecutivo: il governo ha deciso di non scegliere.
4: È tempo che la presidente Meloni venga a Taranto a dirci cosa ha l'intenzione di fare nei riguardi dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Abbiamo famiglie, abbiamo operai, abbiamo una città intera che dipende dalle scelte di questo governo che sino ad ora ha deciso di non scegliere e ha delegato ogni decisione ad autorità giudiziarie. Questo ovviamente non può costituire una politica industriale per il nostro territorio, né ci sono degli indici che si facciano ben pensare rispetto alle tutele sanitarie ed ambientali che noi da anni ci aspettiamo. Occupazione, ambiente e sanità devono essere le uniche direttrici di questo governo.
3: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco chiede 8 milioni di euro da recuperare attraverso una riduzione delle spese militari, ponendo il tema delle priorità nell'impiego delle risorse pubbliche.
5: Sulla questione ex Ilva non ci sono più alibi. Il diritto alla salute non può essere sacrificato rispetto a una continuità produttiva a carbone altamente inquinante. Il governo venga in Parlamento a riferire e soprattutto Giorgia Meloni non può più nascondersi dalle sue responsabilità. Il Movimento 5 Stelle chiede da sempre un accordo di programma che definisca la chiusura dell'area a caldo delle fonti inquinanti, tuteli i lavoratori e le imprese dell'indotto, pianifichi le bonifiche e soprattutto riconverta sul piano economico, sociale e culturale la città di Taranto. Servono 8 miliardi. Il governo rinunci in parte alle spese in armi oppure rinuncia alle risorse del ponte sullo stretto di Messina.
3: Di diverso avviso l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, per il quale il rigetto era atteso. Il deputato assicura che il governo è pronto a ribadire l'impegno e a continuare a lavorare nell'interesse della città.
6: Il provvedimento della Corte d'Appello di Milano non ci ha sorpresi. Onestamente ci aspettavamo un rigetto anche alla luce del parere negativo da parte della Procura Generale. Il governo è pronto, ha istituito un tavolo per Taranto. Continueremo a lavorare con questo tavolo per Taranto, muovendoci in due direzioni: la direzione della tutela dei livelli occupazionali e la direzione degli investimenti. Occorre che arrivino nuove imprese, nuovi imprenditori per dare delle risposte dal punto di vista occupazionale ed economico al territorio.
3: In vista dell'udienza del 20 ottobre in Cassazione, il confronto riguarda le iniziative da assumere nell'immediato e il percorso da costruire per lo stabilimento. Intanto lavoratori, famiglie e imprese dell'indotto attendono garanzie concrete per affrontare una crisi che coinvolge l'intero territorio.
0: Dopo l'ennesima sentenza sull'ex Ilva, il sindaco di Taranto Piero Bitetti chiede al governo di decidere sul futuro della città. Gli alibi vengono periodicamente meno, afferma in una nota, sottolineando che non è più sufficiente attendere i verdetti della magistratura per rinviare le decisioni. Ora tocca al governo dire cosa intenda fare di Taranto, dice Bitetti, chiedendo investimenti sulle alternative economiche ed un tavolo interministeriale da convocare proprio in città. Non serve rimandare ancora, serve decidere. E FIM, FIOM, WILM e USB insieme al Consiglio di Fabbrica chiedono un consiglio regionale straordinario in modo tematico sulla vertenza ex Ilva. L'obiettivo è affrontare l'emergenza legata al preriscaldo degli impianti e all'aumento della cassa integrazione, tutelando occupazione e lavoratori e definendo tempi certi per la transizione ecologica. Voltiamo pagina, un luogo in cui non solo si costruiscono le fusoliere dei Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa è la notizia annunciata oggi in Di Buon Mattino dal presidente del CDA di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Basile. Marina Luzzi.
1: L'aeroporto di Grottaglie si prepara ad un altro ulteriore utilizzo, accoglierà migliaia di aerei pronti ad essere dismessi. A rivelarlo il presidente degli aeroporti di Puglia Antonio Maria Basile è intervenuto stamane in Di Buon Mattino.
7: E adesso abbiamo delle altre sorprese in serbo e posso anche annunciarle che da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling, cioè la catena degli aerei a fine vita. Chi conosce un po' l'aeroporto di Grottaglie sa che a Grottaglie si costruiscono le fusoliere dei Boeing. Noi stiamo immaginando un grande aeroporto nel quale si possano ritirare dal mercato centinaia e centinaia di migliaia di aerei a fine vita. è l'unica città che possiamo dire abbia una grandissima competenza nel recupero e soprattutto nella produzione di metalli, quindi rimettere in moto una catena di valore.
1: All'indomani della partenza del primo cargo agroalimentare con uva da tavola, insalata e susine che hanno raggiunto Istanbul per essere smistate anche fino alle Filippine senza passare per Milano e dopo l'apertura del bando per l'avvio dei voli civili alla volta di Roma e Milano che scadrà a dicembre e mentre si continua a lavorare sui voli suborbitali, un'ulteriore novità per uno scalo che diversifica le sue attività.
0: La cronaca, un 21enne di Palagiano è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra il 3 e il 4 ottobre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo il

giovane avrebbe tentato di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altri 85 grammi di cocaina, 5 di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 19.000 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad accertamenti di laboratorio, mentre il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari.

0: Borraccino e sottoscritta da altri tre consiglieri. Le risorse sono scese da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 milioni. Una riduzione che secondo i firmatari mette a rischio un'opportunità strategica per il lavoro e il futuro industriale del territorio. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
1: Recuperare i fondi tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è l'obiettivo della mozione presentata in consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Cosimo Borraccino e sottoscritta da Donato Pentassuglia, Anna Grazia Angolano e Giuseppe Fischetti. Al centro dell'iniziativa la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di ridurre le risorse destinate al potenziamento delle infrastrutture portuali e al servizio del settore. Per Taranto il finanziamento è passato dai 28 milioni e mezzo inizialmente previsti ai 13.940.000 euro, un taglio superiore alla metà dello stanziamento originario. Una riduzione che secondo i firmatari rischia di compromettere un investimento strategico proprio mentre il territorio affronta la crisi dell'ex Ilva e le sue pesanti conseguenze sul lavoro e sulle imprese dell'indotto. Borraccino richiama la preoccupazione di circa 20.000 lavoratori tra diretti e indiretti e definisce quella in corso la più grave crisi industriale della storia repubblicana. In questo scenario lo sviluppo dell'eolico offshore viene indicato come un'opportunità per ampliare le prospettive produttive e occupazionali del territorio ionico. La mozione chiede alla Regione Puglia di aprire un confronto istituzionale con il governo e con il ministero competente. L'obiettivo è individuare soluzioni e strumenti finanziari che permettano di recuperare le somme inizialmente programmate e assicurare la piena realizzazione del progetto. Per Borraccino sostenere questo investimento significa tutelare una prospettiva di sviluppo che riguarda Taranto e l'intero sistema produttivo pugliese, evitando la perdita di ulteriori opportunità economiche e di lavoro. Il passaggio successivo sarà la discussione nell'aula del Consiglio regionale. Se approvata, la mozione sarà trasmessa al Ministero dal Presidente della Regione Puglia con la richiesta di rivalutare il taglio e individuare le risorse necessarie a salvaguardare il progetto.
0: Novità sulla vertenza del verde urbano. Questa mattina alla conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città c'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Siamo arrivati a una disperazione fra lavoratori e familiari. Abbiamo più volte denunziato in commissione ambiente, abbiamo denunziato tante criticità di tutti questi lavoratori e il comune, soprattutto la maggioranza, a oggi ci stanno prendendo ancora per i fondelli. La prima data del consiglio comunale presenteremo una gravità di documenti e poi ci aspetteremo delle risposte.
3: Si complica la vertenza del verde urbano. Questa mattina i rappresentanti sindacali hanno tenuto una conferenza stampa davanti a Palazzo di Città per rendere note ulteriori criticità emerse in merito alla gara d'appalto. Dopo l'apertura delle buste, le ditte aggiudicatrici sarebbero Bitella e Call Service di Nardò.
4: Ma perché tutta questa fretta? In tre giorni, secondo loro, hanno risolto il problema. Ma mica è finita qua, perché queste due aziende hanno fatto un ribasso del 33-34% vietato dalla legge, quindi dovrebbero spiegare come fanno a pagare i lavoratori. Se oggi i soldi che ci stanno sono in realtà per quelli della vecchia e della causa sociale, sono gli stessi della gara in essere e i lavoratori diventano 96, se fa il 33% di sconto, che significa 330.000 euro su un milione, ma come li devono pagare?
5: L'abbiamo denunciato, fermate questo appalto perché le somme che sono state stanziate per il numero di lavoratori non va bene. Vedendo adesso questa situazione, al ribasso del 33-34%, dai, siamo nel ridicolo, ma qua bisogna fermare tutto perché parliamo quasi la metà dei lavoratori a casa e parliamo di famiglie, parliamo di persone che pagano mutuo, pagano tutto e devono essere sempre all'interno della società sana.
3: Intanto il Consiglio Comunale in modalità question time, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stato rinviato al 9 ottobre per problemi legati all'interruzione dell'erogazione idrica. Resta invece confermato alla data del 15 ottobre il monotematico sulla vertenza. La maggioranza infatti si sarebbe opposta all'anticipazione affermando di aver necessità di maggior tempo per analizzare bene la documentazione in merito. L'intera procedura della gara d'appalto però si concluderà il 14 ottobre. Per questo motivo i sindacati hanno già annunciato la loro presenza al question time del 9 ottobre, nel cui ordine del giorno c'è un interpello del consigliere Stato.

0: all'assessora Gravame proprio sulla vertenza.
1: Ed un'altra vertenza occupazionale riguarda i lavoratori in forza Clima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group, che questa mattina hanno chiesto un incontro all'amministrazione comunale e all'azienda per avere rassicurazioni sul proprio futuro. Il servizio è sempre di Maria Laura Paletta.
0: Questa mattina davanti a Palazzo di Città una delegazione di lavoratori in forza Clima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group ha richiesto un incontro all'amministrazione comunale. Secondo quanto riferito, l'agenzia avrebbe infatti comunicato loro la fine della missione con Clima Ambiente, motivo per cui per i dipendenti a tempo indeterminato si aprirebbe la prospettiva di un'occupazione similare. Per quelli a tempo determinato, invece, una rotazione con gli altri lavoratori della partecipata, tra cui anche gli ingressi recenti. Una situazione che ha allarmato i dipendenti, per i quali, dopo il confronto negato dall'amministrazione, si prospetta ora un incontro con Clima Ambiente per ottenere rassicurazioni sul proprio futuro occupazionale.
2: Da questo momento noi rimarremo uniti, andremo tutti per la stessa strada perché l'obiettivo è il lavoro. E poi ci troveremo, chiederemo incontri. Anche sindacali, dove vogliamo spiegazioni da parte di Clima Ambiente, della direzione, dell'agenzia e soprattutto dal comune. Un incontro che ogni parte deve mettere la faccia. Come noi l'abbiamo messa nei giochi del Mediterraneo, tenendo questa città pulita, vogliamo che anche loro mettano la faccia e ci diano delle risposte qui.
1: È tornata a Taranto il premio Panathlon Magna Grecia, presentata in mattinata la seconda edizione a Porte dello Ionio. Sport ed inclusione, i valori chiave dell'evento. Ludovica Maiuri.
3: Presentata questa mattina la seconda edizione del premio Panathlon Taranto Magna Grecia, in programma venerdì 9 ottobre al Teatro Fusco. Al centro della serata i valori dell'inclusione e della solidarietà, racchiusi nel messaggio guida Oltre la vittoria, oltre la sconfitta. Un evento organizzato per celebrare atleti e società del territorio, distintisi per valori etici e fair play, e per premiare l'inclusione e la solidarietà oltre il risultato sportivo.
4: L'iniziativa nasce nell'esaltare i valori dello sport, esaltarli non solo come competizione, ma come spinta a dei valori molto più profondi che ogni essere umano nasconde e deve poter esprimere. Il club Panathlon si avvicina molto al nostro Lions International, che si presenta come un'associazione di volontariato al servizio della cittadinanza e delle fasce più deboli.
5: Noi siamo abituati a vedere lo sport attraverso i media che ci mettono in risalto i risultati sportivi, quelli positivi e quelli negativi conseguiti dalle squadre, dai singoli atleti nei diversi sport. Però lo sport è anche un'altra cosa, nel senso che lo sport è un'attività alla quale noi del Panathlon riteniamo tutti abbiano diritto, e quindi il nostro impegno come associazione culturale è quello di promuovere appunto la cultura dello sport, una cultura che favorisca l'accesso da parte di tutti, soprattutto di chi non ha le risorse per mettersi procuratori o altre figure professionali di questo tipo. Lo sport è anche un momento importante nel senso della promozione dei valori di cittadinanza. Perché un ragazzo che gioca, o un adulto che giochi in una squadra, impara le regole per stare in questa squadra. Quindi lo sport è anche un momento di educazione civica.
1: Al via a Taranto la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà organizzata dal CSV Taranto ETS, inaugurazione ieri nella Basilica di San Cataldo con il concerto Le ali della libertà dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta, il servizio di Giovanna Calabrese. È dedicata al volontariato e ai giovani la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, inaugurata ieri nella cattedrale di San Cataldo, nel cuore della città vecchia. Una manifestazione che quest'anno coinvolgerà oltre 500 studenti delle scuole del territorio, con laboratori e incontri dedicati alla partecipazione e all'impegno. A dare il via alla rassegna è stato il concerto Le ali della libertà, eseguito dalla grande orchestra, dal coro e dalla school band dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Taranto. Ritrovarsi per un titolo che racchiude anche il messaggio che il CSV Taranto vuole affidare a questa 20ª edizione: parlare di futuro, di impegno e della possibilità di costruire attraverso il volontariato nuove occasioni di partecipazione e libertà.
6: 500 ragazzi che si distribuiranno nei vari luoghi che abbiamo scelto per la nostra rassegna, che quest'anno sarà itinerante, dove i ragazzi delle scuole della provincia e della città di Taranto si incontreranno con tanti ragazzi per parlare di cosa? Del parlare di volontariato, per parlare di futuro, per parlare di impegno, per parlare di libertà, per parlare di uguaglianza, per parlare di inclusione, per parlare di cosa significa fare comunità.
1: Per la dirigente scolastica Teresa Gargiulo è un'emozione grandissima, legata soprattutto alla possibilità di mettere al centro il valore della persona.
7: Certamente è una emozione grandissima, anche in questa occasione speciale, che è appunto quello dell'inizio di questa rassegna sulla solidarietà. Significa proprio mettere in condivisione quegli ideali che sono gli stessi che anche la scuola porta avanti, che semplicemente è rimettere l'umano al centro.
1: Questa mattina la rassegna continua con 17 laboratori organizzati dagli enti del terzo settore e rivolti agli studenti. Nel pomeriggio al chiostro del Mudi il confronto sarà invece dedicato alla comunità della città vecchia, alle storie di chi fa il volontariato e al valore dell'impegno verso gli altri. Alle 18 spazio alle storie di volontariato con la proiezione del trailer di Involontari all'esame e il dialogo tra il regista Alessandro Guida e i volontari delle associazioni di Taranto e provincia. A chiudere la giornata alle 19:30 sarà Il mio amico Francesco con gli occhi del lupo, una narrazione dedicata a San Francesco a cura di Giovanni Guarino della cooperativa teatrale Crest.
8: Il Tarassa Teatro Festival ha riportato in scena L'ultima notte di Archimede, protagonista Mario Incudine, in uno spettacolo che ha intrecciato mito, guerra e responsabilità della conoscenza.
9: Ora ti starei chiedendo: ma questo è pazzo o è un genio? Sono pazzo. Sono pazzo, ragazzo mio!
8: Un genio davanti alla guerra, la scienza davanti alla coscienza. E questa è la sfida portata ieri sera sul palco del Teatro Comunale Fusco di Taranto, dove il Taras Teatro Festival ha raccontato L'ultima notte di Archimede. Mario Incudine ha dato voce e corpo al matematico siracusano nella regia di Alessio Pizek e nel testo di Costanza Di Quattro. Storia, mito e musica si sono intrecciati in un dialogo con un giovane soldato romano.
10: Uno spettacolo che appunto indaga e scandaglia tutto l'animo umano, tutta la gamma dei sentimenti di un uomo, di un genio. E dietro un genio molto spesso c'è la solitudine, c'è l'inadeguatezza alla vita. E questo è il racconto che facciamo di Archimede, ma lo facciamo in parole e musica, con una regia bellissima firmata da Alessio Pizek, con le mie musiche suonate da Antonio Vasta e insieme a me questa figura bellissima, silenziosa ma potentissima, affidata a Flavio Crespi. Taranto è sempre nel mio cuore e Taranto è sempre una città che trasuda grecità.
8: Prima dello spettacolo, il premio Taras Teatro Festival per la cultura è stato assegnato a Stella Falsone, direttrice del Marta, una serata che ha trasformato la solitudine di un genio in una riflessione attualissima su sapere, guerra e responsabilità.
11: Il premio questa sera per me è un grande onore, perché suggella un'amicizia, una collaborazione molto preziosa con questo festival, in cui la cultura si salda attraverso l'esperienza della drammaturgia, dell'ascolto, della parola, che si innestano a loro volta nella tradizione, nella cultura di questo territorio. È un modo di affermare l'importanza delle nostre radici, di rielaborare con un sentimento, con un linguaggio moderno che si affida alla drammaturgia e che sa rendere contemporaneo il valore dell'antico.
12: Senatori, a volte nei tempi, tra le truppe del comando, il volere superiore, io posso comprendere.
8: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
6: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto. Un brutto KO a Canosa, sconfitto la formazione rossoblu per 3-0. Una gara decisa nella ripresa con la formazione di Luca Tiozzo, incapace di reagire. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
7: Il Taranto cade e lo fa nel modo più doloroso al San Sabino di Canosa. I rossoblu nello scontro diretto incassano un pesante 3-0. Mister Tiozzo schiera i suoi con il 3-4-3, affidandosi a Taurino dal primo minuto e alla coppia Vukovic-Skoric in mezzo al campo. De Candia risponde con un 4-3-1-2 con la Vopa a supporto del tandem offensivo composto da Lattanzio e Di Piazza. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al 14° ed è di marca rossoblu. Taurino dalla corsia mancina disegna un cross invitante per Lo Savio, che svetta di testa ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Con il passare dei minuti il Taranto prende in mano le redini del gioco, gestendo il possesso e cercando di trovare spazi nella compatta retroguardia del Canosa. I padroni di casa si difendono con ordine e attenzione, senza però riuscire a impensierire concretamente la difesa ionica. La prima frazione scorre così senza particolari sussulti e le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa però racconta tutt'altra partita. Il Canosa rientra in campo con maggiore determinazione e al sesto trova l'episodio che cambia l'inerzia del match. Morales perde ingenuamente il pallone, a terra Di Piazza in aria e il direttore di gara non ha dubbi, indicando il dischetto. Dagli 11 metri si presenta la Vopa, che non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Taranto accusa il colpo e al 12° rischia nuovamente. Di Piazza salta l'anzolla con una bella giocata e conclude verso la porta, ma Lombardi è attento e riesce a deviare un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner arriva il raddoppio del Canosa. Bernaola si inventa una conclusione a giro perfetta che non lascia scampo all'estremo difensore rossoblu. Sotto di due reti il Taranto prova a reagire, ma la manovra degli ionici appare sterile e priva di incisività. La squadra di Tiozzo fatica a costruire occasioni e non riesce praticamente mai a rendere rendersi pericolosa dalle parti del portiere avversario. Nel finale arriva anche la terza rete di padrone di casa. Al 41esimo, Russo anticipa Lombardo in uscita.

0: atterrato in aria. Per l'arbitro è ancora calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Castro che spiazza il portiere rossoblù e ferma il definitivo 3-0. È notte fonda per il Taranto, travolto nella ripresa e incapace di reagire dopo il vantaggio del Canosa. Al San Sabino arriva così la prima sconfitta stagionale per gli Ionici. Un KO pesante non soltanto per le proporzioni del risultato, ma anche per le conseguenze in classifica. La vetta dista ora 7 punti. Domenica prossima allo stadio Erasmo Iacovone farà visita all'Ugento.
1: E ascoltiamo adesso le interviste ai protagonisti del post-gara di Canosa Taranto.
2: Pensavamo di fare un secondo tempo completamente diverso, perché la fine del primo tempo ci aveva detto che non dominavamo, ok? Loro hanno fatto bene bene i primi 10-15 minuti, adesso non lo so esattamente. Noi secondo me siamo ritornati molto meglio, cioè perché poi le due punte loro le abbiamo incominciate a muovere, le abbiamo incominciate a far correre, non creando grandi presupposti, perché poi il centro dell'area era sempre vuoto, ma spostandoli da destra a sinistra. Questo ti faceva stare un po' più sereno, perché comunque tenevi le due bocche da fuoco molto molto lontane dalla porta. Invece poi l'1-0 in quella ingenuità lì ci ha completamente cambiato i piani della partita, perché poi questi qui sono anche molto forti nelle ripartenze, sono forti in tutto, ok? E gli abbiamo dato poi un'ulteriore fiducia nel loro stadio. Dopo una sconfitta, io voglio pensare positivo, ok? Perché ho detto nella conferenza di mercoledì scorso, è fondamentale in settimana passare il turno di coppa. Oggi era fondamentale, inutile negarlo, ma era fondamentale perché volevamo dimostrare che il nostro percorso era quello giusto. Ma 7 punti non è finita, mancano tantissime partite. Il Taranto da martedì ripartirà forte, già da domani si inizia a pensare all'Ugento. E se oggi abbiamo fatto 4 vittorie di fila, dobbiamo puntare a farne ancora di più. Dobbiamo puntare a fare un percorso netto ancora più lungo, un filotto ancora più lungo. Creare quella mentalità che poi ti fa stare meglio dentro gli scontri diretti e ti fa stare meglio anche se per caso vai sotto 1-0, cosa che poi noi non abbiamo avuto una grande reazione, come hai detto te. Noi il primo tempo, la parte finale dal 15° minuto al 45° l'abbiamo fatta bene, bisogna dire la verità. Il problema è poi che ci è saltato il cervello sullo 0-1, non siamo riusciti a reagire. Perché poi loro hanno preso fiducia, loro insomma nel loro stadio hanno sicuramente fatto quel qualcosina in più e noi abbiamo preso poi un Eurogol e un'ingenuità incredibile, poi voglio rivederlo bene quel rigore lì, perché poi in tutte le cose bisogna andarsene a rivedere, essere un po' più freddi nel dirle cosine. Però dispiace perché io tutto pensavo a fine primo tempo, ma non di prendere 3 gol a fine partita.
3: Per noi deve essere comunque facile, perché è bello raccontare le vittorie, ma deve essere altrettanto facile e responsabile raccontare le sconfitte, soprattutto quelle importanti come quella di oggi. È chiaro che è una partita che è stata veicolata da un errore importante fatto nel secondo tempo, con il primo rigore subito, poi è fuori discussione che la partita è andata verso un binario. Fino a quel momento avevamo la sensazione da fuori che avevamo in controllo la partita e che anzi con gli innesti del secondo tempo sarebbe potuto diventare una partita a nostro favore. Però quando incontri poi avversari forti come il Canosa, in qualche modo devi stare attento sempre. E ripeto, dispiace che poi magari l'errore è stato fatto da due giocatori grandi, di età, esperti, però questo può accadere. L'importante adesso è accantonarlo e metterlo da parte e ripartire. Sono partiti con un'idea, la stanno mantenendo, chiaramente i risultati stanno dando anche la forza di poter continuare con un certo sistema. Il Taranto invece viene da già un cambio tecnico fatto 3 settimane e mezzo fa, un cambio dirigenziale, quindi fuori discussione che una squadra che non cambia è parte, è più avanti delle altre, se no non ha motivo di esistere il fatto di aver cambiato. Noi dobbiamo colmare quel gap che fino ad oggi con grande onestà pensavamo già di e siamo convinti che sia così, però di essere già sulla buona strada. Oggi c'è una battuta d'arresto non semplice, brutta, però che non ci deve far disperdere l'attenzione da quello che è il nostro programma. Il programma è quello di arrivare arrivare in fondo, di arrivare in fondo in maniera forte, in maniera netta, con quelle che sono le difficoltà, perché non potevamo pensare di fare dal 10 settembre ad oggi, o meglio al 25 aprile, 26 aprile, tutte vittorie. Quindi è fuori discussione che è una battuta d'arresto brutta.

0: valutata, ma che va anche assorbita il più presto possibile.
1: Direttore, ci sono sconfitte che forse possono fare anche bene?
0: Ti devo dire la verità, è proprio quello che noi pensiamo di fare in questo momento, far sì che questa sconfitta ci dia il là per continuare un percorso che avevamo intrapreso. Dobbiamo far sì che questa sconfitta ci faccia bene, è l'unico modo per poter venire fuori e per poter riprendere un determinato cammino che fino ad oggi ci aveva visto protagonisti di tutte vittorie e di un passaggio di turno importante anche in Coppa.
2: Ci spostiamo adesso in Serie D, il Martina ci crede fino all'ultimo e conquista 3 punti preziosi al Tursi contro il Francavilla in Sinni, decide un gol di Diò al 5° minuto di recupero dopo una partita combattuta e una traversa colpita da Battista. Finisce 1-0 per i biancazzurri di La Terza, il servizio del direttore Dario Gallitelli.
3: Il Martina ci crede fino all'ultimo e al Tursi conquista una vittoria che vale 3 punti pesantissimi contro il Francavilla in Sinni, decide Diò al 5° minuto di recupero, un guizzo che rompe l'equilibrio di una partita complicata e fa esplodere la gioia dei tifosi biancazzurri. La Terza sceglie il 4-3-3 col Zan in porta, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa, Correnti, Mastrovito e Polito a centrocampo, Resu, Fagnelli e Silvestro in attacco. Lazic risponde con il 4-4-2 affidando ad Da Silva e Maffei il compito di guidare l'attacco del Francavilla. E il Martina a prendere subito l'iniziativa. All'11° Resuf cerca la porta con una conclusione deviata in calcio d'angolo. Al 15° poi lo stesso attaccante mette al centro un pallone invitante sul quale Agnel non riesce ad arrivare per pochissimo. Il Francavilla risponde al 34° con Da Silva. Il suo tiro è debole. Colzani interviene a terra senza difficoltà. Al 40° i biancazzurri tornano avanti con Silvestro, ma il suo cross attraversa l'area di rigore senza trovare una deviazione. Nella ripresa il confronto diventa più equilibrato. Il Martina fatica a dare continuità alla manovra ma costruisce l'occasione più importante. Al 61° Battista lascia partire un gran tiro che si stampa sulla traversa. Poco dopo, al 63° ci riprova in semi rovesciata mandando il pallone appena sopra la porta. Nel finale il Martina aumenta la pressione mentre il Francavilla difende il pareggio, ma proprio quando lo 0-0 sembra ormai scritto arriva l'episodio decisivo. 5° minuto di recupero, 2° calcio d'angolo consecutivo per i padroni di casa. Diò riceve al centro dell'area, si gira e infila un raso terra nell'angolino basso. Il Tursi esplode insieme al marcatore e alla panchina biancazzurra, finisce 1-0, una vittoria cercata fino all'ultimo, conquistata con tenacia e decisa da un uomo entrato dalla panchina. Il Martina festeggia 3 punti importanti per il proprio cammino in campionato.
2: Ci spostiamo adesso sulla Murgia perché c'è stata l'impresa della FBC Gravina che al vicino supera 4-2 la Virtus Francavilla e le infligge la prima sconfitta stagionale dopo il KO di Aversa. I gialloblu reagiscono con una prestazione di carattere. Il servizio. Dopo la sconfitta di Aversa, la FBC Gravina rialza subito la testa nel modo migliore, superando 4-2 la capolista Virtus Francavilla, infliggendole la prima sconfitta stagionale. Parte meglio la Virtus, ma il primo squillo è del Gravina con Mecca, che al 5° calcia dal limite. All'8° i gialloblu colpiscono anche la traversa sugli sviluppi di un corner con Occhiuto, mentre al 37° Amitai sfiora il gol di testa per gli ospiti. Al 38° il Gravina passa, Keros riceve da Mecca e dai 30 metri lascia partire un missile che si infila all'incrocio dei pali. La Virtus reagisce immediatamente, Malva sfiora il pareggio a tu per tu con Castagnini, poi al 45° Biagiotti non sbaglia e firma l'1-1 con un preciso raso terra. Prima dell'intervallo ancora pericolosi gli ospiti con Malva e Mungo. Nella ripresa il Gravina parte forte, Keros va vicino al gol dopo un cross di Santoro, mentre al 12° è la Virtus a sfiorare il vantaggio con Ametai che colpisce il palo a Castagnini battuto. Al 18° il Gravina torna avanti, lancio lungo di Castagnini, Mecca scatta sul filo del fuorigioco, salta Lovato e deposita in rete per il 2-1. La Virtus prova a reagire e ancora a metà impegna Castagnini con una spettacolare rovesciata. Al 27° però arriva il tris, punizione di Urso, colpo di testa di Mecca e respinta di Lovato sulla quale Scaringella è il più rapido e firma il 3-1. Al 34° il Gravina cala il poker con Keros che dai 25 metri trova un sinistro chirurgico e firma la doppietta personale. La Virtus accorcia al 41° con una splendida punizione di Ametai e nel recupero sfiora ancora il gol, ma Castagnini respinge la prima conclusione e la seconda termina a lato. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio, finisce 4-2 al vicino e il Gravina reagisce alla sconfitta di Aversa, supera la capolista e le infligge la prima battuta d'arresto dopo 5 vittorie consecutive.

0: Il Brindisi non si ferma, dopo il successo esterno sul campo della Francavilla Insigni, i biancazzurri superano con un netto 3-0 la Real Aversa e centrano la seconda vittoria consecutiva. Autogol di Forte nel recupero del primo tempo, il rigore di Sosa inizio ripresa e la firma di Carretta all'85esimo per una vittoria meritata che conferma il momento positivo per la formazione di Roberto Taurino. Il servizio. Dopo il successo esterno sul campo del Francavilla Insigni, il Brindisi conferma il proprio momento positivo e supera con un netto 3-0 la Real Aversa. Una vittoria meritata per gli uomini di Roberto Taurino, capaci di indirizzare la gara già nel finale del primo tempo e di chiuderla nella ripresa. Il Brindisi parte subito con maggiore intraprendenza. Al 12esimo Gori mette in mezzo dalla sinistra per Barbero, che da due passi devia al volo e sfiora il palo. 6 minuti più tardi, ancora pericolosi biancazzurri. Barbero parte in velocità e si presenta davanti a Imga, che compie un intervento decisivo e salva il risultato. Quando sembra ormai vicino l'intervallo, arriva il vantaggio brindisino. Al 47esimo del primo tempo, nel recupero, Alboni lascia partire una conclusione rasoterra che trova la deviazione decisiva di Forte, autore dell'autogol dell'1-0. Il Brindisi torna in campo determinato e dopo appena 2 minuti conquista un calcio di rigore. Ancora Alboni entra in area e viene atterrato. Dal dischetto, Sosa e glaciale, spiazza Imga e firma il 2-0. Il Brindisi sfiora più volte il tris. Al 69esimo Carretta calcia, Imga respinge sulla ribattuta ganforina serve Sanchez che incredibilmente non trova la porta. I biancazzurri continuano a spingere. All'85esimo arriva finalmente il gol della sicurezza. Ripartenza del Brindisi, Carretta si presenta alla conclusione e firma il definitivo 3-0. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Brindisi centra la seconda vittoria consecutiva, confermando il buon momento dopo il colpo esterno di Francavilla Insigni e preparandosi ora alla trasferta sul campo della Nocerina.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in questo TG Sportivo. Appuntamento con 100D questo pomeriggio a partire dalle 18 per parlare in maniera esclusiva del Girone H. Ancora grazie per essere stati qui con noi. Un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che

0: rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
1: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore, che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione, e così via si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
0: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
2: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
0: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
3: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
4: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
5: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
3: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
6: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
7: Un'intuizione del professor Mandelli, che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa, e noi siamo orgogliosi di essere insieme.

0: in Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
1: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
2: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati in cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
3: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
1: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo Centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
4: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
1: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
5: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori, e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
6: L'importante è esserci, venire presto per camminare, e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
1: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemia, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
7: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
8: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno, e quindi se noi non siamo ipermetropi può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
7: Riconoscere subito i primi cambiamenti.

0: movimenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
1: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio, dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
0: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
2: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
0: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia. Un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro.

0: Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione. Figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme, 30 anni di crescita, 30 anni di fiducia e il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
2: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di 100D, il format che parla esclusivamente del girone H di Serie D, un girone sempre appassionante, tante sfide, tante storie da raccontare, tante emozioni che si sono vissute in questo weekend, capovolgimenti di fronte, insomma una classifica che continua a cambiare settimana dopo settimana. Ci sono naturalmente tanti aggiornamenti e soprattutto tanto da raccontare. Io presento subito i miei ospiti, alla mia destra come sempre Francesco Pio Magazzino.
3: Ciao, pomeriggio, buon pomeriggio.
2: Come stiamo?
3: Tutto bene, tutto bene.
2: Forte anche della vittoria della Real Virtus, sì. Ma ne parleremo naturalmente più tardi. Alla mia sinistra invece permettetemi di presentare un'istituzione del calcio tarantino, ma non solo, profondo conoscitore della massima categoria dilettantistica, nonché mister Giacomo Pettinicchio. Benvenuto a 100D, mister.
4: Grazie, grazie.
2: E allora, dovremmo avere a brevissimo in collegamento Alessio Carbone, il terzino del Gravina. Gravina che ha battuto 4-2 la Virtus Francavilla. Alessio, benvenuto a 100D, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, grazie mille.
2: Alessio, parto con il chiederti naturalmente quanto pesa questa vittoria per il Gravina, al di là poi della sconfitta di settimana scorsa contro l'Aversa, però un risultato così probabilmente più di qualcuno non se l'aspettava, ma una reazione importante per una squadra che vuole continuare a coltivare dei sogni.
5: No, sì, sicuramente una vittoria molto importante, soprattutto perché è venuta una settimana dopo la prestazione che abbiamo fatto

0: 2000 scorsa, che a mio avviso è stata comunque una grandissima prestazione. Poi non abbiamo raccolto i punti che speravamo, però ieri siamo riusciti a riscattarci e è stato molto importante.
1: Molto importante sicuramente anche dal punto di vista del pubblico, Alessio, perché c'è tanto affetto al vicino, quello che si sta vedendo in queste settimane, lo stiamo vedendo con le immagini, grazie alla nostra regia curata quest'oggi da Peppe Candelli. Insomma, c'è fermento in questo momento in una piazza che vuole continuare a crescere anno dopo anno, perché il progetto sta proseguendo abbastanza bene.
0: Sì, sicuramente c'è entusiasmo e noi dobbiamo cercare di mantenere questo entusiasmo e cercare di far venire allo stadio sempre più gente e questo lo possiamo fare solo facendo prestazioni e di conseguenza punti e ragionare di domenica in domenica e cercare di fare il massimo.
1: Peppe Candelli, mi dai in questo momento le immagini con la classifica del girone H? Perché la volevo commentare assieme ai nostri Francesco Magazzino e mister Giacomo Pettinicchio. Eccola qui la classifica, con il Gravina che, come vedete, è sesta lì con 11
0: Sì.
1: punti, pari merito con il Manfredonia. Francesco, che dici? Forse il Gravina inizia anche piano piano a guardare lì, oppure dice
2: Io da qualche
1: calma?
2: settimana che lo ribadisco che per me il Gravina può essere la mina vagante di questo campionato. È ovvio il classico discorso che il Gravina come primo pensiero sicuramente ha una salvezza con largo anticipo, senza patemi d'animo e poi credo che comunque possa pensare un pochino più su perché secondo me ha le carte in regola, ha anche un po' l'esperienza ormai di questo campionato perché ormai possiamo definire una veterana della Serie D di Gravina e quindi secondo me può dare anche fastidio alle squadre che apparentemente sembrano più attrezzate, però hanno un collettivo che per me può ambire a qualcosa di più della salvezza.
1: Mister Pettinicchio, un giovane
2: Come?
1: 2007, lascio a te naturalmente il commento perché ti avevo bloccato, ti avevo fermato. A te, mister.
3: No, stavo dicendo che il Gravina con questa partita vinta ieri, insomma, arriva in una parte di classifica importante. E se ha vinto ieri contro la Virtus Francavilla, che anche la Virtus veniva da una serie di partite positive, quindi vuol dire che una squadra su cui bisogna vedere nel tempo quello che porterà a fine campionato. Però per il momento bisogna avere i piedi per terra, no? E non parlare di grosse situazioni.
1: Indubbiamente. Signori, voi sapete che qui si studia naturalmente un po' il giocatore che arriva, e Alessio è un 2007 molto interessante, cresciuto nel settore giovanile del Grifone, esperienza in Serie D, Matera, Atletico Ascoli, è arrivato quest'anno a Gravina. Alessio, ti chiedo il rapporto con mister Giovanni Gnoffo, come sta andando, come procede con lui?
0: No, sta andando molto bene. Il mister ha fatto il giocatore, ha fatto il difensore centrale. Per me, che sono comunque un terzino, però io mi sento più un terzino di spinta. È un valore aggiunto, nel senso che mi può aiutare in quello che è la fase difensiva. E penso che comunque i risultati si stanno vedendo del lavoro che facciamo in settimana. E questo.
1: Domande, Francesco? Curiosità?
2: Sì, volevo chiedere ad Alessio la partita di ieri, quanta consapevolezza vi dà? Perché comunque io credo che sia stato molto importante riscattare la sconfitta settimana scorsa, anche se comunque alla fine una sconfitta che ci sta perché comunque avete iniziato bene. Però quanto è importante riuscire a vincere contro una squadra come la Virtus Francavilla che finora praticamente alle avversarie non aveva lasciato nemmeno le briciole?
0: No, sicuramente come ho detto prima è stata una vittoria importantissima perché è avvenuta proprio con la prima in classifica che veniva da 5 vittorie consecutive, però io penso che noi, a prescindere dalla vittoria di domenica, sappiamo il valore che questa squadra ha e quindi dobbiamo cercare sempre di ogni domenica di scendere in campo per cercare di vincere.
1: Mister Pettinicchio, un Gravina che subisce pochissimo, 5 gol subiti al momento, una squadra che segna però, e questo forse ha cambiato qualcosa rispetto al passato, anche perché, ok, hai degli attaccanti importanti, però il Gravina quest'anno sta trovando anche una vena realizzativa importante con Queiroz, questo giocatore che sta dando sicuramente un inizio di stagione importante.
3: Eh sì, molto probabilmente rispetto agli anni scorsi, insomma, c'è qualcosa di diverso che stanno attuando, che stanno mettendo in campo. Sicuramente giocheranno in maniera ultraoffensiva, no? Danno la possibilità così a questo reparto.

Parto avanzato di essere sempre sostenuto da tutti gli altri e quindi di avere più possibilità di arrivare a fare dei gol. In difesa, la difesa, visto che giocano con questo ultraoffensivo, ma magari hanno la possibilità con dei difensori che possono recuperare magari qualche piccola situazione che viene a crearsi, però, come ho detto, molto probabilmente hanno la possibilità di giocare là davanti.

0: Sono 7 gol subiti, però era l'attacco che volevo sottolineare. Indubbiamente questo Gravina vuole continuare a fare dei passi importanti. Alessio, domenica c'è un'altra sfida importante, quella contro il Nardò. Ti lancio una provocazione, stai iniziando a fare il conto alla rovescia con i punti alla salvezza oppure da Alessio Carbone dici proviamo, vediamo che succede?
1: Ma io, come ho detto, penso che noi dobbiamo ragionare domenica in domenica e penso che come qualsiasi squadra scende in campo per provare a vincere, noi è quello che facciamo ogni domenica e continueremo così, poi a fine anno tireremo una linea e vedremo come sarà andato.
0: Grazie Alessio per essere stato con noi a 100D.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie ancora ad Alessio Carbone. Dovremmo avere a brevissimo anche Carlo Leonetti, team manager della Fidelis Sandro, una Fidelis Mister in grande ripresa, una vittoria che serviva dal punto di vista psicologico, tattico, di morale, anche per la piazza, per ritrovare il giusto entusiasmo, una vittoria che ridà slancio alla formazione di mister Nicola Ragno.
2: L'arrivo di Nicola Ragno sicuramente ha cambiato le cose, no? Perché lui è capace di stravolgere, sì, una squadra e di portare, di ottenere dei risultati che inizialmente sembrano poi difficili da ottenere. Invece lui è così bravo che riesce a risistemare subito le squadre e ad ottenere dei risultati importantissimi.
0: Dei cambiamenti, Francesco, che sono arrivati in maniera repentina all'interno di questa Fidelis. Sicuramente la mano di Ragno si è vista in queste due settimane. Nella prima si poteva dire si affrontava una Turris che comunque è una squadra lanciatissima lì in alto, adesso ha affrontato una Real Forio sicuramente combattiva, perché è una squadra che abbiamo già visto sui campi pugliesi che sta dando l'anima, e ieri appunto serviva una vittoria per dare, ecco, lustro nuovamente all'Andria.
3: Sì, assolutamente, ieri era praticamente obbligatorio vincere, perché comunque si vede un pochino la ventata d'aria fresca portata da Ragno. Torre del Greco poteva essere un test poco attendibile, diciamo, perché il mister ha avuto veramente poco tempo per lavorare sulla squadra, quindi in una settimana non puoi stravolgere troppo. Io però credo che il mister abbia lavorato soprattutto sulla testa dei giocatori, perché l'Andria, lo diciamo praticamente da ormai da qualche settimana, è una squadra che sicuramente ne verrà fuori perché è un organico importante. Mister Ragno ha portato anche in rosa qualche novità, sì, anche perché dal punto di vista tattico c'è stata una piccola rivoluzione, passare dalla difesa a 4 alla difesa a 3 sicuramente non è semplice, quindi tutti i giocatori si devono mettere a disposizione, anche se magari la squadra non è stata costruita per quel sistema di gioco. Però ieri sicuramente era importantissimo vincere, poi sicuramente le migliorie ci saranno e mister Ragno sarà pronto a migliorare questa squadra.
0: Saluto e ringrazio per la disponibilità il team manager della Fidelis Andria, Carlo Leonetti. Buon pomeriggio Carlo e benvenuto a 100D.
4: Buon pomeriggio a te Giuseppe, un saluto ai tuoi ospiti.
0: Grazie. Carlo, una vittoria che serviva dal punto di vista del morale, dal punto di vista tattico, l'abbiamo detto, e soprattutto dal punto di vista psicologico, perché una serie di risultati vi aveva fatto trovare lì in basso alla classifica, adesso una vittoria che dà nuovamente slancio, come abbiamo detto fino a qualche secondo fa, per una Fidelis che deve ritrovare naturalmente lo smalto che si sperava ad inizio stagione.
4: Sì Pepe, detto benissimo, è una vittoria che serviva, è quello che ci siamo ripetuti tante volte in questa settimana con i ragazzi, parlando con la squadra, parlando con il mister, erano i tre punti, questa boccata d'ossigeno che ci serviva per rilanciarci dopo un inizio di stagione assolutamente negativo. Chiaramente ieri abbiamo affrontato un avversario per nulla facile, perché il Real Forio gioca veramente un bel calcio, lo ha dimostrato anche nelle primissime giornate di campionato, è una squadra giovane, fresca, che ben allenata da mister Sanchez. Il gol dell'1-0, chiaramente, come state facendo vedere voi, è stata una perla di Abraham Kissei. Poi c'è stato il pareggio del Real Forio, poi nel secondo tempo il gol 2-1 di Musi è stata quasi una liberazione. Chiaramente ha regalato questi tre punti alla Fidelis per iniziare a mettere dei risultati positivi in classifica.
0: Carlo, tanti cambiamenti che si stanno vedendo in queste settimane per la Fidelis Andria, senza dimenticare poi il trasferimento di Angelo Buonavolontà al Taranto, ma la stessa cessione di un giocatore che ha fatto parte dell'Andria per diverse stagioni, mi riferisco a Ciro Cipolletta. Cos'altro ci dobbiamo aspettare adesso dal mercato, Carlo?

0: sicuramente, come diceva il mister in conferenza pre-gara, ci saranno ulteriori innesti e altre partenze. Ci sono calciatori che sono in uscita, ormai fuori dal progetto Fidelis, e altri calciatori che inevitabilmente entreranno nel progetto Fidelis. Sicuramente ci sarà da lavorare sul pacchetto under. Ma serviranno anche due o tre pedine grandi da inserire in rosa, viste comunque le uscite anche di calciatori come Angelo Buonavolontà, come l'ex capitano Ciro Cipolletta e altre uscite over che ci saranno. C'è stato questo cambiamento, c'è stata questa modifica in realtà, come c'è stato anche il cambio di guida tecnica, subito con Mister Rano ci siamo messi al lavoro per modificare questa rosa, per andare a lavorare sulle lacune di questa rosa. Sono arrivati calciatori che Mister Ragno conosce benissimo, che ha già allenato, come Russo, come Urquiza, come Cristian Gentile. È arrivato Brambilla a centrocampo, che è un calciatore sicuramente di categoria superiore e ora un po' indietro di condizione, però sicuramente darà una grossa, grossa mano alla Fidelis e, come dicevo, sicuramente arriveranno altre pedine.
1: Francesco, indubbiamente la Fidelis sta cambiando pelle gradualmente, Ragno sta portando giocatori che già conosce molto bene, citava prima Carlo Urquiza, ma non solo perché è arrivato Jacopo Russo, che tra l'altro ha una storia molto interessante con l'Andria perché c'è una parentela lontana, un giocatore che aveva già fatto parte della Fidelis. Ti chiedo quanto sta cambiando dal punto di vista della Fidelis, anche dal punto di vista degli obiettivi, secondo te?
2: Ma è ancora presto, secondo me, per parlare di obiettivi, perché sicuramente la Fidelis ha iniziato male questo campionato, ma siamo ancora agli albori di questa stagione, quindi secondo me nessun obiettivo è precluso, perché facciamo sempre l'esempio del Barletta, che magari siamo anche ripetitivi, però il Barletta è proprio la dimostrazione di una squadra che aveva vinto due partite nelle prime 13 gare, qualcosa del genere, quindi secondo me nessun obiettivo è precluso, perché comunque l'Andria ha un organico che adesso anche con i dovuti aggiustamenti e le dovute modifiche, diciamo, anche perché, come dicevo prima, sicuramente non è facile cambiare sistema di gioco dall'oggi al domani in un periodo che il mercato è apparentemente chiuso, però sicuramente l'Andria è viva un po' sia in ambito rettangolo di gioco che anche sul mercato, perché è giusto che Ragno magari, tra virgolette, richieda le giuste pedine che possano essere congeniali al proprio sistema di gioco. Secondo me l'Andria non deve precludere nessun obiettivo, deve pensare partita dopo partita e deve assolutamente risalire la china, perché ne ha tutte le carte in regola.
1: Mister dice giustamente, Francesco, noi facciamo sempre l'esempio del Barletta dello scorso anno. La Fidelis di certo non aveva un compito semplice domenica, perché scrollarsi di dosso poi tutta la tensione accumulata in queste settimane non è semplice. Tu da allenatore immagino come la vedi poi questa determinata situazione, anche per un allenatore di esperienza come Ragno, che ha ereditato una situazione non semplicissima indubbiamente dal punto di vista psicologico. Diciamo che possiamo fare il paragone con il Brindisi che aveva ereditato 2 anni fa, aveva fatto poi tantissimi punti nel girone di ritorno, però qui diciamo che ha anticipato un po' i tempi, nel senso che adesso ha una squadra già pronta.
3: Lui ha un'esperienza che non finisce mai, perché così come ha detto
1: Carlo.
3: Carlo, la squadra l'ha già stravolta, no? L'ha rimessa in moto, diciamo, e soprattutto è quello che vede solamente il risultato finale, cioè non pensa a tutte le altre cose che magari possono dargli un problema, fargli crescere un problema ogni volta che viene chiamato. Lui invece no, va avanti con la sua idea, con i suoi collaboratori, vede i giocatori che conosce e quelli fa arrivare, non si fida mai di altri, e quindi alla fine poi ha questi risultati che fanno capire a tutti quanti noi di quanto lui vale, e soprattutto in questi campionati.
1: Carlo, indubbiamente c'è stata una scossa, soprattutto dal punto di vista psicologico. Secondo te poteva essere anche una questione di pressione, viste anche le ambizioni di quest'anno? Cos'era successo?
0: Ma guarda Peppe, io sono del parere che quando si parte in maniera così negativa, le colpe sono da dividere in maniera equa, sia per quanto riguarda il comparto tecnico, sia per quanto riguarda la società, per quanto riguarda i calciatori, tutti. Perché non possiamo dare colpe solo, che so, allo staff.

0: tecnico, all'ex direttore sportivo? Assolutamente no. Ora, chiaramente, sarà di individuare dei colpevoli, non sembra il caso, perché comunque bisogna subito guardare al futuro e lasciarsi alle spalle questo passato. Chiaramente bisogna ripartire da questa importante vittoria di ieri. Mercoledì abbiamo un altro impegno importante in Coppa contro il Biceglie e poi ci sarà la durissima trasferta di Aversa contro il Real Aversa. Ora bisogna continuare a lavorare, come diceva Mister Ragno, che chiaramente non ha bisogno di tante presentazioni perché è un grandissimo allenatore e lui sa quello che vuole dai suoi calciatori. E quindi già dalla gara contro la Turri si era intravisto qualcosa. Poi piano piano, chiaramente bisogna lavorare, c'è tanto tanto da lavorare per uscire da questa situazione.
1: Diciamo che anche ora presto, anche no? Perché c'è tutto il tempo per poter migliorare e migliorare tanto. Quindi, come dicevo prima, avere a disposizione un allenatore come Ragno ti dà la garanzia che i risultati arrivino sempre da quando si inizia a quando si finisce.
2: Indubbiamente, indubbiamente. Grazie Carlo per essere stato qui con noi a 100D.
0: Ciao Peppe, grazie a te e un saluto ancora ai tuoi ospiti.
1: Grazie.
2: Un abbraccio a te, Carlo. Torniamo in studio perché dovremmo già avere, tra l'altro, Mister Antonio Rogazzo in video collegamento. E quindi eccolo qua, Mister. Buon pomeriggio e benvenuto a 100D. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Salve, buon pomeriggio a tutti, grazie a voi.
2: Allora, io parto subito dallo studio perché Mister Rogazzo ha una carriera veramente interessante, è stato tra l'altro il vice di Fabio Cannavaro in una delle sue esperienze. In questo momento Mister Rogazzo era partito tra l'altro, il nuovo progetto del Fasano, poi purtroppo è successo quello che è
1: Certo.
2: successo, conosciamo le dinamiche, indubbiamente Mister Rogazzo conosce questa categoria. E allora Mister, io vengo da te per farti questa domanda. Un girone H che è
3: Eccomi.
2: partito in una maniera naturalmente molto equilibrata. Ti aspettavi questo inizio di stagione?
3: Ah, vedendo un attimo la composizione delle squadre, ci si aspettava molto più equilibrio rispetto alle passate annate. È chiaro che c'è qualche squadra come l'Andria che è ripresa, il Brindisi che manca ancora all'appello per quanto riguarda le prime posizioni, però aspettarsi un campionato equilibrato era nelle previsioni.
2: C'è una squadra in particolare che ti ha sorpreso in questo avvio di stagione?
3: Squadre che ho visto dal vivo, sicuramente la Turris è una squadra medio forte, le altre, insomma, non Gravina mi ha fatto un'ottima impressione, buon impianto di gioco, ottimi calciatori, organizzazione, non a caso ieri ha vinto, insomma, in maniera meritata contro la Virtus. Per il resto, insomma, comunque rimane un campionato equilibrato dove, rispetto forse agli altri anni, vedo molta più qualità e più senso del gioco.
2: Ti aspettavi anche questa Virtus Francavilla, tra l'altro tua ex squadra lì in alto subito con questa partenza, una squadra giovane che ha sicuramente tanta qualità e poi soprattutto ha un bel ritmo dal punto di vista dell'intensità.
3: Sì, è una squadra che ha un buon ritmo sicuramente, è ben allenata tra l'altro da un mio carissimo amico che è Trocini. È un ambiente dove se ci sono le condizioni si lavora bene perché la società è una società organizzata, hanno uno stadio che è un gioiello, quindi se ci sono le condizioni del giusto equilibrio si può lavorare bene. Ed è una di quelle società che se tiene il passo può arrivare fino alla fine sicuramente.
2: Mister, tu avevi cominciato questa stagione alla guida del Fasano, poi sappiamo quello che è successo. Quanto è brutto non vedere una piazza come Fasano all'interno di questo girone H? Quanto è complicato?
3: Allora, io lo dissi all'inizio in presentazione perché il Fasano io l'ho affrontato da calciatore negli anni 90, da allenatore, è una piazza storica, è una città che merita almeno la Serie D, però purtroppo sono state fatte scelte scellerate l'anno scorso. Hanno lasciato tanti debiti, i soci nuovi non, purtroppo ad oggi non sono stati all'altezza di mantenere gli impegni iniziali e c'erano i presupposti per fare sicuramente un buon campionato.
2: Mister Pettinato.

0: Nicchio, diceva mister Rogazzo, la Virtus non è sicuramente una sorpresa, ma è il come si sta posizionando in questa stagione. Anche l'umiltà di calarsi completamente, come diceva il presidente Antonio Magri, è una Virtus che sta prendendo sempre più l'amalgama con questo girone H.
1: Sì, ormai ha fatto l'abitudine, no? A vivere questi campionati e ha sempre cercato di mettere su delle squadre interessanti nelle annate precedenti con appunto il mister Rogazzo e adesso ha questa opportunità di ritrovarsi in testa alla classifica con quella di ieri, comunque è stato, può succedere sempre, no? Se qualche partita si può anche perdere, però è una squadra che ha prima di tutto una società che le è sempre vicina, no? Una società, è, come diceva, uno stadio anche che è molto importante giocarci in quello stadio. E quindi penso che loro hanno programmato il tutto per poter fare un buon campionato. Poi se si ritrovano in testa alla classifica, tanto di guadagnato, no? Adesso bisognerà saper tenere questa posizione di classifica.
0: Bisognerà tenere questa posizione di classifica, ma non solo, perché c'è anche il Martina. Martina che ha battuto il Francavilla Insigni proprio nelle battute finali. La rete di Diò al 95esimo ha lanciato ancora di più il Martina, ha recuperato terreno rispetto alla prima posizione, un meno 3 adesso a tutti gli effetti dalla Virtus. Però è un Martina che va in crescendo, che sta piano piano assimilando sempre di più le idee del mister. Un Fieves sicuramente in crescita. Penso a un Pensa che ha esordito, tra l'altro Pensa stava nell'inizio del Fasano di mister Rogazzo, e una squadra che piano piano sta trovando il giusto equilibrio. Che dici?
2: Sì, sicuramente è un Martina in crescita. La partita di ieri, ne parlavamo settimana scorsa, si preannunciava una partita trappola perché comunque giocare col Francavilla Insigni è sempre complicato. Infatti quest'anno il Francavilla ha collezionato solo 3 punti, ma tutte le partite se le ha giocate fino alla fine, ha perso sempre di misura. Quindi è una squadra che è molto rognosa, che ti fa giocare male per certi versi. Quindi la vittoria di ieri, seppur arrivata nei minuti finali, è una vittoria molto importante, anzi, sono queste poi le vittorie che magari sono decisive ai fini dei propri obiettivi e quindi sicuramente il Martina sta mostrando dei segnali di crescita anche con i nuovi innesti che potranno dare sicuramente una mano al mister che lamentava, diciamo, un pochino una rosa un po' troppo
0: Sì.
2: corta e quindi sicuramente adesso ha un po' di pedine in più su cui scegliere, però il Martina assolutamente ha mostrato segnali di crescita.
0: Mister Rogazzo, il Martina ha allungato anche la profondità della rosa. Ti chiedo se, a tuo parere, naturalmente, quanto ha come margini di crescita ancora questa rosa?
3: Ma a mio avviso, allora, innanzitutto Martina è una realtà da prendere come esempio, perché comunque sono, negli ultimi, penso, 4-5 anni, fa sempre campionati di vertice, dando sempre un occhio a quello che è il budget iniziale, quindi è una spesa che vale sicuramente, insomma, quello che poi dopo il risultato finale. E sicuramente ha margini di miglioramento, è una squadra mediamente giovane, poi tra l'altro ci sono due ragazzi che sono stati con me, uno è Pensa che è un ottimo under, e l'altro è Luca Cocino, che è un ottimo giocatore, un ottimo difensore, quindi a mio avviso, insomma, il Martina sarà una di quelle squadre che lotterà fino alla fine per fare un campionato di vertice, sicuramente.
0: Domanda personale per mister Rogazzo: in questo momento quali campi sta vedendo? Quali partite ha visto? E se ha notato qualche under, se ha messo l'occhio su qualche under in particolare?
3: Vabbè, partite sicuramente del girone H, girone G sono quelle che più mi interessano. Ragazzi interessanti in giro ce ne sono. Sicuramente l'under del Curzio della Gravina mi ha fatto una buona
0: Sì.
3: impressione, mezzala. Sì, è un, nonostante insomma non sia un calciatore molto strutturato, però vede il gioco, sa giocare. Questa è una cosa importante. Mi ha impressionato anche il terzino della Versa, mi ha avviso un buon profilo 2008. Probabilmente già pronto, però è un giocatore attento, propositivo in fase di spinta, attento in fase difensiva. E credo che Pensa sia un profilo di prospettiva.
0: Assolutamente. Mi permettete una battuta? Perché qui abbiamo un mister Rogazzo che conosce molto, molto bene Fabio Cannavaro. Non è che per caso questi under li stai già consigliando al buon Fabio Cannavaro, naturalmente.
3: Dove sta lui non possono arrivare.

0: Vabbè, magari non sappiamo, diciamo che può succedere tutto in una carriera di un calciatore, no?
1: No, no, non possono arrivare per una questione, credo, di stranieri, pensi, c'è un vincolo di stranieri,
0: Sì.
1: quindi non immagino, insomma, che non...
0: Ci racconti il rapporto con Fabio Cannavaro, mister?
1: Cioè, vabbè, noi ci conosciamo da ragazzini, abbiamo fatto le giovanili a Napoli insieme, siamo stati 6 anni insieme, poi il rapporto è rimasto nonostante due carriere differenti, poi qualche anno fa nacque a lui l'idea di iniziare ad allenare, aveva bisogno di collaboratori, siccome io facevo questo mestiere già da 4-5 anni, ho accettato ben volentieri, insomma, l'incarico. E poi niente, i miei compiti all'interno dello staff sono stati quelli di collaboratore e allenatore della seconda squadra nei club dove siamo stati. E fondamentalmente poi dentro di me si è riacceso il fuoco, insomma, dell'allenatore, non del collaboratore. Sono due ruoli completamente differenti, quindi insomma, dai, mi gioco le mie carte e vediamo quello che
0: Un fuoco che c'è dentro anche mister Pettinicchio, perché passano gli anni indubbiamente, però quanto è bello poi raccontare queste storie, queste esperienze. Immagino che poi anche la conoscenza di Fabio Cannavaro abbia permesso a mister Rogazzo di avere
2: La
0: ulteriori
2: possibilità.
0: possibilità, al di là di tutto, però sai, anche la conoscenza, perché vai in Arabia, vai in Cina, vai in queste squadre, no? In queste storie che poi è completamente diverso come calcio
2: Come
0: rispetto a
2: no?
0: quello italiano, no, mister?
2: No, è così, no? Se si ha questa fortuna di avere una possibilità di entrare, no, in queste situazioni, tanto meglio, diciamo. Perché, come dicevi tu, ci sono tutte situazioni diverse nelle altre nazioni, no? Ognuno ha il suo modo di fare e quindi avere questa possibilità è tanta roba.
0: Curiosità, mister
1: Ma
0: Rogazzo? No. Dimmi,
1: posso
0: dimmi, mister.
1: apro una parentesi su quello che diceva Mister Pettinicchio. Volte si guarda l'esperienza all'estero, soprattutto in questi posti orientali e medio orientali, come una passeggiata, invece non è così, perché comunque c'è una crescita professionale importante, insomma. Hai il confronto con, non solo con realtà che per noi sono lontane, però sono all'avanguardia. Poi c'è un confronto con allenatori stranieri, spagnoli, portoghesi, croati, giapponesi, insomma, se hai la mente aperta e voglia di metterti in discussione, c'è tanto da imparare.
0: Stimolante, stimolante, mister, indubbiamente, perché queste poi sono delle esperienze che ti aiutano, ti formano, come stavamo già dicendo
2: Anche
0: prima.
2: perché il calcio a livello mondiale è cambiato e sta
0: Sì.
2: cambiando, no? Quindi non è più, come diceva appunto Romazzo, quel calcio di una volta dove l'Italia era l'Italia che giocando contro le squadre inferiori
1: Bravo.
2: vinceva sicuramente. Invece l'Italia, come vediamo, è 3 volte che non si è qualificata per i mondiali, quindi c'è da lavorare e speriamo stasera che qualche cosa di buono venga fuori.
0: C'è sicuramente Turchia e Italia da seguire. Grazie, mister Rogasso, per essere stato qui con noi a 100D.
1: Grazie a voi e un saluto agli ospiti in studio.
2: Grazie.
0: Ciao, mister, grazie ancora. Buon proseguimento. E allora torniamo in studio perché non abbiamo parlato del Brindisi fino a questo momento. Un Brindisi che dà continuità alle ultime prestazioni. Dovremmo avere già Samuele Gori in collegamento. Questo centrocampista molto interessante, tra l'altro. Un 2007. Eccolo qua. Ciao, Samu. Benvenuto a 100D. Buon
3: No, buon
0: pomeriggio.
3: pomeriggio a tutti. Buon
0: Come
3: pomeriggio,
0: stiamo?
3: ciao a tutti. Tutto bene, grazie. Voi?
0: Va bene, bene, fino a questo momento va bene. Diciamo che le temperature sono anche alte qui in studio. Però, Samuele, al di là di tutto, 3-0 la Real Aversa. Per il momento non c'è alcun gol, alcun assist, però la pennellata dell'1-0 l'ha messa Samuele, eh? Quindi questo Samuele Gori in netta crescita, lo possiamo definire così. A che percentuale ti dai?
3: Beh, percentuale non lo so, non mi riesco a dare un voto, però sicuramente la vittoria di ieri ci dà sicuramente fiducia, ci fa capire che il lavoro che stiamo facendo sta andando nella direzione giusta, quindi è sicuramente un punto d'inizio da cui partire. E, il campionato è ancora molto lungo e per cui ci vogliamo togliere sicuramente delle soddisfazioni e vogliamo appunto continuare a crescere. Sono contento del percorso che sto facendo fino adesso, però come ho già detto preferisco non darmi un voto, preferisco che sia il campo a parlare,
0: Diciamo che
2: ecco. È
0: siamo noi
2: giusto, è
0: poi a
2: giusto.
0: stuzzicare, a provocare naturalmente dal punto di vista di percentuali. Samuele, parli già da veterano, bisogna dire, eh? Attenzione, questa è una cosa molto interessante e molto bella per un 2007 che proviene dal settore giovanile del Cesena, quindi non un settore

0: giocatore giovanile qualunque. Samuele, ti chiedo l'impatto nel girone H di Serie D. Che campionato hai trovato fino a questo momento?
1: Sicuramente un campionato molto molto difficile. Se lo devo comparare all'eccellenza dell'anno scorso, l'ho trovato un campionato un po' più fisico e con un po' di ritmo in più, però credo di star facendo un buon campionato fino ad ora e sono molto contento.
0: Indubbiamente un Brindisi in crescita, secondo clean sheet tra l'altro consecutivo dopo quello di Francavilla Insigni. Samuele, ti chiedo cos'è cambiato dopo quei risultati un po' altalenanti, perché si parlava di un Brindisi fragile a volte, che non riusciva magari a concretizzare, che poi al primo errore veniva punito. Che cosa vi siete detti anche all'interno dello spogliatoio per cambiare questo trend?
1: Allora, diciamo che c'è stata una grande crescita. C'è stata una grande crescita sia a livello calcistico sia a livello di gruppo e voglio sottolineare soprattutto a livello di gruppo perché abbiamo perso delle partite in cui non siamo riusciti a giocare il nostro calcio e ammetto che ancora non ci conoscevamo a livello umano completamente. Abbiamo migliorato molto sotto questo aspetto del conoscerci fuori dal campo e sicuramente ci aiuterà moltissimo, si è già visto ieri con questa bellissima partita. E, ecco, credo sia questo il tassello fondamentale che dobbiamo aggiungere piano piano per toglierci molte soddisfazioni.
0: Mister Pettinicchio, il calore di Brindisi poi si fa sentire sicuramente da sprono ai giocatori, un Brindisi che con la guida di Roberto Taurino piano piano sta crescendo partita dopo partita. È questo secondo te il Brindisi definitivo oppure ci dobbiamo aspettare naturalmente ancora un'evoluzione di questa
2: Io
0: squadra?
2: penso che ancora c'è tanto da migliorare. Questa squadra è fatta, come ha detto appunto
0: Samuele.
2: Samuele, è stata costruita, è stata cambiata, c'è stato un po' di problemi iniziali che poi alla fine, secondo me, hanno cambiato un po' il loro modo di giocare quando c'è stato quell'andare sotto la curva dei loro tifosi, no? E
0: Sì.
2: sentire i lamenti che venivano da questa curva qua. E nel formare il gruppo è stato un passaggio importante perché poi la conoscenza l'uno dell'altro aiuta tantissimo quando si è in campo e alla fine i risultati si vedono e secondo me questa è una squadra che potrà ancora migliorare nell'andare avanti del campionato.
0: Squadra che potrà ancora migliorare, Francesco, indubbiamente è una formazione questa che ha anche cambiato schieramento tattico, l'abbiamo detto nelle scorse settimane, ne abbiamo parlato anche con Roberto De Angelis lunedì scorso, quindi è una squadra che sta prendendo sempre di più quell'amalgama che serve alle grandi squadre, perché questo Brindisi del resto è costruito per fare un campionato ambizioso.
3: Sì, assolutamente. Le scorse settimane parlavamo anche di una fragilità, forse anche un po' mentale, del Brindisi che magari alla prima occasione subiva subito il gol. Invece in queste due partite sono arrivati due clean sheet importanti, che sono dei segnali molto importanti perché arrivate comunque contro il Real Aversa, che è una squadra che aveva iniziato molto bene questo campionato e comunque in trasferta contro Francavilla Insigni, che sappiamo che è una trasferta sempre insidiosa. Quindi sì, sicuramente il Brindisi sta mostrando anch'essa un segnale importante di crescita e sicuramente sta calando ancora meglio nella categoria, mentre all'inizio aveva avuto qualche difficoltà in più e sicuramente il cambiamento tattico ha portato anche un po' di aria fresca. Forse era necessario cambiare qualcosa, il mister sicuramente lo aveva capito e per ora sta portando i frutti sperati.
0: Samuele, il rapporto con Roberto Taurino instaurato in questa stagione, come sta andando con lui, con la squadra, insomma, descrivici un po' questo rapporto.
1: Allora, è un rapporto molto buono con il mister Taurino e sono molto contento perché mi sta dando molta continuità e molta fiducia soprattutto. Sto facendo un ruolo che addirittura non è il mio e sto cercando di ricoprirlo nella maniera più giusta possibile, cercando di migliorare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. E ecco, sicuramente.

0: Un rapporto sia con il mister sia con la squadra. Ripeto, c'è stata ultimamente un'amalgama rispetto ai tempi passati. Stiamo migliorando molto sotto l'aspetto della squadra e ci stiamo conoscendo sempre di più, e questa è fondamentale per le prossime partite.
1: Grazie Samuele, grazie per essere stato con noi a 100D.
0: Grazie a voi, grazie mille, un saluto.
1: Ciao Samuele, buon
0: Ciao.
1: proseguimento di giornata. Allora, a brevissimo avremo un giocatore che io stimo tantissimo perché ha una qualità del tocco, tra l'altro uomo decisivo di quel Taranto di Peppe La Terza, mister, quel gol all'Avello che ancora ricordano gli amici tifosi Tarantini. Sto parlando di Sant'Antonio Sant'Arpia, proprio per utilizzare un nome che utilizzano da queste parti. Ciao Antonio, benvenuto a 100D, buon pomeriggio.
2: Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Bene, bene, grazie.
1: Sta vivendo un momento di forma impressionante. Antonio Sant'Arpia, match winner della sfida contro il Bisceglie. Antonio, ti chiedo, il tuo score si sta già avvicinando a quello dello scorso anno di Martina, quindi l'obiettivo immaginiamo sia quello notevolmente di migliorare quei risultati a livello personale.
2: Sì, diciamo rispetto all'anno scorso ho avuto qualche infortunio che mi ha un po' penalizzato nell'esperienza a Martina. L'anno prima comunque avevo fatto molto bene alla Palmese, sempre in questo girone dove avevo fatto 11 gol. Però quest'anno, cioè, l'obiettivo è il Manfredonia, è la squadra, è divertirci e poi i gol sono la conseguenza.
1: L'obiettivo anche un riscatto personale, al di là poi della scorsa stagione dove ha avuto diversi problemi fisici. Questo deve essere l'anno di Antonio Sant'Arpia, l'anno in cui magari vuole tornare a sognare anche un professionismo dal punto di vista personale, sempre.
2: Sì, il professionismo sicuramente mi piacerebbe tornarci e spero di farlo il prima possibile, ovviamente in un progetto ambizioso. Io a Manfredonia sto bene e quindi per il momento mi godo Manfredonia, mi godo quest'anno, poi valuteremo. È ancora molto presto per pensare alla prossima stagione.
1: Peppe Candelli, se ci puoi ridare naturalmente la classifica con la nostra grafica curata da Elisa Santovito, perché naturalmente ci sono stati dei cambiamenti, ma è un Manfredonia che sta continuando a sorprendere in questo avvio di stagione. Ecco qui, mister, abbiamo la classifica con il settimo posto del Manfredonia, pari merito con il Gravina, meno 4 dalla Virtus Francavilla, ma l'obiettivo dichiarato anche la scorsa settimana dal direttore generale Luca Delrico è quello di una salvezza più che tranquilla, con una tranquillità da maturare poi partita dopo partita. Ovviamente è un Manfredonia che gioca anche un bel calcio, perché la formazione di Ciaramella del resto sta esprimendo un buon gioco in una gara anche abbastanza frizzante contro il Bisceglie di Pizzulli.
3: Vincere contro il Bisceglie di Pizzulli non era facile, no? Adesso hanno questa possibilità di sistemarsi dalla parte sinistra della classifica. E sicuramente potranno portare avanti risultati importanti, no? Perché vincere, come ho detto prima, contro il Bisceglie è complicatissimo.
1: Questa stagione sicuramente è complicatissima, anche perché il Bisceglie è una squadra costruita con ordine, con oculatezza. Ma rimaniamo sul Manfredonia, Francesco, perché questa è una squadra che gara dopo gara vuole probabilmente dire la sua all'interno di questo campionato. Non ci sta probabilmente al ruolo di una salvezza tranquilla.
4: Eh sì, assolutamente. Il Manfredonia è una squadra costruita veramente bene, è una squadra che gioca bene a calcio. Dopo 2 punti nelle prime 3 gare, che comunque i punti sono arrivati contro squadre importanti, come Nocerino e Andria, perché alla fine l'Andria la troviamo nei bassi fondi, però conosciamo l'organico come l'abbiamo parlato prima. È una squadra assolutamente in salute, reduce da 3 vittorie consecutive. E sono d'accordo con te, perché secondo me è giusto che Manfredonia il primo obiettivo sia la salvezza e conquistarla con un po' di anticipo magari rispetto alle ultime stagioni, senza patemi d'animo, però credo che possa fare un campionato anche più importante, però è giusto che si pensi anche partita dopo partita, perché è una squadra anche giovane che quindi ha bisogno di restare con i piedi per terra e costruirsi il proprio campionato giornata dopo giornata. Poi quando arriverà la salvezza, mi auguro per loro quanto prima, si può magari pensare a qualcosa di più.
1: Antonio, io ti creo la frase, poi tu la completi. La scelta di Manfredonia nasce da...
2: nasce dalle ambizioni.

0: dal progetto, dalla società che ha dimostrato subito di volermi fortemente. Quello era per me la cosa più importante.
1: Cosa più importante, ma penso anche agli 11 gol realizzati con la maglia della Palmese. In questo momento Antonio Santarpia si sente più ala, un po' più attaccante. Qual è il ruolo preciso di Antonio Santarpia? La preferenza caratteristica, ecco, chiamiamola
0: No,
1: così.
0: diciamo io non ho mai avuto un ruolo preferito, sono un esterno, un trequartista, ho giocato prima punta molte volte. Qui a Manfredonia ho fatto la punta alle prime partite e mi sono trovato benissimo perché il mister è un allenatore che vuole giocare palla a terra, che gli piace giocare a calcio ed è uno dei motivi per cui ho scelto Manfredonia sicuramente.
1: Curiosità, mister, questo giocatore comunque sempre molto in crescita, va detto, è un 2000 che è stato in Serie C, è stato un giocatore che ha deciso questo campionato, chi meglio di lui può trasportare il Manfredonia?
2: Questo Manfredonia, no, ha tutte le possibilità lui di diventare famoso in quel di Manfredonia, no? Perché
1: Già è
2: i
1: diventato
2: gol.
1: re di Taranto una volta.
2: E quindi se riesce a fare tanti gol è un bene per lui e per il Manfredonia, no? Perché segnare non è facile, non è facile, ci vuole, devi stare là al tempo giusto, nella maniera giusta, non devi sbagliare e lui è uno di questi che gli errori là non li commette. Gli
1: Anche il
2: errori.
1: gol di ieri è un gol da attaccante, perché comunque trovarsi lì in quella posizione vuol dire che un pochino ha assaporato il pallone dopo doveva finire. E sicuramente sono delle doti importanti che alla fine lo definiscono come un attaccante che può fare un po' tutto. Sicuramente un po' tutti gli allenatori vorrebbero dei profili del genere perché sono molto duttili, che possono essere messi un pochino in qualsiasi lato del fronte offensivo. Infatti, il gol di ieri, più che da esterno, è un gol
2: È un
1: da
2: gol
1: numero 9, un gol da
2: attaccante.
1: numero 9 perché ha assaporato quel pallone dove poteva finire e poi con grande determinazione anche la sua conclusione ha battuto il portiere. Tra l'altro io ricordo che Antonio Santarpia è un uomo dai gol decisivi proprio nelle battute finali, tra le altre cose, perché lo scorso anno segna un gol liberatorio, ricordo, quello proprio contro il Manfredonia, quel 4-3 rocambolesco, una partita clamorosa. Tra l'altro Santarpia conosce molto bene mister Giuseppe Laterza, tra le altre cose, quindi un giocatore che voleva fortemente a Martina lo scorso anno. Antonio, ti chiedo per ultima con un'ultima battuta, questo Manfredonia secondo te dove può arrivare? In vista degli obiettivi futuri.
0: Noi la società ci ha chiesto la parte sinistra della classifica e noi sicuramente abbiamo accettato questo progetto perché le ambizioni erano alte, quindi ci sono calciatori forti, la squadra è molto forte, quindi possiamo ambire alla parte sinistra della classifica e guardare anche un po' più in alto. Ora siamo lì e quindi ce la giocheremo fino alla fine.
1: Grazie Antonio, grazie per essere stato con noi a 100D.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, grazie
2: Grazie, grazie.
1: ancora ad Antonio Santarpia. Io direi di andarci a vedere un attimino i risultati di questa giornata, quindi chiedo sempre al nostro Peppe Candeli gentilmente di avere la grafica, eccola qua, con il Brindisi che ha battuto appunto la Real Aversa per 3-0, la Fidevicenza che ha vinto 2-1 sulla Real Forio, Gladiator che pareggia 1-1 il derby campano con la Turris, l'Ischia che pareggia 1-1 con l'Ebolitana, l'Ischia di
2: Mischia di
1: Ciro di Lanucci,
2: Danucci.
1: ecco, bene, bene, bene. Il Melfi che cade 1-0 contro la Nocerina, la Palmese che supera il rimonta da 0-2 a 4-2 il Nardò, il Gravina che batte 4-2 la Virtus Francavilla e le infligge la prima sconfitta stagionale dopo 6 vittorie consecutive tra campionato e Coppa, il Manfredonia che batte il Bisceglie 1-0, il Martina, come abbiamo detto poc'anzi, al 95esimo la rete di Dio ha deciso la sfida. Prossimo turno che si preannuncia molto molto interessante. Quindi chiedo sempre al nostro Peppe Candeli di andare con il programma della settima giornata. Eccola qua con Bisceglie Palmese. Subito una sfida importante. Un riscatto per Massimo Pizzulli e Bolitana Martina. Un'altra sfida tosta per la formazione di Mister Giuseppe Laterza. Non è un campo semplice quello di Eboli. Francavilla Gladiator. Ischia Melfi. Un altro test importante per Ciro Danucci. Per risollevarsi dalle sabbie mobili, Nardò Gravina, che l'abbiamo detto prima, Real Aversa Fidelis Sandria, un campo tosto che affronterà appunto la Fidelis, Turris Manfredonia, turno molto interessante questo, con Virtus Francavilla Real Forio e poi Nocerina Brindisi. Davvero sfida interessante, io come in ogni puntata chiedo ai miei ospiti dove vorrebbero andare questa domenica. Caro mister Pettini, ti parto da te.
2: Ma visto che io sono stato 12 anni a Martina,
1: no? Quindi chiami la terza, gli chiedi un passaggio, magari, io non lo so.
2: E quindi a vedere il Martina è sempre bello, almeno per quanto mi riguarda, no? Poi ce ne sono tante altre di partite, così come abbiamo visto, che c'è da decidere veramente.
1: L'imbarazzo della scelta. L'imbarazzo della scelta, va bene, va bene. Francesco, tu chiameresti Peppe la terza per avere un passaggio sul bus della società? Vorresti andare tu direttamente in trasferta o c'è qualche altra partita che ti vorresti andare a spulciare? Usiamo questo termine ogni tanto.
3: Real Aversa Fidelis Andria è una partita molto interessante, perché comunque è un test probante per la Fidelis, che è atteso da una trasferta complicata, però alla fine l'Andria è costretta per forza di cose a macinare punti. Però ci sono tante squadre interessanti, un po' di pugliesi impegnati in campi campani come il Brindisi, Manfredonia, la Fidelis Andria stessa. Ci sono tante partite, come al solito è proprio difficile scegliere. C'è anche Nardò Gravina, che è un bel derby. C'è l'imbarazzo della scelta, come al solito è proprio difficile sceglierne una in particolare.
2: È un campionato difficile, sì, quello di quest'anno per quanto riguarda la Serie D, quindi qualsiasi partita è, sì, sempre bella da vedere.
1: Lui vuole andare spesso a Giovanni Paolo II di Nardò, ha questa propensione. Anche settimana scorsa aveva detto voglio andare a vedere il derby Nardò Martina, non è andato a vederlo, poi altre situazioni, diciamo, situazioni personali, forse sentimentali.
2: Sono i buoni rapporti il Nardò con il Martina.
1: Come no? C'è gemellaggio, gemellaggio storico tra l'altro, quindi sfide importanti, sfide interessanti, lancio una provocazione al mister. Vediamo. Brindisi, prova del 9 a Nocera? Prova del 9, prova, quindi la cerchia in rosso, sì, la cerchia in rosso, sì, quindi chiami Taurino, gli dici prova del 9, mister. È una soluzione.
2: Brindisi deve continuare a far bene, no? Perché Brindisi, così come Taranto, così tutte queste squadre che qua hanno sempre stentato negli ultimi anni, magari possono avere questa possibilità di salire nelle categorie superiori, dove noi magari poi potremmo andare a vedere partite importantissime in categorie superiori. Quindi io tifo per quelle che sono le squadre che sono qua vicino a noi.
1: Mister, si dice che il campionato cambia poi a dicembre, è lì che si vede la forza delle grandi squadre da tutti i punti di vista. Secondo te questo è un campionato che potrebbe cambiare già da dicembre, oppure gli equilibri che stiamo vedendo potrebbero essere visti naturalmente anche in futuro, in una proiezione futura?
2: Come ho detto prima, è un campionato dove le squadre, non ce n'è di squadre
1: deboli, non c'è la corazzata,
2: c'è, così come non c'è neanche la corazzata. È un campionato, come dire, dove le squadre si incontrano e ognuna delle due può vincere la partita, quindi sono tutte belle partite quelle, andiamo a vedere. Andare avanti così, comunque fino alla fine, sarà difficile capire da oggi chi andrà a vincere il campionato o chi invece non avrà la possibilità di farlo.
1: Il Barletta Mazza Grande non esiste in questo momento nel girone H, però attenzione, perché da dicembre possono cambiare scenari.
3: Beh sì, assolutamente, magari ci sono delle proprietà che hanno la forza economica per rinforzare la squadra in maniera importante e possono prendere il largo, non lo possiamo sapere fino a dicembre. Sicuramente fino a dicembre sarà un campionato che probabilmente ci dirà qualcosa in più, però io penso che questo equilibrio possa durare fino alla fine, ed è un equilibrio che rende il campionato avvincente, come ci auguriamo, perché alla fine per lo spettatore questo è l'importante, riuscire ad avere un campionato che si combatte punto a punto fino alla fine della stagione. Però dicembre potrebbe anche cambiare gli equilibri, perché come dicevo prima magari c'è qualche proprietà che ha la forza economica per poter acquistare quei due o tre tasselli che ti possono fare il salto importante.
2: Perché si completeranno le squadre fino a dicembre, sì, no? Quindi tutto quello che adesso in questo periodo andranno a vedere sarà sistemato, e le squadre poi da dicembre ad andare incontro alla nuova annata, bene, si troveranno le squadre complete, le squadre che hanno cambiato, hanno sistemato meglio la squadra per poter arrivare a vincere questo campionato.
1: Che poi è un mercato, quello del girone H, ma non solo, è quello dei dilettanti, che vede tanti cambiamenti, sì, in continuazione. Questo poi non fa bene agli allenatori, perché ci sono giocatori che entrano, giocatori che escono,
2: E che creano problemi all'interno dello spogliatoio stesso, no? Gente che arriva, gente che va, alla fine non dà la possibilità di formare un gruppo, così come hanno detto prima, no? È importante in queste categorie soprattutto avere dei gruppi forti, gruppi che guardano tutti dalla stessa parte, no? Tra squadra, allenatore, direttore sportivo, presidente, società, tifosi, tutto quanto. Se tutti guardano lo stesso posto, la stessa via, va bene, si può arrivare ad ottenere risultati.
1: Dubbiamente poi l'amalgama, sì, dà quel senso in più all'interno di una squadra, all'interno di uno spogliatoio, che ti serve poi per completare la stagione, per andare avanti in un certo modo, in una retta via, ecco.
3: Sì, le squadre di calcio dico sempre che devono essere delle macchine perfette, ognuno deve lavorare per il bene della società, quindi sì, sicuramente avere

0: È un mercato praticamente quasi sempre aperto, perché alla fine abbiamo visto anche, no, ad esempio, la Fidelis Sandia. Forse la Fidelis Sandia è un fattore positivo per il mercato aperto, perché probabilmente alla Fidelis serviva qualche giocatore in
1: Sì.
0: più, quindi magari sono casi e casi, però in linea di massima non è secondo me un aspetto positivo avere questo mercato quasi infinito, perché bene o male fino a dicembre praticamente non si ferma, poi a dicembre si accende sicuramente. Quindi, insomma, secondo me sarebbe anche un pochino da rivedere questa cosa, perché secondo me è giusto che il mercato finisca a un certo punto, poi magari si riapra dopo un paio di mesi, però poi
1: Come
0: in
1: si
0: quei
1: fa un po' nei
0: mesi,
1: professionisti, eh?
0: sì,
1: Come si fa?
0: in quei mesi ci deve essere un po' anche di stabilità, perché queste porte girevoli, secondo me, alla maggior parte dei casi, nelle squadre di calcio, portano più, diciamo, dei problemi che benefici.
1: Allora, stiamo arrivando alla fine della nostra trasmissione, della nostra puntata, però c'è questo però meraviglioso, perché Francesco ieri mi ha consegnato una lettera. Mi ha consegnato una lettera, sì,
0: Addirittura.
1: perché ha detto: io ti voglio far vedere una foto. Candelli? Vediamo se riusciamo ad avere questa foto. Eccola, mamma mia! Mister,
0: Qualche annetto
1: questa è
0: fa.
1: bellissima. Allora, questa è la foto da tifoso di Francesco Magazzino, che è bellissima, però va bene. Giusto qualche annetto fa, tu eri a Grottaglie, la foto di Mimmo La Cava, questa è meravigliosa. Poi vabbè, c'è il papà a fianco, però c'è questo ricordo straordinario che ti
0: Bellissimo per
1: lega
0: me.
1: a questa piazza e ti lega a lui, perché lui appena ha saputo che stavi qui con noi in trasmissione gli è venuta l'emozione, ha detto:
0: Dovevo
1: mamma
0: battezzarlo io.
1: mia. Dovevi battezzare in qualche modo, insomma, aveva deciso di farti vedere questa splendida foto quest'oggi, questa.
0: Grazie. È un tornare indietro e i ricordi non vanno mai via, no? Si fermano nella testa.
1: Quelli poi sono i ricordi più belli, Francesco, anche perché poi restano impressi nella mente
0: Quando si vince si ricorda sempre.
1: sempre. E a massacro più di qualcuno, mister, si ricorda di altri grandi risultati. Parliamo di quasi 30 anni fa, però.
0: 95.
1: 95, 95. Mi corregge giustamente il mister. Grazie a Francesco Pio Magazzino.
0: Grazie a te, grazie al mister e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.
2: Grazie a voi per l'invito, sono stato
1: Mi
2: benissimo
1: ha
2: qua.
1: anticipato, mi ha anticipato. Grazie
2: Grazie.
1: come sempre, mister, per la disponibilità. Un grazie naturalmente alla regia curata sapientemente, pazientemente da Peppe Candelli. È tutto per il momento. Lunedì prossimo, nuova puntata 100D. Buon proseguimento di giornata su Studio 100.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto ovviamente che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
0: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto. che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere,

né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto.

0: e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo somos.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo.

Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

0: entregando.
1: Oh, non si vedo bene.
2: Ce l'ho, non lo so.

0: Sí, no se lo puedo.
1: Permiso. O sea,

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati, sì, siamo a ritornati. Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo a Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, che c'è il reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì.
0: Che trattasi di parcheggio. Taranto è ingasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è ingasinato di questo fatto? Sì. Chi te l'ha detto a te che è ingasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti. Dove la vuoi la... Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: A dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì. L'ho fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per Dillo. Piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina. Insieme, tu vuoi comprare questa macchina?
2: Sei di fax in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
0: Prendi fax!
1: Quella, prendila. Grazie, ecco qua.
0: Sei di fax?
1: Questo è il problema. Ma questo è questo problema.
0: Donald Fatt, grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più angolo parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più...
0: Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla nostra trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito. Ufficio Reclami è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva. L'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. La Corte d'Appello conferma lo stop e poi andremo a Grottaglie. Non solo, fusoliere Boeing, l'aeroporto punta sulla piattaforma per lo smantellamento degli aerei a fine vita. E poi ancora, verde urbano, si complica la vertenza. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio.

0: Radio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: L'aria a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre, la Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il Collegio di Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS, che avevano chiesto di congelare lo stop in attesa del pronunciamento della Cassazione. Un luogo in cui non solo si costruiscono le fusoliere dei Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa è la notizia annunciata da Antonio Maria Vasile, presidente del CDA di Aeroporti di Puglia. Da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling. Novità sull'avvertenza del verde urbano, questa mattina la conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città.
4: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura, ex Ilva, l'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. Lo ha confermato per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano, respingendo la richiesta di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia in AS, in attesa del pronunciamento della Cassazione. Ce ne parla Marina Luzzi.
5: L'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il Collegio di Giudici presieduto da Giuseppe Ondei ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS, che avevano chiesto di congelare la disposizione di fermo in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre. Nelle 11 pagine del dispositivo la Corte rimarca come il diritto alla salute prevalga sul diritto d'impresa, affermando come il pericolo qualificato che si ritiene all'eventuale spegnimento degli altoforni appaia in ogni caso cedevole rispetto al preminente diritto alla salute nell'ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi.
6: Era una decisione abbastanza scontata per me, perché con questa seconda richiesta di sospensiva non hanno fatto altro le controparti di portare all'attenzione della Corte solamente un nuovo elemento, cioè che la Cassazione aveva fissato a breve l'udienza in cui deciderà. Ma ovviamente se il principio è quello che è prioritaria la tutela della salute dei cittadini rispetto alla produzione, e la Corte non poteva dire altro che no, e infatti ha rigettato anche questo ricorso. Ma la spiegazione è semplice, in poche parole. Non è che se io in un anno uccido 150 persone, perché purtroppo questi sono i dati statistici, posso dire alla Corte, va bene, ma siccome si tratta di un mese, concedami una sospensiva di un mese. E sarebbe un mercato veramente indegno, come per dire non ne uccido 150 ma ne ucciderò 20. E la Corte giustamente non ha fatto altro che affermare il principio che non è una questione di ordine temporale, ma è una questione di rispetto del principio che viene prima la tutela della salute.
5: Adesso ad esprimersi definitivamente sulla chiusura o meno degli impianti dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno, dovrà essere la Suprema Corte. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre. L'azienda intanto nelle prossime ore avvierà il cosiddetto abbassamento di carica con un inserimento inferiore di carbon coke che comporterà una produzione minore di ghisa. Entro la serata dell'8

0: Ottobre avverrà la vera e propria messa in stand-by degli impianti, considerando che secondo le disposizioni della Corte d'Appello entro il 28 ottobre dovrà essere tutto spento e che serviranno almeno 2 giorni per arrivare a spegnere gli impianti, la decisione della Cassazione, eventualmente contraria allo stop, dovrebbe arrivare a poche ore dall'udienza del 20 ottobre, un caso più unico che raro.
1: Il futuro dell'ex Ilva, le responsabilità del governo e le scelte per Taranto dopo il nuovo no alla sospensione del decreto sull'area a caldo, i parlamentari ionici indicano strade diverse. Scopriamo quali nel servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Il rigetto sulla seconda richiesta di sospensione del decreto sull'area a caldo dell'ex Ilva alimenta il confronto politico sulle scelte per Taranto. Diverse le angolature da cui i parlamentari ionici Francesca Viggiano, Mario Turco e Dario Iaia indicano la strada da seguire tra tutela della salute, salvaguardia del lavoro e prospettive industriali. La parlamentare del PD Francesca Viggiano chiede un intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e accusa l'esecutivo: il governo ha deciso di non scegliere.
3: È tempo che la presidente Meloni venga a Taranto a dirci cosa ha intenzione di fare nei riguardi dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Abbiamo famiglie, abbiamo operai, abbiamo una città intera che dipende dalle scelte di questo governo che sino ad ora ha deciso di non scegliere, ha delegato ogni decisione ad autorità giudiziarie. Questo ovviamente non può costituire una politica industriale per il nostro territorio, né ci sono degli indici che si facciano ben pensare rispetto alle tutele sanitarie ed ambientali che noi da anni ci aspettiamo. Occupazione, ambiente e sanità devono essere le uniche direttrici di questo governo.
2: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, chiede 8 milioni di euro da recuperare attraverso una riduzione delle spese militari, ponendo il tema delle priorità nell'impiego delle risorse pubbliche.
4: Sulla questione ex Ilva non ci sono più alibi. Il diritto alla salute non può essere sacrificato rispetto a una continuità produttiva a carbone altamente inquinante. Il governo venga in Parlamento a riferire e soprattutto Giorgia Meloni non può più nascondersi dalle sue responsabilità. Il Movimento 5 Stelle chiede da sempre un accordo di programma che definisca la chiusura dell'area a caldo delle fonti inquinanti, tuteli i lavoratori e le imprese dell'indotto, pianifichi le bonifiche e soprattutto riconverta sul piano economico, sociale e culturale la città di Taranto. Servono 8 miliardi. Il governo rinunci in parte alle spese in armi, oppure rinunci alle risorse del ponte sullo stretto di Messina.
2: Di diverso avviso l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, per il quale il rigetto era atteso. Il deputato assicura che il governo è pronto a ribadire l'impegno e a continuare a lavorare nell'interesse della città.
5: Il provvedimento della Corte d'Appello di Milano non ci ha sorpresi. Onestamente ci aspettavamo un rigetto anche alla luce del parere negativo da parte della Procura Generale. Il governo è pronto, ha istituito un tavolo per Taranto. Continueremo a lavorare con questo tavolo per Taranto, muovendoci in due direzioni: la direzione della tutela dei livelli occupazionali e la direzione degli investimenti. Occorre che arrivino nuove imprese, nuovi imprenditori per dare delle risposte dal punto di vista occupazionale ed economico al territorio.
2: In vista dell'udienza del 20 ottobre in Cassazione, il confronto riguarda le iniziative da assumere nell'immediato e il percorso da costruire per lo stabilimento. Intanto lavoratori, famiglie e imprese dell'indotto attendono garanzie concrete per affrontare una crisi che coinvolge l'intero territorio.
1: Dopo l'ennesima sentenza sull'ex Ilva, il sindaco di Taranto Piero Bitetti chiede al governo di decidere sul futuro della città. Gli alibi vengono periodicamente meno, afferma in una nota, sottolineando che non è più sufficiente attendere i verdetti della magistratura per rinviare le decisioni. Ora tocca al governo dire cosa intenda fare di Taranto, dice Bitetti, chiedendo investimenti sulle alternative economiche di un tavolo interministeriale da convocare proprio in città. Non serve rimandare ancora, serve decidere. E FIM, FIOM, WILM e USB, insieme al consiglio di fabbrica, chiedono un consiglio regionale straordinario e monotematico sulla vertenza ex Ilva. L'obiettivo è affrontare l'emergenza legata al preriscaldo degli impianti e all'aumento della cassa integrazione, tutelando occupazione e lavoratori e definendo tempi certi per la transizione ecologica. Voltiamo pagina, un luogo in cui non solo si costruiscono le fusoliere dei Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa è la notizia annunciata oggi di buon mattino dal presidente del CDA di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Basile. Marina Luzzi.
0: L'aeroporto di Grottaglie si prepara ad un altro ulteriore utilizzo, accoglierà migliaia di aerei pronti ad essere dismessi. A rivelarlo il presidente degli aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile è intervenuto stamane in Di Buon Mattino.
6: E adesso abbiamo delle altre sorprese in serbo e posso anche annunciarle che da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling, cioè la catena degli aerei a fine vita. Chi conosce un po' l'aeroporto di Grottaglie sa che a Grottaglie si costruiscono le fusoliere dei Boeing. Noi stiamo immaginando un grande aeroporto nel quale si possano ritirare dal mercato centinaia e centinaia di migliaia di aerei a fine vita. È l'unica città che possiamo dire abbia una grandissima competenza nel recupero e soprattutto nella produzione di metalli. Quindi rimettere in moto una catena di valore.
0: All'indomani della partenza del primo cargo agroalimentare con uva da tavola, insalata e susine che hanno raggiunto Istanbul per essere smistate anche fino alle Filippine senza passare per Milano e dopo l'apertura del bando per l'avvio dei voli civili alla volta di Roma e Milano che scadrà a dicembre e mentre si continua a lavorare sui voli suborbitali, un'ulteriore novità per uno scalo che diversifica le sue attività.
1: La cronaca, un 21enne di Palagiano è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra il 3 e il 4 ottobre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo il giovane avrebbe tentato di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altri 85 grammi di cocaina, 5 di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 19.000 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad accertamenti di laboratorio, mentre il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari. Recuperare i finanziamenti tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è quanto chiede una mozione presentata in Consiglio regionale da Cosimo Borraccino e sottoscritta da altri 3 consiglieri. Le risorse sono scese da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 milioni. Una riduzione che secondo i firmatari mette a rischio un'opportunità strategica per il lavoro e il futuro industriale del territorio. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
7: Recuperare i fondi tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è l'obiettivo della mozione presentata in consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Cosimo Borraccino e sottoscritta da Donato Pentassuglia, Anna Grazia Angolano e Giuseppe Fischetti. Al centro dell'iniziativa la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di ridurre le risorse destinate al potenziamento delle infrastrutture portuali e al servizio del settore. Per Taranto il finanziamento è passato dai 28 milioni e mezzo inizialmente previsti ai 13.940.000 euro, un taglio superiore alla metà dello stanziamento originario. Una riduzione che secondo i firmatari rischia di compromettere un investimento strategico proprio mentre il territorio affronta la crisi dell'ex Ilva e le sue pesanti conseguenze sul lavoro e sulle imprese dell'indotto. Borraccino richiama la preoccupazione di circa 20.000 lavoratori tra diretti e indiretti e definisce quella in corso la più grave crisi industriale della storia repubblicana. In questo scenario lo sviluppo dell'eolico offshore viene indicato come un'opportunità per ampliare le prospettive produttive e occupazionali del territorio ionico. La mozione chiede alla Regione Puglia di aprire un confronto istituzionale con il governo e con il ministero competente. L'obiettivo è individuare soluzioni e strumenti finanziari che permettano di recuperare le somme inizialmente programmate e assicurare la piena realizzazione del progetto. Per Borraccino sostenere questo investimento significa tutelare una prospettiva di sviluppo che riguarda Taranto e l'intero sistema produttivo pugliese, evitando la perdita di ulteriori opportunità economiche e di lavoro. Il passaggio successivo sarà la discussione nell'aula del Consiglio regionale. Se approvata, la mozione sarà trasmessa al Ministero dal Presidente della Regione Puglia con la richiesta di rivalutare il taglio e individuare le risorse necessarie a salvaguardare il progetto.
1: Novità sulla vertenza del verde urbano, questa mattina alla conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città c'era per noi Maria Laura Paletta.
8: Siamo arrivati a una disperazione fra lavoratori e familiari. Abbiamo più volte denunziato in commissione ambiente, abbiamo denunziato tante criticità di tutti questi lavoratori e il comune, soprattutto la maggioranza, a oggi ci stanno prendendo ancora per i fondelli. La prima data del consiglio comunale presenteremo una gravità di documenti e poi ci aspetteremo delle risposte.
9: Si complica la vertenza del verde urbano. Questa mattina i rappresentanti sindacali hanno tenuto una conferenza

0: stampa davanti a Palazzo di Città per rendere note ulteriori criticità emerse in merito alla gara d'appalto. Dopo l'apertura delle buste, le ditte aggiudicatrici sarebbero Bitella e Call Service di Nardò.
1: Ma perché tutta questa fretta? In 3 giorni? Secondo loro hanno risolto il problema. Ma mica è finita qua, perché queste due aziende hanno fatto un ribasso del 33-34% vietato dalla legge, quindi dovrebbero spiegare come fanno a pagare i lavoratori. Se oggi i soldi che ci stanno sono in realtà per quelli della vecchia e della causa sociale, sono gli stessi della gara in essere e i lavoratori diventano 96, se fa il 33% di sconto, che significa 330.000 euro su 1 milione, ma come li devono pagare?
2: L'abbiamo denunciato, fermate questo appalto, perché le somme che sono state stanziate per il numero dei lavoratori non va bene. Vedendo adesso questa situazione, al ribasso del 33-34%, dai, siamo nel ridicolo, ma qua bisogna fermare tutto, perché parliamo quasi la metà dei lavoratori a casa, e parliamo di famiglie, parliamo di persone che pagano mutuo, pagano tutto e devono essere sempre all'interno della società sana.
0: Intanto il Consiglio Comunale in modalità question time, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stato rinviato al 9 ottobre per problemi legati all'interruzione dell'erogazione idrica. Resta invece confermato alla data del 15 ottobre il monotematico sulla vertenza. La maggioranza infatti si sarebbe opposta all'anticipazione, affermando di aver necessità di maggior tempo per analizzare bene la documentazione in merito. L'intera procedura della gara d'appalto però si concluderà il 14 ottobre. Per questo motivo i sindacati hanno già annunciato la loro presenza al question time del 9 ottobre, nel cui ordine del giorno c'è un interpello del consigliere Stano all'assessora Gravame proprio sulla vertenza.
3: Ed un'altra vertenza occupazionale riguarda i lavoratori in forza a Clima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group, che questa mattina hanno chiesto un incontro all'amministrazione comunale e all'azienda per avere rassicurazioni sul proprio futuro. Il servizio è sempre di Maria Laura Paletta.
0: Questa mattina davanti a Palazzo di Città una delegazione di lavoratori in forza Clima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group ha richiesto un incontro all'amministrazione comunale. Secondo quanto riferito, l'agenzia avrebbe infatti comunicato loro la fine della missione con Clima Ambiente, motivo per cui per i dipendenti a tempo indeterminato si aprirebbe la prospettiva di un'occupazione similare, per quelli a tempo determinato invece una rotazione con gli altri lavoratori della partecipata, tra cui anche gli ingressi recenti. Una situazione che ha allarmato i dipendenti, per i quali dopo il confronto negato dall'amministrazione si prospetta ora un incontro con Clima Ambiente per ottenere rassicurazioni sul proprio futuro occupazionale.
4: Da questo momento noi rimarremo uniti, andremo tutti per la stessa strada, perché l'obiettivo è il lavoro, e poi ci troveremo, chiederemo incontri anche sindacali, dove vogliamo spiegazioni da parte di Clima Ambiente, della direzione, dell'agenzia e soprattutto dal comune. Un incontro che ogni parte deve mettere la faccia, come noi l'abbiamo messa nei giochi del Mediterraneo, tenendo questa città pulita. Vogliamo che anche loro mettano la faccia e ci diano delle risposte qui.
3: E torna a Taranto il premio Panathlon Magna Grecia, presentata in mattinata la seconda edizione a Porte dello Ionio. Sport ed inclusione, i valori chiave dell'evento. Ludovica Maiuri.
5: Presentata questa mattina la seconda edizione del premio Panathlon Taranto Magna Grecia, in programma venerdì 9 ottobre al Teatro Fusco. Al centro della serata i valori dell'inclusione e della solidarietà, racchiusi nel messaggio guida Oltre la vittoria, oltre la sconfitta. Un evento organizzato per celebrare atleti e società del territorio distintisi per valori etici e fair play e per premiare l'inclusione e la solidarietà oltre il risultato sportivo.
6: L'iniziativa nasce nell'esaltare i valori dello sport, esaltarli non solo come competizione, ma come spinta a dei valori molto più profondi che ogni essere umano nasconde e deve poter esprimere. Il club Panathlon si avvicina molto al nostro Lions International, che si presenta come un'associazione di volontariato al servizio della cittadinanza e delle fasce più deboli.
7: Noi siamo abituati a vedere lo sport attraverso i media che ci mettono in risalto i risultati sportivi, quelli positivi e quelli negativi conseguiti dalle squadre, dai singoli atleti nei diversi sport. Però lo sport è anche un'altra cosa, nel senso che lo sport è un'attività alla quale noi del Panathlon riteniamo tutti abbiano diritto, e quindi il nostro impegno come associazione culturale è quello di promuovere appunto la cultura dello sport, una cultura che favorisca l'accesso da parte di tutti, soprattutto di chi non ha le risorse per permettersi procuratori o altre figure professionali di questo tipo. Lo sport è anche un momento importante nel senso della promozione dei valori di cittadinanza, perché un ragazzo che gioca o un adulto che giochi in una squadra impara le regole per stare in questa squadra. Quindi lo sport è anche un momento di educazione civica.
3: Al via a Taranto, la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà organizzata dal CSV Taranto ETS, inaugurazione ieri nella Basilica di San Cataldo con il concerto Le ali della libertà dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta, il servizio di Giovanna Calabrese.
8: È dedicata al volontariato e ai giovani la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, inaugurata ieri nella cattedrale di San Cataldo, nel cuore della città vecchia. Una manifestazione che quest'anno coinvolgerà oltre 500 studenti delle scuole del territorio, con laboratori e incontri dedicati alla partecipazione e all'impegno. A dare il via alla rassegna è stato il concerto Le ali della libertà, eseguito dalla grande orchestra, dal coro e dalla school band dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Taranto. Ritrovarsi per un titolo che racchiude anche il messaggio che il CSV Taranto vuole affidare a questa 20ª edizione: parlare di futuro, di impegno e della possibilità di costruire attraverso il volontariato nuove occasioni di partecipazione e libertà.
9: 500 ragazzi che si distribuiranno nei vari luoghi che abbiamo scelto per la nostra rassegna, che quest'anno sarà itinerante, dove i ragazzi delle scuole della provincia e della città di Taranto si incontreranno con tanti ragazzi per parlare di cosa? Del parlare di volontariato, per parlare di futuro, per parlare di impegno, per parlare di libertà, per parlare di uguaglianza, per parlare di inclusione, per parlare di cosa significa fare comunità.
8: Per la dirigente scolastica Teresa Gargiulo è un'emozione grandissima, legata soprattutto alla possibilità di mettere al centro il valore della persona.
10: Certamente è una emozione grandissima, anche in questa occasione speciale, che è appunto quello dell'inizio di questa rassegna sulla solidarietà. Significa proprio mettere in condivisione quegli ideali che sono gli stessi che anche la scuola porta avanti, che semplicemente è rimettere l'umano al centro.
8: Questa mattina la rassegna continua con 17 laboratori organizzati dagli enti del terzo settore e rivolti agli studenti. Nel pomeriggio al chiostro del Mudi il confronto sarà invece dedicato alla comunità della città vecchia, alle storie di chi fa il volontariato e al valore dell'impegno verso gli altri. Alle 18 spazio alle storie di volontariato con la proiezione del trailer di Involontari all'esame e il dialogo tra il regista Alessandro Guida e i volontari delle associazioni di Taranto e provincia. A chiudere la giornata alle 19:30 sarà Il mio amico Francesco con gli occhi del lupo, una narrazione dedicata a San Francesco a cura di Giovanni Guarino della cooperativa teatrale Crest.
3: Il Taras Teatro Festival ha riportato in scena L'ultima notte di Archimede, protagonista Mario Incudine, in uno spettacolo che ha intrecciato mito, guerra e responsabilità della conoscenza.
11: Ora ti starei chiedendo: ma questo è pazzo o è un genio? Sono pazzo, sono pazzo!
3: Un genio davanti alla guerra, la scienza davanti alla coscienza. E questa è la sfida portata ieri sera sul palco del Teatro Comunale Fusco di Taranto, dove il Taras Teatro Festival ha raccontato l'ultima notte di Archimede. Mario Incudine ha dato voce e corpo al matematico siracusano nella regia di Alessio Pizek e nel testo di Costanza Di Quattro. Storia, mito e musica si sono intrecciati in un dialogo con un giovane soldato romano.
12: Uno spettacolo che appunto indaga e scandaglia

0: tutto l'animo umano, tutta la gamma dei sentimenti di un uomo, di un genio. E dietro un genio molto spesso c'è la solitudine, c'è l'inadeguatezza alla vita. E questo è il racconto che facciamo di Archimede, ma lo facciamo in parole e musica con una regia bellissima firmata da Alessio Pizzek, con le mie musiche suonate da Antonio Vasta e insieme a me questa figura bellissima, silenziosa ma potentissima affidata a Flavio Crespi. Taranto è sempre nel mio cuore e Taranto è sempre una città che trasuda grecità.
1: Prima dello spettacolo, il premio Taras Teatro Festival per la cultura è stato assegnato a Stella Falsone, direttrice del Marta, una serata che ha trasformato la solitudine di un genio in una riflessione attualissima su sapere, guerra e responsabilità.
2: Il premio questa sera per me è un grande onore, perché suggella un'amicizia, una collaborazione molto preziosa con questo festival in cui la cultura si salda attraverso l'esperienza della drammaturgia, dell'ascolto, della parola che si innestano a loro volta nella tradizione, nella cultura di questo territorio. È un modo di affermare l'importanza delle nostre radici, di rielaborare con un sentimento, con un linguaggio moderno che si affida alla drammaturgia e che sa rendere contemporaneo il valore dell'antico.
3: Tra senatori, avvocati, nei templi, tra le truppe del comando, il volere superiore, io posso comprenderti.
1: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto. Un brutto KO a Canosa, sconfitto la formazione rossoblu per 3-0. Una gara decisa nella ripresa con la formazione di Luca Tiozzo, incapace di reagire. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
6: Il Taranto cade e lo fa nel modo più doloroso al San Sabino di Canosa. I rossoblu nello scontro diretto incassano un pesante 3-0. Mister Tiozzo schiera i suoi con il 3-4-3, affidandosi a Taurino dal primo minuto e alla coppia Vukovic-Skoric in mezzo al campo. De Candia risponde con un 4-3-1-2 con la Vopa a supporto del tandem offensivo composto da Lattanzio e Di Piazza. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al 14° ed è di marca rossoblu. Taurino dalla corsia mancina disegna un cross invitante per Lo Savio, che svetta di testa ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Con il passare dei minuti il Taranto prende in mano le redini del gioco, gestendo il possesso e cercando di trovare spazi nella compatta retroguardia del Canosa. I padroni di casa si difendono con ordine e attenzione, senza però riuscire a impensierire concretamente la difesa ionica. La prima frazione scorre così senza particolari sussulti e le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa però racconta tutt'altra partita. Il Canosa rientra in campo con maggiore determinazione e al sesto trova l'episodio che cambia l'inerzia del match. Morales perde ingenuamente il pallone a terra di Piazza in aria e il direttore di gara non ha dubbi, indicando il dischetto. Dagli 11 metri si presenta la Vopa, che non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Taranto accusa il colpo e al 12° rischia nuovamente. Di Piazza salta l'anzolla con una bella giocata e conclude verso la porta, ma Lombardo è attento e riesce a deviare un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner arriva il raddoppio del Canosa. Bernaola si inventa una conclusione a giro perfetta che non lascia scampo all'estremo difensore rossoblu. Sotto di due reti il Taranto prova a reagire, ma la manovra degli ionici appare sterile e priva di incettività. La squadra di Tiozzo fatica a costruire occasioni e non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso dalle parti del portiere avversario. Nel finale arriva anche la terza rete dei padroni di casa. Al 41° Russo anticipa Lombardo in uscita e viene atterrato in aria. Per la arbitro e ancora calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Castro che spiazza il portiere rossoblù e ferma il definitivo 3-0. È notte fonda per il Taranto, travolto nella ripresa e incapace di reagire dopo il vantaggio del Canosa. Al San Sabino arriva così la prima sconfitta stagionale per gli ionici, un KO pesante non soltanto per le proporzioni del risultato ma anche per le conseguenze in classifica. La vetta dista ora 7 punti. Domenica prossima allo stadio Erasmo Iacovone farà visita all'Ugento.
5: E ascoltiamo adesso le interviste ai protagonisti del post-gara di Canosa Taranto.
7: Pensavamo di fare un secondo tempo completamente diverso, perché la fine del primo tempo ci aveva detto che non dominavamo, ok? Loro hanno fatto bene i primi 10-15 minuti, adesso non lo so esattamente. Noi secondo me siamo ritornati molto meglio, cioè perché poi le due punte loro le abbiamo incominciate a muovere, le abbiamo incominciate a far correre, non creando grandi presupposti, perché poi il centro dell'area era sempre vuoto, ma spostandoli da destra a sinistra. Questo ti faceva stare un po' più sereno, perché comunque tenevi le due bocche da fuoco molto molto lontane dalla porta. Invece poi l'1-0 in quella ingenuità lì ci ha completamente cambiato i piani della partita, perché poi questi qui sono anche molto forti nelle ripartenze, sono forti in tutto, ok? E gli abbiamo dato poi un'ulteriore fiducia nel loro stadio. Dopo una sconfitta io voglio pensare positivo, okay? Perché ho detto nella conferenza di mercoledì scorso, è fondamentale in settimana passare il turno di coppa. Oggi era fondamentale, inutile negarlo, ma era fondamentale perché volevamo dimostrare che il nostro percorso era quello giusto. Ma 7 punti non è finita, mancano tantissime partite, il Taranto da martedì ripartirà forte, già da domani si inizia a pensare all'Ugento, e se oggi abbiamo fatto 4 vittorie di fila dobbiamo puntare a fare ancora di più, dobbiamo puntare a fare un percorso netto ancora più lungo, un filotto ancora più lungo, creare quella mentalità che poi ti fa stare meglio dentro gli scontri diretti e ti fa stare meglio anche se per caso vai sotto 1-0, cosa che poi noi non abbiamo avuto una grande reazione, come hai detto te. Noi il primo tempo, la parte finale dal 15esimo minuto al 45esimo l'abbiamo fatta bene, bisogna dire la verità. Il problema è poi che ci è saltato il cervello sullo 0-1, non siamo riusciti a reagire. Perché poi loro hanno preso fiducia, loro insomma nel loro stadio hanno sicuramente fatto quel qualcosina in più, e noi abbiamo preso poi un Eurogol e un'ingenuità incredibile. Poi voglio rivederlo bene quel rigore lì, perché poi in tutte le cose bisogna andarsene a rivedere, essere un po' più freddi nel dirle cosine. Però dispiace perché

0: Io tutto pensavo a fine primo tempo, ma non di prendere tre gol a fine partita.
1: Per noi deve essere comunque facile, perché è bello raccontare le vittorie, ma deve essere altrettanto facile e responsabile raccontare le sconfitte, soprattutto quelle importanti come quella di oggi. È chiaro che è una partita che è stata veicolata da un errore importante fatto nel secondo tempo, con il primo rigore subito, poi è fuori discussione che la partita è andata verso un binario. Fino a quel momento avevamo la sensazione da fuori che avevamo in controllo la partita e che anzi con gli innesti del secondo tempo sarebbe potuto diventare una partita a nostro favore, però quando incontri poi avversari forti come il Canosa in qualche modo devi stare attento sempre, e ripeto, dispiace che poi magari l'errore è stato fatto da due giocatori grandi, di età, esperti, però questo può accadere, l'importante adesso è accantonarlo e metterlo da parte e ripartire. Sono partiti con un'idea, la stanno mantenendo, chiaramente i risultati gli stanno dando anche la forza di poter continuare con un certo sistema. Il Taranto invece viene da già un cambio tecnico fatto 3 settimane e mezzo fa, un cambio dirigenziale, quindi è fuori discussione che una squadra che non cambia e parte è più avanti delle altre, se no non ha motivo di esistere il fatto di aver cambiato. Noi dobbiamo colmare quel gap che fino ad oggi con grande onestà pensavamo già di e siamo convinti che sia così, però di essere già sulla buona strada. Oggi c'è una battuta d'arresto non semplice, brutta, però che non ci deve far disperdere l'attenzione da quello che è il nostro programma. Il programma è quello di arrivare in fondo in maniera forte, in maniera netta, con quelle che sono le difficoltà, perché non potevamo pensare di fare dal 10 settembre ad oggi, o meglio al 26 aprile, tutte vittorie. Quindi è fuori discussione che è una battuta d'arresto brutta, che va valutata, ma che va anche assorbita il più presto possibile.
2: Direttore, ci sono sconfitte che forse possono fare anche bene?
1: Ti devo dire la verità, è proprio quello che noi pensiamo di fare in questo momento, far sì che questa sconfitta ci dia il là per continuare un percorso che avevamo intrapreso. Dobbiamo far sì che questa sconfitta ci faccia bene, è l'unico modo per poter venire fuori e per poter riprendere un determinato cammino che fino ad oggi ci aveva visto protagonisti di tutte vittorie e di un passaggio di turno importante anche in Coppa.
3: Ci spostiamo adesso in Serie D, il Martina ci crede fino all'ultimo e conquista 3 punti preziosi al Tursi contro il Francavilla. Insigni decide un gol di Dio al 5° minuto di recupero dopo una partita combattuta e una traversa colpita da Battista. Finisce 1-0 per i biancazzurri di La Terza, il servizio del direttore Dario Gallitelli.
4: Il Martina ci crede fino all'ultimo e al Tursi conquista una vittoria che vale 3 punti pesantissimi contro il Francavilla. Insigni decide Dio al 5° minuto di recupero, un guizzo che rompe l'equilibrio di una partita complicata e fa esplodere la gioia dei tifosi biancazzurri. La Terza sceglie il 4-3-3 con Zani in porta, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa, Correnti, Mastrovito e Polito a centrocampo, Resu, Fagnelli e Silvestro in attacco. L'Azi ci risponde con il 4-4-2 affidando a Da Silva e Maffei il compito di guidare l'attacco del Francavilla. E il Martina a prendere subito l'iniziativa. All'11° Resuf cerca la porta con una conclusione deviata in calcio d'angolo. Al 15° poi lo stesso attaccante mette al centro un pallone invitante sul quale Agnel non riesce ad arrivare per pochissimo. Il Francavilla risponde al 34° con Da Silva. Il suo tiro è debole e Colzani interviene a terra senza difficoltà. Al 40° i biancazzurri tornano avanti con Silvestro, ma il suo cross attraversa l'area di rigore senza trovare una deviazione. Nella ripresa il confronto diventa più equilibrato. Il Martina fatica a dare continuità alla manovra, ma costruisce l'occasione più importante. Al 61° Battista lascia partire un gran tiro che si stampa sulla traversa. Poco dopo, al 63° ci riprova in semi rovesciata mandando il pallone appena sopra la porta. Nel finale il Martina aumenta la pressione mentre il Francavilla difende il pareggio, ma proprio quando lo 0-0 sembra ormai scritto arriva l'episodio decisivo. 5° minuto di recupero, 2° calcio d'angolo consecutivo per i padroni di casa. Dio riceve al centro dell'area, si gira e infila un raso terra nell'angolino basso. Il Tursi esplode insieme al marcatore e alla panchina biancazzurra, finisce 1-0, una vittoria cercata fino all'ultimo, conquistata con tenacia e decisa da un uomo entrato dalla panchina. Il Martina festeggia 3 punti importanti per il proprio cammino in campionato.
3: Ci spostiamo adesso sulla Murgia perché c'è stata l'impresa della FBC Gravina che al vicino supera 4-2 la Virtus Francavilla e le infligge la prima.

Sconfitta stagionale dopo il KO di Aversa, i gialloblu reagiscono con una prestazione di carattere. Il servizio. Dopo la sconfitta di Aversa, la FBC Gravina rialza subito la testa nel modo migliore, superando 4-2 la capolista Virtus Francavilla, infliggendole la prima sconfitta stagionale. Parte meglio la Virtus, ma il primo squillo è del Gravina con Mecca, che al quinto calcia dal limite. All'ottavo i gialloblu colpiscono anche la traversa.

infila all'incrocio dei pali. La Virtus reagisce immediatamente, Malva sfiora il pareggio a tu per tu con Castagnini, poi al 45esimo Biagiotti non sbaglia e firma l'1-1 con un preciso raso terra. Prima dell'intervallo ancora pericolosi gli ospiti con Malva e Mungo. Nella ripresa il Gravina parte forte, Queiroz va vicino al gol dopo un cross di Santoro, mentre al 12esimo è la Virtus a sfiorare il vantaggio con Ametai, che colpisce il palo a Castagnini battuto. Al 18esimo il Gravina torna avanti, lancio lungo di Castagnini, Mecca scatta sul filo del fuorigioco, salta Lovato e deposita in rete per il 2-1. La Virtus prova a reagire e ancora metà impegna Castagnini con una spettacolare rovesciata. Al 27esimo però arriva il tris, punizione di Urso, colpo di testa di Mecca e respinta di Lovato sulla quale Scaringella è il più rapido e firma il 3-1. Al 34esimo il Gravina cala il poker con Queiroz che dai 25 metri trova un sinistro chirurgico e firma la doppietta personale. La Virtus accorcia al 41esimo con una splendida punizione di Ametai e nel recupero sfiora ancora il gol, ma Castagnini respinge la prima conclusione e la seconda termina al lato. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio, finisce 4-2 al vicino e il Gravina reagisce alla sconfitta di Aversa, supera la capolista e le infligge la prima battuta d'arresto dopo 5 vittorie consecutive. Il Brindisi non si ferma, dopo il successo esterno sul campo del Francavilla Insigni, i biancazzurri superano con un netto 3-0 la Real Aversa e centrano la seconda vittoria consecutiva. Autogol di Forte nel recupero del primo tempo, il rigore di Sosa inizio ripresa e la firma di Carretta all'85esimo per una vittoria meritata che conferma il momento positivo per la formazione di Roberto Taurino. Il servizio. Dopo il successo esterno sul campo del Francavilla Insigni, il Brindisi conferma il proprio momento positivo e supera con un netto 3-0 la Real Aversa. Una vittoria meritata per gli uomini di Roberto Taurino, capaci di indirizzare la gara già nel finale del primo tempo e di chiuderla nella ripresa. Il Brindisi parte subito con maggiore intraprendenza, al 12esimo Gori mette in mezzo dalla sinistra per Barbero che da due passi devia al volo e sfiora il palo. 6 minuti più tardi ancora pericolosi i biancazzurri, Barbero parte in velocità e si presenta davanti a Imga che compie un intervento decisivo e salva il risultato. Quando sembra ormai vicino l'intervallo arriva il vantaggio brindisino. Al 47esimo del primo tempo, nel recupero, Alboni lascia partire una conclusione rasoterra che trova la deviazione decisiva di Forte, autore dell'autogol dell'1-0. Il Brindisi torna in campo determinato e dopo appena 2 minuti conquista un calcio di rigore. Ancora Alboni entra in area e viene atterrato. Dal dischetto, Sosa e Glaciale spiazza Imga e firma il 2-0. Il Brindisi sfiora più volte il tris. Al 69esimo Carretta calcia, Imga respinge sulla ribattuta Ganforina serve Sanchez che incredibilmente non trova la porta. I biancazzurri continuano a spingere, all'85esimo arriva finalmente il gol della sicurezza. Ripartenza del Brindisi, Carretta si presenta alla conclusione e firma il definitivo 3-0. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio, il Brindisi centra la seconda vittoria consecutiva, confermando il buon momento dopo il colpo esterno di Francavilla Insigni e preparandosi ora alla trasferta sul campo della Nocerina. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in questo TG Sportivo, appuntamento con 100D questo pomeriggio a partire dalle 18 per parlare in maniera esclusiva del Girone H, ancora grazie per essere stati qui con noi, un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Nei trailer e nelle immagini ufficiali dell'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualche

Cosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: "Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa." Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. "Mi ha dato le opzioni", ha spiegato. "E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema." Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che "Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa.

perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi, eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio, hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, Jon Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta.
Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia.
Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante

interessante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di 100D, il format che parla esclusivamente della girone H di Serie D, un girone sempre appassionante, tante sfide, tante storie da raccontare, tante emozioni che si sono vissute in questo weekend, capovolgimenti di fronte, insomma una classifica che continua a cambiare settimana dopo settimana. Ci sono naturalmente tanti aggiornamenti e soprattutto tanto da raccontare. Io presento subito i miei ospiti, alla mia destra come sempre Francesco Pio Magazzino.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Come stiamo?
1: Tutto bene.
0: Forte anche della vittoria della Real Virtus, sì. Ma ne parleremo naturalmente più tardi. Alla mia sinistra invece, permettetemi di presentare un'istituzione del calcio tarantino, ma non solo, profondo conoscitore della massima categoria dilettantistica, nonché mister Giacomo Pettinicchio. Benvenuto a 100D, mister.
2: Grazie.
0: E allora, dovremmo avere a brevissimo in collegamento Alessio Carbone, il terzino del Gravina che ha battuto 4-2 la Virtus Francavilla. Alessio, benvenuto a 100D, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie mille.
0: Alessio, parto con il chiederti naturalmente quanto pesa questa vittoria per il Gravina, al di là poi della sconfitta di settimana scorsa contro l'Aversa, però un risultato così probabilmente più di qualcuno non se l'aspettava, ma una reazione importante per una squadra che vuole continuare a coltivare dei sogni.
3: No, sì, sicuramente una vittoria molto importante, soprattutto perché è venuta una settimana dopo la prestazione che abbiamo fatto domenica scorsa, che a mio avviso è stata comunque una grandissima prestazione. Poi non abbiamo raccolto i punti che speravamo, però ieri siamo riusciti a riscattarci e è stato molto importante.
0: Molto importante sicuramente anche dal punto di vista del pubblico, Alessio, perché c'è tanto affetto al vicino, quello che si sta vedendo in queste settimane, lo stiamo vedendo con le immagini grazie alla nostra regia curata quest'oggi da Peppe Candelli. Insomma, c'è fermento in questo momento in una piazza che vuole continuare a crescere anno dopo anno, perché il progetto sta proseguendo abbastanza bene.
3: Sì, sicuramente c'è entusiasmo e noi dobbiamo cercare di mantenere questo entusiasmo e cercare di far venire

0: spostare sempre più gente e questo lo possiamo fare solo facendo prestazioni e di conseguenza punti e ragionare di domenica in domenica e cercare di fare il massimo.
1: Peppe Candelli, mi dai in questo momento le immagini con la classifica del girone H? Perché la volevo commentare assieme ai nostri Francesco Magazzino e mister Giacomo Pettinicchio. Eccola qui la classifica con il Gravina che, come vedete, è sesta lì con 11
0: Sì.
1: punti, pari merito con il Manfredonia. Francesco, che dici? Forse il Gravina inizia anche piano piano a guardare lì oppure dice
0: Io
1: calma?
0: da qualche settimana che lo ribadisco che per me la Gravina può essere la mina vagante di questo campionato. È ovvio il classico discorso che il Gravina come primo pensiero sicuramente ha una salvezza con largo anticipo, senza patemi d'animo, e poi credo che comunque possa pensare un pochino più su, perché secondo me ha le carte in regola, ha anche un po' l'esperienza ormai di questo campionato, perché ormai possiamo definire una veterana della Serie D di Gravina, e quindi secondo me può dare anche fastidio alle squadre che apparentemente sembrano più attrezzate, però hanno un collettivo che per me può ambire a qualcosa di più della salvezza.
1: Mister Pettinicchio, un giovane 2007, lascio a te naturalmente il
0: No,
1: commento perché ti avevo bloccato, ti avevo fermato. A te, mister.
2: stavo dicendo che il Gravina con questa partita vinta ieri, insomma, arriva in una parte di classifica importante. E se ha vinto ieri contro la Virtus Francavilla, che anche la Virtus veniva da una serie di partite positive, quindi vuol dire che una squadra su cui bisogna vedere nel tempo quello che porterà a fine campionato. Però per il momento bisogna avere i piedi per terra, no? E non parlare di grosse situazioni.
1: Indubbiamente, signori, voi sapete che qui si studia naturalmente un po' il giocatore che arriva e Alessio è un 2007 molto interessante, cresciuto nel settore giovanile del Grifone, esperienza in Serie D, Matera Atletico Ascoli, è arrivato quest'anno a Gravina. Alessio, ti chiedo il rapporto con mister Giovanni Gnoffo, come sta andando, come procede con lui?
0: No, sta andando molto bene. Il mister ha fatto il giocatore, ha fatto il difensore centrale. Per me, che sono comunque un terzino, però io mi sento più un terzino di spinta. È un valore aggiunto, nel senso che mi può aiutare in quello che è la fase difensiva. Penso che comunque i risultati si stanno vedendo del lavoro che facciamo in settimana. Questo.
1: Domande, Francesco, curiosità?
0: Sì, volevo chiedere ad Alessio la partita di ieri, quanta consapevolezza vi dà? Perché comunque io credo che sia stato molto importante riscattare la sconfitta settimana scorsa, anche se comunque alla fine una sconfitta che ci sta perché comunque avete iniziato bene. Però quanto è importante riuscire a vincere contro una squadra come la Virtus Francavilla che finora praticamente agli avversari non aveva lasciato nemmeno le briciole?
2: No, sicuramente come ho detto prima è stata una vittoria importantissima perché è avvenuta proprio con la prima in classifica che veniva da 5 vittorie consecutive, però io penso che noi, a prescindere dalla vittoria di domenica, sappiamo il valore che questa squadra ha e quindi dobbiamo cercare sempre di ogni domenica di scendere in campo per cercare di vincere.
1: Mister Pettinicchio, un Gravina che subisce pochissimo, 5 gol subiti al momento, una squadra che segna però, e questo forse ha cambiato qualcosa rispetto al passato, anche perché, ok, hai degli attaccanti importanti, però il Gravina quest'anno sta trovando anche una vena realizzativa importante con Queiroz, questo giocatore che sta dando sicuramente un inizio di stagione importante.
2: Eh sì, molto probabilmente rispetto agli anni scorsi, insomma, c'è qualcosa di diverso che stanno attuando, che stanno mettendo in campo. Sicuramente giocheranno in maniera ultraoffensiva, no? Danno la possibilità così a questo reparto avanzato di essere sempre sostenuto da tutti gli altri e quindi di avere più possibilità di arrivare a fare dei gol. In difesa, la difesa, visto che giocano con questo ultraoffensivo, ma magari hanno la possibilità con dei difensori che possono recuperare magari qualche piccola situazione che viene a crearsi, però come ho detto molto probabilmente hanno la possibilità di giocare là davanti vicino alla porta che li porta appunto ad ottenere questi gol, questi risultati.
1: Assolutamente, mister. Anche perché qui vi dico solamente una cosa: avevo sbagliato un piccolo dato. Invece di 5 sono 7 gol subiti, però era l'attacco che volevo sottolineare. Indubbiamente, questo Gravina vuole continuare a fare dei passi importanti. Alessio, domenica c'è

0: un'altra sfida importante, quella contro il Nardò. Ti lancio una provocazione, stai iniziando a fare il conto alla rovescia con i punti alla salvezza oppure da Alessio Carbone dici proviamo, vediamo che succede?
1: Ma io, come ho detto, penso che noi dobbiamo ragionare domenica in domenica e penso che come qualsiasi squadra scende in campo per provare a vincere, noi è quello che facciamo ogni domenica e continueremo così, poi a fine anno tireremo una linea e vedremo come sarà andato.
0: Grazie Alessio per essere stato con noi a 100D.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie, grazie ancora ad Alessio Carbone. Dovremmo avere a brevissimo anche Carlo Leonetti, team manager della Fidelis Sandro, una Fidelis Mister in grande ripresa, una vittoria che serviva dal punto di vista psicologico, tattico, di morale, anche per la piazza, per ritrovare il giusto entusiasmo, una vittoria che ridà slancio alla formazione di mister Nicola Ragno.
2: L'arrivo di Nicola Ragno sicuramente ha cambiato le cose, no? Perché lui è capace di stravolgere una squadra e di portare, di ottenere dei risultati che inizialmente sembrano poi difficili da ottenere, invece lui è così bravo che riesce a risistemare subito le squadre e ad ottenere dei risultati importantissimi.
0: Dei cambiamenti, Francesco, che sono arrivati in maniera repentina all'interno di questa Fidelis, sicuramente la mano di Ragno si è vista in queste due settimane. Nella prima si poteva dire si affrontava una Turris che comunque è una squadra lanciatissima lì in alto, adesso ha affrontato una Real Forio sicuramente combattiva, perché è una squadra che abbiamo già visto sui campi pugliesi che sta dando l'anima, e ieri appunto serviva una vittoria per dare, ecco, lustro nuovamente all'Andria.
3: Sì, assolutamente, ieri era praticamente obbligatorio vincere, perché comunque si vede un pochino la ventata d'aria fresca portata da Ragno. Torre del Greco poteva essere un test poco attendibile, diciamo, perché il mister ha avuto veramente poco tempo per lavorare sulla squadra, quindi in una settimana non puoi stravolgere troppo. Io però credo che il mister abbia lavorato soprattutto sulla testa dei giocatori, perché l'Andria, lo diciamo praticamente da ormai da qualche settimana, è una squadra che sicuramente ne verrà fuori perché ha un organico importante. Mister Ragno ha portato anche in rosa qualche novità, sì, anche perché dal punto di vista tattico c'è stata una piccola rivoluzione, passare dalla difesa a 4 alla difesa a 3 sicuramente non è semplice, quindi tutti i giocatori si devono mettere a disposizione, anche se magari la squadra non è stata costruita per quel sistema di gioco, però ieri sicuramente era importantissimo vincere, poi sicuramente le migliorie ci saranno e mister Ragno sarà pronto a migliorare questa squadra.
0: Saluto e ringrazio per la disponibilità il team manager della Fidelis Andria, Carlo Leonetti. Buon pomeriggio Carlo e benvenuto a 100D.
4: Buon pomeriggio a te Giuseppe, un saluto ai tuoi ospiti.
0: Grazie. Carlo, una vittoria che serviva dal punto di vista del morale, dal punto di vista tattico, l'abbiamo detto, e soprattutto dal punto di vista psicologico, perché una serie di risultati vi aveva fatto trovare lì in basso alla classifica, adesso una vittoria che dà nuovamente slancio, come abbiamo detto fino a qualche secondo fa, per una Fidelis che deve ritrovare naturalmente lo smalto che si sperava ad inizio stagione.
4: Sì Pepe, detto benissimo, è una vittoria che serviva, è quello che ci siamo ripetuti tante volte in questa settimana con i ragazzi, parlando con la squadra, parlando con il mister, erano i tre punti, questa boccata d'ossigeno che ci serviva per rilanciarci dopo un inizio di stagione assolutamente negativo. Chiaramente ieri abbiamo affrontato un avversario per nulla facile, perché il Real Forio gioca veramente un bel calcio, lo ha dimostrato anche nelle primissime giornate di campionato, è una squadra giovane, fresca, che ben allenata da mister Sanchez. Il gol dell'1-0, chiaramente, come state facendo vedere voi, è stata una perla di Abraham Kissei, poi c'è stato il pareggio del Real Forio, poi nel secondo tempo il gol 2-1 di Musi è stata quasi una liberazione, chiaramente ha regalato questi tre punti alla Fidelis per iniziare a mettere dei risultati positivi in classifica.
0: Carlo, tanti cambiamenti che si stanno vedendo in queste settimane per la Fidelis Andria, senza dimenticare poi il trasferimento di Angelo Buonavolontà al Taranto, ma la stessa cessione di un giocatore che ha fatto parte dell'Andria per diverse stagioni, mi riferisco a Ciro Cipolletta. Cos'altro ci dobbiamo aspettare adesso dal mercato, Carlo?
4: Peppe, sicuramente, come diceva il mister in conferenza pre-gara, ci saranno ulteriori innesti e altre partenze. Ci sono calciatori che sono in uscita, ormai fuori dal progetto Fidelis, e altri calciatori che inevitabilmente entreranno nel progetto Fidelis. Sicuramente ci sarà da lavorare sul pacchetto Under, ma serviranno anche due o tre pedine grandi da inserire in rosa, viste comunque le uscite anche di calciatori come Angelo Bonavolontà, come l'ex capitano Ciro Cipolletta e altre uscite over che ci saranno. C'è stato questo cambiamento, c'è stato questa modifica nel, in realtà, come c'è stato anche il cambio di guida tecnica, subito con Mister Rano ci siamo messi al lavoro per modificare questa rosa, per andare a lavorare sulle lacune di questa rosa. Sono arrivati calciatori che Mister Ragno conosce benissimo, che ha già allenato, come Russo, come Urquiza, come Cristian Gentile. È arrivato Brambilla a centrocampo, che è un calciatore sicuramente di categoria superiore e ora un po' indietro di condizione, però sicuramente darà una grossa mano alla Fidelis, e come dicevo sicuramente arriveranno altre pedine.
0: Francesco, indubbiamente la Fidelis sta cambiando pelle gradualmente, Ragno sta portando giocatori che già conosce molto bene, citava prima Carlo Urquiza, ma non solo, perché è arrivato Jacopo Russo, che tra l'altro ha una storia molto interessante con l'Andria, perché c'è una parentela lontana, un giocatore che aveva già fatto parte della Fidelis. Ti chiedo quanto sta cambiando dal punto di vista della Fidelis, anche dal punto di vista degli obiettivi, secondo te?
3: Ma è ancora presto, secondo me, per parlare di obiettivi, perché sicuramente la Fidelis ha iniziato male questo campionato, ma siamo ancora agli albori di questa stagione, quindi secondo me nessun obiettivo è precluso, perché facciamo sempre l'esempio del Barletta, sì, che magari siamo anche ripetitivi, però il Barletta è proprio la dimostrazione di una squadra che aveva vinto due partite nelle prime 13 gare, un qualcosa del genere, quindi secondo me nessun obiettivo è precluso, perché comunque l'Andria ha un organico che adesso, anche con i dovuti aggiustamenti e le dovute modifiche, diciamo, anche perché, come dicevo prima, sicuramente non è facile cambiare sistema di gioco dall'oggi al domani in un periodo che il mercato è apparentemente chiuso, però sicuramente l'Andria è viva un po' sia in ambito rettangolo di gioco che anche sul mercato, perché è giusto che Ragno magari, tra virgolette, richieda le giuste pedine che possano essere congeniali al proprio sistema di gioco. Secondo me l'Andria non deve precludere nessun obiettivo, deve pensare partita dopo partita e deve assolutamente risalire la china, perché ne ha tutte le carte in regola.
0: Mister dice giustamente, Francesco, noi facciamo sempre l'esempio del Barletta dello scorso anno. La Fidelis di certo non aveva un compito semplice domenica, perché scrollarsi di dosso poi tutta la tensione accumulata in queste settimane non è semplice. Tu da allenatore immagino come la vedi poi questa determinata situazione, anche per un allenatore di esperienza come Ragno, che ha ereditato una situazione non semplicissima indubbiamente dal punto di vista psicologico. Diciamo che possiamo fare il paragone con il Brindisi, che aveva ereditato due anni fa, aveva fatto poi tantissimi punti nel girone di ritorno, però qui diciamo che ha anticipato un po' i tempi, nel senso che adesso lui ha una squadra già pronta.
2: Lui ha un'esperienza che non finisce mai, perché come, così come ha detto il
0: Carlo,
2: la squadra l'ha già stravolta, no? L'ha rimessa in moto, diciamo, e soprattutto è quello che vede solamente il risultato finale, cioè non pensa a tutte le altre cose che magari possono dargli un problema, fargli crescere un problema ogni volta che viene chiamato. Lui invece no, va avanti con la sua idea, con le sue, con i suoi collaboratori, vede i giocatori che conosce e quelli fa arrivare, non si fida mai di altri, e quindi alla fine poi ha questi risultati che fanno capire a tutti quanti noi di quanto lui vale, e soprattutto in questi campionati.
0: Carlo, indubbiamente c'è stata una scossa soprattutto dal punto di vista psicologico. Secondo te poteva essere anche una questione di pressione, viste anche le ambizioni di quest'anno? Cos'era successo?
4: Ma guarda Peppe, io sono del parere che quando si parte in maniera così negativa, le colpe sono da dividere in maniera equa, sia per quanto riguarda il comparto tecnico, sia per quanto riguarda la società, per quanto riguarda i calciatori, tutti, perché non possiamo dare colpe solo, che so, allo staff tecnico, all'ex direttore sportivo, assolutamente no. Ora chiaramente sarà di individuare dei colpevoli, non sembra il caso, perché comunque bisogna subito guardare al futuro e lasciarsi alle spalle questo passato. Chiaramente bisogna ripartire da questa importante vittoria di ieri. Mercoledì abbiamo un altro impegno importante in Coppa contro il Biceglie e poi ci sarà la durissima trasferta di Aversa contro il Real Aversa. Ora bisogna continuare a lavorare, come diceva mister Ragno, che chiaramente non ha bisogno di tante presentazioni perché è un grandissimo allenatore e lui sa quello che vuole dai suoi calciatori, e quindi già dalla gara di contro la Turri si era intravisto qualcosa. Poi piano piano chiaramente bisogna lavorare, c'è tanto da lavorare per uscire da questa situazione.
2: Diciamo che anche ora presto, anche no, perché c'è tutto il tempo per poter migliorare e migliorare tanto. Quindi, come dicevo prima, avere a disposizione un allenatore come Ragno ti dà la garanzia che i risultati arrivino sempre da quando si inizia a quando si finisce.
0: Indubbiamente. Grazie Carlo per essere stato qui con noi a 100D.
4: Ciao Peppe, grazie a te e un saluto ancora ai tuoi ospiti.
2: Grazie.
0: Un abbraccio a te Carlo. Torniamo in studio perché dovremmo già avere, tra l'altro, mister Antonio Rogazzo in video collegamento, e quindi eccolo qua, mister, buon pomeriggio e benvenuto a 100D, grazie per aver accettato il nostro invito.
5: Salve, buon pomeriggio a tutti, grazie a voi.
0: Allora, io parto subito dallo studio perché mister Rogazzo ha una carriera veramente interessante, è stato tra l'altro il vice di Fabio Cannavaro in una delle sue esperienze. In questo momento mister Rogazzo era partito, tra l'altro, il nuovo progetto del Fasano, poi purtroppo è successo quello che è successo, conosciamo le dinamiche, indubbiamente mister Rogazzo conosce questa categoria. E allora mister, io vengo da te per farti questa domanda. Un girone H che è partito in una maniera naturalmente molto equilibrata, ti aspettavi questo inizio di stagione?
5: Vedendo un attimo la composizione delle squadre, ci si aspettava molto più equilibrio rispetto alle passate annate. È chiaro che c'è qualche squadra come l'Andria che è ripresa, il Brindisi che manca ancora all'appello per quanto riguarda le prime posizioni, però aspettarsi un campionato equilibrato era nelle previsioni.
0: C'è una squadra in particolare che ti ha sorpreso in questo avvio di stagione?
5: Squadre che ho visto dal vivo, sicuramente la Turris è una squadra medio forte, le altre, insomma, non Gravina mi ha fatto un'ottima impressione, un buon impianto di gioco, ottimi calciatori, organizzazione, non a caso ieri ha vinto, insomma, in maniera meritata contro la Virtus. Per il resto, insomma, comunque rimane un campionato equilibrato dove, rispetto forse agli altri anni, vedo molta più qualità e più senso del gioco.
0: Ti aspettavi anche questa Virtus Francavilla, tra l'altro tua ex squadra lì in alto, subito con questa partenza, una squadra giovane che ha sicuramente tanta qualità e poi soprattutto c'ha un bel ritmo dal punto di vista dell'intensità.
5: Sì, è una squadra che ha un buon ritmo sicuramente, è ben allenata tra l'altro da un mio carissimo amico che è Trocini. È un ambiente dove se ci sono le condizioni si lavora bene, perché la società è una società organizzata, hanno uno stadio che è un gioiello, quindi se ci sono le condizioni del giusto equilibrio si può lavorare bene. Ed è una di quelle società che se tiene il passo può arrivare fino alla fine sicuramente.
0: Mister, tu avevi cominciato questa stagione alla guida del Fasano, poi sappiamo quello che è successo. Quanto è brutto non vedere una piazza come Fasano all'interno di questo girone H? Quanto è complicato?
5: Allora, io lo dissi all'inizio in presentazione, perché il Fasano io l'ho affrontato da calciatore negli anni 90, da allenatore, è una piazza storica, è una città che merita almeno la Serie D. Però purtroppo sono state fatte scelte scellerate l'anno scorso, hanno lasciato tanti debiti, i soci nuovi non, purtroppo ad oggi non sono stati all'altezza di mantenere gli impegni iniziali e c'erano i presupposti per fare sicuramente un buon campionato.
0: Mister Pettinicchio, diceva Mister Rogazzo, la Virtus non è sicuramente una sorpresa, ma è il come si sta posizionando.

0: posizionando in questa stagione. Anche l'umiltà di calarsi completamente, come diceva il presidente Antonio Magri, è una Virtus che sta prendendo sempre più l'amalgama con questo girone H.
1: Sì, ormai ha fatto l'abitudine, no? A vivere questi campionati e ha sempre cercato di mettere su delle squadre interessanti nelle annate precedenti con appunto il mister Rogazzo e adesso ha questa opportunità di ritrovarsi in testa alla classifica con quella di ieri, comunque è stato, può succedere sempre, no? Se qualche partita si può anche perdere. Però è una squadra che ha prima di tutto una società che le è sempre vicina, no? Una società, è, come diceva, uno stadio anche che è molto importante giocarci in quello stadio. E quindi penso che loro hanno programmato il tutto per poter fare un buon campionato. Poi se si ritrovano in testa alla classifica, tanto di guadagnato, no? Adesso bisognerà saper tenere questa posizione di classifica.
0: Bisognerà tenere questa posizione di classifica, ma non solo, perché c'è anche il Martina. Martina che ha battuto il Francavilla Insigni proprio nelle battute finali. La rete di Diò al 95esimo ha lanciato ancora di più il Martina, ha recuperato terreno rispetto alla prima posizione, un meno 3 adesso, a tutti gli effetti dalla Virtus. Però è un Martina che va in crescendo, che sta piano piano assimilando sempre di più le idee del mister, un Fieves sicuramente in crescita. Penso a un Pensa che ha esordito, tra l'altro Pensa stava nell'inizio del Fasano di mister Rogazzo, e una squadra che piano piano sta trovando il giusto equilibrio. Che dici?
2: Sì, sicuramente è un Martina in crescita. La partita di ieri, ne parlavamo settimana scorsa, si preannunciava una partita trappola, perché comunque giocare col Francavilla Insigni è sempre complicato. Infatti quest'anno il Francavilla ha collezionato solo 3 punti, ma tutte le partite se le ha giocate fino alla fine, ha perso sempre di misura. Quindi è una squadra che è molto rognosa, che ti fa giocare male per certi versi. Quindi la vittoria di ieri, seppur arrivata nei minuti finali, è una vittoria molto importante, anzi, sono queste poi le vittorie che magari sono decisive ai fini dei propri obiettivi e quindi sicuramente il Martina sta mostrando dei segnali di crescita anche con i nuovi innesti che potranno dare sicuramente una mano al mister che lamentava, diciamo, un pochino una rosa un po' troppo
0: Sì.
2: corta e quindi sicuramente adesso ha un po' di pedine in più su cui scegliere, però il Martina assolutamente ha mostrato segnali di crescita.
0: Mister Rogazzo, il Martina ha allungato anche la profondità della rosa. Ti chiedo se, a tuo parere, naturalmente, quanto ha come margini di crescita ancora questa rosa?
3: A mio avviso, allora, innanzitutto Martina è una realtà da prendere come esempio, perché comunque sono, negli ultimi penso 4-5 anni fa sempre campionati di vertice, dando sempre un occhio a quello che è il budget iniziale, quindi è una spesa che vale sicuramente, insomma, quello che è poi dopo il risultato finale. E sicuramente ha margini di miglioramento, è una squadra mediamente giovane, poi tra l'altro ci sono due ragazzi che sono stati con me, uno è Pensa che è un ottimo under, e l'altro è Luca Cocino, che è un ottimo giocatore, un ottimo difensore, quindi a mio avviso, insomma, il Martina sarà una di quelle squadre che lotterà fino alla fine per fare un campionato di vertice, sicuramente.
0: Domanda personale per mister Rogazzo: in questo momento quali campi sta vedendo? Quali partite ha visto? E se ha notato qualche under, se ha messo l'occhio su qualche under in particolare?
3: Vabbè, partite sicuramente del girone H, girone G sono quelle che più mi interessano. Ragazzi interessanti in giro ce ne sono. Sicuramente l'under del Curzio della Gravina mi ha fatto una buona
0: Sì.
3: impressione, Mezzala. Sì, nonostante insomma non sia un calciatore molto strutturato, però vede il gioco, sa giocare. Questa è una cosa importante. Mi ha impressionato anche il terzino dell'Aversa, a mio avviso un buon profilo 2008. Probabilmente già pronto, però è un giocatore attento, propositivo in fase di spinta, attento in fase difensiva. E credo che Pensa sia un profilo di prospettiva.
0: Assolutamente. Mi permettete una battuta? Perché qui abbiamo mister Rogazzo che conosce molto, molto bene Fabio Cannavaro. Non è che per caso questi under li stai già consigliando al buon Fabio Cannavaro,
3: Dove sta lui non possono arrivare questi
0: veramente?
3: giocatori.
0: Vabbè, magari lo sappiamo. Diciamo che può succedere tutto in una carriera di un calciatore, no,
3: No,
0: mister?
3: non possono arrivare per una questione.

0: credo di stranieri, pensi, c'è un vincolo di stranieri, quindi non immagino, insomma, che non.
1: Ci racconti il rapporto con Fabio Cannavaro, mister?
0: Cioè, vabbè, noi ci conosciamo da ragazzini, abbiamo fatto le giovanili a Napoli insieme, siamo stati 6 anni insieme, poi il rapporto è rimasto nonostante due carriere differenti, poi qualche anno fa nacque a lui l'idea di iniziare ad allenare, aveva bisogno di collaboratori, siccome io facevo questo mestiere già da 4-5 anni, ho accettato ben volentieri, insomma, l'incarico. E poi niente, i miei compiti all'interno dello staff sono stati quelli di collaboratore e allenatore della seconda squadra nei club dove siamo stati. E fondamentalmente poi dentro di me si è acceso il fuoco, insomma, dell'allenatore, non del collaboratore. Sono due ruoli completamente differenti, quindi insomma, dai, mi gioco le mie carte e vediamo quello che succede.
1: Un fuoco che c'è dentro anche mister Pettinicchio, perché passano gli anni indubbiamente, però quanto è bello poi raccontare queste storie, queste esperienze. Immagino che poi anche la conoscenza di Fabio Cannavaro abbia permesso a mister Rogazzo di avere
0: La
1: ulteriori
0: possibilità.
1: possibilità, al di là di tutto, però sai, anche la conoscenza, perché vai in Arabia, vai in Cina, vai in queste squadre, no? In queste storie che poi è completamente diverso come calcio
0: Come
1: rispetto a
0: no?
1: quello italiano, no, mister?
0: No, è così, no? Se si ha questa fortuna di avere una possibilità di entrare, no, in queste situazioni, tanto meglio, diciamo. Perché, come dicevi tu, ci sono tutte situazioni diverse nelle altre nazioni, no? Ognuno ha il suo modo di fare e quindi avere questa possibilità è tanta roba.
1: Curiosità, mister
0: Ma
1: Rogazzo? Dimmi,
0: posso
1: dimmi, mister.
0: apro una parentesi su quello che diceva Mister Petricchio. A volte si guarda l'esperienza all'estero, soprattutto in questi posti orientali e medio orientali, come una passeggiata, invece non è così, perché comunque c'è una crescita professionale importante, insomma. Hai il confronto non solo con realtà che per noi sono lontane, però sono all'avanguardia. Poi c'è un confronto con allenatori stranieri, spagnoli, portoghesi, croati, giapponesi, insomma, se hai la mente aperta e voglia di metterti in discussione, c'è tanto da imparare.
1: Stimolante, stimolante, mister, indubbiamente, perché queste poi sono delle esperienze che ti aiutano, ti formano, come stavamo già dicendo
0: Anche
1: prima.
0: perché il calcio a livello mondiale è cambiato e sta cambiando, no? Quindi non è più, come diceva appunto Lomazzo, quel calcio di una volta dove l'Italia era l'Italia che giocando contro le squadre inferiori Bravo.
1: vinceva sicuramente. Invece l'Italia, come vediamo, è 3 volte che non si è qualificata per i mondiali, quindi c'è da lavorare e speriamo stasera che qualche cosa di buono venga fuori. C'è sicuramente Turchia e Italia da seguire. Grazie, mister Rogazzo, per essere stato qui con noi a 100D.
0: Grazie a voi e un saluto agli ospiti in studio.
2: Grazie.
1: Ciao, mister, grazie ancora. Buon proseguimento. E allora, torniamo in studio perché non abbiamo parlato del Brindisi fino a questo momento. Un Brindisi che dà continuità alle ultime prestazioni. Dovremmo avere già Samuele Gori in collegamento. Questo centrocampista molto interessante, tra l'altro, un 2007. Eccolo qua. Ciao, Samu. Benvenuto a 100D. Buon
3: No, buon
1: pomeriggio.
3: pomeriggio a tutti. Buon
1: Come
3: pomeriggio,
1: stiamo?
3: ciao a tutti. Tutto bene, grazie, voi?
1: Va bene, bene, fino a questo momento va bene. Diciamo che le temperature sono anche alte qui in studio. Però, Samuele, al di là di tutto, 3-0 la Real Aversa. Per il momento non c'è alcun gol, alcun assist, però la pennellata dell'1-0 l'ha messa Samuele. Quindi questo Samuele Gori in netta crescita, lo possiamo definire così. A che percentuale ti dai?
3: Beh, percentuale non lo so, non mi riesco a dare un voto, però sicuramente la vittoria di ieri ci dà sicuramente fiducia, ci fa capire che il lavoro che stiamo facendo sta andando nella direzione giusta, quindi è sicuramente un punto d'inizio da cui partire. E, il campionato è ancora molto lungo e per cui ci vogliamo togliere sicuramente delle soddisfazioni e vogliamo appunto continuare a crescere. Sono contento del percorso che sto facendo fino adesso, però come ho già detto preferisco non darmi un voto, preferisco che sia il campo a parlare,
1: Diciamo che
0: ecco. È
1: siamo noi poi a
0: giusto,
1: stuzzicare, a provocare naturalmente dal punto di vista di percentuali. Samuele, parli già da veterano, bisogna dire, attenzione, questa è una cosa molto interessante e molto bella per un 2007 che proviene dal settore giovanile del Cesena, quindi non un settore giovanile qualunque. Samuele, ti chiedo l'impatto nel girone H di Serie D, che campionato hai trovato fino a questo momento?
3: Sicuramente.

0: sicuramente un campionato molto molto difficile. E se lo devo comparare all'eccellenza dell'anno scorso, l'ho trovato un campionato un po' più fisico e con un po' di ritmo in più, però credo di star facendo un buon campionato fino ad ora e sono molto contento.
1: Indubbiamente un Brindisi in crescita, secondo clean sheet, tra l'altro consecutivo dopo quello di Francavilla Insigni. Samuele, ti chiedo cos'è cambiato dopo quei risultati un po' altalenanti, perché si parlava di un Brindisi fragile a volte, che non riusciva magari a concretizzare, che poi al primo errore veniva punito. Che cosa vi siete detti anche all'interno dello spogliatoio per cambiare questo trend?
0: Allora, diciamo che c'è stata una grande crescita, c'è stata una grande crescita sia a livello calcistico sia a livello di gruppo e voglio sottolineare soprattutto a livello di gruppo perché abbiamo perso delle partite in cui non siamo riusciti a giocare il nostro calcio e ammetto che ancora non ci conoscevamo. A livello umano, completamente. Abbiamo migliorato molto sotto questo aspetto, del conoscerci fuori dal campo e sicuramente ci aiuterà moltissimo, si è già visto, ieri con questa bellissima partita. Ecco, credo sia questo il tassello fondamentale che dobbiamo aggiungere piano piano per toglierci molte soddisfazioni.
1: Mister Pettinicchio, il calore di Brindisi poi si fa sentire sicuramente da sprono ai giocatori, un Brindisi che con la guida di Roberto Taurino piano piano sta crescendo partita dopo partita. È questo secondo te il Brindisi definitivo oppure ci dobbiamo aspettare naturalmente ancora un'evoluzione di questa
2: Io
1: squadra?
2: penso che ancora c'è tanto da migliorare. Questa squadra è fatta, come ha detto appunto
1: Samuele.
2: Samuele, è stata costruita, è stata cambiata, c'è stato un po' di problemi iniziali che poi alla fine, secondo me, hanno cambiato un po' il loro modo di giocare quando c'è stato quell'andare sotto la curva dei loro tifosi, no? E
1: Sì.
2: sentire i lamenti che venivano da questa curva qua. E nel formare il gruppo è stato un passaggio importante perché poi la conoscenza l'uno dell'altro aiuta tantissimo quando si è in campo e alla fine i risultati si vedono e secondo me questa è una squadra che potrà ancora migliorare nell'andare avanti del campionato.
1: Squadra che potrà ancora migliorare, Francesco, indubbiamente è una formazione questa che ha anche cambiato schieramento tattico, l'abbiamo detto nelle scorse settimane, ne abbiamo parlato anche con Roberto De Angelis lunedì scorso, quindi è una squadra che sta prendendo sempre di più quell'amalgama che serve alle grandi squadre, perché questo Brindisi del resto è costruito per fare un campionato ambizioso.
3: Sì, assolutamente. Le scorse settimane parlavamo anche di una fragilità, forse anche un po' mentale, del Brindisi, che magari alla prima occasione subiva subito il gol. Invece in queste due partite sono arrivati due clean sheet importanti, che sono dei segnali molto importanti, perché arrivate comunque contro il Real Aversa, che è una squadra che aveva iniziato molto bene questo campionato, e comunque in trasferta contro il Francavilla Insigni, che sappiamo che è una trasferta sempre insidiosa. Quindi sì, sicuramente il Brindisi sta mostrando anch'essa un segnale importante di crescita e sicuramente sta calando ancora meglio nella categoria, mentre all'inizio aveva avuto qualche difficoltà in più e sicuramente il cambiamento tattico ha portato anche un po' di aria fresca. Forse era necessario cambiare qualcosa, il mister sicuramente lo aveva capito e per ora sta portando i frutti sperati.
1: Samuele, il rapporto con Roberto Taurino instaurato in questa stagione, come sta andando con lui, con la squadra, insomma, descrivici un po' questo rapporto.
0: Allora, è un rapporto molto buono con il mister Taurino, sono molto contento perché mi sta dando molta continuità e molta fiducia soprattutto. Sto facendo un ruolo che addirittura non è il mio, sto cercando di ricoprirlo nella maniera più giusta possibile, cercando di migliorare allenamento dopo allenamento e partita dopo partita e ecco sicuramente è un bellissimo rapporto sia con il mister sia con la squadra. Ripeto, c'è stata ultimamente un'amalgama rispetto ai tempi passati. Stiamo migliorando molto sotto l'aspetto della squadra e ci stiamo conoscendo sempre di più, e questa è fondamentale per le prossime partite.
1: Grazie Samuele, grazie per essere

0: avremo un giocatore che io stimo tantissimo perché ha una qualità del tocco, tra l'altro uomo decisivo di quel Taranto di Peppe La Terza, mister, quel gol a Lavello che ancora ricordano gli amici tifosi tarantini. Sto parlando di Sant'Antonio Santarpia, proprio per utilizzare un nome che utilizzano da queste parti. Ciao Antonio, benvenuto a Cento di Buon Pomeriggio.
1: Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
0: Come
1: Ciao.
0: stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Sta vivendo un momento di forma impressionante. Antonio Santarpia, match winner della sfida contro il Bisceglie. Antonio, ti chiedo, il tuo score si sta già avvicinando a quello dello scorso anno di Martina, quindi l'obiettivo immaginiamo sia quello notevolmente di migliorare quei risultati a livello personale.
1: Sì, diciamo rispetto all'anno scorso ho avuto qualche infortunio che mi ha un po' penalizzato nell'esperienza a Martina. L'anno prima comunque avevo fatto molto bene alla Palmese, sempre in questo girone dove avevo fatto 11 gol. Però quest'anno, cioè, l'obiettivo è il Manfredonia, è la squadra, è divertirci e poi i gol sono la conseguenza.
0: L'obiettivo è anche un riscatto personale, al di là poi della scorsa stagione dove ha avuto diversi problemi fisici. Questo deve essere l'anno di Antonio Santarpia, l'anno in cui magari vuole tornare a segnare anche un professionismo dal punto di vista personale, sempre.
1: Sì, il professionismo sicuramente mi piacerebbe tornarci e spero di farlo il prima possibile, ovviamente in un progetto ambizioso. Io a Manfredonia sto bene e quindi per il momento mi godo Manfredonia, mi godo quest'anno, poi valuteremo. È ancora molto presto per pensare alla prossima stagione.
0: Peppe Candelli, se ci puoi ridare naturalmente la classifica con la nostra grafica curata da Elisa Santovito, perché naturalmente ci sono stati dei cambiamenti, ma è un Manfredonia che sta continuando a sorprendere in questo avvio di stagione. Ecco qui, mister, abbiamo la classifica con il settimo posto del Manfredonia, pari merito con il Gravina, meno 4 dalla Virtus Francavilla, ma l'obiettivo dichiarato anche la scorsa settimana dal direttore generale Luca Delrico è quello di una salvezza più che tranquilla, ecco, una tranquillità da maturare poi partita dopo partita. Ovviamente è un Manfredonia che gioca anche un bel calcio, perché la formazione di Ciaramella del resto sta esprimendo un buon gioco in una gara anche abbastanza frizzante contro il Bisceglie di Pizzulli.
2: Vincere contro il Bisceglie di Pizzulli non era facile, no? Adesso hanno questa possibilità di sistemarsi dalla parte sinistra della classifica e sicuramente potranno portare avanti risultati importanti, no? Perché vincere, come ho detto prima, contro il Bisceglie è complicatissimo.
0: Questa stagione sicuramente è complicatissima, anche perché il Bisceglie è una squadra costruita con ordine, con oculatezza. Ma rimaniamo sul Manfredonia, Francesco, perché questa è una squadra che gara dopo gara vuole probabilmente dire la sua all'interno di questo campionato. Non ci sta probabilmente al ruolo di una salvezza tranquilla.
3: Eh sì, assolutamente. Manfredonia è una squadra costruita veramente bene, è una squadra che gioca bene a calcio. Dopo 2 punti nelle prime 3 gare, che comunque i punti sono arrivati contro squadre importanti, come Nocerina e Andria, perché alla fine Andria la troviamo nei bassi fondi, però conosciamo l'organico come ne abbiamo parlato prima. È una squadra assolutamente in salute, reduce da 3 vittorie consecutive. E sono d'accordo con te perché secondo me è giusto che Manfredonia il primo obiettivo sia la salvezza e conquistarla con un po' di anticipo magari rispetto alle ultime stagioni, senza patemi d'animo, però credo che possa fare un campionato anche più importante, però è giusto che si pensi anche partita dopo partita, perché è una squadra anche giovane che quindi ha bisogno di restare con i piedi per terra e costruirsi il proprio campionato giornata dopo giornata. Poi quando arriverà la salvezza, mi auguro per loro quanto prima, si può magari pensare a qualcosa di più.
0: Antonio, io ti creo la frase, poi tu la completi. La scelta di Manfredonia nasce da...
1: Nasce dalle ambizioni, dal progetto, dalla società che ha dimostrato subito di volermi fortemente. Quello era per me la cosa più importante.
0: Cosa più importante, ma penso anche agli 11 gol realizzati con la maglia della Palmese. In questo momento Antonio Santarpia si sente più ala, un po' più attaccante. Qual è il ruolo preciso di Antonio Santarpia? La preferenza caratteristica, ecco, chiamiamola
1: No,
0: così.
1: diciamo io non ho mai avuto un ruolo preferito, sono un esterno, un trequartista, ho giocato prima punta molte volte, Qui a Manfredonia ho fatto la punta alle prime partite e mi sono trovato benissimo perché il mister è una...

0: È un allenatore che vuole giocare palla a terra, che gli piace giocare a calcio ed è uno dei motivi per cui ho scelto Manfredonia sicuramente.
1: Curiosità, mister, questo giocatore comunque sempre molto in crescita, va detto, è un 2000 che è stato in Serie C, è stato un giocatore che ha deciso questo campionato. Chi meglio di lui può trasportare il Manfredonia?
2: Questo Manfredonia, no, ha tutte le possibilità lui di diventare famoso in quanto Manfredonia, no? Perché
1: Già è
2: gli
1: diventato re di
2: do,
1: Taranto una volta.
2: e quindi se riesce a fare tanti gol è un bene per lui e per il Manfredonia, no? Perché segnare non è facile, non è facile, ci vuole, devi stare là al tempo giusto, nella maniera giusta, non devi sbagliare e lui è uno di questi che gli errori là non li commette.
3: Anche il gol di ieri è un gol da attaccante, perché comunque trovarsi lì in quella posizione vuol dire che un pochino ha assaporato il pallone dopo doveva finire. E sicuramente sono delle doti importanti che alla fine lo definiscono come un attaccante che può fare un po' tutto. Sicuramente un po' tutti gli allenatori vorrebbero dei profili del genere perché sono molto duttili, che possono essere messi un pochino in qualsiasi lato del fronte offensivo. Infatti il gol di ieri più che da esterno è un gol
1: È un
3: da
1: buon
3: numero 9, un gol da
1: attaccante.
3: numero 9, perché ha assaporato quel pallone dove poteva finire e poi con grande determinazione anche la sua conclusione ha battuto il portiere.
1: Tra l'altro io ricordo che Antonio Santarpia è un uomo dai gol decisivi proprio nelle battute finali, tra le altre cose, perché lo scorso anno segna un gol liberatorio, ricordo, quello proprio contro il Manfredonia, quel 4-3 rocambolesco, una partita clamorosa. Tra l'altro Santarpia conosce molto bene mister Giuseppe La Terza, tra le altre cose, quindi un giocatore che voleva fortemente a Martina lo scorso anno. Antonio, ti chiedo per ultima con un'ultima battuta. Questo Manfredonia, secondo te, dove può arrivare in vista degli obiettivi futuri?
0: Noi, la società ci ha chiesto la parte sinistra della classifica e noi sicuramente abbiamo accettato questo progetto perché le ambizioni erano alte, quindi ci sono calciatori forti, la squadra è molto forte, quindi possiamo ambire alla parte sinistra della classifica e guardare anche un po' più in alto. Ora siamo lì e quindi ce la giocheremo fino alla fine.
1: Grazie Antonio, grazie per essere stato con noi a 100D.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, grazie ancora ad Antonio Santarpia. Io direi di andarci a vedere un attimino i risultati di questa giornata, quindi chiedo sempre al nostro Peppe Candeli gentilmente di avere la grafica, eccola qua, con il Brindisi che ha battuto appunto la Real Aversa per 3-0, la Pitevicenza che ha vinto 2-1 sulla Real Forio, Gladiator che pareggia 1-1 il derby campano con la Turris, l'Ischia che pareggia 1-1 con l'Ebolitana, l'Ischia di
2: Ischia di
1: Ciro di Lanucci,
2: Lanucci.
1: ecco, bene, bene, bene. Il Melfi che cade 1-0 contro la Nocerina, la Palmese che supera e rimonta da 0-2 a 4-2 il Nardò, il Gravina che batte 4-2 la Virtus Francavilla e le infligge la prima sconfitta stagionale dopo 6 vittorie consecutive tra campionato e Coppa, il Manfredonia che batte il Bisceglie 1-0, il Martina, come abbiamo detto poc'anzi, al 95esimo la rete di Dio ha deciso la sfida. Prossimo turno che si preannuncia molto molto interessante, quindi chiedo sempre al nostro Peppe Candeli di andare con il programma della settima giornata, eccola qua con Bisceglie Palmese, subito una sfida importante, un riscatto per Massimo Pizzulli e Bolitana Martina, un'altra sfida tosta per la formazione di mister Giuseppe La Terza, non è un campo semplice quello di Eboli. Francavilla Gladiator, Ischia Melfi, un altro test importante per Ciro Danucci per risollevarsi dalle sabbie mobili, Nardò Gravina, che l'abbiamo detto prima, Real Aversa Fidelis Sandria, un campo tosto che affronterà appunto la Fidelis, Turris Manfredonia, turno molto interessante questo, con Virtus Francavilla Real Forio e poi Nocerina Brindisi. Davvero sfide interessanti, io come in ogni puntata chiedo ai miei ospiti dove vorrebbero andare questa domenica. Caro mister Pettini, ti parto da
2: Ma
1: te.
2: visto che io sono stato 12 anni per Martina,
1: Quindi chiami la terza, gli chiedi un passaggio, magari, non lo
2: passaggio,
1: so.
2: e quindi a vedere il Martina è sempre bello, almeno per quanto mi riguarda, no? Poi ce ne sono tante altre di partite, così come abbiamo visto, che c'è da decidere veramente
1: Decidi,
2: dove
1: imbarazzo della scelta.
2: andare.
1: Imbarazzo della scelta, va bene, va bene. Francesco, tu chiameresti Peppe La Terza per avere un passaggio sul bus della società? Vorresti andare tu direttamente in trasferta? O c'è qualche altra partita che ti vorresti andare a spulciare? Usiamo questo termine ogni tanto.
3: Real Aversa Fidelis Sandria è una partita molto interessante perché comunque è un test probante per la Fidelis che è atteso da una trasferta complicata, però alla fine l'Andria è costretta per forza

0: di cose a macinare punti, però ci sono tante squadre interessanti, un po' di pugliesi impegnati in campi campani come il Brindisi, Manfredonia, la Fidelis Andria stessa. Ci sono tante partite come al solito, è proprio difficile scegliere. C'è anche Nardò Grevina che è un bel derby, c'è l'imbarazzo della scelta come al solito, è proprio difficile sceglierne una in
1: È un
0: particolare.
1: campionato difficile
0: Sì.
1: quello di quest'anno per quanto riguarda la Serie D, quindi qualsiasi partita è
0: Sì.
1: sempre bella da vedere.
2: Lui vuole andare spesso a Giovanni Paolo II di Nardò, ha questa propensione. Anche settimana scorsa aveva detto voglio andare a vedere il derby Nardò Martina, non è andato a vederlo, poi altre situazioni, diciamo, situazioni personali,
1: Nardò e Martina
2: sentimentali,
1: sono poi sono in buoni rapporti il Nardò con il
2: Come
1: Martina,
2: no?
1: quindi
2: C'è gemellaggio, storico tra l'altro, quindi sfide importanti, sfide interessanti, lancio una provocazione al mister. Vediamo, Brindisi, prova del 9 a Nocera? Prova del 9,
1: Prova
2: quindi
1: del
2: la
1: 9.
2: cerchiamo in rosso, la
1: Sì.
2: cerchiamo in rosso, quindi chiami Taurino, gli dici prova del 9, mister. È una soluzione
1: Brindisi
2: effettiva.
1: deve continuare a far bene, no? Perché Brindisi, così come Taranto, così tutte queste squadre che qua hanno sempre stentato negli ultimi anni, magari possono avere questa possibilità di salire nelle categorie superiori, dove noi magari poi potremmo andare a vedere partite importantissime in categorie superiori. Quindi io tifo per quelle che sono le squadre che sono qua vicino a noi.
2: Mister, si dice che il campionato cambia poi a dicembre. È lì che si vede la forza delle grandi squadre da tutti i punti di vista. Secondo te questo è un campionato che potrebbe cambiare già da dicembre, oppure gli equilibri che stiamo vedendo potrebbero essere visti naturalmente anche in futuro, in una
1: No,
2: proiezione futura?
1: come ho detto prima, è un campionato dove le squadre non ce n'è di squadre
2: Non c'è la
1: degne, non c'è,
2: corazzata al
1: non, e c'è
2: momento.
1: così come non c'è neanche la corazzata. È un campionato, come dire, dove le squadre si incontrano e ognuna delle due può vincere la partita. Quindi sono tutte belle partite quelle che andiamo a vedere. Andare avanti così, comunque fino alla fine sarà difficile capire da oggi chi andrà a vincere il campionato o chi invece non avrà la possibilità di farlo.
2: Il Barletta Mazza Grande non esiste in questo momento nel girone H, però attenzione perché da dicembre possono cambiare scenari.
0: Beh sì, assolutamente. Magari ci sono delle proprietà che hanno la forza economica per rinforzare la squadra in maniera importante e possono prendere largo. Non lo possiamo sapere fino a dicembre. Sicuramente fino a dicembre sarà un campionato che probabilmente ci dirà qualcosa in più. Però io penso che questo equilibrio possa durare fino alla fine. Ed è un equilibrio che rende il campionato avvincente, come ci auguriamo, perché alla fine per lo spettatore questo è l'importante, riuscire ad avere un campionato che si combatte punto a punto fino alla fine della stagione. Però dicembre potrebbe anche cambiare gli equilibri perché, come dicevo prima, magari c'è qualche proprietà che ha la forza economica per poter acquistare quei due o tre tasselli che ti possono fare il salto importante.
1: Perché si completeranno le squadre fino a dicembre,
0: Sì.
1: no? Quindi tutto quello che adesso in questo periodo andranno a vedere sarà sistemato e le squadre poi da dicembre ad andare incontro alla nuova annata, bene, si troveranno le squadre complete, le squadre che hanno cambiato, hanno sistemato meglio la squadra per poter arrivare a vincere questo campionato.
2: Che poi è un mercato, quello del girone H, ma non solo, è quello dei dilettanti, che vede tanti cambiamenti in continuazione. Questo poi non fa bene agli
1: Non fa
2: allenatori,
1: bene.
2: perché ci sono giocatori che entrano, giocatori che escono,
1: È che
2: non
1: creano
2: è.
1: problemi all'interno dello spogliatoio stesso, no? Gente che arriva, gente che va, alla fine non dà la possibilità di formare un gruppo, così come hanno detto prima, no? È importante in queste categorie soprattutto avere dei gruppi forti, gruppi che guardano tutti dalla stessa parte, no? Tra squadra, allenatore, direttore sportivo, presidente, società, tifosi, tutto quanto. Se tutti guardano lo stesso posto, la stessa via, va bene, si può arrivare ad ottenere risultati.
2: Indubbiamente poi l'amalgama dà quel senso in più all'interno di una squadra, all'interno di uno spogliatoio che ti serve poi per completare la stagione, per andare avanti in un certo modo, in una retta via, ecco.
0: Sì, le squadre di calcio dico sempre che devono essere delle macchine perfette, ognuno deve lavorare per il bene della società, quindi sì, sicuramente avere un mercato praticamente quasi sempre aperto, perché alla fine abbiamo visto anche, no, ad esempio la Fidelis Andria, forse la Fidelis Andria è un fattore positivo avere il mercato aperto, perché probabilmente alla Fidelis serviva qualche
2: Sì,
0: giocatore in
2: sì.
0: più, quindi magari ci sono casi e casi, però in linea di massima. Non è secondo me un aspetto positivo avere questo mercato quasi infinito perché bene o male fino a dicembre praticamente non si ferma, poi a dicembre si accende sicuramente. Quindi insomma secondo me sarebbe anche un pochino da rivedere questa cosa perché secondo me è giusto che il mercato fa finisca a un certo punto, poi magari si riapre dopo un paio di mesi, però poi
3: come
0: in quei mesi,
3: un po' in professionisti,
0: sì,
3: come
0: sì,
3: si
0: fa? In quei mesi ci deve essere un po' anche di stabilità, perché queste porte girevoli, secondo me, la maggior parte

0: parte dei casi nelle scuole di calcio portano più, diciamo, dei problemi che benefici.
1: Allora, stiamo arrivando alla fine della nostra trasmissione, della nostra puntata, però, c'è questo però meraviglioso, perché Francesco ieri mi ha consegnato una lettera. Mi ha consegnato una lettera, sì, perché ha detto io ti voglio far vedere una foto. Candelli, vediamo se riusciamo ad avere questa foto. Eccola, mamma mia.
0: Qualche annetto fa.
1: Questa è bellissima. Allora, questa è la foto da tifoso di Francesco Magazzino, che è bellissima, però va bene. Giusto qualche annetto fa, tu eri a Grottaglie, la foto di Mimmo La Cava, questa è meravigliosa. Qua, poi vabbè, c'è il papà a fianco, però c'è questo ricordo straordinario che ti
0: Bellissimo
1: lega a
0: per
1: questa piazza e ti lega a lui, perché lui appena ha saputo che stavi qui con noi in trasmissione, gli è venuta l'emozione, ha
2: me.
1: detto:
2: Dovevo
1: mamma mia.
2: battezzarlo io.
1: Dovevi battezzare in qualche modo, insomma, aveva deciso di farti vedere questa splendida foto quest'oggi.
2: Grazie,
1: Questa.
2: grazie. Tornare indietro e i ricordi non vanno mai via, no? Si fermano nella testa.
1: Quelli poi sono i ricordi più belli, Francesco, anche perché poi restano impressi nella mente
2: Quando si vince si ricorda
1: sempre. Sempre. E a massacro più di qualcuno, mister, si ricorda di altri grandi risultati. Parliamo di quasi 30 anni fa, però.
2: 95.
1: 95, 95. Mi corregge giustamente il mister. Grazie a Francesco Pio Magazzino.
0: Grazie a te, grazie al mister e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.
2: Grazie a voi per l'invito, sono stato benissimo
1: Mi ha
2: qua.
1: anticipato, eh? Mi ha anticipato. Grazie come sempre, mister, per la disponibilità. Un grazie naturalmente alla regia curata sapientemente, pazientemente da Peppe Candelli, è tutto per il momento. Lunedì prossimo, nuova puntata 100D. Buon proseguimento di giornata su Studio 100.

Eccola qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio, contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 1958 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 1995 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, la squadra locale del Göteborg che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: Ci siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani, Blomqvist. Buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baglio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? Sì. I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao. Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto

che ha nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo allenamento è a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro e quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre, abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, in disciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni. Nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia. Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin, che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, gli omogeneizzati sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero, non so.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce, che c'entra?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Hai avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non spetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima è così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte.

0: Esatto.
1: Brava, complimenti. Come va stamattina?
2: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo, ecco, che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
1: Eh beh, siamo quasi al Polo Nord, del resto.
2: Ah, vabbè, quello è... Che pretese, ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
1: Italia Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
1: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
1: la
2: è...
1: La pasta?
2: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
1: Allora vince, l'Italia vince?
2: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
1: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
2: No.
1: Sicuro?
2: No,
1: sei sicuro. Fidanzate, cose tutto a posto?
2: Ah, sì, sì, a postissimo.
1: Alessandro, come va stamattina?
3: Bene, bene.
1: Io non ho fatto male niente della Svezia?
3: Niente, bella, bella, bella.
1: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
3: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
1: Parlavo della città.
3: La città, abbiamo visto poco.
1: Subito questa cosa delle svedesi.
3: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
1: All'ingenuo.
3: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
1: Che cosa te ne è sembrato della gente?
3: La gente l'ho vista poca, veramente.
1: ti giuro.
3: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
1: Fabrizio, come va stamattina?
4: Bene, bene.
1: Tutto a posto? Questa Svezia?
4: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
1: Ti ha accolto con la pioggia?
4: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
1: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
4: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
1: c'è anche molto biondo.
4: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
1: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
4: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono ragazze bionde molto carine.
1: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
4: Sì, merita molto.
1: Paolo, com'è andata stamattina?
5: Stamattina bene, abbastanza bene.
1: Questa Svezia?
5: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
5: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
5: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi sei già
5: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
5: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
5: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: Grazie a voi.
5: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
6: Sì, sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
6: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
7: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
7: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: In giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
7: No, che ci sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
7: Sì, sì, tanto biondo, soprattutto.
8: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
8: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
8: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
8: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
8: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante per... Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
8: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi. Il più amato dagli italiani è lei, allora.
0: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
0: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg. Le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
0: No, ma anche noi passeggiamo, eh? Non siamo mica sempre chiusi in albergo. Anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
0: No, oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
0: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo, non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Bazaru, popije svetske bazaru.

Thank you.

Thank you.

Cuando lo espera.

sbaracca l'Ulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven.

0: by People.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: L'aria a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre, la Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il Collegio di Giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS, che avevano chiesto di congelare lo stop in attesa del pronunciamento della Cassazione. Un luogo in cui non solo si costruiscono le fusoliere dei Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa è la notizia annunciata da Antonio Maria Vasile, presidente del CDA di Aeroporti di Puglia. Da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling. Novità sulla vertenza del verde urbano, questa mattina la conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva, l'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. Lo ha confermato per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano, respingendo la richiesta di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia in AS, in attesa del pronunciamento della Cassazione. Ce ne parla Marina Luzzi.
10: L'area a caldo dovrà fermarsi entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano lo ha confermato per la seconda volta. Il Collegio di Giudici presieduto da Giuseppe Ondei ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in AS, che avevano chiesto di congelare la disposizione di fermo in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre. Nelle 11 pagine del dispositivo la Corte rimarca come il diritto alla salute prevalga sul diritto d'impresa, affermando come il pericolo qualificato che si ritiene all'eventuale spegnimento degli altoforni appaia in ogni caso cedevole rispetto al preminente diritto alla salute nell'ottica del necessario.

0: necessario bilanciamento dei contrapposti interessi.
1: Era una decisione abbastanza scontata per me, perché con questa seconda richiesta di sospensiva non hanno fatto altro le controparti di portare all'attenzione della Corte solamente un nuovo elemento, cioè che la Cassazione aveva fissato a breve l'udienza in cui deciderà. Ma ovviamente se il principio è quello che è prioritaria la tutela della salute dei cittadini rispetto alla produzione, e la Corte non poteva dire altro che no, e infatti ha rigettato anche questo ricorso. Ma la spiegazione è semplice, in poche parole. Non è che se io in un anno uccido 150 persone, perché purtroppo questi sono i dati statistici, posso dire alla Corte, va bene, ma siccome si tratta di un mese, concedami una sospensiva di un mese. E sarebbe un mercato veramente indegno, come per dire non ne uccido 150, ma ne ucciderò 20. E la Corte giustamente non ha fatto altro che affermare il principio che non è una questione di ordine temporale, ma è una questione di rispetto del principio che viene prima la tutela della salute.
0: Adesso ad esprimersi definitivamente sulla chiusura o meno degli impianti dell'aria a caldo, al momento in funzione con un solo altoforno, dovrà essere la Suprema Corte. L'udienza è fissata per il prossimo 20 ottobre. L'azienda intanto nelle prossime ore avvierà il cosiddetto abbassamento di carica con un inserimento inferiore di carbon coke che comporterà una produzione minore di ghisa. Entro la serata dell'8 ottobre avverrà la vera e propria messa in stand-by degli impianti, considerando che secondo le disposizioni della Corte d'Appello entro il 28 ottobre dovrà essere tutto spento e che serviranno almeno 2 giorni per arrivare a spegnere gli impianti, la decisione della Cassazione, eventualmente contraria allo stop, dovrebbe arrivare a poche ore dall'udienza del 20 ottobre, un caso più unico che raro.
2: Il futuro dell'ex Ilva, le responsabilità del governo e le scelte per Taranto. Dopo il nuovo no alla sospensione del decreto sull'area a caldo, i parlamentari ionici indicano strade diverse. Scopriamo quali nel servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Il rigetto sulla seconda richiesta di sospensione del decreto sull'area a caldo dell'ex Ilva alimenta il confronto politico sulle scelte per Taranto. Diverse le angolature da cui i parlamentari ionici Francesca Viggiano, Mario Turco e Dario Iaia indicano la strada da seguire tra tutela della salute, salvaguardia del lavoro e prospettive industriali. La parlamentare del PD Francesca Viggiano chiede un intervento diretto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e accusa l'esecutivo. Il governo ha deciso di non scegliere.
4: È tempo che la presidente Meloni venga a Taranto a dirci cosa ha intenzione di fare nei riguardi dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Abbiamo famiglie, abbiamo operai, abbiamo una città intera che dipende dalle scelte di questo governo che sino ad ora ha deciso di non scegliere e ha delegato ogni decisione ad autorità giudiziarie. Questo ovviamente non può costituire una politica di ossessione per il nostro territorio, né ci sono degli indici che si facciano ben pensare rispetto alle tutele sanitarie ed ambientali che noi da anni ci aspettiamo. Occupazione, ambiente e sanità devono essere le uniche direttrici di questo governo.
3: Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, chiede 8 milioni di euro da recuperare attraverso una riduzione delle spese militari, ponendo il tema delle priorità nell'impiego delle risorse pubbliche.
5: Sulla questione ex Ilva non ci sono più alibi. Il diritto alla salute non può essere sacrificato rispetto a una continuità produttiva a carbone altamente inquinante. Il governo venga in Parlamento a riferire e soprattutto Giorgia Meloni non può più nascondersi dalle sue responsabilità. Il Movimento 5 Stelle chiede da sempre un accordo di programma che definisca la chiusura dell'area a caldo delle fonti inquinanti, tuteli i lavoratori e le imprese dell'indotto, pianifichi le bonifiche e soprattutto riconverta sul piano economico, sociale e culturale la città di Taranto. Servono 8 miliardi. Il governo rinunci in parte alle spese in armi, oppure rinunci alle risorse del ponte sullo stretto di Messina.
3: Di diverso avviso l'onorevole di Fratelli d'Italia Dario Iaia, per il quale il rigetto era atteso. Il deputato assicura che il governo è pronto a ribadire l'impegno e a continuare a lavorare nell'interesse della città.
6: Il provvedimento della Corte d'Appello di Milano non ci ha sorpresi. Onestamente ci aspettavamo un rigetto anche alla luce del parere negativo da parte della Procura Generale. Il governo è pronto, ha istituito un tavolo per Taranto. Continueremo a lavorare con questo tavolo per Taranto, muovendoci in due direzioni: la direzione della tutela dei livelli occupazionali e la direzione degli investimenti. Occorre che arrivino nuove imprese, nuovi imprenditori per dare delle risposte dal punto di vista occupazionale ed economico al territorio.
3: In vista dell'udienza del 20 ottobre in Cassazione, il confronto riguarda le iniziative da assumere nell'immediato e il percorso da costruire per lo stabilimento. Intanto lavoratori, famiglie e imprese dell'indotto attendono garanzie concrete per affrontare una crisi che coinvolge l'intero territorio.
2: Dopo l'ennesima sentenza sull'ex Ilva, il sindaco di Taranto Piero Bitetti chiede al governo di decidere sul futuro della città. Gli alibi vengono periodicamente meno, afferma in una nota, sottolineando che non è più sufficiente attendere i verdetti della magistratura per rinviare le decisioni. Ora tocca al governo dire cosa intenda fare di Taranto, dice Bitetti, chiedendo investimenti sulle alternative economiche ed un tavolo interministeriale da convocare proprio in città. Non serve rimandare ancora, serve decidere. E FIM, FIOM, WILM e USB insieme al Consiglio di Fabbrica chiedono un Consiglio regionale straordinario e monotematico sulla vertenza ex Ilva. L'obiettivo è affrontare l'emergenza legata al preriscaldo degli impianti e all'aumento della cassa integrazione, tutelando occupazione e lavoratori e definendo tempi certi per la transizione ecologica. Voltiamo pagina, un luogo in cui non solo si costruiscono le fusoliere dei Boeing, ma anche uno scalo destinato ad accogliere migliaia di aerei a fine vita. E questa è la notizia annunciata oggi in Di Buon Mattino dal presidente del CDA di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Basile. Marina Luzzi.
0: L'aeroporto di Grottaglie si prepara ad un altro ulteriore utilizzo, accoglierà migliaia di aerei pronti ad essere dismessi. A rivelarlo il presidente degli aeroporti di Puglia Antonio Maria Basile è intervenuto stamane in Di Buon Mattino.
7: E adesso abbiamo delle altre sorprese in serbo e posso anche annunciarle che da oggi si lavora per concretizzare subito la piattaforma del dismantling, cioè la catena degli aerei a fine vita. Chi conosce un po' l'aeroporto di Grottaglie sa che a Grottaglie si costruiscono le fusoliere dei Boeing. Noi stiamo immaginando un grande aeroporto nel quale si possano ritirare dal mercato centinaia e centinaia di migliaia di aerei a fine vita. È l'unica città che possiamo dire abbia una grandissima competenza nel recupero e soprattutto nella produzione di metalli. Quindi rimettere in moto una catena di valore.
0: All'indomani della partenza del primo cargo agroalimentare con uva da tavola, insalata e susine che hanno raggiunto Istanbul per essere smistate anche fino alle Filippine senza passare per Milano e dopo l'apertura del bando per l'avvio dei voli civili alla volta di Roma e Milano che scadrà a dicembre e mentre si continua a lavorare sui voli suborbitali, un'ulteriore novità per uno scalo che diversifica le sue attività.
2: La cronaca, un 21enne di Palagiano è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra il 3 e il 4 ottobre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo il giovane avrebbe tentato di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altri 85 grammi di cocaina, 5 di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 19.000 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad accertamenti di laboratorio, mentre il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari. Recuperare i finanziamenti tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è quanto chiede una mozione presentata in Consiglio regionale da Cosimo Borraccino e sottoscritta da altri 3 consiglieri. Le risorse sono scese da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 milioni. Una riduzione che secondo i firmatari mette a rischio un'opportunità strategica per il lavoro e il futuro industriale del territorio. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
3: Recuperare i fondi tagliati al porto di Taranto per lo sviluppo dell'eolico offshore è l'obiettivo della mozione presentata in consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Cosimo Borraccino e sottoscritta da Donato Pentassuglia, Anna Grazia Angolano e Giuseppe Fischetti. Al centro dell'iniziativa la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di ridurre le risorse destinate al potenziamento delle infrastrutture portuali e al servizio del settore. Per Taranto il finanziamento è passato dai 28 milioni e mezzo inizialmente previsti ai 13.940.000 euro, un taglio superiore alla metà dello stanziamento originario. Una riduzione che secondo i firmatari rischia di compromettere un investimento strategico proprio mentre il territorio affronta la crisi dell'ex Ilva e le sue pesanti conseguenze sul lavoro e sulle imprese dell'indotto. Boraccino richiama la preoccupazione di circa 20.000 lavoratori tra diretti e

0: Indiretti e definisce quella in corso la più grave crisi industriale della storia repubblicana. In questo scenario lo sviluppo dell'eolico offshore viene indicato come un'opportunità per ampliare le prospettive produttive e occupazionali del territorio ionico. La mozione chiede alla Regione Puglia di aprire un confronto istituzionale con il governo e con il ministero competente. L'obiettivo è individuare soluzioni e strumenti finanziari che permettano di recuperare le somme inizialmente programmate e assicurare la piena realizzazione del progetto. Per Borracino sostenere questo investimento significa tutelare una prospettiva di sviluppo che riguarda Taranto e l'intero sistema produttivo pugliese, evitando la perdita di ulteriori opportunità economiche e di lavoro. Il passaggio successivo sarà la discussione nell'aula del Consiglio regionale. Se approvata, la mozione sarà trasmessa al Ministero dal Presidente della Regione Puglia con la richiesta di rivalutare il taglio e individuare le risorse necessarie a salvaguardare il progetto.
1: Novità sulla vertenza del verde urbano, questa mattina alla conferenza stampa dei rappresentanti sindacali davanti a Palazzo di Città c'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Siamo arrivati a una disperazione fra lavoratori e familiari. Abbiamo più volte denunziato in commissione ambiente, abbiamo denunziato tante criticità di tutti questi lavoratori e il comune, soprattutto la maggioranza, a oggi ci stanno prendendo ancora per i fondelli. La prima data del consiglio comunale presenteremo una gravità di documenti e poi ci aspetteremo delle risposte.
3: Si complica la vertenza del verde urbano. Questa mattina i rappresentanti sindacali hanno tenuto una conferenza stampa davanti a Palazzo di Città per rendere note ulteriori criticità emerse in merito alla gara d'appalto. Dopo l'apertura delle buste, le ditte aggiudicatrici sarebbero Bitella e Call Service di Nardò.
4: Ma perché tutta questa fretta? In tre giorni, secondo loro, hanno risolto il problema. Ma mica è finita qua, perché queste due aziende hanno fatto un ribasso del 33-34% vietato dalla legge, quindi dovrebbero spiegare come fanno a pagare i lavoratori. Se oggi i soldi che ci stanno sono in realtà per quelli della vecchia e della causa sociale, sono gli stessi della gara in essere e i lavoratori diventano 96, se fa il 33% di sconto, che significa 330.000 euro su 1 milione, ma come li devono pagare?
5: L'abbiamo denunciato, fermate questo appalto, perché le somme che sono state stanziate per il numero dei lavoratori non va bene. Vedendo adesso questa situazione, al ribasso del 33-34%, dai, siamo nel ridicolo, ma qua bisogna fermare tutto, perché parliamo quasi la metà dei lavoratori a casa e parliamo di famiglie, parliamo di persone che pagano mutuo, pagano tutto e devono essere sempre all'interno della società sana.
3: Intanto il Consiglio Comunale in modalità question time, che avrebbe dovuto svolgersi questo pomeriggio, è stato rinviato al 9 ottobre per problemi legati all'interruzione dell'erogazione idrica. Resta invece confermato alla data del 15 ottobre il monotematico sulla vertenza. La maggioranza infatti si sarebbe opposta all'anticipazione affermando di aver necessità di maggior tempo per analizzare bene la documentazione in merito. L'intera procedura della gara d'appalto però si concluderà il 14 ottobre. Per questo motivo i sindacati hanno già annunciato la loro presenza al question time del 9 ottobre, nel cui ordine del giorno c'è un interpello del consigliere Stano all'assessora Gravame proprio sulla vertenza.
1: Ed un'altra vertenza occupazionale riguarda i lavoratori in forza a Chima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group, che questa mattina hanno chiesto un incontro all'amministrazione comunale e all'azienda per avere rassicurazioni sul proprio futuro. Il servizio è sempre di Maria Laura Paletta.
3: Questa mattina davanti a Palazzo di Città una delegazione di lavoratori in forza a Chima Ambiente attraverso l'agenzia Tal Group ha richiesto un incontro all'amministrazione comunale. Secondo quanto riferito, l'agenzia avrebbe infatti comunicato loro la fine della missione con Chima Ambiente, motivo per cui per i dipendenti a tempo indeterminato si aprirebbe la prospettiva di un'occupazione similare. Per quelli a tempo determinato invece una rotazione con gli altri lavoratori della partecipata, tra cui anche gli ingressi recenti. Una situazione che ha allarmato i dipendenti, per i quali dopo il confronto negato dall'amministrazione si prospetta ora un incontro con Chima Ambiente per ottenere rassicurazioni sul proprio futuro occupazionale.
6: Da questo momento noi rimarremo uniti.

0: Andremo tutti per la stessa strada perché l'obiettivo è il lavoro. E poi ci troveremo, chiederemo incontri anche sindacali, dove vogliamo spiegazioni da parte di Chimambiente, della direzione, dell'agenzia e soprattutto dal comune. Un incontro che ogni parte deve mettere la faccia. Come noi l'abbiamo messa nei giochi del Mediterraneo, tenendo questa città pulita, vogliamo che anche loro mettano la faccia e ci diano delle risposte qui.
1: Torna a Taranto il premio Panathlon Magna Grecia, presentata in mattinata alla seconda edizione a Porte dello Ionio. Sport ed inclusione, i valori chiave dell'evento. Ludovica Maiuri.
2: Presentata questa mattina la seconda edizione del premio Panathlon Taranto Magna Grecia, in programma venerdì 9 ottobre al Teatro Fusco. Al centro della serata i valori dell'inclusione e della solidarietà, racchiusi nel messaggio guida Oltre la vittoria, oltre la sconfitta. Un evento organizzato per celebrare atleti e società del territorio, distintisi per valori etici e fair play e per premiare l'inclusione e la solidarietà oltre il risultato sportivo.
3: L'iniziativa nasce nell'esaltare i valori dello sport, esaltarli non solo come competizione, ma come spinta a dei valori molto più profondi che ogni essere umano nasconde e deve poter esprimere. Il club Panathlon si avvicina molto al nostro Lions International, che si presenta come un'associazione di volontariato al servizio della cittadinanza e delle fasce più deboli.
4: Noi siamo abituati a vedere lo sport attraverso i media, che ci mettono in risalto i risultati sportivi, quelli positivi e quelli negativi conseguiti dalle squadre, dai singoli atleti nei diversi sport. Però lo sport è anche un'altra cosa, nel senso che lo sport è un'attività alla quale noi del Panathlon riteniamo tutti abbiano diritto, e quindi il nostro impegno come associazione culturale è quello di promuovere appunto la cultura dello sport, una cultura che favorisca l'accesso da parte di tutti, soprattutto di chi non ha le risorse per permettersi procuratori o altre figure professionali di questo tipo. Lo sport è anche un momento importante nel senso della promozione dei valori di cittadinanza, perché un ragazzo che gioca o un adulto che gioca in una squadra impara le regole per stare in questa squadra. Quindi lo sport è anche un momento di educazione civica.
1: Al via a Taranto la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà organizzata dal CSV Taranto ETS, inaugurazione ieri nella Basilica di San Cataldo con il concerto Le ali della libertà dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta, il servizio di Giovanna Calabrese.
5: È dedicata al volontariato e ai giovani la 20ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, inaugurata ieri nella cattedrale di San Cataldo, nel cuore della città vecchia. Una manifestazione che quest'anno coinvolgerà oltre 500 studenti delle scuole del territorio, con laboratori e incontri dedicati alla partecipazione e all'impegno. A dare il via alla rassegna è stato il concerto Le ali della libertà, eseguito dalla grande orchestra, dal coro e dalla school band dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Taranto. Ritrovarsi per un titolo che racchiude anche il messaggio che il CSV Taranto vuole affidare a questa 20ª edizione: parlare di futuro, di impegno e della possibilità di costruire attraverso il volontariato nuove occasioni di partecipazione e libertà.
6: 500 ragazzi che si distribuiranno nei vari luoghi che abbiamo scelto per la nostra rassegna, che quest'anno sarà itinerante, dove i ragazzi delle scuole della provincia e della città di Taranto si incontreranno con tanti ragazzi per parlare di cosa? Del parlare di volontariato, per parlare di futuro, per parlare di impegno, per parlare di libertà, per parlare di uguaglianza, per parlare di inclusione, per parlare di cosa significa fare comunità.
5: Per la dirigente scolastica Teresa Gargiulo è un'emozione grandissima, legata soprattutto alla possibilità di mettere al centro il valore della persona.
7: Certamente è una emozione grandissima, anche in questa occasione speciale, che è appunto quello dell'inizio di questa rassegna sulla solidarietà. Significa proprio mettere in condivisione quegli ideali che sono gli stessi

0: che anche la scuola porta avanti, che semplicemente è rimettere l'umano al centro.
1: Questa mattina la rassegna continua con 17 laboratori organizzati dagli enti del terzo settore e rivolti agli studenti. Nel pomeriggio al chiostro del Mudi il confronto sarà invece dedicato alla comunità della Città Vecchia, alle storie di chi fa il volontariato e al valore dell'impegno verso gli altri. Alle 18 spazio alle storie di volontariato con la proiezione del trailer di Involontari all'esame e il dialogo tra il regista Alessandro Guida e i volontari delle associazioni di Taranto e provincia. A chiudere la giornata alle 19:30 sarà Il mio amico Francesco con gli occhi del lupo, una narrazione dedicata a San Francesco a cura di Giovanni Guarino della cooperativa teatrale Crest.
2: Il Tarassa Teatro Festival ha riportato in scena L'ultima notte di Archimede, protagonista Mario Incudine in uno spettacolo che ha intrecciato mito, guerra e responsabilità della conoscenza.
3: D'ora ti sarei chiedendo, ma questo è un pazzo o è un genio? Sono pazzo. Sono pazzo, ragazzo mio!
2: Un genio davanti alla guerra, la scienza davanti alla coscienza. E questa è la sfida portata ieri sera sul palco del Teatro Comunale Fusco di Taranto, dove il Taras Teatro Festival ha raccontato L'ultima notte di Archimede. Mario Incudine ha dato voce e corpo al matematico siracusano nella regia di Alessio Pizek e nel testo di Costanza Di Quattro. Storia, mito e musica si sono intrecciati in un dialogo con un giovane soldato romano.
4: Uno spettacolo che appunto indaga e scandaglia tutto l'animo umano, tutta la gamma dei sentimenti di un uomo, di un genio, e dietro un genio molto spesso c'è la solitudine, c'è l'inadeguatezza alla vita. E questo è il racconto che facciamo di Archimede, ma lo facciamo in parole e musica con una regia bellissima firmata da Alessio Pizek, con le mie musiche suonate da Antonio Vasta e insieme a me questa figura bellissima, silenziosa ma potentissima affidata a Flavio Crespi. Taranto è sempre nel mio cuore e Taranto è sempre una città che trasuda grecità.
2: Prima dello spettacolo il premio Taras Teatro Festival per la cultura è stato assegnato a Stella Falsone, direttrice del Marta, una serata che ha trasformato la solitudine di un genio in una riflessione attualissima su sapere, guerra e responsabilità.
5: Il premio questa sera per me è un grande onore, perché suggella un'amicizia, una collaborazione molto preziosa con questo festival, in cui la cultura si salda attraverso l'esperienza della drammaturgia, dell'ascolto, della parola, che si innestano a loro volta nella tradizione, nella cultura di questo territorio. È un modo di affermare l'importanza delle nostre radici, di rielaborare con un sentimento, con un linguaggio moderno che si affida alla drammaturgia e che sa rendere contemporaneo il valore dell'antico.
3: Senatori, a volte nei tempi, per il comando, il volere superiore, io posso comprendere.
2: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo, grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto. Un brutto KO a Canosa, sconfitto la formazione rossoblu per 3-0. Una gara decisa nella ripresa con la formazione di Luca Tiozzo, incapace di reagire. Guardiamo gli highlights a cura del nostro Cosimo Lenti.
6: Il Taranto cade e lo fa nel modo più doloroso al San Sabino di Canosa. I rossoblu nello scontro diretto incassano un pesante 3-0. Mister Tiozzo schiera i suoi con il 3-4-3, affidandosi a Taurino dal primo minuto e alla coppia Vukovic-Skoric in mezzo al campo. De Candia risponde con un 4-3-1-2 con la Vopa a supporto del tandem offensivo composto da Lattanzio e Di Piazza. La gara, la prima occasione degna di nota, arriva al 14° ed è di marca rossoblu. Taurino dalla corsia mancina disegna un cross invitante per Lo Savio, che svetta di testa ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Con il passare dei minuti il Taranto prende in mano le redini del gioco, gestendo il possesso e cercando di trovare spazi nella compatta retroguardia del Canosa. I padroni di casa si difendono con ordine e attenzione, senza però riuscire a impensierire concretamente la difesa ionica. La prima frazione scorre così senza particolari sussulti e le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa però racconta tutt'altra partita. Il Canosa rientra in campo con maggiore determinazione e al sesto trova l'episodio che cambia l'inerzia del match. Morales perde ingenuamente il pallone a terra di Piazza in aria e il direttore di gara non ha dubbi, indicando il dischetto. Dagli 11 metri si presenta la Vopa, che non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Taranto accusa il colpo e al 12° rischia nuovamente. Di Piazza salta l'anzolla con una bella giocata e conclude verso la porta, ma Lombardo è attento e riesce a deviare un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner arriva il raddoppio del Canosa. Bernaola si inventa una conclusione a giro perfetta che non lascia scampo all'estremo difensore rossoblu. Sotto di due reti il Taranto prova a reagire, ma la manovra degli ionici appare sterile e priva di incettività. La squadra di Tiozzo fatica a costruire occasioni e non riesce praticamente mai a rendersi pericolosa dalle parti del portiere avversario. Nel finale arriva anche la terza rete dei padroni di casa. Al 41esimo Russo anticipa Lombardo in uscita e viene atterrato in aria. Per l'arbitro è ancora calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Castro che spiazza il portiere rossoblù e ferma il definitivo 3-0. È notte fonda per il Taranto, travolto nella ripresa e incapace di reagire dopo il vantaggio del Canosa. Al San Sabino arriva così la prima sconfitta stagionale per gli ionici, un KO pesante non soltanto per le proporzioni del risultato, ma anche per le conseguenze in classifica. La vetta dista ora 7 punti. Domenica prossima allo stadio Erasmo Iacovone farà visita all'Ugento.
5: E ascoltiamo adesso le interviste ai protagonisti del post-gara di Canosa Taranto.
7: Pensavamo di fare un secondo tempo completamente diverso, perché la fine del primo tempo ci aveva detto che non dominavamo, ok? Loro hanno fatto bene i primi 10-15 minuti, adesso non lo so esattamente. Noi secondo me siamo ritornati molto meglio, cioè perché poi le due punte loro le abbiamo incominciate a muovere, le abbiamo incominciate a far correre, non creando grandi presupposti, perché poi il centro dell'area era sempre vuoto, ma spostandoli da destra a sinistra. Questo ti faceva stare un po' più sereno, perché comunque tenevi le due bocche da fuoco molto molto lontane dalla porta. Invece poi l'1-0 in quella ingenuità lì

0: ci ha completamente cambiato i piani della partita, perché poi questi qui sono anche molto forti nelle ripartenze, sono forti in tutto, ok? E gli abbiamo dato poi un'ulteriore fiducia nel loro stadio. Dopo una sconfitta io voglio pensare positivo, okay? Perché ho detto nella conferenza di mercoledì scorso, è fondamentale in settimana passare il turno di Coppa. Oggi era fondamentale, inutile negarlo, ma era fondamentale perché volevamo dimostrare che il nostro percorso era quello giusto. Ma 7 punti non è finita, mancano tantissime partite, il Taranto da martedì ripartirà forte, già da domani si inizia a pensare all'Ugento, e se oggi abbiamo fatto 4 vittorie di fila dobbiamo puntare a farne ancora di più, dobbiamo puntare a fare un percorso netto ancora più lungo, un filotto ancora più lungo, creare quella mentalità che poi ti fa stare meglio dentro gli scontri diretti e ti fa stare meglio anche se per caso vai sotto 1-0, cosa che poi noi non abbiamo avuto una grande reazione, come hai detto te. Noi il primo tempo, la parte finale dal 15° minuto al 45° l'abbiamo fatta bene, bisogna dire la verità. Il problema è poi che ci è saltato il cervello sullo 0-1, non siamo riusciti a reagire. Perché poi loro hanno preso fiducia, loro insomma nel loro stadio hanno sicuramente fatto quel qualcosina in più, e noi abbiamo preso poi un euro gol e un'ingenuità incredibile. Poi voglio rivederlo bene quel rigore lì, perché poi in tutte le cose bisogna andarsene a rivedere e essere un po' più freddi nel dire le cosine. Però dispiace, perché io tutto pensavo a fine primo tempo, ma non di prendere 3 gol a fine partita.
1: Per noi deve essere comunque facile, perché è bello raccontare le vittorie, ma deve essere altrettanto facile e responsabile raccontare le sconfitte, soprattutto quelle importanti come quella di oggi. È chiaro che è una partita che è stata veicolata da un errore importante fatto nel secondo tempo, con il primo rigore subito, poi è fuori discussione che la partita è andata verso un binario. Fino a quel momento avevamo la sensazione da fuori che avevamo in controllo la partita e che anzi con gli innesti del secondo tempo sarebbe potuto diventare una partita a nostro favore, però quando incontri poi avversari forti come il Canosa in qualche modo devi stare attento sempre, e ripeto, dispiace che poi magari l'errore è stato fatto da 2 giocatori grandi, di età, esperti, però questo può accadere, l'importante adesso è accantonarlo e metterlo da parte e ripartire. Sono partiti con un'idea, la stanno mantenendo, chiaramente i risultati gli stanno dando anche la forza di poter continuare con un certo sistema. Il Taranto invece viene da già un cambio tecnico fatto 3 settimane e mezzo fa, un cambio dirigenziale, quindi fuori discussione che una squadra che non cambia e parte è più avanti delle altre, se no non ha motivo di esistere il fatto di aver cambiato. Noi dobbiamo colmare quel gap che fino ad oggi con grande onestà pensavamo già di e siamo convinti che sia così, però di essere già sulla buona strada. Oggi c'è una battuta d'arresto non semplice e brutta, però che non ci deve far disperdere l'attenzione da quello che è il nostro programma. Il programma è quello di arrivare in fondo in maniera forte, in maniera netta, con quelle che sono le difficoltà, perché non potevamo pensare di fare dal 10 settembre ad oggi, o meglio al 26 aprile, tutte vittorie. Quindi è fuori discussione che è una battuta d'arresto brutta, che va valutata, ma che va anche assorbita il più presto possibile.
2: Direttore, ci sono sconfitte che forse possono fare anche bene?
1: Ti devo dire la verità, è proprio quello che noi pensiamo di fare in questo momento, far sì che questa sconfitta ci dia il là per continuare un percorso che avevamo intrapreso. Dobbiamo far sì che questa sconfitta ci faccia bene, è l'unico modo per poter venire fuori e per poter riprendere un determinato cammino che fino ad oggi ci aveva visto protagonisti di tutte vittorie e di un passaggio di turno importante anche in Coppa.
3: Ci spostiamo adesso in Serie D, il Martina ci crede fino all'ultimo e conquista 3 punti preziosi al Tursi contro il Francavilla. Insigni decide un gol di Dio al 5° minuto di recupero dopo una partita combattuta e una traversa colpita da Battista. Finisce 1-0 per i biancazzurri di La Terza, il servizio del direttore Dario Gallitelli.
4: Il Martina ci crede fino all'ultimo e alla Tursi conquista una vittoria che vale 3 punti pesantissimi contro il Francavilla. Insigni decide Dio al quinto minuto di recupero, un guizzo che rompe l'equilibrio di una partita complicata e fa esplodere la gioia dei tifosi biancazzurri. La terza sceglie il 4-3-3 col Zan in porta, Mancini, Dieng,

C'è Berto in difesa, Correnti, Mastrovito e Polito a centrocampo, Resuf, Agnelli e Silvestro in attacco. Lazic risponde con il 4-4-2, affidando ad Da Silva e Maffei il compito di guidare l'attacco del Francavilla. E il Martina a prendere subito l'iniziativa. All'11esimo Resuf cerca la porta con una conclusione deviata in calcio d'angolo. Al 15esimo poi lo stesso.

0: Con Da Silva, il suo tiro è debole. Colzani interviene a terra senza difficoltà. Al 40esimo i biancazzurri tornano avanti con Silvestro, ma il suo cross attraversa l'area di rigore senza trovare una deviazione. Nella ripresa il confronto diventa più equilibrato. Il Martina fatica a dare continuità alla manovra, ma costruisce l'occasione più importante. Al 61esimo Battista lascia partire un gran tiro che si stampa sulla traversa. Poco dopo, al 63esimo, ci riprova in semi rovesciata, mandando il pallone appena sopra la porta. Nel finale il Martina aumenta la pressione mentre il Francavilla difende il pareggio, ma proprio quando lo 0-0 sembra ormai scritto arriva l'episodio decisivo. Quinto minuto di recupero, secondo calcio d'angolo consecutivo per i padroni di casa. Dio riceve al centro dell'area, si gira e infila un raso terra nell'angolino basso. Il Tour si esplode insieme al marcatore e alla panchina biancazzurra, finisce 1-0, una vittoria cercata fino all'ultimo, conquistata con tenacia e decisa da un uomo entrato dalla panchina. Il Martina festeggia tre punti importanti per il proprio cammino in campionato.
1: Ci spostiamo adesso sulla Murgia, perché c'è stata l'impresa della FBC Gravina che al vicino supera 4-2 la Virtus Francavilla e le infligge la prima sconfitta stagionale dopo il KO di Aversa. I gialloblu reagiscono con una prestazione di carattere. Il servizio.
2: Dopo la sconfitta di Aversa, la FBC Gravina rialza subito la testa nel modo migliore, superando 4-2 la capolista Virtus Francavilla, infliggendole la prima sconfitta stagionale. Parte meglio la Virtus, ma il primo squillo è del Gravina con Mecca, che al quinto calcia dal limite. All'ottavo i gialloblu colpiscono anche la traversa sugli sviluppi di un corner con Occhiuto, mentre al 37esimo Ametai sfiora il gol di testa per gli ospiti. Al 38esimo il Gravina passa, Keros riceve da Mecca e dai 30 metri lascia partire un missile che si infila all'incrocio dei pali. La Virtus reagisce immediatamente, Malva sfiora il pareggio a tu per tu con Castagnini, poi al 45esimo Biagiotti non sbaglia e firma l'1-1 con un preciso raso terra. Prima dell'intervallo ancora pericolosi gli ospiti con Malva e Mungo. Nella ripresa il Gravina parte forte, Keros va vicino al gol dopo un cross di Santoro, mentre al 12esimo è la Virtus a sfiorare il vantaggio con Ametai, che colpisce il palo a Castagnini battuto. Al 18esimo il Gravina torna avanti, lancio lungo di Castagnini, Mecca scatta sul filo del fuorigioco, salta Lovato e deposita in rete per il 2-1. La Virtus prova a reagire e ancora metà impegna Castagnini con una spettacolare rovesciata. Al 27esimo però arriva il tris, punizione di Urso, colpo di testa di Mecca e respinta di Lovato sulla quale Scaringella è il più rapido e firma il 3-1. Al 34esimo il Gravina cala il poker con Keros che dai 25 metri trova un sinistro chirurgico e firma la doppietta personale. La Virtus accorcia al 41esimo con una splendida punizione di Ametai e nel recupero sfiora ancora il gol, ma Castagnini respinge la prima conclusione e la seconda termina a lato. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio, finisce 4-2 al vicino e il Gravina reagisce alla sconfitta di Aversa, supera la capolista e le infligge la prima battuta d'arresto dopo 5 vittorie consecutive.
1: Il Brindisi non si ferma, dopo il successo esterno sul campo del Francavilla Insinni, i biancazzurri superano con un netto 3-0 la Real Aversa e centrano la seconda vittoria consecutiva. Autogol di Forte nel recupero del primo tempo, il rigore di Sosa inizio ripresa e la firma di Carretta all'85esimo per una vittoria meritata che conferma il momento positivo per la formazione di Roberto Taurino. Il servizio.
2: Dopo il successo esterno sul campo del Francavilla Insinni, il Brindisi conferma il proprio momento positivo e supera con un netto 3-0 la Real Aversa. Una vittoria meritata per gli uomini di Roberto Taurino, capaci di indirizzare la gara già nel finale del primo tempo e di chiuderla nella ripresa. Il Brindisi parte subito con maggiore intraprendenza, al 12esimo Gori mette in mezzo dalla sinistra per Barbero che da due passi devia al volo e sfiora il palo. 6 minuti più tardi ancora pericolosi i biancazzurri, Barbero parte in velocità e si presenta davanti a Imga che compie un intervento decisivo e salva il risultato. Quando sembra ormai vicino l'intervallo arriva il vantaggio brindisino. Al 47esimo del primo tempo, nel recupero, Alboni lascia partire una conclusione rasoterra che trova la deviazione decisiva di Forte, autore dell'autogol dell'1-0. Il Brindisi torna in campo determinato e dopo appena 2 minuti conquista un calcio di rigore. Ancora Alboni entra in area e viene atterrato. Dal dischetto, Sosa e Glaciale spiazza Imga e firma il 2-0. Il Brindisi sfiora più volte il tris. Al 69esimo Carretta calcia, Imga respinge sulla ribattuta Ganforina serve Sanchez che incredibilmente non trova la porta. I biancazzurri continuano a spingere, all'85esimo arriva finalmente il gol della sicurezza. Ripartenza del Brindisi, Carretta si presenta alla conclusione e firma il definitivo 3-0. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il Brindisi centra la seconda vittoria consecutiva, confermando il buon momento dopo il colpo esterno di Francavilla Insigni

0: preparandosi ora la trasferta sul campo della Nocerina.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in questo TG Sportivo, appuntamento con 100D questo pomeriggio a partire dalle 18 per parlare in maniera esclusiva del Girone H, ancora grazie per essere stati qui con noi, un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri sovrannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
1: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
0: Facevo una passeggiata.
1: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. È un vero ghiaccio, Alfonso, cameriere, chiamatelo, ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me, dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. L'offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Vi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatto i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara... Non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Die.
1: Oh, Dio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: Ah, no, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tavola.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
2: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: E subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: Ha detto con un ragione.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagna in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta con una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Allora, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Vi accompagnerò con la macchina.
1: Ah, oh, no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare, ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho
2: appetito. Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, lo sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate, prima fatemelo vedere.
1: Non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare. No? Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di Day Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: così. Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un banco da largo di Menderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnata. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono che mi adorassi. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: E vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

0: Buonasera, signora Van Hooper, come vi sentite?
1: Ah, vi siete compresi subito voi due.
0: Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero?
1: Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupata. Sì, signora Valore. Signorina?
1: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
1: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
2: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter staffare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
2: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
2: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
2: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
2: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarvi tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
2: Sì, Massimo.

0: Dio, che emozione! Venite qua! Sapete la notizia? Hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, davvero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo vi baloccate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera.

0: io devo entrare, è tornato in albergo? Ah, oh, c'è già, chiamatelo per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
1: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Il signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Veston. Faccio subito.
2: Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Manderley?
1: Vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
2: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Manderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
2: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.
0: Ah, è permesso, sono affamato, non ho ancora fatto colazione.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta, ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto contenti. E allora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso con te, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, andrà sulle furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, è giù nell'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina. E io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore.

0: Non ti arrabbiare.
1: No, sempre dice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
2: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hopper. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
2: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
2: E potrei sapere quando è avvenuto.
3: Poco fa, signora Van Hopper, appena qualche minuto fa.
2: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
2: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino, di tirò giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hopper. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
2: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
3: Grazie, Massimo.
2: Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
3: Non capisco cosa vogliate dire.
2: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che la vostra età è più furba che ingenue. Ora avrete molto da fare a menderli come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza. Non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
3: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hopper. Perderete il treno.
2: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: Arrivederci, signor Sindaco, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati. C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano? Tutti, tutti.
2: Ah, grazie.
0: Grazie.
4: Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai? Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
4: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: Buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, ma molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse e sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Vi ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere giù.

camera dell'ala ponente di cui vi ho parlato, è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Domenico.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie, signora.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Fafi, chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza alle telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fred.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.
1: Sì.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto?
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lacey, sua sorella e il maggiore Lacey verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene. Sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace venderli?
2: È molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Oh, non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Oh, sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fateveli cavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Oh, già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballata.
1: Dovete

0: disegnarglielo. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
1: Sa disegnare.
0: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
0: Oh, questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua perona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestire?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
2: Bene, arrivederci, caro Massimo.
3: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
3: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci,
3: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
4: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
4: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
4: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Non lo so neanche io.
4: Quanto sei stufa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
4: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
1: Dove si va, Nelly?
4: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un bambino.
1: Oh, andiamoci.
4: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
1: Andiamoci.
4: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
1: A Jesper. C'è qualcosa che non va. Si è fatto male.
4: Ma no, sta bene, lascialo andare.
1: Ma è meglio che io vada a vedere.
4: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, oh, che pazzo sono stato.
0: Ti è dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere. Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Jester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, ti prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo da vicino.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capovolto si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino. A circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fanno il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a Menderly.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così, ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho.

0: bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Oh, tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
1: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità, e se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.

0: domanda alla quale posso rispondere volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di nozze. Ci sarà tempo di vederli prima di cena.
2: Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
2: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
2: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
2: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
2: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
2: sì,
0: tu.
2: Sì, io.
0: Bellissimo.
2: Sì, molto bello.
0: Ah, divertente. Ti ricordi questo?
2: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
2: Oh, si aspetta. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
3: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
2: Sì. Di pure.
3: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
2: Oh, insomma.
3: Roberto è fuori di sé.
2: Quanto sono noiosi, che hanno?
3: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
2: Oh, qual è il soprammobile?
3: Il cupido di porcellana, signora.
2: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
3: Benissimo, signore.
2: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
2: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
2: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh, no, Massimo, fallo tu. Io vado di là.
2: Smettila di fare tutte queste smorfie. Non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
4: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
2: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
2: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
4: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
2: Oh, sì, va bene. Grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
2: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderley.
0: Io sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
2: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato.

0: Esatto, perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
1: Scandalo? Perché dici questo?
0: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'è? Che ti ho fatto?
1: Non è molto nobile quello che hai detto.
0: No, è volgare, odioso.
1: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
0: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
1: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
0: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
1: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questo è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: signora? L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
1: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vedere.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare Cenerentola, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.

0: Ma hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
1: Il signor Faber, signora. Piacere.
0: Piacere.
1: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
0: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
1: Non temete.
0: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signor Danvers. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi. Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lei aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signora?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose.
0: Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
1: Sono io la signora De Winter.
0: Benissimo, darò ordine di
1: proposito. Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
2: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
3: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola,
2: Ho pensato una cosa.
3: Ah, e che hai concluso?
2: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo?

0: mascherata come facevate un tempo.
1: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
0: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Manderly è sempre all'altezza della sua fama. Ah, Massimo, sì, dimmi di sì.
1: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
0: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
1: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
0: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
1: Come vuoi, cara.
0: Oh, grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
1: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nastrina.
0: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darvas, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere tra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, basti, ma non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh. Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
1: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
6: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
7: Siete sicura che ora è a posto?
4: Sì, signora, ora sta bene.
7: Non è di grande effetto?
4: Ha molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
7: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. È sicuro che ora va tutto bene?
4: Ah, siete sempre così bella, signora.
7: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che è nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Lennon. La miraglia della signora Bull.

0: ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di star qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

Unidos!

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarla.
0: Oh, sarebbe stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sei qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
0: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco, so che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo, e questo. Non è vero?
0: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io lo odiavo.

0: Oh, io fui trascinato da lei. Incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentor. Lo riporterò ai pasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei, un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei?

0: come se ne avessi avuto bisogno. Favel veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprì ed avvertì lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte seppi che era rientrata a venderle di nascosto. Pensai che Favel fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favel che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva al lato un portacenere pieno di cinte. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia!
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa. Una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gazza e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che giorno in cui andaste allo Vittorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no, non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
0: Cosa?
1: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.

0: Che è accaduto?
1: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah. Oh.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero, Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse invitato a questo festino.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarsela.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso. Devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgano, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. Ah. È scomparso per sempre. Quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sembri tanto invecchiata.
0: Non passi mai.

0: Jack Bard, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo? Eh? Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più?
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Tebb.
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh. Gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza ha?
3: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non sia affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico, ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle
1: Quali
3: falle
1: falle?
3: nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la fu signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Tebb e spero possiate aiutarci.
5: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
5: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
5: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
5: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
5: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
5: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
5: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
1: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
6: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
7: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
6: Very good, sir.
8: È veramente stupido svenire così.
9: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduta la calma.
8: Ti supplico, sii prudente.
9: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
8: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
9: Sicuro? Mm. Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
8: Grazie.
9: Stai meglio?
8: Sì, Massimo.
9: Torna subito.
8: Sbrigati.
10: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
8: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
10: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
11: Che volete, Pavel?
10: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
11: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
10: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, mi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
11: Che volete discutere?
10: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
11: Dite, signore.
10: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
11: Subito, signore.
10: Melin, chiudete lo sportello.
11: Sì, signore.
10: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. E di Rebecca ci ha messo anche la data, me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
11: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
10: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra, eh? So, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
9: Buongiorno, Pavel.
12: Mi cercavate, Massimo?
9: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
10: A più tardi.
9: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo.
11: Avete una sala riservata?
13: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
10: Splendida, splendida. Sembra di essere...
13: Hanno ordini, signori?
10: Sì, datemi da bere, che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
11: Grazie, ma non so se verrò.
10: Servizio per due, bravo uomo.
13: Oh, subito, signore.
14: Dov'è il signor De Winter?
13: Nell'altra stanza, signore.
11: Il colonnello Julian, il signor Favelli.
10: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
11: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
10: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
11: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
10: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tepe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
15: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti. Rebecca.
10: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare a largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
15: Un assassino.
10: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
5: È un ricatto. Puro e semplice.
14: Il blackmail is not so pure, nor so simple.

0: E ora egli vi permette di pranzare con lui.
1: Attenta, Favele, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
0: Ho un testimone.
1: Ah.
0: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
1: Perché dovrebbe nasconderglielo?
0: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
2: È ridicolo perfino stargli ad ascoltare.
0: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolle. No, meno. Infatti, ogni volta che.
1: Niente, vita!
3: Massimo, no!
0: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
2: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
0: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
1: No, no, niente, lasciateci solo.
2: Bene, signore.
1: Ora, Favel, quello che è stato, poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito
0: così. Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
2: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
3: Fammi
2: qui.
3: Fammi restare, ti prego, Massimo.
2: Certo, colonnello, voi non permetterete che quest'uomo.
1: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
0: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremmo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere passo per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
1: Volete accomodarvi?
0: No, senza offendervi, colonnello, interrogherò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
4: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
0: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
4: Aveva un medico in città?
0: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
4: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
1: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
4: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
0: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
4: Non lo so.
0: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla, è quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
1: Signora Danvers. È stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
0: Non avete via d'uscita, Danny? Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere, il nome dell'assassino. È un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
4: Avevo un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
0: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
4: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
0: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
4: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
0: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
1: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
0: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
1: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
0: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
1: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
0: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
3: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
5: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
3: Ti aspetterò a casa.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore, permettete.
0: Non cercate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
4: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vidi più.
4: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
4: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
4: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
2: Non si può bere qualcosa.
5: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, io farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
2: Grazie, colonnello.
3: Tornate con me, colonnello.
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favelle, che il ricatto non è né più né meno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrarvi strano.
2: Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me.
3: È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
3: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
0: Arrivederci, Grodi. Massimo ha trovato un vero amico.

0: Frank, dite Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
1: No, non c'è nulla.
0: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
1: Non ci pensate più.
0: Ti ringrazio, Frank.
2: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
3: E la vostra auto?
2: Sì.
3: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
2: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
4: Quando avete telefonato, era ancora sveglia?
5: Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
4: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
5: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
0: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
0: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dermes è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderley piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! L'ala avvolente!

La flotta è partita, ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di 3 sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione.

realizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene, mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca, sia come prestazioni che come dimensioni, nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni.

0: con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare Arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali,

0: marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il de la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio. Siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
2: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con due ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che siamo stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
4: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Pena e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
3: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
4: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pena e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
3: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
4: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
3: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durande La Pen e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
4: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
3: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave della PEN funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave della PEN e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della PEN c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
5: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
6: Ciao amore.
5: Un messaggio, dai, un messaggio.
6: Ti aspettiamo tutte e due.
3: Sono emozionati, Gianni.
5: Emozioniamoci perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
3: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
5: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
6: Il natalizio.
5: Sì, lo so, immagino.
6: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
5: realtà, aprendo il ponte.
1: Si è